0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga 21esima in Si bemolle maggiore Bach Berke Verzeichnis 890, Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Max Steiner, Casablanca, fantasia di motivi dal film omonimo. Royal Philharmonic Orchestra diretta da José Serebrier.

0: Dal film Casablanca avete ascoltato una fantasia di motivi di Max Steiner.
1: Anonimo italiano XIV secolo. Belfiore Zanza, dal Codice di Faenza, la Reverdì.

0: di un anonimo italiano del XIV secolo, abbiamo ascoltato Bel fiore danza dal Codice di Faenza, la Reverdì.
1: Giuseppe Antonio Brescianello. Concerto in si bemolle maggiore per oboe, fagotto e basso continuo. Largo, allegro, largo, allegro. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

Di Giuseppe Antonio Brescianello abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per oboe, fagotto e basso continuo. Ensemble Affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: Di Emmanuel Chabrier avete ascoltato 10 pezzi pittoreschi per pianoforte. Pianista Alexandre Tarot.
1: Antonín Dvořák. Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Ja som Guslar, Io sono un violinista. Lento e molto tranquillo. 27 variazioni. Finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 27 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595. Allegro, larghetto, rondò allegro. Orchestra da camera di Losanna, pianista e direttore Christian Zacharias.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595. Orchestra da camera di Losanna, pianista e direttore Christian Zacharias.
1: Erwin Schulhoff, sinfonia numero 2, allegro ma non troppo, andante con moto, scherzo alla jazz, allegro assai, finale allegro con spirito. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da James Conlan.

di Erwin Schulhoff. Avete ascoltato Sinfonia numero 2, Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da James Conlan.

0: Rai Radio 3 Club.
1: Piotr Tchaikovsky, Souvenir de Florence in re minore per orchestra d'archi opera 70. Allegro con spirito, adagio molto cantabile e con moto, moderato. Allegretto moderato, allegro vivace. Orchestra da camera Orpheus. Violoncellista e direttore Misha Maisky.

0: Di Piotr Tchaïkovski avete ascoltato Souvenir de Florence in re minore per orchestra d'archi opera 70. Orchestra da camera Orpheus. Violoncellista e direttore Misha Maisky.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 4 in re minore, opera 120. Ziemlich langsam, Lebhaft, romanza Ziemlich langsam, scherzo, Lebhaft e trio. Langsam, Lebhaft, schneller, presto. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Re minore, opera 120, orchestra Staatskapelle di Berlino diretta da Daniel Barenboim.
1: Frank Bridge, Phantasm per pianoforte e orchestra, pianista Catherine Stott, Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vernon Henry.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Questo è il primo libro su Glenn Gould. Senza dubbio ce ne saranno altri che tratteranno di altri aspetti di quest'uomo complesso e produttivo. Il mio libro riguarda la sua filosofia musicale, esposta nei suoi scritti ed esemplificata nelle sue registrazioni. E buongiorno a tutti, 6:02, 10 secondi. Anna Menichietti ad attendervi qui ai microfoni di Radio 3 insieme a Federico Capitoni, questa mattina in regia sue le belle scelte musicali che ascolteremo questa mattina, e Fabrizio Paccioni alla console. La frase che ho letto è una frase di un filosofo e musicologo, Jeffrey Peasant. La scriveva nel 1978 alla prefazione del suo primo libro su Glenn Gould, La musica, l'uomo. Questo libro che ha avuto una cosa come 8, credo, almeno 8 edizioni. L'ottava è del 2016, questa sulla quale lavoriamo oggi, quella italiana, peraltro la prima edizione italiana, Orthotes, con la traduzione e revisione dall'inglese di Antonella Carosini. Quindi primo libro su Glenn Gould. Certo, è vero quello che dice Peasant, ce ne saranno molti altri, ce ne sono stati dopo il 1978 molti altri libri su questo strano personaggio, però Peasant ci tiene a dire che Gould esprime attraverso la sua musica e i suoi scritti, che sono numerosi, e la sua attività di parlatore, perché adorava la radio, adorava i documentari radiofonici, quindi insomma la sua espressione anche verbale, attraverso queste testimonianze che Peasant raccoglie con doviziosa attenzione, fanno di lui un uomo che ha saputo descrivere la filosofia della musica, certo la propria, la sua filosofia della musica, che però è importante, fondamentale, e quindi cominciamo ad ascoltarlo.

Gibbons è un artista che richiede un impegno talmente difficile che nel campo della tastiera, almeno, i suoi lavori funzionano meglio nella memoria o su carta di quanto mai possano farlo attraverso l'intercessione di una tavola armonica. Così scriveva a proposito questo straordinario autore inglese della fine del Cinquecento, Orlando Gibbons, del quale abbiamo ascoltato Pavane Gagliarda, Lord of Salisbury, interpretata magnificamente da Glenn Gould. E stamattina sfogliamo insieme questo Jeffrey Peasant e Glenn Gould, la musica, l'uomo, Ortotes e la casa editrice. Come dice Jeffrey Peasant nei suoi scritti, Gould ha presentato i suoi pensieri sulla musica e sul suo posto nel consesso umano, più specificamente su temi così tipicamente gouldiani come, ecco qui c'è una serie di temi davvero fondamentali, come la solitudine, l'estasi, la settentrionalità, la competitività, la non ripetibilità dell'esecuzione musicale, la tecnologia come mediatrice benefica nelle questioni artistiche e morali, la cosiddetta morte dell'arte e, insomma, le relazioni tra tutte queste cose, che prese tutte insieme, e in questo libro è fatto per la prima volta, bisogna dire, Peasant affronta un po' da filosofo, no? Questa strana creatura che è Glenn Gould, e le riflessioni di Gould costituiscono proprio quella che giustamente può essere definita la sua filosofia della musica. Allora, nella prefazione Peasant domanda: ma questa è una biografia? No. Spesso abbiamo biografie che non sono biografie, biografie che non vogliono essere biografie. No, se siete d'accordo, come lo sono io, con i catalogatori professionisti,

Skrenek, Ernst Skrenek, piano sonata numero 3, scherzo vivace ma non troppo, sempre Glenn Gould al pianoforte. Egli ha vissuto una vita interiore, una vita mentale eccitante, e ce lo sta dicendo da decenni, questo grazie alle registrazioni, è chiaro. E questo è il vero Glenn Gould, e questo è il soggetto del libro di Peasant, che è non solo particolarmente interessante perché vi si trovano infinite considerazioni personali di Peasant, ma fondamentali sulla vita, ripeto, di questa strana creatura che a 10 anni già frequentava il conservatorio di Toronto e si dilettava non soltanto di musica, ma di tutto ciò che era l'anima meravigliosa della vita. Molti animali domestici, pesciolini rossi che si chiamavano in tutti i modi, Bach, Beethoven, Chopin.

Glenn Gould, questo era Handel, suo amato Handel, la suite dal catalogo 427. E ecco, sfogliamo insieme stamattina questo bel libro di Jeffrey Peasant, Glenn Gould, La musica, l'uomo, edizioni Orthotes. Dicevamo l'amore, il suo amore ricorrente per tanti animali domestici, no? Pesciolini rossi che si chiamavano Bach, Beethoven, Chopin, Haydn. Ma poi c'erano molti cani, poi c'erano i conigli, le tartarughe, una moffetta non deodorata, ma i loro nomi non sono registrati. E non mi sorprenderebbe, dice Peasant, venire a sapere che il nome della moffetta era Stravinsky. Ecco, prima abbiamo ascoltato Krenek. Krenek è un autore molto importante per Glenn Gould, che fu uno di quegli autori che Gould offrì nella sua ultima apparizione in pubblico in qualità di pianisti. Era un recital nell'Orchestra Hall a Chicago ed era il 1964 e aveva suonato appunto Krenek, Beethoven e Bach. Dal 64 Gould si ingloba nella sua, praticamente nella sua opera, perché la sua vita non è più separata dalla sua attività, diciamo. Ha continuato a vivere a Toronto, scrive Peasant, una vita solitaria incredibilmente produttiva, dedicata all'esplorazione, questo per noi è molto importante, della tecnologia radiofonica e alle sue applicazioni alla musica nel senso più ampio del termine, che include proprio la manipolazione di ogni tipo di suono, incluso proprio il discorso. E smette, appunto, come sappiamo, di presentarsi in pubblico nei concerti. Diventa claustrofobico, perché in mezzo al pubblico e non sul palcoscenico ha uno spazio per respirare e cerca di stare sempre dietro le quinte nei concerti. È un'abitudine che io capisco molto bene, perché dietro le quinte lo spettacolo è completamente diverso, però non è che tutto il pubblico può stare dietro le quinte, non c'entrerebbe. Però vedere da un'altra prospettiva il concerto, che è anche sentire i suoni e anche vedere l'emozione più da vicino dell'interprete, è chiaro che insomma è uno spettacolo nello spettacolo, diventa completamente un'altra cosa. È molto comprensibile questo, però diventa claustrofobico e persone che stanno lì sedute, dice lo stesso Gould, mentre il sudore di altri 2999 personaggi penetra nelle loro narici. Per qualche ragione è costretto ad assistere a un concerto, come ho detto, lo fa o stando dietro le quinte o ascoltando alla radio, perché poi la cosa che gli piace di più è la distanza. È convinto che il pubblico si trovi nella sala da concerto principalmente per essere testimone di uno spettacolare disastro di cui l'esecutore sarà vittima. Ecco, ha un po' questa, diciamo, deformazione, che però non è sbagliata, è alquanto suggestiva e anche giusta. Lo scriveva anche Debussy in modo sempre un po' acido, perché Debussy lo era, quando scriveva l'attrattiva del virtuoso per il pubblico è come quella del circo per la folla. C'è sempre la speranza che possa succedere qualcosa di pericoloso. In un circo l'acrobata potrebbe scivolare, dice Peasant, cadere dalla corda, essere mutilato. In un concerto il corno potrebbe steccare, il pianista potrebbe dimenticare le note. Diceva Gould, sete di sangue. Nei concerti dal vivo
Io mi sento degradato a personaggio da spettacolo di varietà. E anche questo è comprensibile e abbastanza, se vogliamo, abbastanza naturale da immaginare. Ecco, poi Gould scrive, perché si scrive tantissimo, scrive, crea documentari, crea efficaci lavori di sempre di musica, però ha i suoi momenti di grande entusiasmo e fascino. Certo, per la radio il mi tantissimo, scrive, crea documentari, crea efficaci lavori di sempre di musica, però ha i suoi momenti di grande entusiasmo e fascino. Certo, per la radio il microfono è una scoperta, lo dice Peasant in questo splendido libro, una

lui, Gould, considererà da molto vicino tutte le registrazioni che effettua. Poi comprerà un pianoforte da 4 soldi in fondo, perché non sarà l'importanza del pianoforte, ma è la tastiera, è quell'affondo, è quel rapporto così meccanico che a lui lo rende felice, particolare, ecco. Così come la registrazione, che è una ripetizione, sembra incredibile, no? La ripetizione costante di una esecuzione unica. Lui non fa come facciamo un po' tutti noi, che cioè il concerto giusto è quello dal vivo, perché poi alla fine non ci sono montaggi, non ci sono truffe nel ricostituire un'esecuzione. Lui trova che questo sia assolutamente giusto e naturale. Gould si occupa, se volete, un po' come Kubrick, no? Si occupa del montaggio, perché è quello l'elemento assolutamente fondamentale di una esecuzione, perché poi certamente è l'esecutore che sceglie il montaggio. Sappiamo benissimo come, appunto, con Kubrick era un po' questo il concetto, no? Un conto è registrare il film, un conto è montarlo. Ecco, allora, nei suoi momenti di grande gioia e divertimento, così, adesso lo ascoltiamo, così tu vorresti scrivere una fuga?

0: let us try right now.
1: Yes!

Juilliard String Quartet, poi le straordinarie voci di Vladimir Goldschmann, Anita Darian, Charles Bressler, Elizabeth Benson e Donald Graham. So you want to write a fugue? Glenn Gould, così tu vuoi scrivere una fuga? Veniva dal finale di una trasmissione del 1963, Anatomia della fuga, pubblicata poi nel 64. Bellissimo questo libro di Jeffrey Peasant su Glenn Gould, La musica e l'uomo, un libro che ha dato la stura proprio alla ricerca e alla scrittura nei confronti di questa, ripeto, io mi piace chiamarlo una strana creatura perché è stato veramente molto particolare. Poi ci sono delle cose molto divertenti, per esempio le cose che lui si portava dietro nei concerti, l'acqua minerale imbottigliata. Gould non poteva soffrire l'acqua di rubinetto di New York, per dire, no? Le pillole servivano a un gran numero di scopi: combattere il mal di testa, diminuire la pressione, regolare la circolazione. Beh, chi Jarrett Docet, chi l'ha visto in teatro prima di un concerto sa benissimo che sono tutte le manie particolarissime di un esecutore, no? Di un interprete. Il tecnico dell'aria condizionata, quello sono d'accordo perché ho problemi anch'io qua dentro in questa stanzetta, e ha lavorato quanto quello del pannello di controllo dello studio di registrazione. Insomma, Glenn è sensibilissimo ai minimi cambiamenti di temperatura, quindi ci sono stati costanti aggiustamenti del sistema di condizionamento d'aria del grande studio. Poi sgranocchiava continuamente biscotti di fecola di maranta, beveva latte scremato e disapprovava gli enormi panini imbottiti del gruppo di registrazione. Sono tante le cose splendide che ci racconta Peasant e da lui poi tutti gli altri libri che sono stati scritti. Ecco, la tastiera è il suo mondo. Poi peraltro questo libro porta dentro tutta una serie di splendide foto, sono tutte in bianco e nero e sono veramente una più bella dell'altra, quindi un libro di grandissima qualità. Io vi ringrazio peraltro dei vostri messaggi, non riesco a leggerli tutti, comunque grazie davvero. Gould muore all'età di 50 anni a Toronto il 4 ottobre 1982, lasciando, potete immaginare, uno sconforto assoluto e totale, ancora oggi, tutto sommato. Noi ci lasciamo con Sarah Sleen, questa Glenn Gould Song, proprio una dedica direttamente a Glenn Gould e questa strana creatura che ha lasciato tracce di sé davvero importanti e fondamentali. Grazie per i vostri messaggi, grazie a Federico Capitoni, bellissime le scelte musicali, e a Fabrizio Paccione alla console. A presto.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Concentratissima.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Playing Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
7: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
8: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
7: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
8: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Accusato di strage e lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, che nel centro di Modena si è lanciato sui passanti con la propria auto ferendo 8 persone, 4 in modo grave. A 2 di loro sono state amputate le gambe. L'uomo ha poi cercato di allontanarsi a piedi, ma è stato bloccato da alcuni cittadini.
3: Una corsa folle in auto, oltre 100 km orari secondo le testimonianze. La macchina in pieno centro a Modena sbanda, colpisce prima un ciclista, poi continua sul marciapiede travolgendo diverse persone. Si schianta contro la vetrina di un negozio.
4: È passato col rosso e ha fatto filotto.
3: L'uomo alla guida esce dal veicolo, è ferito, ma prova comunque a fuggire. È armato di coltello. I passanti provano a fermarlo. Ci sono due negozianti egiziani e Luca Signorelli, che lo affronta in prima persona.
5: Ho dovuto disarmarlo, l'ho buttato a terra, aveva il coltello.
6: L'abbiamo fermato in 5-6.
3: Dopo una colluttazione arrivano anche gli agenti di polizia che lo bloccano. Si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni, cittadino italiano, origini marocchine, nato in provincia di Bergamo ma residente nel modenese, laureato in economia e incensurato, non era sotto effetto di alcol o droghe e accusato di strage, lesioni aggravate, esclusa la matrice terroristica, avrebbe problemi di salute mentale, spiega il prefetto di Modena Fabrizio Triolo.
7: Nel 2022 era stato attenzionato per disturbi schizoidi.
3: Il bilancio è di 8 persone ferite, 4 in particolare quelle che versano in gravi condizioni, una coppia di 55 anni che hanno subito l'amputazione delle gambe con la donna in pericolo di vita e due turiste, una tedesca e una polacca. Giuseppe Lisi, GR3.
8: Il Presidente della Repubblica ha espresso al Sindaco di Modena la propria vicinanza e ringraziamenti per quei cittadini che con coraggio hanno bloccato l'autore della strage. Stamani Mattarella dovrebbe recarsi a Modena e all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano alcuni dei feriti. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni.
2: Il Vice Premier Tajani ha definito eroe il passante che ha fermato l'aggressore, che il leader leghista Salvini definisce criminale di seconda generazione, mentre il suo partito parla di integrazione fallita. Dalla segretaria Dem Schlein, condanna per il gesto di violenza inaudita e gratitudine nei confronti dei soccorritori.
8: La guerra in Iran. Donald Trump è tornato dalla Cina senza risultati tangibili. Sul piano diplomatico sarebbe pronto a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica.
9: L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, è l'avvertimento di Trump in un'intervista telefonica all'emittente francese BFM TV. Su Truth, il tycoon pubblica un'immagine dal titolo La calma prima della tempesta, che lo ritrae con navi militari statunitensi e un'imbarcazione con la bandiera iraniana alle spalle. Secondo CNN e New York Times, il capo della Casa Bianca non sarebbe mai stato così vicino a riprendere l'offensiva contro l'Iran già dalla prossima settimana. Washington e Tel Aviv sarebbero impegnate in intensi preparativi. Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Non risultano però contatti con i principali stati. Si ipotizza che a trattare siano direttamente alcuni armatori, proprietari di petroliere e mercantili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui elogia le posizioni morali e giuste del pontefice e lancia un appello a tutte le nazioni perché contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Raid di droni ucraini sulla regione di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e decine di feriti. Le autorità russe parlano di attacco su vasta scala, sostenendo di aver abbattuto una 70ina di velivoli senza pilota.
8: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. In arrivo un team specializzato per tentare il recupero dei corpi che ancora giacciono all'interno della grotta a oltre 50 metri di profondità. Cordoglio per la morte di un soccorritore.
10: Una trappola negli abissi che ha aggiunto dolore al dolore. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, sommozzatore maldiviano, è morto per un problema di decompressione mentre cercava di riportare in superficie le salme dei 4 sub italiani. Ora le speranze sono riposte nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato, quello di Gianluca Benedetti. La sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
11: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
10: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
12: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole. Per
0: perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
10: Elena Baiocco, GR3.
2: La Bulgaria ha trionfato per la prima volta all'Eurovision Song Contest. Bangaranga è la canzone tormentone con cui Dara si è assicurata il successo. Contestazioni per il secondo posto di Israele, il cui rappresentante è stato premiato dal televoto. La partecipazione dello Stato ebraico, lo ricordiamo, aveva causato il boicottaggio della manifestazione da parte di diversi paesi. Quinto posto per il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Meteo Radio.
13: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: RAI Radio 3.
10: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo, che oggi come ogni domenica dedica molto spazio alle riviste settimanali, magazine della stampa estera, in particolare alle cosiddette cover story, le storie di copertina, e oggi vogliamo iniziare con quella di Der Spiegel, settimanale tedesco. È una storia di copertina che riguarda una questione che sta sconvolgendo il paese. Questo è un virgolettato di Der Spiegel, altri parlano di mania. È una mania che è stata innescata da un archivio solitamente non scuote le coscienze, ma in questo caso sì, perché che cosa è successo? Ad aprile l'Archivio Nazionale Americano ha deciso di mettere online tutte le tessere, o buona parte delle tessere, del Partito Nazional Socialista nel momento di maggior potere del partito in Germania, e quindi parliamo di 10.700.000 tessere del partito, che sono state poi riprese da due testate, un quotidiano, Zeit, e appunto una rivista, Der Spiegel, che hanno completamente scaricato questo archivio, lo hanno analizzato, lo hanno trascritto con l'intelligenza artificiale, e quindi in questo modo l'hanno reso navigabile in modo molto semplice. Questa è stata l'operazione di Der Spiegel, che porta alla nostra copertina il dossier nazista, due punti: tuo nonno è incluso? Ecco, l'archivio ha scatenato una ricerca collettiva senza precedenti tra i tedeschi per provare a scoprire qual era, quale fosse la genealogia, l'esatta genealogia politica della famiglia. L'operazione la spiega bene il catenaccio di Der Spiegel, sotto l'occhiello ricerche genealogiche negli archivi nazisti. Il titolo è "Le bugie sono finite". Oltre 10 milioni di persone sono state membri del partito nazista, se non ricordo male in realtà fino a 12 milioni, la maggior parte delle quali però aveva deciso di tenere segreto la propria appartenenza per tutta la vita, e soprattutto ovviamente dopo l'8 maggio del 45. Ora i registri degli iscritti sono online, e con pochi clic anche il nonno o la nonna possono essere smascherati. Che effetto avrà questa nuova consapevolezza sul paese? Si domanda Der Spiegel, che poi tra i vari pezzi, diciamo così, di contorno, ce n'è anche uno in cui apre al dibattito. Parliamo dei nostri nonni, parliamo della loro iscrizione al partito nazista. È una operazione che chiaramente anche avviene in un contesto preciso, che ne spiega la potenza, la forza, appunto lo sconvolgimento, come scrive Der Spiegel, che starebbe creando in Germania, un momento in cui, stando in una fase che è di crisi anche del governo Merz, e in una fase in cui i sondaggi segnalano un'ulteriore crescita dell'estrema destra del partito Alternative für Deutschland, che sarebbe arrivato fino al 27% secondo alcuni sondaggi. È già il partito, sempre secondo i sondaggi, secondo alcuni voti regionali, in testa nella regione orientale. E insomma, allora molti magari ricorderanno in questa occasione, consultando gli archivi, che invece il Partito Nazionale Socialista arrivò al 33% alle elezioni del novembre del 1932, prima che pochi mesi dopo, nel gennaio del 1933, il presidente von Hindenburg decise di affidare l'incarico di cancelliere al leader del Partito Nazionale Socialista, Adolf Hitler. Ecco, questo per quanto riguarda la Germania e il dibattito genealogico politico tedesco. Ma se passiamo dai settimanali alle testate online quotidiane, ecco, bisogna dire che la stampa europea oggi parla di altro, e parla soprattutto dell'Eurovision, della vittoria dell'energico inno dance d'Ara, come lo definisce Politico, testata paneuropea che apre su l'Eurovision, un pezzo bulgaro, l'avete sentito se non avete assistito ieri allo spettacolo in televisione, l'avrete sentito durante il GR, un pezzo bulgaro che ha vinto, ha battuto Israele, la canzone israeliana Michelle di Noam Bettan. Ecco, abbiamo preso innanzitutto Politico perché il titolo è forte e è appunto politico, geopolitico. L'Eurovision evita il suo scenario da incubo, la Bulgaria batte Israele e vince. Ricorda che questa edizione è stata segnata dal boicottaggio di diversi paesi, 5 proprio per la partecipazione di Israele, che ha suscitato molte polemiche, il boicottaggio e poi anche manifestazioni di protesta nella giornata di ieri a Vienna, teatro dell'evento, per protestare appunto contro l'inclusione di Israele e soprattutto per manifestare contro la guerra, le guerre israeliane in Medio Oriente, da Gaza al Libano. La notizia in apertura anche sulla stampa israeliana, su Times of Israel, quindi gerarchicamente ad esempio viene prima dell'uccisione di un comandante dell'ADF, dell'esercito, ucciso da un drone di Hezbollah nel sud del Libano, e le notizie che riguardano le altre guerre che vanno avanti malgrado i formali cessate il fuoco, appunto in Libano ma anche a Gaza, ci torneremo tra poco. Però in apertura c'è il secondo posto di Noam Bettan a Eurovision e poi tutta una serie di pezzi anche molto politici, in cui si sottolinea anche l'ottimo risultato nel televoto e quindi si dà un significato politico più ampio al consenso registrato dal pezzo israeliano tra i telespettatori. Si riportano anche le dichiarazioni del presidente della Repubblica israeliana, che si congratula per la performance con la quale Noam ha dato onorato lo Stato israeliano. E infine, e ovviamente, la notizia in apertura su Dnevnik, quotidiano bulgaro, anche il quotidiano bulgaro dà una lettura più ampia di questo successo, lo fa orgogliosamente. La Bulgaria con la Romania sono un po' gli ultimi arrivati della famiglia europea, e quindi spiega Petra Karaboev come il voto del pubblico ha trasformato l'Eurovision in una piattaforma politica. Bulgaria che adesso, ecco, editoriale del quotidiano, si deve preparare a ospitare l'evento a Sofia e presentarsi così su un palcoscenico importante per affermare, per così lucidare la propria immagine davanti alla comunità europea. Non si parla però soltanto di Eurovision sulla stampa europea parlando di questioni del continente. Il Financial Times dedica l'apertura a un'altra notizia, la notizia che nella prossima settimana il segretario generale della NATO Mark Rutte incontrerà a Bruxelles le principali aziende europee del settore della difesa per sollecitarle ad aumentare rapidamente investimenti e capacità produttiva. Tutto questo deve avvenire prima, gli annunci devono arrivare prima del vertice attesissimo di Ankara a luglio. Perché questa pressione per produrre più armi? Perché ovviamente la situazione dell'Europa è valutata come una situazione che richiede la massima attenzione dal punto di vista della difesa, ma c'è anche un obiettivo politico primario più urgente in questo momento, è il tentativo, quello di mostrare un'espansione industriale in vista appunto del vertice di luglio. Si tratta, afferma un funzionario sentito dall'FT, di far apparire più reale l'aumento della spesa per la difesa. Perché? Perché il vertice NATO dello scorso anno i membri avevano accolto la richiesta, arrivata ovviamente da Washington, di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL e quindi di farsi carico maggiormente del fardello, ecco, della spesa militare nel contesto dell'alleanza transatlantica. atlantica. E quindi l'obiettivo, insomma, è quello di rispondere a questa richiesta di Trump, e arriva però anche in un contesto che è segnato dall'annuncio da parte del Pentagono all'inizio di maggio del ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, nel contesto di un contenzioso retorico con Merz riguardo alla guerra all'Iran. Merz, lo ricorda, aveva dichiarato che gli Stati Uniti si stanno facendo umiliare, non hanno nessuna strategia e ci hanno trascinato in una guerra che è rovinosa per tutti noi dal punto di vista economico. Devo dire che oltre alle notizie che riguardano la Germania, forse la notizia più importante riguarda la Polonia, ed è stata però un po' trascurata dal resto della stampa continentale. Fa eccezione un articolo che abbiamo trovato in apertura su Politico pochi giorni fa. La notizia che riguarda la Polonia è arrivata l'altro ieri. Il Pentagono, secondo le indiscrezioni della Reuters, ha annullato i piani per un dispiegamento a rotazione di 4.000 soldati americani in Polonia, sospensione di dispiegamento che era previsto e dato per imminente. Sulla stampa polacca se ne continua a parlare. Abbiamo trovato articoli sulla questione su Gazeta Wyborcza, come su Rzeczpospolita, e il dato interessante, a mio modo di vedere, è questo, che diciamo la decisione di ritirare o di non inviare soldati in Polonia conferma l'idea che la decisione che riguardava la Germania non era frutto di un contenzioso, di una congiuntura, di uno scontro con il cancelliere Merz, ma di uno strutturale piano meditato dalla Casa Bianca e dal Pentagono di parziale, almeno, disimpegno dall'Europa. Ne è una conferma, perché lo stesso segretario alla difesa, adesso alla guerra degli Stati Uniti, Hegseth, aveva definito poche settimane fa la Polonia come un alleato modello. Malgrado questo, però, gli Stati Uniti decidono di non inviare soldati nel paese. Si parla quindi di disimpegno dall'Europa, così come si sta parlando proprio in questi giorni, in queste ore, del rischio, secondo gli alleati asiatici, di un parziale disimpegno dall'Asia. Questo in seguito al vertice di Pechino, all'incontro tra Trump e Xi Jinping, un incontro, lo ricordo, considerato, valutato al termine della due giorni dalla stampa statunitense come la conferma che Trump ha preso ormai un approccio molto più conciliante, più morbido. Viene usata molto la parola soft on China, come un tempo si diceva soft on communism, per attaccare i Democrat quando erano troppo morbidi nei confronti dell'Unione Sovietica, e poi più tardi l'ossessione era diventata soft on terrorism, troppo morbidi nei confronti del terrorismo. Ecco, adesso si parla di un Trump che è troppo morbido nei confronti della Cina, o forse semplicemente degli Stati Uniti che stanno subendo l'ascesa cinese e una progressiva conquista di influenza sulla scala globale, anche, diciamo, a prescindere da quelle che sono invece le grandi difficoltà economiche in cui si trova la Cina. E questo lo troviamo oggi su due riviste, questo tema, su Time Magazine, una delle principali riviste americane. Titolo è molto semplice: il viaggio di Trump in Cina sottolinea come il potere si stia spostando a Oriente. Ancora più duro il titolo, la copertina, anzi la cover story di Le Point in Francia. Si vede Xi Jinping che brinda a foto, Trump è un'ombra sullo sfondo. Il titolo è "Et pendant ce temps, la Chine", tre puntini. Intanto la Cina cosa fa? La Cina ha un piano, scrive Le Point, per sorpassare l'America. Poi, se apriamo le pagine di Le Point, troviamo questo pezzo di apertura: il piano della Cina per dominare il mondo. Pechino vuol fare della visita di Trump l'atto di nascita di una nuova era, quella di una Cina sovrana di fronte a un'America declinante, impantanata nella guerra in Iran e nelle sue crisi. Possiamo parlare, forse guardando anche ad altre riviste, di una più generale crisi anglosassone, non soltanto gli Stati Uniti. potenza egemone da tempo, forse potremmo dire già dalla fine della prima guerra mondiale, anche se poi decise di ritirarsi a casa prima di tornare e di restare sulla scena globale dopo il 45, ma anche si parla di crisi del paese da cui, se vogliamo, gli Stati Uniti raccolsero il testimone, ovvero il Regno Unito. Ecco, su Newsweek, un altro settimanale statunitense, oggi troviamo molto spazio dedicato a quella che viene definito la Full Britannia, quindi ennesimo gioco di parole su Rule Britannia, canto patriottico legato all'esercito del regno, poi diventato Cool Britannia durante gli anni di Blair, adesso è Full Britannia, dove Full sta per sciocco, ma sta anche per buffone, per giullare, per il matto nel gioco delle carte rispetto al re. Quindi il titolo completo è Full Britannia dietro il re. Il re che è stato molto apprezzato nel suo viaggio degli Stati Uniti, il Regno Unito è un paese che sta facendo fatica, sta in una crisi profonda, una crisi politica che oggi troviamo in apertura, anzi in copertina, anche sull'Economist, il principale settimanale britannico, che in realtà ne ha due di copertine. Quello per il mercato internazionale riguarda tutti noi, è un titolo molto forte, l'apocalisse dei posti di lavoro, dedicato al tema della disoccupazione di massa che potrebbe essere provocata dall'intelligenza artificiale. Non ci siamo ancora a questa apocalisse, scrive l'Economist, non esattamente una testata luddista, ma i governi dovrebbero iniziare a prepararsi. E poi invece la copertina britannica dedicata all'inadeguatezza di Sir Keir Starmer come primo ministro. Il titolo è davvero il Regno Unito è diventato ingovernabile, peraltro la copertina è molto divertente perché si vedono le scale di Downing Street, i ritratti che si moltiplicano, che si accumulano dei primi ministri che si sono succeduti in questi pochi anni, e poi l'unica presenza stabile è il gatto di Downing Street, che ha anche un titolo ufficiale di cacciatore di topi, Larry, che guarda sornione il lettore. Ma la risposta dell'Economist è: no, non è così, il Regno Unito non è ingovernabile, Keir Starmer che ha fallito miseramente nel suo tentativo di governarci. Tutto questo mentre si sta intensificando la corsa all'interno del partito per provare a sostituire Keir Starmer. Ieri il ministro della sanità Wes Streeting ha confermato che è pronto a candidarsi, rappresenta l'ala, diciamo, bleriana del partito. È interessante che ieri confermato questa sua volontà di diventare capo del governo, ha subito nel suo programma parlato della necessità di avviare una nuova relazione speciale con l'Unione Europea, di provare per quanto possibile a sanare gli effetti provocati dalla disgraziata uscita dall'Unione. Quella di ieri però era una giornata molto tesa anche su un altro fronte per quanto riguarda il Regno Unito, nelle strade di Londra, dove si sono quasi incrociate due manifestazioni di segno molto diverso. Ci racconta sempre il Guardian, quella dell'estrema destra guidata da Tommy Robinson, che ha chiesto ai convenuti, erano molto meno del previsto, però 60.000, l'ultima volta erano 150.000, ha chiesto loro di prepararsi alla nuova battaglia d'Inghilterra, la marcia United the Kingdom. È stata caratterizzata ancora una volta da discorsi di odio contro i musulmani e in generale di un'identità, diciamo così, etno-nazionalista, che sarebbe quella cruciale per quanto riguarda il regno. Dicevo però di un'altra manifestazione, una manifestazione che commemorava la Nakba. Nakba vuol dire disastro, e il disastro è l'esodo forzato della popolazione palestinese durante la guerra civile del 47-48. La Nakba viene commemorata ogni anno il 15 di maggio, è stata commemorata allora anche a Londra. A questo punto però di Nakba parliamo andando su una rivista israelo-palestinese, la rivista più 972 Mag, dove troviamo pezzi molto interessanti, quello libro dedicato a un fotogiornalista palestinese che ha avuto il permesso di viaggiare in Israele, sta documentando con la sua macchina fotografica cosa rimane di 200 villaggi che appunto hanno subito la Nakba, da dove i palestinesi sono stati cacciati. C'è anche un bel podcast su Più 972 che invece parla di come della Nakba nelle città della Palestina, in particolare a Haifa, e in questo caso con la storia di una famiglia raccontata dal podcaster, che racconta invece la trasformazione di Jaffa, la bella città portuale prospiciente Tel Aviv. Un tempo ci vivevano 120.000 palestinesi, adesso ne sono rimasti soltanto 4.000. Prima di salutarci abbiamo tempo intanto per dare una rapida rassegna delle notizie che arrivano dal Medio Oriente. A Gaza la conferma da parte di Hamas dell'uccisione del leader militare Izz-al-Din al-Haddad della giornata di ieri, omicidio mirato da parte di israeliani. Giornata di ieri segnata dal funerale di Izz-al-Din al-Haddad nella striscia. La guerra che continua non solo a Gaza ma anche nel sud del Libano, malgrado il prolungamento ottenuto diplomaticamente del cessate il fuoco, soltanto nominale, per altri 45 giorni. Israele ha bombardato ieri e sta bombardando anche questa mattina, fa sapere Al Jazeera. E infine una ultima tappa africana, una tappa che purtroppo ci parla di un focolaio dell'Ebola che si è scatenato nella Repubblica Democratica del Congo. Sono già oltre 80 i morti, la notizia davvero dell'ultima ora, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato per questo lo stato di emergenza internazionale. Radio Tremondo oggi si chiude così, torna domattina in diretta alle 6.50. A questi microfoni ritroverete Costanza Spoggi. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Scende la sera e Lingotto si svuota. La luce si accende su Fare Off, che illumina tutti gli eventi che accadono fuori dal Lingotto. Dai condomini del ballatoio al museo egizio, passando da libri da gustare a percorsi inconsueti. Ciao, sono Florinda Fiamma, seguiteci di pomeriggio al Salone e negli appuntamenti serali.
2: Dalle 14.30, l'idealista Fahrenheit Fare Off, il Salone Internazionale del Libro a Radio 3.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Giro d'Italia, ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it. PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open.
8: Si è imbucato lungo Via Emilia, centro, contromano, a velocità folle, anche più di 100 all'ora, ha puntato sui passanti, prima ha colpito di striscio un uomo in bicicletta, poi è andato verso il marciapiede con l'intento di uccidere quante più persone possibile. Una corsa di alcune decine di metri finita quando la Citroen C3 grigia non è andata a schiantarsi su una vetrina. Ho visto gente saltare in aria come birilli, dice una donna ancora scossa. È dalla cronaca di Giuseppe Baldessarro in prima pagina su Repubblica che voglio aprire la rassegna dei titoli di oggi. Benvenuti a chi ci ascolta in diretta e a chi ci ascolta in podcast. Oggi è il 17 maggio e con la notizia appunto di cronaca avvenuta a Modena, un uomo ha lanciato la sua auto in centro a 100 all'ora e ci sono dei feriti gravi. L'uomo è stato fermato e è un cittadino italiano i cui genitori erano di origine marocchina. Si chiama Salim El Kudri, 31 anni. E su questa azione, sulle conseguenze che può avere sul dibattito pubblico e sulla ragione sono divisi molti giornali. Repubblica racconta questo in prima pagina con anche la foto, l'inviato Baldessarro poi ha tutti i dettagli e tiene in prima pagina anche un'altra brutta vicenda di cronaca che riguarda le Maldive, dove si sono questa settimana sono morti 5 italiani e le indagini stanno andando avanti con tra l'altro un risvolto molto negativo perché è morto un soccorritore che cercava di recuperare i corpi. È invece molto interessante l'editoriale di Ezio Mauro, perché da una lettura della fase storica in cui siamo immersi, tutto sommato inaspettata, e spero in qualche modo che possa avere anche ragione, il declino inesorabile dello spirito del caos, dice Ezio Mauro in prima pagina su Repubblica, come se la politica fosse ridotta a incantesimo, improvvisamente il sortileggio che ha liberato lo spirito imperiale di Donald Trump sembra spezzarsi, rivelando la fragilità del progetto onnipotente, testimoniata dalla sua concludenza, dalla sproporzione fra gli annunci e i risultati, dalla debolezza strategica di un leader che apre una crisi dopo l'altra senza riuscire mai a chiuderle. In realtà non è così semplice interpretare la deriva di un fenomeno politico che ha deviato il corso del secolo e che può ancora tenere in scacco l'America e il mondo. Quindi è un declino dello spirito del caos, dice Ezio Mauro su Repubblica, e poi per chi resterà negli approfondimenti cercheremo di leggere qualcosa di più. La stampa terrore a Modena. Travolta era senza gambe, Salim la laurea e le cure sono alcuni degli accenni di, dei dettagli di questa vicenda che è accaduta ieri. È interessante il commento anche del direttore della stampa Andrea Malaguti, un commento molto ampio che tiene dentro dei riferimenti al dibattito intellettuale che c'è ed è in corso al Salone del Libro, la memoria di un mondo che non esiste più, dice il direttore della stampa, e tiene in prima pagina l'altra, una notizia di diciamo una lettura di che cosa stia accadendo in Iran particolarmente pessimista. Iran, Trump prepara l'attacco, i Pasdaran si appellano al Papa, e quindi diciamo nella lettura della stampa questo nuovo attacco sarebbe ormai vicinissimo. Evitare che Teheran arrivi l'atomica, dice Giorgia Meloni, no ai pedaggi nello stretto di Hormuz. Auto sulla folla, terrore a Modena, invece il Corriere della Sera. 8 feriti, 4 gravi, andava a 100 all'ora, bloccato dai cittadini. Mattarella li ringrazia. In prima sul Corriere c'è appunto Meloni che dice al Qatar: ricostruiremo la raffineria colpita dall'Iran. L'indagine sui sub, di cui vi ho accennato anche su Repubblica. E il Corriere della Sera tiene in prima pagina anche una notizia che riguarda i migranti in arrivo verso l'Italia, una neonata vittima del freddo nella traversata, aveva i vestitini bagnati dall'acqua del mare, sembrava dormisse, una bimba uccisa dal freddo a sole 5 settimane di vita nella traversata su un barchino dalla Tunisia a Lampedusa, dice Lara Sirignano. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura su tutt'altro, dopo i cronisti il CSM imbavaglia magistrate, auto museruola sono le linee guida che sono state approvate nel Consiglio Superiore della Magistratura, la lettura del Fatto Quotidiano inserisce queste linee guida in un bavaglio che riguarda i magistrati e poi quindi anche i giornalisti. Il Fatto Quotidiano mette, per quanto riguarda la vicenda di Modena, in prima pagina un virgolettato che dice: non è un terrorista, perché dalle prime indagini non ci sono elementi per dire che questo El Kudri fosse un terrorista, ma diciamo più certezze, diciamo gli investigatori non lo sanno, ma Mario Sechi sì. E quindi sul Libero dice: un film già visto, cosa non dicono, un film già visto in altri paesi d'Europa, origine nordafricana, giovane, nato in Italia, di seconda generazione, determinato a uccidere. Come in altre occasioni, nel fronte del non vogliamo vedere la realtà, è scattata la ricerca di un elemento di disturbo che serve a cancellare il problema dello straniero che ha portato a termine il suo piano omicida. Quindi insomma, per Libero, ma con una titolazione che io non condivido affatto, comunque in prima pagina dice: l'attentato del nuovo italiano, un 31enne di origini marocchine si lancia a tutta velocità contro i passanti, quindi insomma un 31enne che però è nato 31 anni fa in Italia. Risorsa in auto, falcia la folla, è il titolo della Verità. Marocchino di seconda generazione, già in cura psichiatrica, è tra parentesi nella titolazione della Verità, che appunto si lancia sulla folla. L'ombra del terrore, il titolo del giornale, anche qui Tommaso Cerno è già certo che quello che è accaduto sia un atto terroristico, è successo in Francia, le seconde generazioni sono degenerazioni, italiani figli di stranieri che erano venuti perché avevamo promesso loro il paradiso dell'Europa, delle chiacchiere e degli affari sull'immigrazione, e loro, anziché diventare più italiani, più europei, si stanno allontanando da noi. E dopo questa carrellata, insomma, come vi dico, non condivido l'approccio, ma poi peraltro ci sono certezze che nella parte d'inchiesta non mi pare ritrovare. Il Manifesto, sotto la tregua, Israele firma il rinnovo del cessate il fuoco in Libano, mentre continua a bombardarlo. Solo ieri 18 uccisi. Netanyahu pianifica un'offensiva elettorale a Gaza, dove i raid non si sono mai fermati. Gli accordi restano sulla carta a Tel Aviv, e Tel Aviv occupa altra terra. Quindi sotto la tregua è la foto di macerie, titolata dal Manifesto, che fa un approfondimento sul cessate il fuoco in Libano, che in realtà altri giornali non hanno messo in uguale evidenza. Meloni in cerca di alleanze nel Golfo è la titolazione del secondo titolo in evidenza in prima pagina sul Manifesto. Meloni, dopo aver esultato per la dichiarazione di Chisinau adottata dal Consiglio d'Europa, che avrebbe riconosciuto la legittimità del modello avviato dall'Italia in Albania, è volata in Grecia per la Europe Golf Forum di Navarino. Con gli omologhi di Grecia, Malta e Cipro ha trovato un accordo per garantire la tempestiva attuazione del nuovo patto UE su immigrazione e asilo, compresa la strumentalizzazione della migrazione, la forza maggiore, le minacce ibride. Presenti anche l'ex premier Tony Blair e i capi dei paesi del Golfo. Intanto ieri è stato soccorso nelle acque di Lampedusa un barchino con una neonata morta di freddo. Qui avevamo visto che anche il Corriere della Sera teneva questa notizia in prima pagina. A Brindisi invece è stato indagato il capitano della Sea-Watch 5, la nave assalita l'11 maggio dalle motovedette libiche donate all'Italia. Tra l'altro il Manifesto ha in prima pagina anche un'analisi di una sentenza della Cassazione, di un massimario della Cassazione, che ha valutato in modo molto critico il decreto sicurezza del governo. Fra le misure più controverse c'è il fermo preventivo di 12 ore per i giudici, ha finalità poco chiare e mancano le tutele adeguate per i manifestanti. Andiamo a questo punto sul Domani. Il Domani anche ha questa lettura sull'Iran: torna l'ombra della guerra, il futuro incerto degli USA nel Golfo, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere le operazioni militari contro il regime di Teheran. Il presidente iraniano scrive al Papa. Europei e Pasdaran trattano per il transito attraverso Hormuz, e quindi lo stato di gravità del conflitto iraniano è tornato estremamente volatile, dice il Domani, e sta per mutare nuovamente un accordo fra Teheran e Washington di cui non si intravede all'orizzonte, non si intravede un'evoluzione all'orizzonte. È molto probabile che presto appaiano nuove navi da guerra e ulteriori piogge di missili. Entro le prossime 24 ore Donald Trump convocherà i suoi consiglieri per decidere se riprendere la guerra contro l'Iran. La notizia filtra dalle emittenti israeliane, dove secondo fonti governative cresce la convinzione che la ripresa dei combattimenti sia imminente, dice il Domani, che ha poi come altra notizia auto sulla folla in centro a Modena, 8 feriti, 4 gravi. Il Messaggero e il Mattino hanno una titolazione simile su appunto l'auto sulla folla, con la foto in evidenza dell'automobile. Il Messaggero dice: auto sulla folla, terrore a Modena, uomo in cura psichiatrica ferisce 8 passanti, 4 sono gravi. È richiamato in prima pagina l'editoriale del direttore Roberto Napoletano: Europa, l'unica speranza di futuro. L'Europa siamo noi cittadini europei, dobbiamo convincercene, dobbiamo soprattutto capire che sparare a zero sulla Commissione è come sparare su noi stessi, se non altro perché i commissari li abbiamo nominati sempre noi. Paese per paese, perché dove l'Europa non c'è o fa male, dai rigori ideologici ai mille lacci e lacciuoli, agisce un trilogo in cui la Commissione propone, il Parlamento approva, il Consiglio indirizza e governa, come un quarto ospite non gradito che è la burocrazia che pasticcia ovunque. Per capirci, l'Europa è in ritardo, ma sta facendo più che in passato, dice il direttore del Messaggero, con un'analisi in qualche modo comunque ottimista sul fatto che l'Europa sia l'unica speranza di futuro per tutti i cittadini, insomma, che la abitano. E chiudo la carrellata con dei titoli di prima pagina, con Avvenire, che oltre a tenere Modena, e quindi con l'auto falce ai pedoni, attimi di terrore nel cuore di Modena, ha richiamato come altro titolo in evidenza il reportage di Nello Scavo da Gerusalemme, che parla della condizione dei cristiani esiliati in Città Santa, cristiani ma stranieri, aggressioni, oltraggi, silenzi. Il racconto e la denuncia da Gerusalemme: nel 2025 sono stati contati 155 incidenti. E quindi, richiamato come altro titolo in evidenza il reportage di Nello Scavo da Gerusalemme, che parla della condizione dei cristiani esiliati in Città Santa, cristiani ma stranieri, aggressioni, oltraggi, silenzi. Il racconto e la denuncia da Gerusalemme: nel 2025 sono stati contati 155 incidenti.

0: anche in alcuni momenti, ad esempio intorno alla Pasqua, e con questa carrellata di titoli che vi ricordo potete riascoltare anche in podcast, fra un momento passiamo agli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Dunque, direi di partire comunque da che cosa è accaduto a Modena e quali elementi sono noti finora. Prendo più o meno tutto quello che si sa dal reportage di Repubblica, perché in un paio di pagine ci racconta tutti gli elementi che possono essere utili da sapere. L'inviato Giuseppe Baldessarro racconta... si è imbucato nel titolo a pagina 2 e 3 del giornale: terrore nel centro di Modena, a 100 all'ora sui pedoni, l'autista bloccato dai passanti. Anche questo è un elemento importante. E poi, appunto, dice Baldessarro, si è imbucato lungo via Emilia centro contromano a velocità folle, anche più di 100 all'ora, ha puntato sui passanti, prima ha colpito di striscio un uomo in bicicletta, poi è andato verso il marciapiede con l'intento di uccidere quante più persone possibile, una corsa di alcune decine di metri fin quando la Citroen C3 grigia non è andata a schiantarsi su una vetrina. Ho visto gente saltare in aria come birilli, dice una donna ancora scossa. Una scena terribile, di quelle che si vedono nei film, aggiunge un ragazzo. Erano le 16:30 di un sabato tranquillo e le immagini riprese anche dalle telecamere della zona hanno fatto immediatamente pensare a un attentato come quelli avvenuti in altre parti d'Europa, ma in Italia. Salim El Kudri, 31 anni, incensurato, nato a Bergamo ma di origini marocchine, ha lasciato sull'asfalto almeno 15 persone. Tra queste 8, 5 donne, fra cui una polacca, una turista tedesca e 3 uomini. Sono stati portati in ospedale, 4 sono in condizioni gravissime. Una donna schiacciata fra l'auto e la vetrina molto probabilmente perderà le gambe. A quell'ora in centro c'era tantissima gente, cittadini e turisti a passeggio lungo le vie della Movida. Come ogni altro sabato pomeriggio, le strade con lo sfondo della ghirlandina erano affollate e il Kudri si è scagliato contro di loro senza alcuna ragione apparente. Una cosa è certa, voleva fare una strage. Le urla delle vittime, l'iniziale smarrimento, i tentativi di soccorrere i feriti rimasti in terra. Dopo l'impatto, il Kudri è sceso dall'auto e ha tentato la fuga verso una strada secondaria. E tra gli inseguitori, perché questo è un elemento appunto che Repubblica mette in evidenza, comunque ci sono state delle persone che nonostante il panico l'hanno inseguito e sono riuscito a fermarle. Tra gli inseguitori Luca Signorelli, mentre tentavo di soccorrere la signora con le gambe schiacciate, ha spiegato, con la testa ancora grondante di sangue, lui è scappato, quindi l'ho inseguito. Nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. Quell'uomo è sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa, ma non era italiano. E ancora, mi sono arrivati 2 fendenti, uno verso il cuore, l'altro alla testa. È partita una colluttazione, poi ho bloccato il polso e con l'aiuto di altre persone l'abbiamo neutralizzato. Momenti concitati, il 31enne immobilizzato dai passanti è stato consegnato alla polizia, che lo ha portato in questura, dove è stato sentito a lungo. La polizia ha anche perquisito la sua abitazione a Ravarino, nel Modenese, dove abita da tempo. Dai primi riscontri non è emerso nulla che possa lasciare sospettare che l'uomo si fosse radicalizzato o avesse legami con formazioni eversive. Si sa, invece, che in passato è stato in cura per problemi psichiatrici. Al momento, dunque, non vi sono indizi che facciano ritenere che si tratti di un episodio nel contesto del radicalismo islamico. Ma le indagini sono state comunque affidate al gruppo antiterrorismo della DDA di Bologna e il Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Oltre al racconto dei fatti, prendiamo alcuni dei commenti politici che hanno accompagnato la vicenda. Siamo a questo punto a pagina 4 di Repubblica, lo racconto a Concita Sannino, che dice che quando ancora non sono chiarite le ragioni del gesto dell'aggressore, un uomo italiano di origini marocchine abbandona la prudenza a Matteo Salvini, che porta l'inaccettabile violenza sul terreno delle battaglie di bandiera, ponendo subito l'accento sugli immigrati. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione che oggi ha falciato dei passanti innocenti. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame. È il giudizio del vice premier su X. Una cosa è certa, rincara la dose di una nota la Lega,

0: In troppe città italiane l'integrazione delle cosiddette seconde generazioni è fallita. Altro che ius soli o cittadinanze facili, bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno a punti revocabili in caso di reati gravi. Certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza. Un concetto che poi il leader leghista ha appunto ripreso. Servono misure straordinarie, ha detto anche futuro nazionale. Edoardo Ziello dice che appunto la guerra ce l'abbiamo in casa, altro che Ucraina. Tra le dichiarazioni c'è stata anche quella del Presidente della Repubblica, Mattarella, che ha espresso parole di affetto per la città e appunto adesso bisognerà capire meglio la dinamica, che cosa è accaduto, cioè le ragioni, anche se la dinamica al momento è chiara. E proprio perché mi sembra che più o meno il quadro al momento sia delineato, sposto invece su questo vertice internazionale a cui ha partecipato Giorgia Meloni e le discussioni che riguardano il futuro geopolitico e con impatto anche sull'Italia. Siamo a pagina 8 della Stampa. Francesco Malfetano ha seguito a Navarino in Grecia Giorgia Meloni. Meloni: l'Iran rinuncia alla bomba, cerca un piano B per il gas. La Premier tratta con Qatar e Kuwait per nuove rotte, mentre Hormuz resta sotto pressione. E quindi cosa racconta Francesco Malfetano? Quando Giorgia Meloni arriva nel resort a 5 stelle dopo le difficoltà dell'aereo di Stato ad atterrare a Kalamata, il protocollo è quello dei grandi summit internazionali. A bordo di una Maserati viene scortata dalle auto della polizia greca, ad attenderla le EU Gulf Forum, organizzato dal think tank americano Atlantic Council, e soprattutto da Theodore Kyriakou, patron del colosso greco della comunicazione Antenna Group e neo editore di Repubblica. Un incrocio quantomeno simbolico, considerando la storia del quotidiano e quella della Premier. Di cooperazione strategica e partenariato Meloni parla ai primi ministri di Qatar e Kuwait. Al primo, Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al Thani, ribadisce la disponibilità italiana a impegnarsi per arginare l'impatto della chiusura di Hormuz, che strozza l'export qatarino e minaccia le riserve di gas italiane. La promessa è quella già scandita durante il suo viaggio nel Golfo di aprile: creare nuove connessioni per il prezioso GNL qatarino, un gasdotto alternativo a quello bombardato dall'Iran, che sfocia nelle acque paralizzate dagli attacchi di Teheran e passa per l'impegno tecnologico delle eccellenze nazionali come Eni, Snam, Saipem o Terna. È la diplomazia energetica con cui Meloni spera di tenere a bada le fluttuazioni dei prezzi alla pompa, specie quando l'inflazione continua la sua risalita e lo scostamento di bilancio è una pistola puntata dal governo sul tavolo dell'Europa e dell'opposizione. Un altro tassello, la Premier lo aggiunge anche con il kuwaitiano Sheikh Ahmad Abdullah Al-Sabah, a cui ribadisce sostegno per gli attacchi iraniani e la disponibilità a un viaggio a Kuwait City dopo l'estate. Di migranti invece Meloni discute con Grecia, Malta e Cipro, confermando l'idea di un'azione congiunta per evitare crisi paragonabili a quelle del 2015 e lanciando un vertice a Roma il 17 giugno. Su questo incrocio con la attualità del tema dell'immigrazione per l'Italia, voglio leggere qualcosa di più dal Domani, perché ha preso il vertice a cui ha partecipato Meloni più da questa angolatura e tenendo tra l'altro, partendo dalla notizia di cronaca che c'è anche nei titoli di alcuni giornali, e cioè della morte di una bambina di poche settimane che stava arrivando su un barchino dalla Tunisia. E quindi, ma l'incrocio tra questo fatto di cronaca e i progetti del governo Meloni è il taglio che dà Lisa Di Giuseppe sul Domani a pagina 6. Neonata morta a Lampedusa, l'estate spaventa Meloni. La premier, preoccupata per un possibile aumento degli sbarchi, rilancia il modello Albania e prova a fare asse con Grecia, Cipro e Malta. Intanto cerca una soluzione per il caro energia. E quindi il racconto di Lisa Di Giuseppe, arrivata dalla Costa d'Avorio, non è mai riuscita a vedere l'Italia, dove ha tentato di portarla alla madre per offrirle la possibilità di una vita migliore. A dominare le cronache del Pre-Europe Gulf Forum, organizzato a Navarino sul Peloponneso da Antenna Group e dall'Atlantic Council, è la notizia della morte per ipotermia di una neonata a Lampedusa. Nella notte, la barca su cui viaggiava con la madre e la sorella maggiore è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia di Finanza, ma allo sbarco, durante il trasferimento in poliambulatorio, è deceduta. L'opposizione ha subito iniziato a mettere in relazione le politiche di Giorgia Meloni con il destino della piccola migrante, mentre la premier era in Grecia proprio per discutere della gestione delle rotte migratorie. E quindi, dice ancora il Domani, anche i partner ellenici hanno rilevato un nuovo aumento dei viaggi in direzione Creta e Gavados, e la presidente ha intenzione di far leva anche sulla loro preoccupazione per arginare gli sbarchi in vista della stagione estiva. Nel frattempo è stata anche aperta un'indagine penale contro il comandante della Sea-Watch 5 con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La nave era arrivata nel porto di Brindisi con 166 persone soccorse a bordo e dopo aver subito l'attacco di una motovedetta della Guardia Costiera Libica che aveva minacciato di dirottare l'imbarcazione. Un'indagine su un'imbarcazione civile in Italia non si vedeva dal 2020, sostiene l'ONG. Insomma, dice il Domani, non proprio il giorno migliore per celebrare sui propri profili social il successo del modello Albania di quel CPR che secondo Meloni funzionerà. La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. Invece, diciamo, il post con cui Meloni ha parlato di questo, anche a Palazzo Chigi si attende la decisione della Corte di Giustizia dell'UE che dovrà chiarire se il trattenimento in un CPR in uno Stato terzo consenta di rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione. Quindi ci sono altre decisioni in corso. In ogni caso, appunto, c'è un tema di cronaca molto brutta e diciamo, una riflessione da parte del governo su come implementare ulteriormente le politiche sull'immigrazione. Mi sposto a questo punto su alcune fatti di cronaca. Vado sul Corriere della Sera per raccontarvi intanto di questa vicenda delle Maldive, perché con la morte di un soccorritore appunto che aveva cercato di recuperare i corpi, si sono accese anche le polemiche su che cosa sia accaduto. Ulteriormente, Maldive, IPM, sub scese oltre i limiti, un soccorritore muore nelle ricerche, aperta indagine a Malè, l'ex presidente, i sommozzatori militari non dovevano andare così giù. E Sara Gandolfi, che è inviata proprio a Malè, dice: dimenticate il sole, le spiagge dorate, il mare cristallino, alle Maldive ieri c'era aria di burrasca e di dolore, pioggia, vento e una nuova conta dei morti. Ai 5 italiani inghiottiti dalle profonde grotte di Alimata, nell'atollo di Vau, si è aggiunto un martire locale. Così il presidente di questo arcipelago corallino, Mohamed Miuzu, ha definito il sergente maggiore Maude, sommozzatore esperto delle forze armate nazionali, che ha perso la vita immergendosi per tentare di localizzare i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri, i quattro subacquei ancora dispersi dopo essere scesi appunto negli abissi di questa grotta degli squali. La notizia è arrivata in tarda mattinata, poche ore dall'inizio delle ricerche. Le condizioni meteo sono buone, aveva detto al Corriere fiduciosa la console onoraria dell'Italia alle Maldive, Giorgia Marazzi, che si trova insieme all'ambasciatore a seguire queste ricerche. Poi è accaduta questa tragedia e a questo punto ora rischia di partire il rimpallo delle responsabilità, dice il Corriere. I media locali hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta volta ad accertare perché i 5 sub italiani si sono immersi a una profondità superiore a quella consentita dalla legge, mentre il Ministero del Turismo ha sospeso a tempo indeterminato la licenza della barca Duke of York. Ma la notizia di cronaca, diciamo, di sviluppi, dei fatti di cronaca di questi giorni che più mi preme darvi riguarda Bakary Sakho, perché a pagina 24 del Corriere della Sera c'è uno sviluppo di indagine. Indagato il barista che non ha voluto soccorrere Sakho, bracciante ucciso, indagato il barista, conosceva la gang, ha mentito. Taranto, l'uomo non diede ospitalità al maliano aggredito, tradito da un'intercettazione. E dice quindi Cesare Bechis a pagina 24 del Corriere della Sera. Romolo Magnati, il titolare del bar Fontana dell'omonima piazza della città vecchia di Taranto, in cui si è accasciato Bakary Sakho, il 35enne bracciante originario del Mali, morto all'alba del 9 maggio, ucciso da 3 coltellate sferrate da un 15enne reo confesso, secondo gli inquirenti avrebbe cambiato versione più volte. Occorre attendere 24 ore per ottenere la risposta giusta. Lo ha fatto una prima volta quando gli inquirenti gli hanno chiesto subito dopo l'omicidio se conoscesse qualcuno dei ragazzi entrati nel bar all'inseguimento della vittima. No, non conosco nessuno, ha risposto, salvo rimangiarsi tutto il giorno dopo. E si è ripetuto in seguito affermando di non conoscere Cosimo, detto Mimmo, Colucci, il 22enne sospettato di aver dato un pugno a Bakary alzandosi all'improvviso dal tavolo del bar dove era seduto. In questo caso a tradirlo è stata un'intercettazione avvenuta negli uffici della questura. Era seduto insieme con la sorella di uno dei minorenni della gang, la ragazza lavora nel suo bar in attesa di essere ascoltato. I due parlano e lui ammette di aver riconosciuto tutti quelli che quella sera si trovavano in Piazza Fontana, ma che fra le fotografie mancava quella di Mimmo. Un chiaro riferimento, secondo gli inquirenti, a Cosimo Colucci è stato un comportamento che gli ha procurato l'accusa di favoreggiamento, dalla quale ora dovrà difendersi. Intanto il suo bar è stato chiuso per 60 giorni dal questore Michele Davide Sinaglia, perché a seguito di svariati controlli è stata riscontrata la presenza, dentro e fuori dal locale, di numerosi pregiudicati. Prima di questa contestazione i magistrati ne avrebbero già assaggiato la scarsa attendibilità, almeno nelle primissime battute. E quindi questo sviluppo di cronaca, ma quanto si può raccontare la cronaca e le indagini? Secondo il Fatto Quotidiano, che dedica a questo argomento 2 pagine all'interno, molto poco, comunque sempre meno, perché secondo il Quotidiano diretto da Marco Travaglio stanno uccidendo la cronaca giudiziaria. È un dossier, un focus che si intitola Stampa e potere, la scomparsa dei fatti, e il Fatto Quotidiano mette in relazione tutte le recenti leggi, e quindi la legge di Nordio, prima Cartabia, hanno silenziato le procure, spinte a nascondere dietro comunicati le loro indagini. Addio all'articolo 21. Oltre a questo approfondimento, sempre nelle 2 pagine, il Fatto Quotidiano ottiene queste linee guida approvate dal CSM con un taglio, con una lettura molto critica. E dice appunto: autobavaglio del CSM, obbligo di rettifica ai PM, il Consiglio Superiore, peggio del governo, nuovi divieti alle toghe. E dice Paolo Frosina: niente interviste o canali informativi riservati, solo comunicati o tutto al più in via eccezionale conferenze stampa, vietate aggettivazioni enfatiche, dettagli superflui, denominazioni suggestive delle operazioni, ogni espressione che presenti l'indagato o l'imputato come colpevole, proibito citare tra virgolette le ordinanze di arresto, mentre sono raccomandate rettifiche, precisazioni e aggiornamenti se uno sviluppo successivo contraddice l'ipotesi dell'accusa. Ecco le nuove linee guida per la comunicazione rivolte alle procure di tutta Italia, elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura per adeguarsi alle leggi che negli ultimi anni hanno soffocato l'informazione giudiziaria. La settima commissione del CSM ha approvato all'unanimità uno schema di delibera che aggiorna le attuali linee guida, e cioè alla luce dei decreti legislativi del 21 e del 24, cioè i due bavagli introdotti dai governi Draghi e Meloni su ispirazione di Enrico Costa, attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera. Nel documento che mercoledì sera sarà ratificato dal plenum si afferma la necessità di una comunicazione impersonale, sobria, controllabile e non esposta a forme di enfasi o spettacolarizzazione, rivendicando il passaggio a una tutela più ampia. La lettura del Fatto Quotidiano è molto netta, stanno uccidendo la cronaca giudiziaria, e tra l'altro segnala il Fatto Quotidiano che in una recente denuncia di Report, che aveva parlato di un software spia installato sui PC dei magistrati, questo software è stato rimosso, dice il Fatto Quotidiano. Report aveva ragione, rimosso ECM, il software spia, al Ministero. A questo punto però vorrei rimanere in Italia per darvi qualche dettaglio in più su un elemento emerso nei giorni scorsi nel corso del Premier Time di Giorgia Meloni. Si è parlato di stipendi, ma anche del fatto che, sebbene aumentino gli occupati, gli stipendi complessivamente non aumentano e non incidono sulla crescita del PIL. C'è un'interessante analisi su Pagella Politica di Lorenzo Ruffino, non riuscirò a leggervela integralmente, però alcuni elementi voglio darveli, perché mette in evidenza dove gli stipendi non crescono e di quanto non crescono. Dice quindi Lorenzo Ruffino: tra il 2014 e il 2024 i dipendenti privati sono aumentati di 3,7 milioni, passando a 14 a 17,7 milioni in 10 anni. In contemporanea il salario reale a parità di tempo lavorato è passato da 34.450 a 32.655 euro, circa 1.800 euro in meno. L'Italia ha creato più lavoro, ma quel lavoro è pagato meno di 10 anni fa. I numeri vengono dall'osservatorio statistico INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato, che ogni anno pubblica i dati sulle retribuzioni e una serie di informazioni demografiche e di settore economico. Queste analisi coprono il settore privato, ma escludono la pubblica amministrazione e i lavoratori autonomi. Sul totale dei 24 milioni di occupati italiani, i 17,7 milioni di dipendenti privati sono il 75% del mercato del lavoro. Si potrebbe pensare, dice Ruffino, che la media scenda solo perché negli ultimi 10 anni sono entrati molti più part-time o molti più lavoratori che non coprono l'intero anno, tipo gli stagionali, ma anche depurando completamente la misura da entrambi gli effetti, guardando solo a chi lavora un intero anno e in equivalenza a tempo pieno, il salario reale è oggi del 6,1% sceso rispetto al 2014. La quota di chi lavora un intero anno è anzi leggermente cresciuta. Quindi su questo punto ha certamente ragione Meloni, ma dov'è calato lo stipendio? Lo stipendio del privato è sceso del 5%, il calo fra i più anziani. Dentro il dato medio ci sono diversi movimenti. Concentriamoci sui 9,6 milioni di lavoratori privati che nel 2024 hanno avuto un rapporto continuativo per tutti i 12 mesi, il 54% del totale. Per questo gruppo stabile il salario reale dei lavoratori sotto i 30 anni è praticamente fermo. Sopra i 40, il calo cresce con l'età. I 40-49 perdono 3.240 euro reali all'anno, i 50-59 ne perdono 4.450, i 60 anni e oltre 6.300, quindi meno 12,9 in più. L'analisi continua, è molto interessante, ma purtroppo devo darvene soltanto alcuni elementi. Vi voglio leggere intanto dal Manifesto l'aggiornamento che riguarda il Libano, perché è il giornale che forse l'unico, insomma, almeno che ho trovato io, che ne parla in modo ampio, sotto la tregua, dice Pasquale Porcello da Beirut: cessate il fuoco in Libano, Israele firma ma poi bombarda 100 volte. E il racconto dice altri 45 giorni di tregua fra Libano e Israele è il resoconto della 2 giorni del terzo giro dei negoziati che si stanno tenendo a Washington sotto l'ombrello statunitense. Il cessate il fuoco, cominciato il 17 aprile, non è però mai stato e continua a non essere rispettato. Israele ha portato avanti i suoi attacchi in Libano 100 negli ultimi giorni, ha stabilito un'area di una decina di chilometri a ridosso del confine sud-est, la linea gialla, che occupa militarmente e in cui non è consentito accedere. Tel Aviv si è riservata la possibilità di attaccare in qualunque luogo e momento lo ritenga necessario. Hezbollah, che nei primi giorni dopo la sigla del cessato il fuoco aveva posato le armi, le ha riprese e oggi combatte sul terreno e lancia missili sul nord di Israele. Al centro delle discussioni il disarmo di Hezbollah, più che mai isolato e soprattutto da quando ha perso l'alleanza storica e strategica con Bashar al-Assad, il presidente siriano deposto dal nuovo governo di al-Shara e da cui si è recato in questi giorni il premier libanese Salam per confermare che il Libano ha girato la pagina delle dispute con la Siria. La situazione comunque è molto complicata, dice ancora Porcello sul manifesto. In Libano i morti di questa nuova fase della guerra cominciata il 2 marzo sono arrivati a quasi a 3.000 e i feriti sono 9.112, secondo i dati del Ministero della Salute libanese. Proprio ieri, all'indomani dei negoziati, Israele ha intensificato i bombardamenti sulle aree di Nabatieh, Tiro e Sidone, fuori dalla linea gialla. Almeno 18 uccisi e 124 feriti. Di altri conflitti oltre a quello in Iran parla ancora il Corriere della Sera, che ci riferisce che a Cuba ci sarebbe un'ipotesi modello venezuelano, diciamo così. Così dice il quotidiano di Via Solferino: per Castro incriminazione e poi cattura stile Maduro, tenaglia americana su Cuba. Al pressing diplomatico, racconta Alessandra Muglia, pagina 15 del Corriere della Sera, al pressing diplomatico americano su Cuba si è aggiunta la minaccia giudiziaria. Per alcuni media, un procuratore della Florida meridionale si sta preparando a incriminare l'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei di un'organizzazione umanitaria di esuli. A quel tempo il fratello minore di Fidel era a capo delle forze armate. Secondo indiscrezioni giornalistiche, il procuratore di Miami prevede di rendere pubblico l'atto di accusa mercoledì 20 maggio, quando si svolgerà un evento per onorare le 4 vittime dell'attacco del 96. Dice ancora il Corriere della Sera: una cosa è certa, la pressione esterna sale mentre Cuba è al collasso, stremata da estenuanti blackout che possono durare anche più di 20 ore, con proteste diffuse nella capitale. Da quando a gennaio, subito dopo la cattura di Maduro, Trump ha deciso di imporre il blocco, la già cronica crisi energetica cubana si è aggravata fino all'esaurimento in questi giorni del petrolio inviato da Mosca. Quindi un'ipotesi di incriminazione e poi cattura stile Maduro, il punto interrogativo è del Corriere della Sera, vedremo che cosa accadrà, ma è un elemento di cui tra l'altro in alcune telefonate mi chiedevate conto e quindi mi sembrava importante dirlo. Voglio chiudere con il commento di Ezio Mauro, perché ci dice dalla prima pagina di Repubblica che il declino inesorabile dello spirito del caos sta in realtà avvenendo. Come se la politica fosse ridotta a incantesimo, il nome che diamo alle grandi suggestioni di massa quando non le sappiamo spiegare, improvvisamente il sortilegio che ha liberato lo spirito imperiale di Donald Trump sembra spezzarsi, rivelando la fragilità del progetto onnipotente, testimoniata dalla sua inconcludenza, dalla sproporzione fra gli annunci e i risultati, dalla debolezza strategica di un leader che apre una crisi dopo l'altra senza riuscire mai a chiuderle. In realtà non è così semplice interpretare la deriva di un fenomeno politico che ha deviato il corso del secolo, però, dice Ezio Mauro, la vera cifra del trumpismo era trasformare la destra in quella che abbiamo chiamato la fabbrica del nuovo, coinvolgere in questo impeto l'intera società americana, anche la parte che non lo approva. Oggi questi soggetti, insieme a americani e universali, sono i primi a rendersi conto che il trumpismo non riesce a tenere il ritmo dell'accelerazione promessa e si incaglia. Il meccanismo si è inceppato, rallenta, sfasa i tempi fra la distruzione degli assetti esistenti e la difficile ricostruzione di un nuovo ordine mondiale. Si misura il costo di questa distonia e di questo divario, si somma il prezzo del caos, si calcola il peso della nuova insicurezza americana e si ottiene la cifra del vuoto di governo. E quindi quello che appare certo è che si sono indeboliti i meccanismi democratici nel frattempo e di salvaguardia, ma in qualche modo, dice, anche questo meccanismo di spirito caotico si sta interrompendo. Rischiamo di assistere come ultimo atto a un corpo a corpo fra la forza declinante e la democrazia risorgente, con lo spirito del caos che difficilmente accetterà di rientrare da solo nella bottiglia da cui è fuoriuscito stravolgendo il mondo. E con questa riflessione di Azio Mauro sullo spirito del caos e cosa accadrà, chiudo la lettura dei giornali. Vi ricordo che possono essere riascoltati in podcast e dopo la pausa pubblicitaria vi aspetto per discutere insieme.
1: Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è riperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 17 maggio Viviana La Saracina eseguirà al pianoforte musiche di Edvard Grieg, Enrique Granados, Sergei Rachmaninoff. Questa domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.

0: Rai Radio 3.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
3: Eccoci tornati al filo diretto. Gli argomenti, insomma, in discussione sono tanti, potete mandarceli anche via SMS. Io intanto partirei con l'ascoltare la prima telefonata. Pronto?
4: Sì, pronto, sono Mauro da Udine.
3: Buongiorno. Dunque, Mauro.
4: Ho mandato un messaggio ieri sull'onda della questione di Taranto, insomma, di Sevitano. E dicevo che ero in vacanza in Corsica, siamo nell'84 circa, mi ricordo i titoli e anche i titoli dei giornali italiani, ma soprattutto ovviamente di loro, su queste battaglie nelle bandiere. Ed era la caccia all'immigrato, cioè era una cosa pazzesca. La polizia che sparava, violenze di tutti i generi. Chi mi diceva, bisogna osservare che noi non siamo così, io obiettavo che è solo questione di tempo, perché gli immigrati si muovono, come è sempre stato nella storia, tutti si muovono, arriveranno anche qui. E quando qui arriveranno saranno percepibili, perché ai tempi qui avevamo qualche cosiddetto, si chiamavano i tempi Vucumpra, e vendevano i loro materiali con queste poche cose. Ed erano anche simpatici, parlavano italiano, parlavano anche il friulano, per dire, qualcuno di loro, allora erano tutti simpatici. Adesso che sono diventati tanti, non sono più simpatici. Poi io su questo ho sempre fatto una questione di appunto di tempo e di numeri, cioè quando diventa palpabile la cosa, allora il razzismo sarebbe riuscito. E poi su questo ovviamente penso e sono convinto che siccome i social, siccome le ciliegie, un post tira l'altro, le cose prendono sempre la brutta piega. Poi ci sono magari 100.
3: Però non ho capito benissimo, cioè lei dice che lei dice che è peggiorata la situazione, cioè che dobbiamo preoccuparci di che cosa accadrà delle battaglie, del rischio battaglie nelle banlie come la Francia?
4: Ma certo, cioè è facile dire non siamo razzisti quando di fatto da noi il problema non c'è, non c'era al tempo.
3: Chiaro.
4: Io non lo chiamo neanche problema, è una situazione, esiste, sarà sempre di più, è normale. Se noi pensiamo, solo il lago Chad, ci sono 30 milioni, il lago Chad non ha più acqua, e quelli da qualche parte vanno, qualcuno verrà in Europa. Cioè è inevitabile, non bisogna impaurire la gente, bisogna affrontare il problema, cioè, c'è poco da fare a livello italiano, europeo, mondiale, non lo so, perché non sono... né un politico né non ho soluzioni, però il problema è quello.
3: Ho capito.
4: Arriveranno e succederà sempre più spesso tutto questo.
3: Ma allora, sicuramente esistono dei movimenti migratori in corso, alcuni sono collegati appunto al cambiamento climatico, e quindi diciamo da una parte c'è un movimento inarrestabile, come dice lei. Il governo Meloni risponderebbe, ma infatti noi facciamo il piano Mattei proprio perché, quindi ci concentriamo sull'Africa, al di là del fatto che poi l'interpretazione del piano Mattei sia controversa, la famiglia Mattei non ama che si chiami piano Mattei, questo ci dice già molto dell'eredità di Mattei rispetto a quello che accade. Comunque fatto sta, il programma del governo di centrodestra è dire noi cerchiamo di aiutare lo sviluppo nei paesi del terzo mondo, in particolare in Africa, in modo da frenare questa crescita. Basterebbe, allora secondo me intanto comunque non basta, e poi diciamo la società è più mobile nel suo complesso in ogni caso, non basta comunque frenare o intervenire in una singola emergenza. Secondo me l'idea l'idea francese, non è detto che sarà proprio il modello italiano, anche perché lì c'era un tema coloniale, c'è un tema di cittadinanza che riguarda chi viveva nelle ex colonie francesi, e quindi alcune cose secondo me non sono sovrapponibili. In ogni caso credo che si debba affrontare appunto la realtà per quella che è, e quindi sì, certamente senza ipotizzare che si possa tornare indietro nella storia, con l'atteggiamento che condivido con lei, Mauro. E per quanto riguarda sì Taranto, però anche i fatti di Modena, non è detto però, diciamo, cerchiamo di capire che cosa accade, chi sono queste persone, e mi interrogo anche un po' su per quanto tempo si rimane migranti, cioè se non basta nemmeno essere nati 31 anni fa in Italia per essere considerato italiano, perché il punto è comunque il cognome, magari un italiano che si radicalizza, ma si può radicalizzare, diciamo, comunque, o un italiano con problemi psichiatrici che sono stati sottovalutati e lasciati al buon cuore dei vicini. Anche questo è un tema su cui bisogna riflettere maggiormente, ma comunque, insomma, l'approccio che aveva lei lo condivido. Non so però se arriveremo a una situazione come quella francese, anche perché uno, la società intanto evolve, e due, la Francia ha proprio un rapporto particolare con le ex colonie. Vedo che un ascoltatore ci chiede di ripetere dove si trova l'articolo che descrive il calo degli stipendi negli anni. Lo faccio volentieri, è Pagella Politica, il giornale online che fa, diciamo, del fact checking politico la sua chiave, e Lorenzo Ruffino, da quello che dice nel richiamo, il giornale tiene comunque anche una newsletter proprio dedicata all'economia e al rapporto con il lavoro. Quindi, perché gli italiani in Italia gli stipendi non sono diminuiti, è su Pagella Politica. Come al solito, alla riflessione di Ezio Mauro, che richiede una buona concentrazione intellettiva, mi ha fatto salire il mal di testa, scrive Gino. Insomma, un commento che però effettivamente è la sua è stata un'analisi complessa, anche se io l'ho trovata sì, forse un po' da concentrazione, ma interessante. L'articolo a cui fa riferimento Gino è l'editoriale appunto di Ezio Mauro, che parla del declino dello spirito del caos, un declino che Mauro dice non sarà comunque semplice, ma sarebbe già in corso. Prendo un'altra telefonata. Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sono Antonio, telefono da Trento. Mi aspettato il richiamo, un messaggio che sulla bambina neonata che non ha avuto il diritto di vivere, e sull'ennesimo sbarco a Lampedusa. Dicevo sinceramente che è da vergognarsi che sia ancora possibile permettere queste cose, che ci sia un governo che fa piani Mattei, non vergognandosi tra l'altro del nome stesso evocativo di quello che ha significato per l'Italia, e non vergognandosi che si permette di delinquere e di morire, di delinquere per quelli che fanno questo sporco, odioso, vergognoso, delinquenti che si mettono alla stregua di manovali e dei governi che lo permettono, e di morire la gente che ancora crede di poter trovare un Eldorado in questa Europa, in questa Italia. C'è un libro, io ho parlato diverse volte su questo argomento a prima pagina, c'è un libro di tanti anni fa che aveva questo titolo, Il diritto di non emigrare, adesso non mi ricordo più, Palan, non mi ricordo più l'autore,
3: okay.
0: che però descriveva al suo interno qual era il disegno infame, ancora era all'epoca di Berlusconi, delle televisioni locali, cioè parlavano i vescovi dell'Africa e dicevano con quanta solerzia andavano lì degli emissari a dire guardate che altrove, sì, altrove vuol dire Europa, si vive meglio, eccetera, cioè praticamente a sguarnire l'Africa dei, dei figli migliori. E dunque, e poi nessuno interviene.
3: Sì,
0: cioè, io
3: provo anche a risponderle.
0: Ma è possibile permettere che ancora non si possa viaggiare comodamente come tutti in un aereo a fare in modo che questa gente qui si trasferisca da lì a qui, non in comodi seggiolini di un aereo, ma neanche a morire?
3: No, chiaro. Allora, dunque, ha messo insieme tante cose e la soluzione non è semplice perché, come dire, l'immigrazione è di per sé complicata, perché se noi dicessimo allora li portiamo tutti in Europa a spese nostre, è chiaro che le conseguenze sull'economia, sul lavoro europeo, cioè sarebbero complesse, l'integrazione, sono tutti argomenti complessi che non è facile risolvere, però è anche vero che, e quindi diciamo, questa strada probabilmente risolverebbe alcuni problemi, ne renderebbe complicati altri, e quindi però l'immigrazione, il divieto di immigrazione, questa idea in cui appunto uno sale su una barca e può morire a 3 settimane di vita è certamente, diciamo, intollerabile. Diciamo che siamo, secondo me, in una situazione, quella migratoria, di non facile soluzione. Sicuramente non so che cosa viene raccontato, lei diceva, dai vescovi, dai religiosi in Africa, però immagino le persone che si mettono in marcia, basta aprire il cellulare, guardare che cosa succede nel resto del mondo, guardare cosa succede in Occidente per considerarlo una situazione migliore di quella che vivono. La Costa d'Avorio in particolare è un paese particolarmente povero, in cui l'emigrazione è, diciamo, un percorso che viene intrapreso anche perché il paese è tutt'altro che stabile, economicamente attrattivo per i suoi cittadini. Quindi probabilmente l'idea dovrebbe essere in parte aiutare i paesi a evolversi verso situazioni economiche accettabili, anche questo ha costi importanti, e però non cedere, diciamo, alla crudeltà con cui, secondo me, in quest'ultima fase vengono gestite le politiche migratorie, con l'unica, diciamo, con l'unico comando di impedire gli arrivi quasi a qualunque costo, e infatti il costo è alto, e infatti la notizia di oggi di questa bambina, domani lo faceva, secondo me giustamente, è collegata comunque all'idea che invece una nave dell'ONG che è stata inseguita da una motovedetta libica, tra l'altro probabilmente comprata con i soldi italiani, è indagata lei e non quelli che hanno sparato agli italiani. Un cortocircuito, secondo me, è evidente anche per chi dice che comunque gli italiani, essere italiani, è la prima cosa per il nostro governo. Però insomma, una riflessione complicata che probabilmente non risolviamo noi qui adesso. Vi voglio leggere qualche messaggio. Ecco, appunto, Franco da Ravenna dice: buongiorno, l'Italia deve accogliere migranti a migliaia al mese per dargli una vita migliore, anche perché gli umanitari occidentali hanno contribuito a impedirgliela per l'evento di ieri? Mi dispiace, ma anche lui cercava una vita migliore. Mattarella lo deve graziare e accogliere a braccia aperte, anche con la benedizione del Santissimo Leone. E questo è un messaggio, credo sarcastico, di Franco di Ravenna sui fatti di Modena. Luigi scrive: a proposito di vergognarsi, si ricorda che a Gaza i bambini sono morsi dai topi, ma non possono arrivare nemmeno i topicidi, i veleni per topi, cose di questo tipo. Che rapporto c'è fra lo scellerato bullismo di Trump, con la sua sfacciata modalità di colpire sempre più gli indifesi, e le aggressioni di bandi contro gente indifesa anche da noi? Chiede Andrea di Livorno. E qui diciamo, il tema del milieu culturale in cui cresciamo è certamente molto presente. Prendo una telefonata. Pronto?
5: Pronto.
3: Buongiorno.
5: Mi chiamo Maurizio, chiamo dalla provincia di Foggia.
3: Buongiorno Maurizio.
5: Io non ho sentito gli interventi precedenti, può darsi che ripeto una domanda, comunque va bene. E quello che volevo dire è che il governo continua a fare decreti sicurezza, e la sicurezza continua a essere uno slogan. Vabbè, c'era una notizia che io non conosco bene di questo, diciamo, investimento di persone che c'è stato a Modena, ma io, diciamo, là non so la situazione. Quello che dico è che un problema della sicurezza, dico, io parlo di vivo al sud, è che le strade non sono presidiate, cioè si corre in maniera, diciamo, per cui attraversare le strade diventa pericoloso. Questa è solo una questione, diciamo, si parla di sicurezza, ma la sicurezza è quella concreta di tutti i giorni, è una cosa che non, diciamo, che manca. E poi la sicurezza è una cosa più importante, può riguardare il lavoro, i cantieri, può riguardare le scuole, che non sono molte, non hanno agibilità. Io senza agibilità non potrei aprire nessuna attività. Sto dicendo che si parla continuamente di sicurezza, ma la sicurezza è quella che forse tocchiamo con mano tutti i giorni, è una cosa che non viene considerata. Cioè, viene considerata solo in maniera strumentale per parlare male degli immigrati. E ultima cosa, non so se ha sentito qualche commento su quello che è successo a Taranto da parte di Salvini, se per caso, visto che commenta tutto. Va bene, grazie.
3: Maurizio, allora, sulla seconda mi pare di no, cioè che la politica del centrodestra l'abbia lasciato abbastanza cadere questa vicenda, anche perché apre ovviamente delle contraddizioni nel racconto di quali sono le criticità del paese. E la prima domanda invece si collega a una discussione che abbiamo fatto già ieri nel filo diretto, e cioè che cos'è veramente la sicurezza. Anch'io credo che ci sia un tema di presidio del territorio che andrebbe maggiormente garantito, che forse questo sarebbe stato una chiave importante da mettere in campo, mettendo al centro la sicurezza di un governo che certamente lo considera un elemento fondamentale, tanto da aver dedicato 4 decreti al tema sicurezza e buona parte dei discorsi anche pubblici. Quindi per l'Italia, più che la crescita economica, il focus è stato sulla sicurezza in questi 4 anni, 4 decreti sicurezza, in cui, per quanto riguarda invece il presidio del territorio, si è parlato, diciamo, di turnover, rinnovo del turnover degli agenti che vanno via, ma certo non un'implementazione di sicurezza invece di presenza sul territorio. Nel caso di Taranto vari ascoltatori hanno detto magari bastava una pattuglia che girasse per la vicino alla piazza per far considerare a un quindicenne che non fosse il caso di girare con un coltello o tanto più di avventarsi su qualcuno, e invece questa pattuglia manca. Mi viene anche da dire che, tra l'altro, negli ultimi mesi, non è successo in questa settimana, quindi non ne abbiamo parlato qui, ma probabilmente ricorderete di queste situazioni paradossali in cui i sindaci, anche magari di centrosinistra, chiedono più agenti nelle loro città e il Ministero degli Interni rimpalla dicendo un problema vostro. In realtà invece ci si aspetterebbe che da un governo che mette al centro la sicurezza, l'ordine e quindi anche il ruolo magari delle forze dell'ordine, della propria azione, non si dica io non te li mando, è un problema tuo. Invece in realtà anche questo abbiamo visto recentemente, e mi sembra collegato a quello che diceva lei. Il punto per me non è etnico. A Modena, come altrove, si compiono gesti mediatici e violenti come se fosse l'unico modo per farsi ascoltare, anche da parte di italiani, dice Valentina da Marzabotto. Io posso solo commentare che al momento non si sa se questo 31enne fosse radicalizzato. In ogni caso, come dire, il tema del disagio psichiatrico che viene totalmente abbandonato a se stesso mi sembra un punto. I fatti di cronaca anche all'interno dei contesti familiari in questi mesi sono stati molti, e probabilmente su questo argomento si lavora poco. Poi vedremo meglio gli sviluppi sull'indagine di Modena, ma il tema psichiatrico mi sembra comunque un argomento di cui si parla troppo poco. Un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Parmi, chiamo da Milano. Mi avete richiamato, anch'io volevo tornare sull'argomento Modena e Taranto.
3: Sì. Si chiama? Allora, ha detto?
6: È un nome di origine greca.
3: Ah, ecco.
6: Parmi.
3: Ok, perfetto.
6: Ecco. La mia domanda, appunto, come ho detto, ricalco un po' gli interventi precedenti. Un minuto dopo che è successo l'episodio di Modena, Salvini è subito intervenuto sparando a zero contro gli italiani di origine straniera, insomma, ecco, extraeuropei, tunisini in questo caso. A me non sembra, no, lo dico con un po' di polemica, ma anche no, vorrei sapere se Salvini è intervenuto immediatamente dopo l'episodio di Taranto, perché anche in quel caso c'è stata addirittura, insomma, una ricerca dell'immigrato per colpirlo, almeno da quanto ho capito. Ecco, mi chiedevo appunto, Salvini cosa ha detto riguardo? È intervenuto subito, ha detto qualcosa, non ha detto nulla?
3: Allora, effettivamente me lo chiedeva appunto anche Maurizio, da quello che adesso stavo anche rifacendo una verifica se per caso l'avessi perso io, ma mi pare evidente che non ha detto nulla su questo argomento su Taranto, che comunque apre, diciamo, un tema che apre, come tutti i fatti di cronaca, non è che il singolo fatto basta a spiegare il fenomeno, però può aprire un punto di riflessione che nel caso di Taranto non c'è stato e nel caso di Modena sì. Questo è evidente, su questo anche, insomma, anche lei, Parmi, ha ragione, e sono anch'io molto colpita da questa lettura, anche perché tra l'altro nel caso di Modena, al di là di se questa persona sia radicalizzata oppure no, al momento pare di no, ma anche se fosse sì, non è un tema di permessi di soggiorno. Cioè, una persona che nasce 31 anni fa in Italia, è italiano, ma comunque questo era italiano, e anche giusto che sia italiano, sacrosanto, e quindi l'idea che il tema sia le cittadinanze facili, i permessi di soggiorno, come ha detto Salvini nei social, mi colpisce molto, anche perché mi viene da chiedere, ma quando allora uno diventa italiano? Cioè, se non bastano 31 anni di vita per essere italiani, qual è il punto oltre il quale non sei più un immigrato, ma sei un italiano, se nella tua famiglia c'è una persona magari che ti dà il cognome non italiano, non di origine italiana? Insomma, il cortocircuito mi pare evidente. A me non sono piaciuti questi commenti del vice premier, li considero appunto superficiali, molto forse utili per i social, forse utili per il suo elettorato, tra l'altro lo vedremo visto che la Lega è da tempo in crisi di consensi, ma comunque, insomma, una parte di elettori che pensi che basta dire questo probabilmente c'è. Io anch'io, come lei, non sono convinta. Un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
7: Sono Giuseppe, chiamo da Griante sul lago di Como.
3: Buongiorno, buongiorno.
7: Allora, Giuseppe. Volevo fare questa domanda. Secondo lei chi è il progressista e chi non lo è? E poi mi scusi una cosa, a proposito di Salvini, potrei dire una cosa, dovrebbe mettere in moto il cervello prima di aprire bocca.
3: Allora, la prima domanda, chi è progressista e chi non lo è... difficile, è una domanda difficile, però credo che diciamo che l'idea di base dell'essere progressista sia appunto in qualche modo strutturare il proprio ragionamento politico sull'idea che la società possa progredire in meglio. Io mi ricordo sempre che la prima tessera del sindacato della CGIL di Bologna, che è nata più di 100 anni fa e nasceva da un movimento bracciantile, quindi stiamo parlando di persone poverissime e non che probabilmente, insomma, dominavano a poco anche la lingua italiana, almeno per molti casi, sono persone, diciamo, che di umilissime origini, non stiamo parlando nemmeno di un sindacato nato sul movimento operaio, e la prima tessera diceva: se ti punge un desiderio del meglio. Ecco, per me il progressismo è questo, cioè l'idea, diciamo, che uno si possa mettere insieme se lo punge il desiderio del meglio, e tutto il resto, diciamo, quello che si basa sul, diciamo, stiamo bene così, stavamo meglio prima, invece non è progressismo, in estrema sintesi. Però sì, anch'io non mi convincono queste letture così semplici di quello che è accaduto a Modena. Tra l'altro se ne sa ancora abbastanza poco, cioè le prime elementi non ci dicono che sia un attentato terroristico. Anche se lo fosse, non credo che il ragionamento cada, nel senso che il terrorismo può essere un elemento che attraversa le nostre società, va represso quando sono crimini orribili, va controllato, va prevenuto, ma questo non tocca il tema dell'integrazione e anche del riconoscimento di che cosa sono gli italiani oggi e di chi sono gli italiani oggi, che magari non hanno tutto un cognome che comincia per Rossi, per dire. Un'altra telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
8: Mi chiamo Nicola, chiamo da Padova. Mi ha richiamato la redazione perché avevo mandato un messaggio in realtà.
3: Sì.
8: E niente, volevo chiedere a lei, giornalista, praticamente chiedevo come mai i media mainstream considerano il movimento UTK, United the Kingdom in Gran Bretagna, un movimento di estrema destra e razzista, quando invece secondo me è un movimento popolare che coinvolge larghi strati della popolazione britannica, tra cui bianchi, neri, tanti indiani, Sikh, quindi assolutamente non razzista, ha una posizione forte contro, diciamo, l'Islam, quello politico più radicale, che ha una forte presenza in Gran Bretagna. Allora, perché tutti i media, quando parlano di questo movimento, parlano di un movimento razzista? C'è stata una manifestazione ieri di 60-70 mila persone in Gran Bretagna. Cos'erano? Tutti razzisti, estremisti di estrema destra. E ce n'è stata un'altra ancora tempo fa, mesi fa, ancora più grande, sempre in Gran Bretagna, a Londra. Ecco, volevo sapere cosa ne pensa lei e perché appunto i media considerano questo movimento razzista e di estrema destra quando è un movimento popolare. Grazie.
3: Allora, io devo dirle che però non considero i movimenti popolari o che includono e coinvolgono persone non cittadine di un singolo paese di per sé questo una garanzia che non sia un movimento di estrema destra. Non lo conosco benissimo anch'io perché appunto ho letto ancora poco di che cosa sta accadendo in Gran Bretagna, ma mi sembra che uno degli elementi per cui si parla di questo movimento come un movimento di estrema destra è un po' l'idea di base di tornare all'epoca in cui la Gran Bretagna era in mano agli inglesi, dove gli inglesi sono inglesi da molte generazioni e che tutto il resto non sia veramente inglese, quindi che si incroci questo movimento con anche ad esempio questa ideologia della remigrazione e quindi che il problema non sia il rimpatrio di chi non ha diritti perché non ha permesso di soggiorno eccetera, ma un'idea più radicale di tutto il resto non sia veramente inglese, quindi che si incroci questo movimento con anche ad esempio questa ideologia della remigrazione e quindi che il problema non sia il rimpatrio di chi non ha diritti perché non ha permesso di soggiorno eccetera, ma un'idea più radicale di rimpatriare chi non si è integrato con un tema di valutazione su

0: Allora, quello che volevo dire è questo. A proposito dell'integrazione, devo fare una premessa. A cavallo tra gli anni 70 e 80 facevo manutenzione per l'industria elettromeccanica e elettrodomestici, in definitiva, in tutta Europa. E quindi conosco le situazioni, sia al lavoro che fuori dal lavoro, perché ovviamente...
1: Certo, ho avuto la possibilità di vedere uno spaccato di... dell'Europa.
0: Esatto. Allora, non ho mai visto fenomeni di integrazione rilevanti. Al lavoro sì, quindi integrazione economica sì, integrazione sociale non ne ho mai visto. E questo, il dato, era confortato dal fatto che ho trovato, i dati dei matrimoni misti, della durata dei matrimoni misti, quindi prima del divorzio, rispetto a quelli degli autoctoni, che sì, confermano questa realtà. Se non c'è matrimoni misti, non c'è integrazione. Quindi anche una smentita totale dei principi cattolici, che dicono che l'immigrazione è naturale perché le persone con le quali parlavo al lavoro mi dicevano tutt'altre storie, di essere coatti per tante questioni, guerre,
1: chiaro,
0: miseria.
1: Però non so se è un valore cattolico dire che è naturale. Lei
0: non
1: dice.
0: È un valore cattolico, è un disvalore, perché è legato dalla realtà. Quindi bisognerebbe leggere ad esempio il libro, un vecchio libro di Melanie Klein, mi pare, Shock Economy, per capire come è stata forzata e da quali fenomeni della globalizzazione è stata forzata l'immigrazione. Non è libera. Poi a questo si è aggiunto la propaganda, quando si sono diffusi i mezzi, quindi forzatura economica più propaganda.
1: Quindi, chiaro,
0: i fenomeni di integrazione lasciamoli perdere, e soprattutto dico, abbiamo un esempio eclatante di mancata integrazione, sono gli ebrei, che ancora oggi si chiamano non italiani, tedeschi, francesi, ma ebrei italiani, ebrei tedeschi, ebrei francesi. Non hanno mai accettato l'integrazione, e anche loro, se non in misura irrilevante, con i matrimoni misti intendo.
1: Vabbè, non lo so, questo forse non sono così convinta, cioè le comunità ebraiche in Italia, diciamo, fanno, nel senso, fanno parte della storia dell'Europa da centinaia di anni. Io questa cosa non la condivido, devo dire la verità, anche perché la storia della comunità ebraica in Europa e anche in Italia è una storia comunque molto molto risalente. Difficile dire che non si è integrato o che si considerino prima ebrei, ma a me questa cosa non risulta. Peraltro vivo in una città in cui, non so, le tradizioni culinarie romane sono quasi tutte quelle che nascono prima di tutto nella tradizione ebraica, quindi proprio a parlare di commistione, che invece poi certo c'è un valore religioso di appartenenza delle comunità, che probabilmente anche invece più recente, insomma, di trovarsi, sentirsi sotto assedio e riconoscersi in un'identità che magari, diciamo, ci rassicura. Questo mi sembra il fenomeno che riguardi le comunità ebraiche, però non lo considererei separate dall'Europa, sono talmente dentro la nostra storia. Mentre per quanto riguarda il tema delle io penso esattamente su questo, penso proprio il contrario dell'esempio che lei faceva, cioè credo che ci voglia tempo, che diciamo che il tempo invece aiuti a considerarsi meno diversi, e del resto appunto gli Stati Uniti, che oggi hanno un tema di immigrazione contrastato con metodi durissimi, ad esempio le politiche appunto di questa polizia, di questa ICE, che ha addirittura ucciso dei manifestanti che protestavano anche in modo non violento, ci racconta insomma come un territorio che ha prosperato, che nasce sui migranti, perché è lì sugli immigrati che nascono gli Stati Uniti, e su questo ha prosperato, oggi entri in un cortocircuito rispetto alla diversità o rispetto al sentirsi assediati da chi vuole arrivare. Mentre per cose che riguardano, diciamo, la storia dell'umanità da 2000 anni, insomma, faccio fatica a fare un parallelo, e le devo dire questo non lo condivido. Un'altra telefonata, pronto?
2: Massimo da Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Innanzitutto

0: Tutto, diciamo, sul discorso di Modena, razzismo non c'entra assolutamente niente. Qui c'è da fare una riflessione, se rivedere o meno, e io dico di sì, la legge Basaglia, perché è stata fatta in un periodo chiaramente dove la società non era questa. Oggi la società è peggiorata di molto. No, quindi gli esperti si devono sedere a un tavolo e discutere un po', perché se lasciamo in giro gente con disagi psichici come quello di ieri, no, ha voglia di dargli una pastiglia ogni tanto, però succede, va curato in una certa maniera, eccetera eccetera, e non sono certo io che devo dire come, però è inattuale, diciamo, tutta la legge Basaglia va rivista, aggiustata secondo quelli che sono i nostri tempi. Volevo sentire il suo parere, perché
1: dunque,
0: andiamo avanti con leggi del 1800, insomma.
1: Allora, non so se si debba rimettere in discussione la legge Basaglia, perché gli ospedali psichiatrici sono secondo me una pagina veramente molto brutta della psichiatria, della storia della psichiatria moderna, però forse comunque va fatta una riflessione maggiore sul disagio mentale. Credo che su questo argomento in Italia si ragioni poco, forse lì anche un po' per un approccio in cui si è pensato che le famiglie potessero sostituirsi in parte alla medicalizzazione, e questo si vede anche in tante tragedie familiari che sono venute, di cui si è parlato recentemente. Ad esempio, ci sono state tante tragedie familiari che riguardano le madri, madri da poco, e che forse ci fanno riflettere a come oggi meno del passato ci siano anticorpi nella società capaci di agire e di prevenire fenomeni estremi. Quindi credo che si debba fare una riflessione, non credo che basti abolire la legge Basaglia e riaprire i manicomi per risolvere il problema, in estrema sintesi rispetto a quello che lei diceva. Voglio leggervi alcuni interventi che riguardano ancora il caso di Modena. C'è chi ci scrive, però non si firma: sono italiani i cittadini che pagano le tasse in Italia, non quelli che le pagano a Monte Carlo o in altri paradisi fiscali. E invece un altro che dice esattamente l'opposto: 31 anni per essere italiano non bastano, nemmeno 70 se è per questo. Per esserlo bisogna diventarlo culturalmente, l'anagrafe non serve a molto. Mi dispiace. Riflessione che, come dire, capisco, anche se, come dire, poi come si risolve il problema di un messaggio del genere? Cioè, chi decide poi chi è e chi non è? Qual è il criterio? Si affida a una commissione? Si affida a un partito? È su idee di questo tipo che poi si basa questa ideologia della remigrazione, che in realtà invece io penso, guardo con preoccupazione, anche perché prima se ne parlava solo nell'AfD tedesca, adesso sono tanti partiti in Europa a discutere di questo argomento. Sul fatto che a Modena sia avvenuto un attentato di tipo terroristico non ci sono dubbi, dice Vincenzo, ancora su Modena. Dunque, la matrice terroristica, per essere tale, ha bisogno di un disegno. Questo dal punto di vista giudiziario non è un'opinione. Ci deve essere un disegno politico eversivo per avere una matrice terroristica. Se poi c'è un'idea di strage, cioè certamente c'è un attentato che probabilmente sarà considerata una strage, perché la strage può essere anche tentata e comunque strage dal punto di vista penale. Però che lui volesse uccidere, anche uccidere una massa di persone, non basta fare un disegno eversivo. Però, chiaro, Vincenzo, che io capisco che non si debba sottovalutare quello che è accaduto, e poi magari invece la matrice terroristica verrà fuori, vedremo in questi giorni. Prendo un'ultima telefonata.
2: Buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
2: Sono Vittorio da Napoli.
1: Le devo chiedere di essere rapido, perché purtroppo siamo arrivati proprio a ridosso.
2: Sì, sì. Velocissimo. Senta, allora, parlo della questione di Taranto Bacari.
1: Sì.
2: Povero persona che gratuitamente è stato ammazzato, e mi pongo il problema che o, diciamo, lo Stato si facesse carico a livello economico, di sostegno, non per risarcire, ma tanto per aiutare la famiglia. Questo era venuto a lavorare qua per sostenere la famiglia. E quindi o le istituzioni, oppure non so, il suo giornale, se lanciamo un appello, facciamo una sottoscrizione, sarei il primo, certo, a dare il mio contributo.
1: La ringrazio per questo appello. Sicuramente c'è il tema di un uomo che diciamo che lascia un figlio orfano prima ancora che nasca, e quindi sicuramente un appello che spero che abbia anche maggiore, diciamo, ascolto di quanto è accaduto qui. Io ringrazio tutti gli ascoltatori e ringrazio Fiore Liborio per la parte tecnica, Maria Chiara Beranek e Natascia Cerqueti, e vi dico che da domani Prima Pagina sarà condotta da Alberto Faustini, storica voce di Prima Pagina. Buon ascolto.
3: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: A 100 all'ora sui passanti, accusato di strage, Salim El Kudri ha travolto 8 persone nel centro di Modena. In passato aveva manifestato problemi psichici. 2 donne hanno perso gli arti inferiori.
4: Il presidente Mattarella oggi sarà in visita ai feriti. L'aggressore risponda delle sue azioni, dice la premier Meloni. Per Salvini è un criminale di seconda generazione. Vicinanza ai feriti dalla Dem Schlein.
3: La calma prima della tempesta. Trump torna a minacciare l'Iran, ma i mediatori pakistani parlano di progressi nei negoziati. Secondo Teheran, alcuni paesi europei starebbero trattando per attraversare Hormuz.
4: La denuncia di Julianne Moore, la poesia di Jovanotti. Basta violenza, non farò più film con le armi, dice la star a Cannes. Al Salone del Libro il cantautore presenta un'antologia di liriche da viaggio.
3: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Accusato di strage e lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, che con la sua auto si è lanciato sulla folla nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. Il Presidente della Repubblica ha chiamato il sindaco di Modena per esprimere vicinanza alla città e gratitudine a coloro che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Stamane Mattarella si recherà a Modena e all'ospedale maggiore di Bologna, dove sono ricoverati alcuni feriti. La linea all'inviato Claudio Vigolo.
5: Gli addetti al lavaggio strade hanno cancellato ogni traccia di quanto avvenuto nel tratto della via Emilia che attraversa il centro storico di Modena. L'unico segno rimasto è una lastra sulla vetrina sfondata di un negozio, il punto in cui si è conclusa la corsa dell'auto, lo stesso in cui una donna di 55 anni ha perso le gambe. Nella notte si è saputo che queste sono state amputate anche a una seconda persona. Il bilancio quindi, come dicevate, di 8 persone coinvolte, di cui la metà sono gravissime, 7 quelle travolte dalla vettura, a cui si aggiunge una invece delle persone che ha fermato l'attentatore venendo leggermente ferita da una coltellata. Ad aiutarlo altri 3 uomini, tra cui 2 negozianti egiziani. Il fermato, allora, dicevate anche voi, è un 31enne italiano, figlio di immigrati marocchini, si chiama Salim El Kudri, laureato in economia, disoccupato, residente in provincia, nessun precedente, sembra non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
6: Sicuramente sappiamo che questo ragazzo è stato attenzionato dai nostri servizi di salute mentale fra il 2022 e il 2024.
5: In corso le indagini per individuare il movente. Al momento, stando alle accuse che gli muove la procura, che sono strage e lesioni aggravate, sembra esclusa la matrice terrorista. Oggi arriverà, come dicevate, per una visita ai feriti il presidente Mattarella, che ringrazia intanto quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole, scrive. Da Modena, linea a voi.
4: I fatti di Modena, ma anche l'economia, al centro del confronto tra i partiti.
7: Un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, commenta il vice premier Antonio Tajani, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica il nome sui social definendolo un criminale di seconda generazione, Lega che accusa l'integrazione fallita. Il nostro pensiero va ai feriti, alle forze dell'ordine e ai cittadini coraggiosi che hanno bloccato il responsabile, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia ed esclude manovre correttive, e se il Carroccio annuncia nuovi provvedimenti contro il caro vita, Forza Italia guarda misure a sostegno di salari e investimenti e Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo. Augusta Montaruli.
8: Ci siamo trovati un'Italia che era retta sul reddito di cittadinanza, oggi invece consegniamo un'Italia che è retta invece dall'occupazione.
7: La premier si è imbullonata alla poltrona, replica da Nova, assemblea programmatica dei 5 Stelle Giuseppe Conte lanciando il cantiere progressista. Serve una piattaforma condivisa, dice, che non aiuti i poteri forti e che difende i cittadini. Verdi Sinistra rilanciano lo sblocca stipendi per ancorare le retribuzioni all'inflazione e dai Dem l'affondo al governo è senza strategia. Elly Schlein.
9: Abbiamo avuto in questi 4 anni, lo dice l'Istat, non il PD, il calo degli stipendi reali degli italiani di 8 punti percentuali.
7: Filippa Misano, GR3.
3: Gli sviluppi della vicenda di Modena sono seguiti dalla premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha detto la presidente del Consiglio, che ieri ha preso parte in Grecia allo European Gulf Forum.
10: La guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a uno scenario di policrisi. Non solo l'Europa, ma anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Per la premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, ha spiegato. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni Meloni perché, dice, dalla libertà di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. Iran che, secondo la premier, non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare. E sugli hub di migranti in Albania, Giorgia Meloni rivendica: per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Italia, che assieme a Malta, Grecia e Cipro lavora alla completa attuazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Gianluca Ruggirello, GR3.
4: La guerra in Iran e mancanza di progressi nei negoziati e non avendo ottenuto rassicurazioni dalla Cina, il presidente Trump starebbe decidendo di riprendere l'offensiva contro la Repubblica Islamica già la prossima settimana. Se Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che ha pubblicato un post in cui parla di calma prima della tempesta.
3: Malgrado tutto, i contatti diplomatici starebbero proseguendo. L'Iran sostiene che alcuni paesi europei sarebbero disposti a pagare per attraversare lo stretto di Hormuz. La corrispondente.
11: Gli attacchi alla Repubblica Islamica potrebbero riprendere a breve, ma la diplomazia continua a lavorare e secondo il Pakistan, il principale paese mediatore, tra Teheran e Washington ci sarebbero dei progressi positivi nei negoziati. Intanto l'Iran blinda lo stretto di Hormuz e predispone un piano per gestire il traffico delle navi, piano che prevede il pagamento di pedaggi in rial, la valuta iraniana, a un'autorità statale appena costituita. Per i media iraniani, alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con i Pasdaran per ottenere il permesso di transito nello stretto. Teheran però non ha specificato quali sarebbero questi paesi. Intanto il presidente Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui esorta le nazioni del mondo a contrastare gli Stati Uniti ed elogia le posizioni morali, logiche e giuste del pontefice. Mentre il principale consigliere della guida suprema Khamenei afferma che la moderazione dell'Iran non è illimitata. Teheran teme la ripresa delle operazioni militari statunitensi e la possibilità che l'hub petrolifero dell'isola di Karg sia nel mirino di Washington. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
4: Raid notturno di droni ucraini sulla regione di Mosca, il bilancio di almeno 3 morti e decine di feriti. Le autorità russe segnalano l'abbattimento di oltre 550 velivoli senza pilota in varie zone del paese. Intanto Putin ha annunciato un percorso semplificato per la concessione della cittadinanza ai residenti della Transnistria, regione della Moldova a maggioranza russofona.
3: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive dovrebbero riprendere stamani. Le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo dalla Finlandia un team specializzato. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un soccorritore. Si indaga sull'immersione oltre il limite consentito dei 30 metri, revocata la licenza alla barca sulla quale viaggiava la spedizione scientifica dei nostri connazionali.
4: Oggi è la giornata contro l'omotransfobia, momento di riflessione sui diritti della comunità LGBT e le violenze e discriminazioni di cui è ancora oggetto in molti paesi.
12: That would help me to become heterosexual.
13: Curato per guarire dall'omosessualità. La testimonianza in un documentario in cui alcuni uomini raccontano le violenze subite, persino l'elettroshock, nell'ambito del programma di riconversione sessuale della Brigham Young University, gestita da religiosi mormoni negli Stati Uniti. Erano gli anni 70. Il 17 maggio 1990 l'OMS ha cancellato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Le pratiche per curarla, perché ancora oggi c'è chi ritiene debba esserlo, sono classificate dall'ONU come tortura. Eppure in una 60ina di paesi l'omosessualità è reato, prevede il carcere e in 5 addirittura la pena di morte. Sono Arabia Saudita, Iran, Yemen, Nigeria e Somalia. Negli stati più civili la comunità LGBT non è comunque immune da violenze. In Italia il rapporto di Arcigay ha registrato nel corso dell'anno 127 episodi, in particolare a Roma e Napoli. Donatella Gori, GR3.
3: Il sindacato di base USB ha indetto per domani uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Nelle ferrovie l'agitazione inizierà alle 21 di stasera, possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Trenord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno comunque assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
4: La Bulgaria ha trionfato per la prima volta all'Eurovision Song Contest. Bangaranga è la canzone tormentone con cui la pop star Dara si è assicurata il successo. Contestazioni del pubblico per il secondo posto di Israele premiato dal televoto. La partecipazione dello Stato ebraico, lo ricordiamo, aveva causato il boicottaggio della manifestazione da parte di diversi paesi. Quinta posizione per il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci.
3: E ora a Cannes con i film in concorso e i premi a Julian Moore, il prestigioso Kering dedicato alle donne rilevanti per l'industria. Non farò più film violenti, annuncia la star americana. Il servizio dell'inviata.
14: Non mi interessano le tragedie al cinema in un momento così duro del mondo. Armi, esplosioni, omicidi sono soltanto rumore. Parola di Julianne Moore, attrice amatissima, premiata con il Kering Women in Motion. Il Kering per le donne rilevanti nell'industria oggi premia anche l'emergente Margherita Spampinato, fresca vincitrice ai David per Gioia Mia.
15: Sì, è bellissimo, sono onorata ovviamente di questo premio, perché questo è un premio che non solo supporta economicamente per il prossimo film, inoltre incoraggia proprio, come dicono loro, le visioni audaci e personali.
14: E oggi, a proposito di donne che fanno la differenza, arriva Cate Blanchett e in concorso Hope, horror thriller coreano, dove spunta anche la coppia glamour Fassbender Alicia Vikander, il francese Garance di Jean Henry e l'atteso Moulin sull'eroe della resistenza francese, raccontato dal regista ungherese Laszlo Nemes, premio Oscar con il figlio di Saul. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
4: Poesie da viaggio è un'antologia curata da Giovanotti e dall'editore Nicola Crocetti. Il volume presentato è stato presentato appunto in un affollato appuntamento al Salone del Libro di Torino. La nostra inviata.
16: Siamo in viaggio, sempre in viaggio.
17: Tra gli appuntamenti più attesi al Salone del Libro di Torino, quello con Giovanotti, il cantautore, con Nicola Crocetti, ha raccontato il suo spirito d'avventura, zaino in spalla, in sella a una bicicletta, ma non può mancare un libro di poesie, purché sia poesia da viaggio. Giovanotti.
18: La poesia è uno sguardo sul mondo, è cercarla dove non te l'aspetti. Anche quando non si stamperanno più libri perché vedremo solamente immagini luminose, la poesia resisterà sempre, sempre ci farà.
17: Un'antologia da tenere sempre con sé, da pellegrinaggio, perché ogni poesia è in movimento.
18: L'aurora di New York, a quattro colonne di fango e un uragano di colombe nere, Federico García Lorca. La poesia è un bagaglio leggerissimo, ma universale. La scuola a volte ce la impone e quindi ce la rende un po' nemica, no? Poi dopo, quando uno cresce, magari la riscopre e dice, mamma mia, cosa mi stavo perdendo?
17: Torino, Marcella Sullo, GR3.
3: Un'ultima ora prima di chiudere il giornale. La Presidente del Consiglio Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato Sergio Mattarella a visitare i feriti della strage a Modena.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Gianni Tola.
3: Ora Onda Verde, il meteo e poi lezioni di musica. Il prossimo GR alle 13.45 da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Ancora l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
20: Ah sì?
21: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
20: Ah sì?
21: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
20: Ah sì?
22: Si dice ASI, non ASI.
23: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
25: Onda Verde. Viaggiare informati.
0: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 8:59, andiamo sulla statale del Lago di Como e dello Spluga, vi segnaliamo rallentamenti a causa di un incidente prima dell'incrocio Verano-Brianza in direzione del confine con la Svizzera. In A12 Genova-Rosignano si rallenta nel tratto tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione di Genova. Ci spostiamo in autosole prima sul tratto Bologna-Firenze, rallentamenti tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Ancora in autosole si rallenta anche tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. E rimaniamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, al momento code tra l'allacciamento per la 16 e Casoria in direzione di Napoli. Andiamo nella capitale, sul grande raccordo anulare di Roma, vi segnaliamo un incidente avvenuto prima dell'uscita 9 via di Sette Bagni in direzione della via Casilina. E in chiusura in A14 vi segnaliamo lavori in corso, siamo tra Vasto Sud e Termoli in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 3, lezioni di musica. Giochi tonali. Paul Hindemith, Ludus Tonalis, seconda parte, con Maria Cecilia Farina.
3: Ben ritrovati cari amici e amiche di Radio 3. Siamo alla quarta lezione del ciclo Giochi tonali, un'indagine su cicli di composizioni tastieristiche strutturate su una particolare successione di tonalità. E siamo alla seconda lezione sul Ludus Tonalis di Paul Hindemith. 1942, in America, Hindemith concepisce quest'opera estremamente concettuale, in cui, ispirandosi al clavicembalo ben temperato di Bach, ma naturalmente utilizzando un suo personale sistema armonico e compositivo, crea 12 fughe intercalate da 11 interludi e il tutto incorniciato, come abbiamo visto, da un preludio e da un postludio, per un totale di 25 pezzi. Opera che in pieno dimostra la centralità del contrappunto nello stile di Hindemith e che vuole essere un omaggio alla figura di Bach, che fu sempre per Hindemith un modello supremo. Ieri non abbiamo parlato approfonditamente del sottotitolo inglese di quest'opera, che è molto interessante perché è chiaramente esplicativo sul contenuto dell'opera stessa. Studies in Counterpoint, Tonal Organization and Piano Playing. Allora, Studies in Counterpoint, studi di contrappunto, ci dice come questa tecnica compositiva al contrappunto sia proprio la forma mentis di Hindemith, che prendeva appunto a modello il contrappunto di Bach, i polifonisti antichi. E nelle 12 fughe, appunto, del Ludus Tonalis usa tutti gli artifici contrappuntistici più raffinati, più complicati, fughe doppie, triple, inversioni, aumentazioni del tema, stretti, eccetera. Quindi una grandissima tecnica contrappuntistica e una altrettanto grande naturalezza, direi, nel dominarla. Poi c'è l'aspetto della tonal organization, cioè l'organizzazione tonale, che è la base proprio di tutta l'opera, la base proprio anche teorica, perché le fughe, come abbiamo visto ieri, sono basate su una serie di note, per cui la prima fuga in do, la seconda in sol, la terza in fa e via di seguito, seguendo la serie che Hindemith si era dato, mentre gli interludi fungono da raccordi tra una fuga e l'altra. Quindi la base di tutta l'opera è proprio il rapporto dinamico tra i gradi di questa serie di suoni e solo ascoltando tutto di fila si coglie proprio questa tensione strutturale. Terzo aspetto, il piano playing, quindi lo studio della scrittura pianistica, un linguaggio idiomaticamente pianistico e tecnicamente anche piuttosto impegnativo. Per cui adesso per il primo aspetto, il contrappunto, guardiamo una delle fughe più sicuramente più concettuali dell'opera, la fuga quarta in fa, che segue all'interludio tipo ragtime che avevamo sentito a chiusura della lezione di ieri. Si tratta di una doppia fuga suddivisa in tre sezioni ed è una delle più lunghe del Ludus Tonalis. La prima basata su un tema musicale. La seconda sezione su un altro tema un po' più grazioso, lo scrive lo stesso Hindemith, scrive slow, grazioso in italiano. E questo è il secondo soggetto, e poi, come è consuetudine anche negli autori antichi, i due temi nella terza sezione vengono combinati insieme.

Ecco, tra l'altro va rilevato che Hindemith, che spesso ha un linguaggio triadico, quindi raggiunge spesso gli accordi perfetti nelle cadenze, però usa moltissimo anche gli accordi per quarte del tipo, non so, questa è una sua, proprio un suo marchio, ecco, di fabbrica. E dicevo prima che in ogni fuga sfrutta le più complesse tecniche contrappuntistiche e nelle varie fughe sfrutta elementi diversi. Per esempio, nella fuga sesta, in Mi bemolle, utilizza molto la tecnica dell'inversione del tema, perché il tema principale è questo. Però poi farà sentire il tema appunto con l'inversione cioè in pratica prima quello che scendeva diventa sale cioè tutti gli intervalli vengono capovolti, ecco, invertiti. Possiamo sentire almeno la fuga sesta almeno fin dove utilizza l'inversione, così ve ne rendete conto bene.

Ecco, dicevo prima poi che c'è l'aspetto del piano playing, no? Quindi lo studio proprio del suonare il pianoforte. E allora adesso prendiamo in considerazione alcuni interludi di carattere diverso. Per esempio, il quarto interludio è una toccata che reca l'indicazione di tempo fast, quindi veloce, ed è un moto incessante di semicrome, quasi fosse un perpetuum mobile. Sono frequenti in Indemit questi pezzi dal moto ritmicamente incessante. Se osservate per esempio anche le Kammermusik, che sono giovanili, negli anni 20, no? C'è questo ipercinetismo di Indemit, del quale curiosamente parla anche Stravinsky in una buffa testimonianza che ha reso su Indemit, che praticava la corsa nelle strade di New York. Stravinsky appunto dice: quando vedo Hindemith che corre in quel modo penso alla sua musica, no? Così incessantemente movimentata. Quindi sentiamo questo interludium perpetuum mobile.

Ecco, ma accanto a pezzi molto virtuosistici come questo, ci sono pagine di grande delicatezza, melodiosità, perché l'appeal estetico del ludus tonalis è molto legato ai contrasti, contrasti di ogni tipo. Gli interludi sono più liberi delle fughe nella concezione formale, quindi esplorano tanti aspetti diversi della poetica di Hindemith. Per esempio, se guardiamo l'interludio quinto, c'è una melodia molto espressiva alla mano destra e un accompagnamento molto delicatamente contrapuntistico alla mano sinistra. La scrittura è classica, molto tersa, quasi di una semplicità quasi mozartiana, al netto delle dissonanze che si incontrano.

altri due interludi che mi colpiscono molto, è tutta bella l'opera, ma l'ottavo e il nono sono particolarmente interessanti. L'ottavo è basato su accordi alternati molto rapidamente tra mano destra e mano sinistra, un tipo di scrittura che ricorda Mutatis mutandis, anche alcuni studi di Debussy, e appunto poi caratterizzato da quegli accordi per quarte di cui vi avevo parlato poco fa. E quindi direi possiamo sentirlo subito.

Ecco, bisogna dire che la musica di Hindemith a volte è stata accusata di freddezza, di un po' di meccanicità, ecco, però in realtà Hindemith sa essere spesso anche romantico. Per esempio, nell'interludio nono, che è un pezzo molto introspettivo, si respira quasi un clima da romanza senza parole. C'è la linea del canto affidata alla mano destra, la sinistra accompagna con accordi delicati, è un momento proprio introspettivo.

E sentite come le armonie di Hindemith, pur nelle dissonanze, suonano sempre effettivamente molto eufoniche.

giungiamo quindi al culmine dell'opera, il postludium, che chiude letteralmente il cerchio sia dal punto di vista tonale, perché dopo tutto il giro dei vari gradi della serie si ritorna a Do, sia dal punto di vista contrappuntistico, perché, come vi avevo accennato prima, il gioco è molto ardito, cioè il postludio è in sostanza una costruzione a specchio in cui, come avvolgendo un nastro, appunto hin und zurück, no? Andate e ritorno, partendo dall'ultima nota del preludio, si comincia il postludio e si procede a marcia indietro. Le tre sezioni che componevano il preludium si ritrovano ripercorse sempre a marcia indietro nel postludium e si torna quindi alla prima sezione concludendo sul Do, che è la prima nota della serie. Se ricordate dalla lezione di ieri, avevamo detto che c'è un basso ostinato che chiudeva il preludium, questo e questo lo ritroveremo, però lo troveremo nell'estremo acuto e con gli intervalli rivoltati. Quindi poi, dopo la prima sezione con questo ostinato, si ripassa dall'arioso e infine arriva poi la parte toccatistica che apriva il preludio e si conclude il tutto con un solenne accordo di Do maggiore. Naturalmente, comprendere a orecchio nudo questa struttura concatenata di preludium e postludium è difficilissimo, perché se non si vede la musica, appunto, si deve vedere la partitura per capire quello che Hindemith ha combinato dal punto di vista contrappuntistico. E prima di procedere, insomma, ad un ascolto guidato del postludium, volevo fare alcune osservazioni conclusive su questa affascinante opera neobarocca che fin dal suo apparire ha esercitato un fascino indubbio sui pianisti, i compositori, gli studiosi, ma anche tutto sommato sugli ascoltatori. Oggi però è trascurata e poco presente nei repertori dei pianisti. È un'opera per la quale certo è possibile, anche comprensibile, non avere un'adesione emotiva forte, perché è un contrappunto che può suonare a volte un pochino algido. È un Hindemith ormai maturo, molto lontano dalle esperienze così d'avanguardia e di espressionismo, soprattutto, che aveva condotto da giovane. Per esempio, vi ricordate Sancta Susanna, quell'operina in un atto meravigliosa che avevo trattato in una lezione di musica anni fa? Ecco, è un Hindemith che ormai è un po' ripiegato in se stesso, emigrato in America durante gli anni della guerra, ha consacrato un'enorme parte della sua creazione al contrappunto e concepisce appunto questo ludus quasi come una sacra rappresentazione della sua concezione armonico-tonale. C'è certamente anche un aspetto un po' esoterico, una sorta di evocazione dell'armonia delle sfere, no? La musica mondana di cui parla Boezio nel suo De Institutione Musica, che era un'idea dominante nella maturità di Hindemith. Nel 1951 aveva composto la sinfonia Die Harmonie der Welt, l'armonia del mondo, che è proprio ispirata a Boezio e ai tre ordini in cui Boezio suddivideva la musica: musica instrumentalis, umana e mundana, dove con questo termine, spesso equivocato, si intende appunto l'armonia delle sfere. E quindi certo, a fronte di una costruzione così razionale, così matematica, viene in mente la riserva espressa da Aaron Copland sulla musica di Hindemith, compositore americano, collega e amico del nostro compositore, lo stimava molto, ma trovava che la sua musica avrebbe esercitato un fascino, qui cito testuali parole di Copland, solo su quegli spiriti che hanno un approccio strettamente ragionato e sistematico ad ogni problema. Ecco, adesso procedo con l'ascolto guidato del postludium e vi ricordo che nelle prossime due puntate avremo un'altra declinazione di giochi tonali con i preludi e fughe di un colosso del Novecento russo, Dmitri Shostakovich. Procediamo con l'ascolto guidato. Ed ecco
il basso, quello che era basso ostinato nel preludium, che viene insistentemente ripetuto, ma non è al basso, ma è all'acuto.

breve passaggio toccatistico ci porta all'arioso che attacca tra poco. Eccolo.

si avvia alla conclusione dell'arioso e riattacca la parte toccatistica libera improvvisativa che era nel preludio, era all'inizio.

0: gesto improvvisativo. Ed eccoci in Do maggiore, e così il cerchio si è chiuso, il Ludus tonalis è finito. Un saluto da Maria Cecilia Farina.
1: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.

0: Scende la sera e Lingotto si svuota. La luce si accende su Fare Off, che illumina tutti gli eventi che accadono fuori dal Lingotto. Dai condomini del ballatoio al museo egizio, passando da libri da gustare a percorsi inconsueti. Ciao, sono Florinda Fiamma, seguiteci di pomeriggio al Salone e negli appuntamenti serali.
1: Dalle 14.30, l'idealista Fahrenheit Fare Off, il Salone Internazionale del Libro a Radio 3.

0: Uomini e profeti. Giona, la vocazione del profeta. Con Luigino Bruni. Prima puntata.
1: Buona domenica a tutte e a tutti. Sono molto lieto di tornare Uomini e profeti, una trasmissione che amo molto per questo breve ciclo sul libro di Giona. Giona è uno dei libri della Bibbia ebraica e di quella cristiana. Un libro molto breve, solo 4 capitoli, ma un testo molto amato dalla tradizione biblica, dalla mistica, dall'arte e dalla letteratura, da Ariosto a Camus, fino al film Master e Commander.
2: Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore.
1: Giona è il profeta più sottovalutato e incompreso della Bibbia e della letteratura religiosa antica. In questo nostro commento cercheremo invece di prenderlo tenacemente sul serio, quindi di non liquidare i suoi passaggi più drammatici e paradossali, derubricandoli a favola o a semplice umorismo, come se poi l'umorismo non fosse un linguaggio biblico. Nella Bibbia l'umorismo è molto serio. E così, tra quelli che hanno commentato Giona, pochi hanno cercato in questo libro un insegnamento sulla profezia, sebbene Giona sia tra i testi seri, quindi di non liquidare i suoi passaggi più drammatici e paradossali, derubricandoli a favola o a semplice umorismo, come se poi l'umorismo non fosse un linguaggio biblico. Nella Bibbia l'umorismo è molto serio. E così, tra quelli che hanno commentato Giona, pochi hanno cercato in questo libro un insegnamento sulla profezia, sebbene Giona sia tra i testi dei profeti minori, si è inserito tra i profeti minori. Il libro stesso di Giona non chiama Giona.

come dice quel testo del Libro dei Re, un re malvagio aveva riconquistato territori ad Israele dal Libano fino all'Arabia e lo aveva fatto, cito, secondo la parola del Signore pronunciata per mezzo del suo servo, il profeta Giona. E quindi è probabile che quell'antico profeta fosse un esponente di una tradizione nazionalistica al quale si opponeva un altro profeta, forse Amos, che non è da escludere indirizzasse proprio a Giona le sue critiche alle ambizioni e alle illusioni militari di Israele. Ci sono sempre stati profeti che sostengono le guerre e altri profeti che le combattono. Forse allora quel Giona del secondo libro dei Re non fu un profeta così marginale. E chissà se il libro di Giona, intitolato proprio a quel profeta, non fu scritto per correggere, secoli dopo, quel nazionalismo ideologico del primo Giona. Lo stesso significato del nome Giona, cioè colomba, da Osea, un altro profeta, è usato per indicare Israele, che è come un'ingenua colomba, capitolo 7 di Osea. Ma, oggi lo sappiamo, il protagonista del libro di Giona non ha nulla a che fare sul piano storico con quell'antico profeta del nord. Ciò però non significa che nel libro di Giona non ci siano, sul piano teologico e narrativo, allusioni a quell'antico profeta Giona. Poi abbiamo Ninive, la città di Ninive, che è coprotagonista del racconto di Giona, che era la capitale della Siria, il centro politico di quell'impero nemico di Israele che nell'VIII secolo deportò le tribù del nord in Mesopotamia e non fecero più ritorno. Anche del libro di Giona, dell'oggetto, della sua composizione, sappiamo molto poco. Nulla del suo autore, nulla su quando fu scritto. Le ipotesi vanno dall'VIII secolo al II secolo a.C. Non esiste poi neanche un consenso sul messaggio teologico principale del libro, né su quelli collaterali. Un'enorme varietà di interpretazioni che si susseguono fino ad oggi, fino a quella che vi propongo in questo nostro ciclo di letture. Poi le interpretazioni cristologiche e allegoriche, tipologiche dei padri della Chiesa ne hanno ancor più complicata la comprensione, perché abbiamo letto Giona in rapporto a Cristo e al Nuovo Testamento, il che ha arricchito certamente, ma anche reso ancora più complessa la lettura storica del messaggio originale del libro. E quindi abbiamo perso contatto con i significati che aveva in mente l'autore o gli autori, se immaginiamo una scuola di scribi, del testo. È poi difficile capire Giona senza Giobbe. Pensiamo a Moby Dick. E forse non capiamo Giona neanche senza Saul, il primo re di Israele depresso e suicida. Giona poi è l'unico libro biblico che termina con una domanda, con un finale aperto che ricorda quello del figlio prodigo del Vangelo di Luca. E cioè, il figlio maggiore entrò nel banchetto per il fratello ritornato o no? Quindi abbiamo il finale aperto, una domanda che chiude un libro. Ma Giona è innanzitutto un racconto molto bello. È un vero gioiello narrativo, breve, intenso e saporitissimo. Giona significa colomba, ma colomba nella Bibbia è nome femminile. Ci sono infatti in Giona tracce visibili delle donne della Bibbia, del loro rapporto libero, dialettico, creativo con la parola. L'obbedienza femminile nella Bibbia è diversa da quella maschile. È probabile che se Dio avesse chiesto non a Abramo ma a Sara di portare Isacco sul monte, lei avrebbe detto neanche per idea. Hanno un rapporto molto più libero con la voce. È un'obbedienza disubbidiente quella di Ruth, di Esther, della Sunammita, delle levatrici d'Egitto, di Tamar, di Abigail, di Marta, di Maria. Giona profeta riceve l'ordine di andare a Ninive, la grande città lungo le rive del Tigri, del fiume, una città antichissima e, l'abbiamo ascoltato, deve portare una parola dura, deve rivelare quella città pagana che la loro malvagità è grande ed è salita fino a Dio. Non sempre i profeti amano il messaggio che portano. Ma ecco il primo colpo di scena. Giona, invece di andare a Ninive, invece si mise in cammino per fuggire verso Tarsis, lontano dal Signore. Questa è la prima svolta narrativa, decisiva e spirituale del libro, che arriva subito al terzo versetto. Perché buona

Parte della storia di Giona sta in quell'invece, sta in quell'avverbio di contrasto, che non è un avverbio della profezia. I profeti eseguono. Questo profeta bizzarro, originale, diverso, inizia la sua storia con e Giona, invece di andare a Ninive, andò a Tarsis. Perché avremmo dovuto immaginare, se conosciamo la Bibbia, e Giona partì come gli aveva comandato il Signore, e invece e Giona andò da un'altra parte. Certo, alcuni profeti biblici hanno incertezze, Mosè, Geremia. Qualcuno si sente schiantato e tramortito, Ezechiele. Altri non riconoscono subito la voce, Samuele, ma nessuno disubbedisce. Nessuno, tranne Giona, che è l'unico profeta che conosce l'invece. Sarebbe sufficiente questo avverbio iniziale per escluderlo dai profeti, e invece la Bibbia lo ha inserito tra Abdia e Michea, e nessuno mai pensato di toglierlo dal canone. Tutti lo hanno lasciato lì, fin dai tempi antichi. Un primo compito che ci attende in queste due puntate di Uomini e Profeti, in compagnia di Giona, sarà di capire perché Giona rimanga un profeta nonostante l'invece. Il testo, in nessuna delle due sue versioni, ebraica e greca, che Giona lo abbiamo in ebraico e in greco, ci dà indizi sul perché Giona non obbedisca a Dio. Né ci spiega un secondo dettaglio narrativo fondamentale. Perché, oltre a non andare a Ninive, Giona va a Tarsis? Perché non solo Giona disubbidisce perché non va dove dovrebbe andare a portare il messaggio, ma va nella direzione opposta, perché Tarsis sta probabilmente, anche se non siamo sicuri della geografia, sta nella direzione opposta a Ninive, probabilmente nel Mediterraneo, probabilmente in Spagna. Tarsis, infatti, lo incontriamo molte volte nella Bibbia, 25 volte con esattezza, e ipotesi varie, potrebbe stare in Spagna, Sardegna, Fenicia, Asia Minore, e San Gerolamo suggerisce persino l'India. Ma comunque Giona va nella direzione opposta e lì stava lontano dal Signore. Giona infatti partì dopo quell'ordine nella direzione sbagliata, ma quel suo partire sbagliato fu migliore del restare, perché sarà proprio lungo quella via non retta che troverà una misteriosa salvezza. Giona dunque scende nel porto di Giaffa, oggi vicino a Tel Aviv. E il verbo scendere, nella sua radice ebraica, contiene anche una sfumatura morale. Giona non sale verso Ninive per svolgere il suo mandato, ma scende verso il mare. Poi vedremo, continuerà a scendere sempre di più. Scende geograficamente e spiritualmente. Giona si imbarca come fa chi vuole fuggire da una famiglia, da una casa, da un destino, quindi da se stesso. E qui arriva nella prima stazione, dice al ferroviere, un biglietto per la destinazione più lontana, sperando che quella fuga fisica diventi anche allontanamento del cuore. Quindi Giona non parte, Giona scappa, Giona fugge. Il suo non è un partire di Abramo, non è quello di Mosè che parte dall'Egitto, no, è un altro partire, è una fuga. Giona fugge da se stesso. Non sappiamo perché lo faccia, ma la Bibbia ci può dire qualcosa di importante su questo. Se la leggiamo nel suo insieme, la Bibbia si legge con la Bibbia, come sappiamo dagli antichi esegeti. Perché se guardiamo la letteratura vocazionale dei profeti, se leggiamo Giobbe, se leggiamo alcuni salmi, poi Osea e poi Geremia, potremmo ipotizzare qualcosa di interessante, che Giona abbia vissuto una speciale crisi vocazionale. Perché la Bibbia è anche una grammatica delle vocazioni e delle loro crisi. Proviamo allora a cercare di capire qualche elemento di questa crisi di Giona. Un altro dettaglio, il testo non ci dice se Giona fosse giovane, adulto o vecchio. Ma San Gerolamo, grande esegeta, il primo traduttore in latino della Bibbia ebraica e greca, la famosa Vulgata, un punto di riferimento assoluto negli studi biblici, ha introdotto un'ipotesi. Nel suo commento a Giona scrive: gli ebrei riferiscono che Giona fosse il figlio della vedova di Sarepta, fatto risuscitare dal profeta Elia. Riferimento ad un episodio fondamentale nella storia della salvezza, che riguarda Elia, quando, durante una siccità, Dio gli ordinò di andare a Sarepta di Sidone, in Libano, oggi, perché, dice Dio, nel testo, nel Libro dei Re, primo Libro dei Re, ho dato ad una vedova l'ordine di sostenerti. Elia andò
quindi a Sarepta, e quella vedova lo sostenne donandogli l'ultimo pugno di farina e l'ultima goccia d'olio. Dei racconti più belli della Bibbia sui poveri, sulla generosità, sulla gratuità. Giona quindi sarebbe, per i rabbini della fine del IV secolo, come dice Gerolamo, era un figlio risorto, era un giovane. Ci possiamo appoggiare su questa ipotesi dei rabbini e di un gigante come Gerolamo per immaginare che la crisi di Giona sia una crisi di un giovane profeta, un giovane adulto. Una crisi che si esprime nella fuga di un giovane adulto che si trova di fronte ad una prima crisi. Deve andare da una parte e invece va da un'altra. Giona dunque scese nel porto e si imbarcò sulla nave. Su quella nave farà un'esperienza straordinaria.

Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocavano ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Quegli uomini, infatti, erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di noi?» Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di questo uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti.

0: Giona quindi sale sulla prima nave e scappa. Leggiamo un dettaglio economico. Paga il prezzo del trasporto e poi si imbarca con loro. Quando nella Bibbia sono in gioco la vita e la morte, spunta spesso il prezzo di mercato. Pensiamo a Abramo nell'acquistare la terra dagli Ittiti, pensiamo a Geremia al suo contratto per il campo di Anatot, o pensiamo a Giuda nel Nuovo Testamento. Cioè, quando ci sono in gioco vita e morte, spunta il prezzo per dare maggiore solennità a quel gesto, come se il dono non bastasse, occorre comprare, occorre pagare il prezzo, perché se non si paga il prezzo, la forza narrativa e teologica è minore. Quindi questo prezzo è un segnale, ci dice qualcos'altro, che sta accadendo qualcosa di importante che ha a che fare con la vita e con la morte. C'è poi quel si imbarcò con loro. In quella fuga da Dio e da se stesso, Giona trova, forse cerca, una compagnia umana, come se la presenza di un gruppo di uomini potesse sostituire l'assenza del Signore. Giona era finito nella parte più bassa, continua a scendere, arrivato proprio in fondo alla stiva, lì si addormenta e non è svegliato dalla bufera, altro elemento bizzarro della storia. Perché quel sonno di Giona non è il sonno buono di Adamo della Genesi, non è il sonno dei profeti, di Daniele, di Giuseppe, no, è invece il sonno diverso del depresso, è il sonno di chi si ubriaca per non pensare più alla vita, sperando forse di non svegliarsi più. Da quel sonno non lo desta un angelo come nel caso di Elia, sotto la ginestra, ma qui lo desta, lo sveglia, un grido umano, il capitano, che gli dice «alzati e invoca il tuo Dio». La tempesta infuria ed ecco un'altra svolta narrativa, decisiva. I marinai si chiedono chi abbia causato quella sciagura, di chi fosse la colpa. Tirano a sorte e la sorte cade su Giona. Nella Bibbia e nel mondo antico la sorte, tirare la sorte, era un mezzo per capire in alcuni contesti anche la volontà divina. Tra i marinai si insinua la logica del cosiddetto capro espiatorio. In quella situazione di pericolo estremo, di lotta tra vita e morte, prende piede una domanda tanto semplice quanto comune quanto sbagliata: di chi è la colpa? Si cerca una spiegazione, diciamo, razionale, per come possiamo chiamare razionale una domanda del genere. Si vuole una spiegazione di questo evento naturale straordinario, la tempesta e una nave che sta per affondare. In quel momento di grave crisi emerge la risorsa illusoria di ultima istanza, cioè individuare un colpevole cui addossare la colpa e poi buttarlo fuori dalla comunità per provare, cercare, sperare di ristabilire la pace con la divinità e placare la tempesta. La vittima sacrificale deve essere colpevole. La comunità deve convincersi della sua colpevolezza affinché la sua espulsione sia meritata. Se pensiamo alle nostre imprese, alle nostre comunità, quanti riti di capro espiatorio accadono ogni giorno e quanto la meritocrazia li sta aumentando perché il povero è diventato colpevole. Per René Girard, il grande teorico del capro espiatorio e della violenza il sacro, il capro espiatorio deve rispondere ad alcune caratteristiche. La prima, deve avere segnali evidenti di diversità fisica o morale, che può essere un difetto fisico, psichico, o un'evidente diversità culturale, religiosa ed etnica. Secondo elemento, deve essere un elemento del gruppo non essenziale per la sopravvivenza, qualcuno che non è essenziale alla continuità del gruppo. Terzo elemento, il capro deve essere un membro del gruppo ma senza farne parte, quindi dentro e fuori al tempo stesso. E infine, il capro espiatorio, una volta sacrificato, assume paradossalmente qualità divine perché gli si attribuisce la salvezza della comunità. In questo modo la scelta della vittima cade su qualcuno la cui morte non sarà vendicata, perché l'elemento è isolato non è dentro il gruppo e non appartiene a nessun altro gruppo. Non sarà vendicata e la violenza non diventerà, come dice René Girard, non diventerà mimetica, non sarà quindi ripetuta, ma troverà la sua fine. Giona possiede tutte queste caratteristiche. È un diverso, dice, sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo. Quindi è di un'altra religione. I marinai sono pagani, nel senso che hanno altri dei, altre divinità, non quella ebraica. E poi esterno al gruppo dei marinai, non è un marinaio, è un imbarcato, è un fuggiasco. Quindi nessuno lo vendicherà, non far parte di un gruppo, è un isolato. E alla fine, vedremo, riuscirà a placare le acque. Manca solo un elemento perché il capro sia perfetto, la colpevolezza. Noi sappiamo che Giona ha già detto ai marinai la sua storia, però sarà Giona a fornire lui stesso l'elemento della colpevolezza del capro espiatorio. Noi sappiamo che nella Bibbia esiste una tradizione che rimanda direttamente a questi riti di capro espiatorio. Il luogo più importante è il libro del Levitico, questo libro essenzialmente normativo, giuridico, cultuale del Pentateuco, uno dei libri fondamentali della Bibbia, in un passaggio, in un brano, dove compare una misteriosa divinità arcaica, Azazel, a cui è questa divinità arcaica che precedeva il popolo ebraico, che ha trovato nei popoli cananei, a questa divinità Azazel si offre il capro espiatorio. Leggiamo nel Levitico capitolo 16, il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore, perché si compia il rito espiatorio su di esso e sia mandato poi ad Azazel nel deserto. Importante è notare che anche questo capro viene inviato nel deserto e viene scelto gettando le sorti, sempre Levitico 16, versetto 8, esattamente come Giona, viene scelto con la sorte. Alcuni studi ipotizzano che l'origine del nome vada ricercata nella parola ebraica Azazel, che a sua volta deriva da Es, che significa capra, e dal verbo asal, che significa andarsene, andar via. E quindi rimanda proprio alla vicenda biblica del capro espiatorio, che potrebbe essere proprio Azazel, il Dio che viene sacrificato. Quindi un Dio che ha un legame diretto e profondo con questo rito così arcaico e così profondo. Abbiamo chiaramente cenni anche in altre culture antiche, c'è qualche cenno anche nella cultura greca, al capro espiatorio, una teoria che sarà poi usata dallo stesso Girard per spiegare il secondo Isaia, il servo sofferente, i canti del servo del secondo Isaia, e anche la stessa vicenda della passione e morte del Cristo come fenomeno di capro espiatorio. Questi versetti sono quindi costruiti attorno alla tensione innocenza-colpa di Giona in questo caso. Non imputare a noi sangue innocente, dice il testo al versetto 14 del primo capitolo. I marinai hanno alcuni elementi per immaginare una colpevolezza di Giona, ma Giona, in modo esplicito, forte, davvero importante nel racconto, dice di essere lui la causa di quel male. Prendetemi, leggo, e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Giona quindi chiede di essere gettato in mare, chiede di diventare quel capro espiatorio. E in questa stupenda scena troviamo tanti riferimenti a episodi storici di popoli interi, di comunità, di persone, ancora oggi in tanti paesi del mondo, dove queste situazioni si ripetono. Molti interpreti, a partire da Gerolamo, nel suo commento a Giona, lo abbiamo accennato, hanno visto in Giona una prefigurazione del Cristo, in quanto altro capo espiatorio innocente. René Girard ci offre anche una lettura originale del misterioso segno di Giona che troviamo nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca. In Matteo leggiamo, a questo riguardo, allora alcuni scribi e farisei gli dissero, Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro, Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta, capitolo 12 di Matteo. René Girard ha una sua interpretazione del segno di Giona, perché dice, nel suo capro espiatorio, il segno di Giona designa la vittima collettiva. Cioè, per René Girard, il segno di Giona è proprio la vicenda di Cristo come capro espiatorio. In questi pochi e densi versi, allora, si intrecciano molti registri narrativi e teologici, tutti di grande rilevanza e da molte prospettive. Al centro c'è l'esperienza soggettiva di Giona. Quel profeta sente di essere lui la causa di quella tempesta e di quella morte vicina, perché l'associa alla sua disobbedienza a Dio. Io so, dice, di essere io la causa. Un'esperienza, quella di Giona, della sua percezione di colpevolezza intesa come causa di una sventura di altri, può ripetersi in realtà tutte le volte che una persona crede che esista un legame diretto tra una sua disubbidienza spirituale, morale, ed un problema che accade accanto a sé, in una famiglia, in un'impresa, in una comunità. È sufficiente la convinzione della persona, anche senza un'evidenza empirica ed oggettiva. Una donna, un uomo, ha commesso un errore, magari un peccato grave. Si ritrova per questo in un posto sbagliato, magari lascia, va via, scappa, e si ritrova per questa fuga in un posto sbagliato, in fondo ad una stiva. In quel luogo accade una disgrazia collettiva, una morte, un dolore collettivo. Quella persona trova una evidente relazione di causa-effetto. Io so che questo dolore dipende dalla mia disobbedienza alla mia coscienza di essere stato cattivo, di aver sbagliato. Finisce così in una grande sofferenza psicologica e spirituale, tra le più grandi, e nella ricerca disperata di una soluzione può un giorno arrivare a pensare ossessivamente che la sola soluzione vera sia la sua uscita di scena, come accade nel film Master and Commander, cioè il suicidio. E se mentre quel nuovo Giona vive quella prova personale, parallelamente nei suoi confronti si innesca un meccanismo collettivo di capro espiatorio, questa tenaglia soggettivo ed esterno, io so e gli altri pensano che io sia, produce conseguenze molto gravi se non interviene qualcuno o qualcosa a spezzare questo circuito perverso di morte. La Bibbia, esperta d'umanità, registra fenomeni di capro espiatorio che sono comuni oggi, lo erano ieri e forse lo saranno sempre. Ma Giona non muore nel mare. Arriva il grande pesce, Giona restò nel ventre del grande pesce per 3 giorni e per 3 notti. Dio dunque interviene a salvare Giona, disponendo che un pesce lo inghiottisse. Un inghiottimento che contiene dunque una salvezza. Questo pesce ha ispirato moltissima arte e moltissima letteratura, dalla balena di Moby Dick al pesce cane di Pinocchio. Un pesce che nella cultura popolare è diventato più famoso forse e familiare dello stesso Giona. Qui abbiamo un dettaglio che è molto importante. Come avete capito, il libro di Giona vive di dettagli, perché non solo il demonio si nasconde nei dettagli, ma nella Bibbia anche Dio si inserisce, si nasconde nei dettagli. Perché la parola ebraica che il testo usa, la Bibbia, per dire pesce, compare prima al maschile, Dag, nel versetto 1, e poi infine ritorna al maschile nel versetto 11 del capitolo 2. Ma nel versetto 2 questo Dag diventa Daga, diventa femminile, diventa la pesce, quindi la balena. Quindi questo pesce maschile che diventa un pesce femminile quando viene accolto nel grembo, Giona, di questo pesce, lo scrittore cambia genere. Anche qui abbiamo avuto 1000 commenti per cercare di interpretare questo cambiamento di genere del pesce che troviamo nel testo ebraico, chiaramente. Io ne aggiungo un'altra. Mi permetto di inserire un'altra possibile lettura. Perché quando il lettore biblico arriva alla scena di Giona gettato sulle acque in tempesta e lì si imbatte con un grande pesce, il contesto lo porta a vedere in quel pesce un elemento di morte. Quindi pensa a Leviathan, del libro Il mostro marino del libro di Giobbe, dei Salmi di Isaia, questo mostro che divora, che poi sarà ripreso da Hobbes, come sappiamo, nel suo Leviatano, per questo mostro politico che garantisce l'ordine, il potere assoluto. Quindi il testo ebraico, quando introduce il pesce, siamo in un contesto di morte e di paura, ci immaginiamo il mostro, il Leviatan, appunto, maschile della Bibbia, quindi il pesce maschile. E torna di nuovo il Dag maschile quando quel mostro vomita di nuovo Giona sulla terraferma. Ma quando Giona, dopo essere stato buttato, essere finito nei flutti, si ritrova nel grembo, nel ventre del grande pesce, il contesto narrativo e teologico cambia, e cambia la parola. Il Dag diventa Dagà. Lì il pesce diventa buono, perché Giona fa l'esperienza di un ventre di salvezza. Quel ventre diventa un luogo di vita, di approdo, di posizione fetale. Ecco il cambio di genere. Giona, allora, salvato dalla morte, fa la stessa esperienza del salmista che a volte troviamo nei salmi, nei primi salmi del Salterio, che di colui che si sente dentro un gomitolo, dentro le viscere materne, dentro un utero, dentro un grembo di una donna, protetto da queste viscere. Perché nella Bibbia, sappiamo, ebraica, le viscere, il grembo, sono la radice della parola ebraica misericordia. La misericordia biblica ebraica, diciamo, rimanda all'utero, rimanda al grembo materno. Quindi quell'antico scrittore, per dirci che Giona sta facendo dentro quel pesce che sembrava un mostro, che diventa madre, un'esperienza di vita, di accoglienza, di protezione, cambia genere e il pesce diventa da maschile femminile. Quell'antico scrittore sapeva bene, anche se non conosceva tutta la fisiologia e le cognizioni su come nascono i bambini che conosciamo noi oggi, ma sapeva quell'antico scrittore ebreo che il ventre che ingoia il cibo non è il ventre che custodisce il feto. Sono due ventri diversi e per dirlo ha cambiato genere a quel pesce, che da maschile diventa femminile. E la cosa che vedremo domenica prossima, che è uno dei momenti più belli, che Giona, in crisi, in fuga da se stesso, vicino alla morte, dentro quel pesce femminile, dentro quel grembo, rimpara a pregare. Concludiamo questa puntata con un brano musicale legato e ispirato al libro di Giona, che è all'origine di molta arte nella tradizione occidentale. Un brano scelto e introdotto da Federico Vizzaccaro.
1: Grazie Luigino Bruni, buongiorno e un buongiorno anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Dunque, diverse sono le composizioni che nel corso dei secoli si sono ispirate al libro di Giona. Si tratta soprattutto di oratori sacri, dunque di un genere che, a differenza del melodramma, viene eseguito in forma di concerto, senza una rappresentazione scenica. E proprio da un oratorio ascoltiamo tra breve un brano. L'oratorio è intitolato Jonas ed è opera di Giacomo Carissimi, un compositore molto attivo a Roma, dove era maestro di cappella della chiesa di Sant'Apollinare. Jonas fu composto intorno al 1650 per essere eseguito nell'edificio dell'oratorio del Santissimo Crocifisso, siamo dunque al centro di Roma, durante la Quaresima. Il testo di questo oratorio in latino è tratto proprio dal libro di Giona, ma con dei liberi adattamenti. E la musica prevede tre voci soliste, un doppio coro, due violini, violoncello e basso continuo. Il brano che ascoltiamo è il coro dal titolo Et prelibantur venti e corrisponde all'episodio della tempesta che investe la nave sulla quale si trova Giona nel tentativo di fuggire dalla chiamata divina. La scrittura di questo doppio coro è tipica dello stile policorale che caratterizzava molta musica sia liturgica sia paraliturgica di ambiente romano. È composto da due cori che si alternano e in alcuni momenti si compenetrano attraverso un contrappunto omoritmico che procede per blocchi accordali, sul quale poi si aggiungono gli strumenti solisti. Il brano, lo ascolterete, ha un carattere molto agitato che rispecchia il clima tempestoso con i venti, i tuoni e il mare mosso che terrorizzano i marinai della nave. Ascoltiamo dunque questa sezione corale dall'oratorio Jonas di Giacomo Carissimi, nell'esecuzione del coro della Radio Svizzera Italiana con i suonatori della Gioiosa Marca diretti da Diego Fasolis.

0: Abbiamo ascoltato Et Prelibantur Venti, dall'oratorio di Giacomo Carissimi Jonas, coro della radio svizzera italiana e suonatori della Gioiosa Marca, diretti da Diego Fasolis.
1: Grazie a Federico Vizzaccaro. Come abbiamo accennato, Giona è molto presente nell'arte, nella poesia. Lo troviamo nella Cappella Sistina di Michelangelo, dove viene ampiamente lodato dal Vasari, che scrive, nelle sue vite, «Ma chi non ammirerà e non resterà smarrito vedendo la terribilità dello Iona, Giona, ultima figura della cappella, dove con la forza dell'arte la volta che per natura viene innanzi girata dalla muraglia, sospinta dall'apparenza di quella figura che si piega indietro, apparisce dritta e vinta dall'arte del disegno, ombre e lumi, pare che veramente si pieghi indietro». E poi troviamo Giona in molte rappresentazioni paleocristiane nelle chiese romaniche. Ad esempio lo troviamo a Villeneuve, in provincia di Aosta, presso Santa Maria. Lo troviamo anche sempre in provincia di Aosta nel chiostro di Sant'Orso e a Bastia Mondovì, Cuneo, presso San Fiorenzo. Ma forse la più nota basilica paleocristiana con un ciclo tutto dedicato a Giona è la Basilica di Aquileia, dove troviamo Giona gettato proprio tra le fauci del mostro marino da uno dei tre marinai presenti sull'imbarcazione. Giona, poi, che viene vomitato dal pesce, da questo animale fantastico, e infine Giona che riposa sotto il pergolato di ricino, di Chicaion, come vedremo nella sua capanna nei pressi di Ninive. E molto famoso e molto importante è anche il sarcofago che troviamo nei Musei Vaticani, antichissimo anche questo, con Giona, attorno al 300 d.C., un sarcofago che rappresenta proprio il momento del lancio di Giona da parte dei marinai nel mare. A dirci che la pietà cristiana, l'arte, aveva colto che questo episodio è un episodio veramente fondamentale. Bene, ci fermiamo qui con Giona alle prese con questo grande pesce. Domenica prossima continueremo il racconto di questa storia intensa e bellissima. Buona giornata a tutte e a tutti da Luigino Bruni.
2: Giona, la vocazione del profeta, con Luigino Bruni. Regia di Elisabetta Parisi. Letture di Orsetta De Rossi. Musiche scelte e introdotte da Federico Vizzaccaro. Uomini e profeti è un programma a cura di Benedetta Caldarulo con Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
5: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
6: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
7: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
8: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
9: È una ragazzina, Alfred.
6: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
10: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
11: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Vuoi un'energia tutta tua?
9: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
14: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
15: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. La centrale idroelettrica del Ponale a Riva del Garda, raccontata da Marco Albino Ferrari.
16: Ci troviamo a Riva del Garda, in cima al lago, al più grande lago d'Italia. E siamo in un golfo riparati, siamo nel sistema alpino, alle pendici delle Alpi ledrensi da una parte, in Montebaldo, l'Altissimo, il Brione, lo Stivo dall'altra parte, e questa è una cittadina che si sta lentamente risvegliando. È una cittadina un po' chic, che ricorda così Portofino, Capri potrebbe essere. E qui siamo anche, dal punto di vista del Nord Europa, nel primo avamposto, nell'avamposto del Mediterraneo, del clima mediterraneo, gli ulivi, il clima più temperato. Quindi quando arrivano i tedeschi, ecco che si fermano sul Gardasee a Riva e trovano così il loro luogo ideale. La cittadina si sta risvegliando piano piano, adesso ci calma piatta, tra qualche ora salirà l'ora del Garda, questo vento a evoluzione diurna, e col vento inizieranno a apparire le prime vele che punteggeranno l'azzurro del lago, e quindi gli Optimist, i windsurf, le derive che andranno avanti e indietro, perché questa è sia una cittadina un po' chic che ricorda gli splendori della Belle Époque degli anni 30, ma anche un luogo di sport, una specie di California d'Europa. Qui si fa surf, si fa mountain bike, arrampicata, si fa trekking, ferrate, insomma è un luogo di grande attività anche sportiva. Ecco, qui sono evidenti le tracce del dopoguerra, del primo dopoguerra. Qui correva il fronte e la cittadina è stata più o meno distrutta, ma negli anni 20 del Novecento hanno fatto i primi interventi gli architetti, anche interventi importanti, architetti diventati poi famosi come Giancarlo Maroni, che è stato l'architetto di D'Annunzio. Più giù, sempre sulla sponda occidentale, si trova il Vittoriale degli italiani, appunto disegnato da questo Maroni. Maroni ha lasciato il suo segno anche nel Giardino degli Ulivi e anche in questi alberghi che affacciano sul Porticciolo, come l'Albergo Sole e altri. E li vediamo proprio qua, immaginiamoli di fronte a noi, con questa grande facciata gialla con gli archi a tutto sesto, che è un'anticipazione poi dell'architettura fascista, Piacentini. Siamo all'inizio degli anni 20, quindi c'è ancora un vagito della Belle Époque, dello stile di quell'epoca, ma siamo già proiettati in quello che poi diventerà il segno distintivo dell'architettura fascista, rigida. E qui noi ci stiamo immettendo sulle tracce di questo architetto, perché dall'altra parte del Porticciolo c'è la nostra meta, che è la centrale idroelettrica di Riva del Garda, finita nel 1929 e anche lì disegnata dall'architetto Maroni. Infatti è distinguibile il suo stile nella facciata, è un monumento all'energia, alla forza, alla potenza dell'energia elettrica. Siamo agli albori dell'idroelettrico sulle Alpi e questo è un segno molto evidente di questa celebrazione. Un luogo che mette insieme, che fa convergere arte, cultura, il segno forte di quella cultura dell'epoca, e la tecnologia più avanzata. Poi ha avuto delle trasformazioni, ma questo sito è uno dei più, forse è il più rappresentativo dell'idroelettrico, dell'inizio dell'idroelettrico sulle Alpi. Ora facciamo la traversata del Porticciolo e arriviamo alla centrale di Riva del Garda.

Eccoci, ci troviamo nel maestoso cortile d'ingresso della centrale che è stato inaugurato nel 1929 e qui vengono migliaia e migliaia di ragazzi, soprattutto scolaresche, un po' da tutto il nord Italia. Lo stile maestoso dell'edificio è formato da 5 corpi distinti connessi tra loro e tutti gli equilibri delle linee sembrano avere un centro nel portale monumentale che dà accesso poi dentro alla galleria diretta proprio nel cuore della montagna. Sulla facciata immaginiamo qua l'imponente statua del Numen Aquarium, il genio delle acque, realizzata nel 1931 dallo scultore di Riva Silvio Zamboni. Ecco, D'Annunzio battezzò l'impianto Idraula del Ponale e sempre D'Annunzio è attribuita l'iscrizione in latino sopra la statua che dice: quest'opera, questo lavoro è come un dio delle acque in mezzo ai templi. E quando la centrale venne costruita a metà degli anni 20 era una delle prime e più importanti centrali idroelettriche dell'epoca, come abbiamo detto, e quindi c'è, come dire, una specie di corsa da parte degli intellettuali dell'epoca, ma soprattutto D'Annunzio, che abitava qua vicino all'editoriale, a dare la sua impronta, la sua inaugurazione. Infatti fu presente all'inaugurazione di questo gioiello architettonico. E allora adesso attraversiamo l'imponente portone ligneo ed entriamo nelle viscere della montagna.

Eccoci, allora indossiamo il casco d'obbligo, qua dentro bisogna indossare il casco per proteggersi e la galleria a volta entra nella montagna, infatti qua noi penetriamo dentro questo clima che si è fatto abbastanza gelido e umido, veniamo dal clima mite del lago e qui c'è uno sbalzo di temperatura che è meglio proteggersi, infatti ci chiudiamo nelle giacche. Ecco, le giacche e anche i caschetti, perché qua bisogna indossare i caschetti per proteggersi. Ecco, qua subito l'ambiente si fa un po' più così, un po' più sinistro quasi, un po' buio e arrivano da lontano gli echi del borbottii della centrale e sentiamo che qualcosa si muove. Questa è una centrale funzionante, anche se dentro di sé ha un sito di archeologia industriale, perché questa centrale sostituisce le precedenti che prendevano l'acqua dal torrente Ponale che viene giù da qua, mentre nel 29 poi è stata costruita questa serie di tubazioni che prende l'acqua dal lago di Ledro che sta sopra, quindi non è un bacino artificiale che alimenta la centrale, bensì il lago che sta sopra 600 metri. L'acqua scende dal bacino superiore, fa muovere le turbine e viene rilasciata nel lago di Garda. Per raggiungere l'impianto bisogna camminare un po' in queste gallerie e adesso ci avviciniamo piano piano.

Ecco, ci siamo inoltrati nel dedalo di gallerie, di ramificazioni, di rami secchi che entrano nella montagna, che portano cavi elettrici, e abbiamo capito perché indossiamo questo casco, non perché precipitino delle pietre dall'alto, ma perché è un gocciolio continuo, e, insomma, è tutto bagnato, tutto così, quindi ripariamo la testa. Ecco, siamo arrivati, di fronte a noi qua c'è il grande tunnel costruito negli anni 90 a sostituzione dell'impianto esterno, delle tubature esterne, che porta giù l'acqua dal lago di Ledro. Ecco, bisogna immaginare che la portata è di 22 metri cubi al secondo. È come una piscina olimpionica che scende ogni minuto. Questa è più o meno la quantità, che si incanala nelle tubature e entra nella sala macchine, che è un po' il cuore pulsante naturalmente della centrale. Ecco, la maestosità di quest'opera ci fa sentire piccoli e insomma in una grande struttura tutto intorno, ma in realtà poi tutto il meccanismo è abbastanza semplice, come stiamo per capire, come ci hanno anche spiegato. È un po' come funziona la dinamo di una bicicletta, insomma c'è un'energia cinetica che si trasforma in energia meccanica e poi si trasforma in energia elettrica, e ci sono le bobine che sono molto più grandi di quella di una bicicletta normalmente, e siamo molto curiosi di andare a sentire di cosa, come borbottano all'interno della montagna.

Eccoci dunque al cuore della centrale. Siamo proprio in mezzo ai due gruppi e infatti si sente questo borbottio, questo rumore di sottofondo sarebbe molto più forte se non fosse coperto da queste campane che insonorizzano il movimento e tutto. Ogni gruppo è composto da un generatore e da delle turbine Pelton, così chiamate dall'ingegnere che le ha inventate. Sono le turbine a doppio cucchiaio che vengono mosse proprio dall'acqua in caduta e poi attraverso l'albero centrale mettono in moto appunto i generatori che creano l'energia elettrica. Ecco, qua è tutto, come dire, controllato, quasi asettico, tutto, c'è una pulizia quasi da sala chirurgica, è uno stabilimento industriale, ma insomma sembra di essere proprio in un luogo molto curato, molto attento a tutti i dettagli. C'è un secondo gruppo che ha il compito di pompare l'acqua in senso inverso. Sì, perché il lago soprastante, il lago di Ledro, si può considerare come una sorta di grande pila, di grande accumulo di energia. Quando non c'è richiesta di energia, l'acqua viene portata su e messa a disposizione nel momento in cui l'energia verrà richiesta e ci sarà bisogno di crearla, di farla funzionare. Quindi è tutto un andare giù, un salire nei momenti di massima richiesta, nei momenti di minima richiesta, insomma è tutto un equilibrio per soddisfare le esigenze di chi è allacciato, e questa è una produzione di energia che potrebbe andare a soddisfare una città come Pavia più o meno, di una ottantina di migliaia di persone. Quindi da questa sala parte tutta l'energia utile a soddisfare quel fabbisogno, che non è poca roba.

Quello che può vedere il visitatore, le scolaresche, quello che possiamo vedere noi adesso è forse l'aspetto, diciamo, meraviglioso di tutto, di tutta la visita. Cioè è la pompa multistrato che permette all'acqua del lago di Garda di risalire i 600 metri di tubatura e arrivare al lago di Ledro soprastante. Quindi una spinta in modo contrario per permettere di accumulare acqua e dunque energia nel momento del maggior fabbisogno. Ed è una particolarità di questa centrale che mette insieme e ospita degli aspetti storici, quindi di archeologia industriale, ma anche dei gioielli come questo che ci troviamo di fronte, questo blocco enorme di ferro dipinto d'azzurro, imbullonato nelle due parti, come una grande conchiglia che racchiude un meccanismo in grado di spingere l'acqua verso l'alto. L'oro bianco che genera elettricità e viene generata appunto nei momenti di massimo fabbisogno per poi essere rispedita verso l'alto. È un oro che viene prodotto senza inquinare, questo è l'aspetto più interessante, cioè l'energia prodotta dalla centrale serve a pompare l'acqua in quota per creare altra energia, sempre all'interno di un circuito in cui non c'è uno spreco di alcunché di energia.

0: punta di diamante dell'architettura, e quindi doveva esprimere anche la sua bellezza e il suo pregio. E questa stanza è punteggiata da delle luci, dei contatori del tecnologici. Siamo in piena modernità, anche se oggi tutto questo è superato dal digitale. È una modernità superata, ma sprizza ancora quell'idea di progresso, anzi è celebrata nella sua forma anche esteriore, in questa estetica che ne esalta l'aspetto più moderno, più dinamico dell'epoca. Oggi la sala non funziona più e tutto è governato a distanza, in una grande centrale, un grande cervello che sta a Trento a parecchie decine di chilometri di distanza. Ma chi viene qui può ascoltare i rumori del tempo e rivivere un po' come l'ambiente che era occupato dagli addetti al funzionamento della centrale. Anche grazie a questa scenografia e al racconto che si può ascoltare dalla voce che arriva dall'alto, da sotto questa cupola su cui viene proiettata la serie di immagini storiche.
1: Vedo le autorità, la gente in festa sulle rive del lago di Ledro. Vedo ancora D'Annunzio, in divisa da generale dell'aeronautica, che fa saltare l'ultimo diaframma di roccia. Mi ricordo quella volta che venne in centrale Fortunato De Pero, il grande artista futurista di Rovereto. Il suo stupore di fronte alle turbine fu davvero grande. Mi ricordavano giganteschi animali preistorici con corazze d'acciaio. Paragonò la sala dei sezionatori a un bosco elettrico. Vedeva nei trasformatori enormi pronomi meccanici. Ammirava incantato l'architettura di Giancarlo Maroni.
0: Dopo essere passati all'interno delle Dedalo di gallerie nel cuore della montagna e poi attraverso tutte le sale macchine dove si produce l'energia elettrica e poi nella sala controllo ricostruita, ecco che il percorso culmina nell'ultimo piano nella sala dei sezionatori. Ecco, questo è un posto luminoso, pieno di questi birilli bianchi e rossi che spuntano da tutte le parti, e una volta qui passavano i cavi elettrici, e i sezionatori sono di fatto degli interruttori. Nel momento in cui c'era richiesta di energia, ecco che l'addetto, con dei sistemi di trasmissione del comando, potevano mettere in comunicazione delle parti elettrica altre parti elettriche in modo che l'energia potesse partire verso la sua destinazione finale. Ma nel momento in cui arrivava il contatto tra le due parti, ecco che qua esplodevano boati, scintille, l'alta tensione che illuminava d'azzurro tutto questo ambiente così grande, pieno di fili, di cose. E insomma è abbastanza impressionante, perché qua adesso è una specie di museo di fatto, conserva la memoria materiale di quel lavoro che veniva effettuato quotidianamente, ora dopo ora, secondo le richieste dell'energia. Ma un tempo, ecco, che doveva essere così, con queste luci, questi boati, questi scocchi di scintille, qualcosa di davvero futuribile, futuristico. E infatti il grande artista del futurismo De Pero, tra l'altro abitava qui vicino a Rovereto, rimase particolarmente impressionato e chiamò questo ambiente il bosco elettrico, e poi paragonò tutti questi macchinari a pachidermi preistorici con corazze d'acciaio. E dopo la sua visita nel 1932 pare che dipinse subito dopo questa grande tela a olio, poi intitolata Potenza idrica e centrale elettrica. E quella tela oggi è esposta nella sala di consiglio del Consiglio di Trento. E insomma, ecco, è una visita che ci porta proprio in quelle atmosfere, in quelle immagini del film Metropolis, che era proprio di quegli anni, in cui l'energia era il motore del mondo, apriva le porte al futuro. E tutto questo si può vedere qua, si può vedere e immaginare. Ecco questi tubi, queste specie di isolanti di ceramica che servivano a tenere distanti le parti metalliche.

Sono gli stessi del tempo e insomma qui bisogna lavorare di fantasia, immaginare tutta questa macchina in funzione e insomma eccoci calati nelle scene di Metropolis.

0: Spazio all'energia, largo alla meraviglia. Questo è lo slogan adottato da Idrotour Dolomiti, che organizza le visite guidate alle centrali del Trentino. Siamo in cima al nostro percorso di visita, in cima all'edificio, su questa magnifica terrazza panoramica che affaccia sulle acque del lago di Garda, e la nostra vista qua arriva al punto di partenza dove tutto è partito, il porticciolo di Riva del Garda con l'Hotel Sole, che richiama gli stilemi architettonici del nostro architetto Maroni, che ha costruito la centrale. E quindi largo alla meraviglia è esattamente ciò che abbiamo vissuto e si adatta al nostro percorso. Dietro di noi ci sono le vecchie condotte forzate a ridosso proprio della montagna, che si inerpicano sui pendii un po' nascoste dalla vegetazione. Ecco, sono testimonianza del primo impianto. Dolomiti Energia, che gestisce l'impianto e lo possiede, tiene a questo dialogo tra il passato e la produzione più moderna, contemporanea di energia. E questo è il senso di tutta la visita che abbiamo compiuto qui sul lago di Garda.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. La centrale idroelettrica del Ponale a Riva del Garda, raccontata da Marco Albino Ferrari. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
3: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
2: In prima visione.
4: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
2: Francesco Centorame. Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatros, prossimamente su Rai 3.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno, ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Oggi ripartiamo dai fondamentali, dalla storia della lingua, dalla storia linguistica. Come si fa storia della lingua? O meglio, come si moltiplica nella storia della lingua una prospettiva plurale, di storie della lingua? Lo vedremo tra un attimo a partire da un libro di Lorenzo Tomasini intitolato per l'appunto Storie della lingua, l'italiano in 10 lezioni. E per chi è appassionato appunto di linguistica anche generale, avremo occasione, forse per la prima volta o una delle prime volte in questo ciclo della Lingua Batte, di parlare di un nome che è risonante per chiunque si sia accostato a questi studi, Ferdinande Saussure, a cui è stata recentemente dedicata una monografia per Carocci. Storie della lingua e storie nella lingua, ma soprattutto arrivando a un punto inaggirabile. La lingua, sì, certo, è quella che parliamo, ma è anche quella che pensiamo. La lingua è, come dice il titolo di questa puntata, nella testa.
2: Senta Pasolini, a lei vorremmo domandare come si è verificato questo fatto, che in un paese così diviso, così anche pieno di nemicizie municipali, abbia avuto una lingua molto presto, una lingua unitaria, l'italiano.
3: Si è verificato nell'unico modo possibile, cioè attraverso la letteratura. L'italiano praticamente una lingua soltanto letteraria per molti secoli, cioè fino praticamente a 10 o 20 anni fa.
2: Questo che significa? Che la maggior parte degli italiani fino a 15 o 20 anni fa non parlava quindi l'italiano in realtà?
3: No, nemmeno ora si parla l'italiano, perché lei sente il mio italiano, non il suo. Cioè praticamente in questo momento abbiamo un italiano che è strettamente unitario dal punto di vista linguistico, cioè un giornale di Milano usa più o meno lo stesso italiano che un giornale di Palermo. Ma quando gli italiani aprono bocca e parlano, parlano ognuno un italiano particolare, regionale, cittadino, individuale. Cioè una cosa, è la coine dialettizzata, l'italiano dialettizzato.
1: Cominciamo con Lorenzo Tomasin ad affrontare il suo nuovo saggio intitolato Storie della lingua, l'italiano in 10 lezioni, pubblicato nella piccola biblioteca Einaudi. Lorenzo Tomasin, l'abbiamo avuto più volte nostro ospite, insegna storia della lingua italiana e filologia romanza all'Università di Losanna. Nell'introduzione a questo libro, anzi più precisamente una premessa, vengono evocate importanti storie della lingua italiana, quella fondativa di Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, che hanno avuto per le mani generazioni di studenti e studiosi, e poi c'è una storia della lingua italiana pubblicata in seno al grande progetto della letteratura italiana Einaudi, diretta da Alberto Asorrosa e curata da Luca Serianni con Pietro Trifone. Ci sono una serie di passaggi all'inizio di questo libro che ci portano poi anche nei dintorni di Tullio De Mauro, che evocheremo più volte, alla sua prospettiva di storia linguistica. E tutto questo, questa compagine bibliografica nota soprattutto a chi anche ventenne si avventura negli studi di linguistica, mi porta a chiedere a Lorenzo Tomasin una cosa forse molto basica, perfino ingenua, ma secondo me bisogna, come ci siamo detti, ripartire anche dai fondamentali. Che vuol dire fare storia della lingua?
4: Fare storia della lingua può aver significato nel tempo, negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo della nostra vita nazionale, civile, culturale, può aver significato già varie cose, perché la storia della lingua italiana è nata, diciamo, in una certa epoca storica come disciplina universitaria, è nata di fatto al termine della lunga riflessione e della lunga gestazione del risorgimento italiano, di tutte le sue conseguenze e prolungamenti. Ha significato sicuramente dare un contributo fondamentale alla costruzione della cultura nazionale e dei suoi lineamenti. Oggi forse può significare qualche cosa di diverso, qualche cosa di nuovo, che non significa necessariamente di opposto o di contraddittorio con quella che è stata nei decenni passati, ma può significare, per esempio, rileggere criticamente la storia culturale italiana attraverso lo straordinario strumento che è dato dalla lingua.
1: È interessante però fermarsi anche proprio sul titolo di questo saggio, Lorenzo Tomasin, Storie della lingua, perché questo plurale non è ineffettivo dentro il ragionamento che lei fa. Intanto il libro naturalmente è anche appunto molteplice, articolato, perché si tratta per l'appunto di lezioni diverse su temi diversi. Però credo che ci sia qualcosa in più nella sua scelta, storie dando l'idea di una pluralità che non sempre è ricomponibile in un'unica storia?
4: Sì, e questo mi dà lo spunto per concludere la risposta già anche alla domanda precedente, nel senso che, per esempio, una cosa che un compito che si può affidare alla storia della lingua oggi è di essere una disciplina che apre anziché chiudere, che apre le menti, gli orizzonti, le prospettive di chi la studia, degli studenti in prima battuta. E mettere questo plurale per me ha significato mostrare che non ha più senso, o suggerire meglio, che non ha più senso studiare la storia della, se mai l'ha avuto, studiare la storia della lingua italiana restando chiusi nel solo orizzonte italiano, nel solo orizzonte nazionale, nel solo orizzonte della costruzione di un canone nazionale che può aver avuto una sua utilità, un suo significato in altri momenti della nostra storia, ma che oggi deve necessariamente fare i conti con i vicini, con i meno vicini, con gli altri, con le altre lingue, con tutto quello che è successo e che continua a succedere fuori dal nostro orticello.
1: Ecco, lei parlava di apertura per l'appunto e mi sembra interessante il fatto che, visto che tra poco ci occuperemo anche di De Saussure, sia citato De Saussure proprio in relazione a questa dicotomia, a questa distinzione tra linguistica interna strutturale e linguistica esterna sociale. Al netto della distinzione di De Saussure poi viene fuori anche un'idea di poter fare e di poter costruire sulla scorta appunto di modelli precisi una storia interna, nel caso specifico del francese in Francia, una storia esterna come storia della sua proiezione al di fuori dei confini originari. Ma questo interno-esterno nella linguistica contemporanea quali altre strade può aprire?
4: Allora, per noi storici della lingua italiana, interno-esterno fa riferimento a due dimensioni fondamentali, che sono quelle dello studio delle strutture grammaticali, delle strutture interne della lingua, intese proprio come strutture, ecco, grammatica. E la storia strutturale di una lingua la si fa in pieno da linguisti, guardando ai fatti della fonetica, della morfologia, della sintassi. E poi appunto c'è la dimensione esterna, che è quella degli usi, della percezione, degli impieghi culturali e dei dibattiti culturali che sono sorti intorno alle lingue. E questo è sempre stato l'ambito prediletto, diciamo, dagli storici della lingua italiana in particolare e da chi si è occupato in un certo modo di storia della lingua italiana. Uno degli obiettivi che si pone oggi la storia della lingua italiana, non credo di essere sicuramente nel primo o nell'unico a porlo, è una conciliazione tra questi due elementi, tra queste due prospettive. Non si può fare solo storia interna delle strutture, non si può guardare esclusivamente alle strutture interne che in sé sono inerti della lingua, se si vuole fare della buona storia della lingua, ma bisogna guardare anche a quelle esterne e viceversa, non si può guardare solo agli usi, ai dibattiti culturali, agli elementi estrinseci, ma bisogna anche mantenere un legame molto forte con lo studio e con l'osservazione dei fatti grammaticali.
1: Secondo De Mauro, la quota di italiani capaci intorno al 1861 di liberarsi dalla dipendenza esclusiva dal dialetto nella lingua parlata non superava il 2,5% della popolazione italiana di allora, che era di 600.000 persone circa, un numero ancora inferiore a quello di chi sapeva leggere e scrivere, giacché, sempre secondo De Mauro, l'istruzione elementare non bastava in quasi tutta la penisola a garantire il contatto duraturo con la lingua nazionale. Leggevo appunto un passaggio di un paragrafo di questo libro di cui stiamo parlando, che cos'è l'italiano popolare. E ancora un'altra dicotomia, un'altra dialettica, italiano colto, italiano popolare. Chiunque si sia avvicinato agli studi di storia della lingua italiana sa che questo è un punto nevralgico. È una lingua che ha una storia lunghissima, se la si basa appunto sulle fonti letterarie, ha una storia molto più corta, addirittura recente si potrebbe dire, se si fa riferimento al parlato, all'appropriazione cosciente da parte dei parlanti e degli scriventi. Anzi, dovremmo forse ancora stabilire, le chiedo Lorenzo Tomasin, che la storia di un altro italiano, un italiano condiviso e compreso a tutti i livelli nella penisola, è una storia tardo novecentesca?
4: Allora, le rispondo provocatoriamente. No, non è così, nel senso che apparentemente le cose stanno proprio come ha detto lei adesso, cioè l'italiano è una lingua dalla lunga storia scritta, dalla lunga storia libresca e dalla brevissima storia parlata. Sì, d'accordo. Però quei parlanti, quelle parlanti, quella vicenda di lingua e di lingue che ha preceduto la formazione tardo ottocentesca o addirittura novecentesca della lingua parlata usuale che stiamo parlando lei e io in questo momento, beh, non è che non esistesse nulla. Esisteva un panorama linguistico diverso, esistevano parlanti in larga parte dialettofoni, esistevano forme di mediazione linguistica che stavano tra il dialetto e la lingua, esisteva una marea di analfabeti che certo non hanno lasciato tracce scritte, ma non per questo non devono interessare, anzi devono interessare ancora di più allo storico della lingua, perché lo storico della lingua fa la storia della lingua anche per gli analfabeti, non solo per i poeti e per gli scrittori.
1: Giusta provocazione e una controprovocazione che però le sottopongo a partire proprio da una questione posta dal suo libro, capitolo quinto, giusto o sbagliato dipende, si parla della questione in questione, ovvero la questione della lingua, come l'ha definita Claudio Marazzini, il lungo dibattito attorno alla norma e all'identità dell'italiano. L'italiano, le chiedo Lorenzo Tomasin, che stiamo parlando io e lei, quello appunto a cui alludeva, è un italiano standard e questa definizione ha ancora un senso in questo momento storico?
4: Ma ha un senso operativo, nel senso che ci aiuta a intenderci sul fatto che esiste, e oggi esiste effettivamente, una media condivisa, un italiano dell'uso, possiamo chiamarlo in tanti modi, e gli studiosi hanno a volte anche un po' litigato sulla denominazione da dargli o sulla correttezza di questa o dell'altra definizione. Certo, quello che rende particolarmente saporita, secondo me, la definizione di italiano standard e di che cosa sia lo standard in Italia è data proprio dal fatto che in Italia le cose sono andate molto diversamente che in altri paesi, che in altre lingue, che in altri contesti culturali, e riscoprire queste specificità del percorso italiano, anche questo mi sembra un modo nuovo, almeno in parte, e stimolante per avvicinarsi alla storia della lingua italiana. La storia di una lingua che ha un tracciato obiettivamente molto diverso da quello delle sue sorelle, una vita diversa da quella delle sue sorelle.
1: E questo tracciato ci condiziona, o posso mettermi in gioco io stesso, ha condizionato me, studente alla cattedra, in quel caso specifico proprio di Luca Serianni, intuendo finalmente una cosa che non era facile forse o immediato intuire, cioè che la storia della lingua non si fa, o le storie della lingua non si fanno solo sui testi letterari, come a scuola capita magari anche, ribadisco, di intuire, nemmeno di portare proprio a piena consapevolezza, ma si fa con una larghissima e stratificata quantità, campionatura di testi che non sono strettamente letterari. Ecco, anche su questo interviene lei, Lorenzo Tomasin, dicendoci che poi è anche riduttivo dire che cos'è il testo letterario rispetto a un testo non letterario, che c'è una terra di mezzo, ampia e frastagliata. Di che cosa è fatta questa terra di mezzo, che però diventa rilevantissima quando si studia la lingua?
4: È fatta soprattutto di testi in prosa, certamente, perché se si parla della lingua poetica, ovviamente, lì la canonizzazione, la distinzione, la distinguibilità di ciò che è letterario da ciò che non lo è, evidentemente è più facile, anche se pure lì ci sarebbe da discutere in alcuni casi, ma c'è una vastissima terra di mezzo che è data da quelle testimonianze in prosa, nelle quali segnare nettamente il confine tra ciò che è letterario e ciò che non lo è significa chiamare in causa categorie necessariamente moderne o comunque mutevoli nel tempo di che cosa sia un testo letterario, perché a seconda di come le diverse epoche, i diversi orientamenti culturali hanno definito il concetto di letterarietà, questo confine può cambiare. Bene, noi siamo storici della lingua, siamo linguisti, su che cosa sia letterario o non letterario possiamo interrogarci, ma non è questo il nostro principale criterio, evidentemente, e non ci fermiamo certamente di fronte al confine che oggi, magari, ma non 100 anni fa o non anche solo 50 anni fa, la critica letteraria ci avrebbe insegnato a essere il confine tra ciò che è letterario e ciò che non lo è. E nel campo della prosa noi ci troviamo di fronte a una grande, uso un termine purtroppo alla moda, insomma, ma fluidità, una grande incertezza, vaghezza dei confini e una grande latitanza in Italia di modelli per scrivere. In Italia è mancato per secoli un modello per scrivere la scienza, per scrivere la filosofia, per scrivere la politica. I grandi classici della nostra letteratura erano tutti classici di prosa o di poesia, ma che diciamo si occupavano di un certo tipo di scrittura, di un certo tipo di temi. In questa mancanza di modelli, beh, l'italiano ha prodotto una varietà e una e spesso dei fenomeni di incertezza, di fluttuazione che a mio avviso sono molto affascinanti.
1: Un'ultima battuta le chiedo su un passaggio del libro in cui, evocando Francesco Bruni, Gianluigi Beccaria e lo stesso Tullio De Mauro, viene fuori un problema di costituzione della lingua nazionale come bene culturale ampiamente, davvero ampiamente diffuso. Questo era un dato di una ventina d'anni fa, ma le cose non sono cambiate, forse addirittura peggiorate. Abbiamo un 66% di persone, diceva allora De Mauro, con insufficiente competenza alfabetica e aritmetica funzionale, mentre in Europa la media supera di poco il 50%. Allora, che succede quando la lingua non è la lingua che chiamiamo nazionale un bene culturale davvero e ampiamente diffuso?
4: Allora, risposta in due momenti. Il primo, anche perché se il confronto con appunto le situazioni vicine, straniere, serve a qualcosa, è anche per recuperare magari il senso della prossimità, ecco. Per cui, per esempio, gli storici della lingua francese in questo momento, e non solo, insomma, ma anche loro si interrogano sulla limitata diffusione di un certo tipo di francese, sui problemi gravissimi dell'alfabetismo funzionale, del calo generalizzato di un certo tipo di cultura. Bene, detto questo, in Italia certamente il problema c'è, è grave, lo è da tempo, lo è da quando, da ben prima che De Mauro lo denunciasse con parole così chiare e così inequivocabili. La risposta deve essere: cerchiamo le radici, cerchiamo le ragioni storiche che devono esserci e che devono essere coraggiosamente indagate di questi limiti, di questi problemi, di queste mancanze e di questi ritardi, perché l'italiano è in molti campi, purtroppo è stato e ancora per certi aspetti, una lingua in ritardo. Da che cosa dipende questo? Che cosa è successo o non è successo nella storia d'Italia che ha portato l'italiano a queste debolezze strutturali? Ecco, questo è un altro dei temi su cui secondo me c'è da riflettere.
1: E forse ci aiuta proprio anche questo saggio di cui abbiamo parlato con l'autore, Lorenzo Tomasin, Storia della lingua, l'italiano in 10 lezioni, pubblicato da Einaudi. Grazie per essere tornato alla Lingua Batte.
4: Grazie a voi.
1: Per lo spazio del dubbio linguistico, l'Accademia d'Arte Grammatica, attingiamo alla serata speciale della Lingua Batte a teatro, appunto, che si è svolta a fine aprile al Teatro Manzoni di Roma. Questo mi dà l'occasione anche di ricordarvi che il 27 maggio c'è l'ultima, almeno per questa stagione, occasione della Lingua Batte a teatro. In quella circostanza è stato Edoardo Lombardi Vallauri, appunto linguista, a rispondere alle domande estemporanee del pubblico presente. Ne ascoltiamo una.
0: Allora, io vorrei tornare al fatto che le lingue è normale che cambino nel tempo, soprattutto dal punto di vista lessicale. L'italiano è una lingua che si è arricchita tantissimo di parole straniere. Ora, il problema però secondo me è che oggi l'afflusso di parole che vengono soprattutto dal mondo dei social, quindi prevalentemente inglesi, è incredibile, cioè settimanalmente io sento i ragazzi che ogni settimana hanno parole nuove e tra l'altro le grammaticalizzano, cioè diventano subito verbi, no? Entrano proprio nella sintassi dell'italiano. Ora, quindi, dov'è l'equilibrio tra l'accettare il fatto che le lingue evolvano e quindi va bene così, e però anche una forma di controllo? Insomma, ci sono paesi tipo la Spagna, no, che preservano, ecco, la propria lingua, e noi no, anche il francese, esatto, noi no, e va bene così perché poi il nostro lessico è ricco anche proprio perché abbiamo introdotto dalle lingue straniere. Però secondo me ci deve essere un confine, forse, non lo so, chiedo al professore.
5: Non c'è una regola generale che vale per tutti, perché sarebbe come dire: giusto usare il martello o la pinza? Dipende cosa voglio farci, no? Allora, se tu vuoi scrivere evocando un'atmosfera un po' passata, un contesto di rarefazione culturale, fuori dal tempo, non so, è chiaro che è meglio che non usi troppi anglicismi o anglismi, insomma parole inglesi. Non è vero che entrano soprattutto dai social, in realtà entrano dai linguaggi settoriali, quindi dall'informatica, dalla scienza e dalla tecnologia, esattamente come per molti secoli in tutta Europa è entrato il latino, per motivi scientifici, no? Queste cose vanno un po' in una direzione e un po' nell'altra. E allora, dipende quello che vuoi fare. Se invece sei un manager, un amministratore, però se io dicessi un amministratore, ti viene in mente un manager? Manager è un amministratore, però il manager è un tipo di amministratore, come collocazione, diciamo così, come stile, come di lavoro, come tipo di realtà in cui lavora, diverso da amministratore. Noi potremmo dire, abbiamo già amministratore, perché dovremmo usare manager? Perché manager significa la stessa cosa, ma la connota in modo diverso. Denotazione. La folla e la calca sono la stessa cosa, o una minestra e una sbobba sono la stessa cosa, un bambino e un moccioso sono la stessa cosa. Allora dovremmo avere una sola parola? No, perché calca connota la cosa in modo diverso. Allora, manager o meeting, no? In una prospettiva corporate, il prossimo step, se vogliamo star dietro alla nostra mission, è che nel meeting... Allora, faccio di nuovo l'accento milanese, no? Perché... Allora, è giusto meeting o riunione? C'è già riunione, se fossi un grammar nazi ti direi, c'è già riunione. Però sarebbe come dire, hai già una felpa, quindi, ed è grigia, no? Perché devi comprare una felpa rossa e una blu, visto che fanno la stessa cosa, cioè ti proteggono da certe temperature? Perché la felpa rossa esprime le cose, cioè mi scalda aggiungendoci delle connotazioni diverse. Quando uno dice meeting, è perché vuole dire, questa riunione non è una roba vecchio stampo, eccetera, eccetera, ma è una cosa dinamica, faremo un sacco di danè.

0: 1963 mi è capitato di scrivere nella prefazione a un mio libro uscito quell'anno, Storia linguistica dell'Italia Unita, di scrivere che bisognava ribaltare questo punto di vista sossuriano, la lingua che schiaccia chi la usa, gli utenti della lingua marginalizzati. Questo era quel che si pensava e si diceva, e si è in parte continuato a dire, ma sappiamo che non era questo, era quasi l'opposto, oppure diciamo francamente era l'opposto il punto di vista reale di Saussure.
1: C'è un nome nella storia della linguistica imprescindibile, è un nome quasi proverbiale davvero, quello di Ferdinand de Saussure, 1857-1913, probabilmente risuonerà familiare, senza dubbio familiare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che hanno fatto esami di storia della lingua e di linguistica. Tuttavia non è così conosciuto come si potrebbe supporre dalla notorietà, e soprattutto ancora aggiungo che quel testo per cui è conosciuto, il corso di linguistica generale pubblicato nel 1916, così ci rivela la bandella, già la bandella di un libro di cui tra un momento parliamo, non è un libro che ha scritto lui. Vediamo perché questo mistero di un libro scritto o non scritto, che comunque ha consentito a de Saussure di essere così riconoscibile nel paesaggio culturale tardo ottocentesco e novecentesco. Allora, stiamo parlando appunto di un libro appena uscito per Carocci, a firma Emanuele Fadda e Giuseppe Cosenza, intitolato Ferdinand de Saussure, storia di una teoria del linguaggio. È quella che si dice una monografia, firmata in questo caso a quattro mani da Giuseppe Cosenza, che insegna linguistica e filosofia del linguaggio all'Università della Calabria, e da Emanuele Fadda, che insegna linguistica e filosofia del linguaggio anche lui all'università, alla stessa Università della Calabria. È anche membro del comitato di redazione dei Cahiers Ferdinand de Saussure, quindi ha una lunga frequentazione in termini di studio con de Saussure, e lo abbiamo stamattina con noi alla Lingua Batte. La prima domanda che le faccio, Emanuele Fadda, è quella più banale, che però parte dalla curiosità che la bandella opportunamente suscita. È famoso per il corso di linguistica generale, ma, dice la bandella, è un libro che non ha scritto. In che senso?
2: Buongiorno. Anzitutto a lei e a tutti gli ascoltatori. Non lo ha scritto nel senso che quello che lui ha fatto è fare tre corsi di linguistica generale nel giro di 5 anni, e dopodiché, quando stava preparando il quarto, si è ammalato ed è morto. I due suoi allievi più anziani, che già non lo seguivano più in quel momento, Charles Bailly, Albert Séchet, decidono giustamente che questo lascito non può andare perduto. Quindi che fanno? Vanno alla ricerca di appunti, di lasciti, non ne trovano molti suoi, e montano tutte le cose che hanno e costruiscono un libro. Tra l'altro, la nostra ipotesi, che lì è detta, che loro prendono la proposta che aveva fatto Saussure nel 1906 e la usano come indice e ci montano tutti i materiali. Cosa succede? Che questo libro, quando Saussure era già morto, diventa per certi versi la Bibbia o il Vangelo prima della linguistica e poi della semiologia strutturale, poi viene preso da altri autori e diventa famosissimo, ma di fatto appunto Saussure non l'ha mai scritto. È una, tecnicamente si dice, una collazione ben fatta. Dopodiché arriva De Mauro e la commenta, e questa cosa diventa ancora più importante, ma non ecco, è tecnicamente di mano di Saussure.
1: De Mauro, che è abbondantemente citato nel vostro libro, l'abbiamo ascoltato poco fa proprio appunto in una intervista in cui diceva qualcosa di sostanziale sul rilievo delle distinzioni fatte nella linguistica da de Saussure. Però io faccio un passo ancora indietro, perché questa è una trasmissione che parla appunto a un pubblico largo e non solo di specialisti o di studenti studiosi. E dunque, se dovessimo fare una prima lezione su de Saussure, una prima lezione davvero di base, che cosa possiamo dire? Non tanto, come dire, facendone aneddotica biografica, ma il posto che occupa questo studioso nella evoluzione tardo ottocentesca e novecentesca, proto novecentesca, degli studi di lingua, qual è? Qual è il posto, qual è il peso che ha De Saussure?
2: Ma è il primo che ha detto, e ha detto chiaramente, che le lingue stanno nella testa delle persone e che in una testa sola non ci possono stare, stanno nella testa di una comunità parlante. Tutta la linguistica del Novecento è una linguistica che ha una base psicologica, anche basi psicologiche molto diverse, ma lui la inventa, la inaugura, poi ci saranno Chomsky e tutti gli altri naturalmente, dicendo le lingue vivono nella testa delle persone, vivono in un'intelligenza collettiva e non altrove. Questo cambia completamente la linguistica dall'Ottocento, che era una cosa molto diversa.
1: Ecco, voi attraversate ovviamente la figura e l'opera di De Saussure, entrando chiaramente nello specifico del suo lavoro, per esempio, di professore, di didatta. C'è un paragrafo che ho davanti agli occhi: 10 anni di didattica da professore a caposcuola, malgré lui. Ecco, mi piacerebbe sapere qualcosa in più del Saussure che insegna, che diventa professore ordinario, ma che forse non si sente del tutto un caposcuola?
2: La cosa è così: Saussure naturalmente è precocissimo, è uno che scrive a 20 anni o poco più un'opera che cambia l'asse della linguistica, studia e lavora nei due posti più importanti di allora, che erano Lipsia e Parigi, poi decide di tornare a casa e di fare scuola a casa, casa per lui è Ginevra, dove c'era il deserto. Quindi da un lato può fare più o meno quello che vuole, dall'altra deve formare una serie di allievi. Alcuni di questi a un certo punto lo capiscono e iniziano a parlare di scuola di Ginevra, ma allora non c'era, e quindi in qualche modo lui deve abbozzare, deve fare buon viso a cattivo gioco, ma si tratta di un insoddisfatto cronico, quindi lui quella scuola ancora non la vedeva. E invece questa scuola per certi versi non è finita neanche adesso, insomma, ci siamo dentro in qualche modo, ecco perché malgré lui. Però alla didattica a Ginevra Saussure dedica moltissime energie, tutti coloro che ne hanno parlato come di un professore strepitoso.
1: Ha studiato molto a lungo appunto le lingue indoeuropee. Appunto, il vostro libro dice che sostanzialmente poi è conosciuto o era conosciuto al suo tempo come indoeuropeista, però quella locuzione che abbiamo già sfiorato abbondantemente, sentimento della lingua, è rivoluzionaria, un po' per quello che lei già ci diceva, le lingue sono nella testa, quindi c'è una dimensione emotiva che investe il linguaggio, questo possiamo sperimentarlo anche in questo momento, ma in qualunque momento usiamo una lingua con qualcun altro, ma a volte anche con noi stessi, visto che siamo in un tempo di soliloqui che hanno poi un rilievo penale. Ma a parte questo, le chiedo, quando uno studioso deve accostarsi a quella zona così magmatica, contraddittoria, che è quella dei sentimenti, come usa i suoi strumenti? Detto in un modo più trasparente, diventa necessariamente un filosofo del linguaggio De Saussure quando si occupa di sentimento della lingua?
2: Sì, e ha già anticipato il nesso fondamentale tra le due cose. Allora, sentimento della lingua sicuramente ha una componente emotiva, c'è un testo che noi citiamo, molto bello, particolarissimo, è conservato a Harvard, io l'ho visto, in cui lui dice: ma vorrei stare nella testa della gente, non solo nella testa della gente importante, della persona storica, vorrei stare nella testa della cuoca, dei paesani. Allora l'idea è che per essere linguista bene uno vorrebbe stare nella testa delle persone, naturalmente mantenendo la testa sua. E da qui viene questa faccenda della filosofia della linguistica che noi abbiamo tenuto a sottolineare, cioè della linguistica è anche genitivo soggettivo, nel senso che uno che voglia fare linguistica in questo modo non può non essere a suo modo filosofo. Perché? Perché deve pensare sul proprio essere parlante per capire che cosa voglia dire per gli altri essere parlanti. Non puoi entrare nella testa della gente, e quindi devi passare dalla tua, devi ragionare sul modo in cui tu parli, e questa è filosofia.
1: Eh già, e questa è anche, come dire, la forza che ha la lezione di De Saussure rispetto a ragionare sì sulla lingua, ma anche su ciò che appunto la produce. Una mente umana, con tutta la cabala, diciamo così, delle sue specificità, delle sue zone creative, della capacità, in fondo, fin dall'infanzia di inventarsi un modo di parlare. Ma c'è un titolo molto felice di un capitolo, sempre di questo libro di cui stiamo parlando, Ferdinand de Saussure, per Carocci, Emanuele Fadda, Giuseppe Cosenza, e stiamo parlando appunto col primo dei due autori citati. Questo titolo di capitolo è "Non è facile farsi capire", che è verissimo sempre, ma perché questa difficoltà di comprensione e quindi di relazione è al centro, in particolare, di una fase del lavoro di De Saussure che è data agli ultimi anni dell'Ottocento?
2: È il destino di tutti i geni, da una parte capire di essere avanti e dall'altra non riuscire a focalizzare. Perché? Perché non hai interlocutori. Già in generale, diciamo, Saussure e altri in questo senso, Saussure De Mauriano o De Mauro e Saussuriano, c'è uno scetticismo profondo rispetto alla comprensione. La comprensione si studia perché non può essere mai totale, non siamo macchine, viva Dio, e c'è il momento in cui lui capisce di non poter più parlare con le persone, ma capisce anche, questa cosa è importantissima, di non avere la verità in tasca. Dovrebbe avere una terminologia che però non esiste, non può esistere, perché quello che lui vede gli altri non lo vedono. E dunque è costretto a lavorare da solo per lungo, lungo tempo, insomma. Qui si ricollega, anche se vuole, la metafora di Atlante e Sisifo, no? Che noi abbiamo usato un pochettino come cifra. Lì Sisifo deve ricominciare sempre da solo a spingere la stessa pietra e non ha nessuno che lo aiuti. Parlare con se stesso può essere stancante, soprattutto per le persone intelligenti, mi verrebbe da dire, riprendendo il suo spunto sui soliloqui di cui parlavamo prima, insomma.
1: Le chiedo un'ultima cosa, Emanuele Fadda, ed è di glossare rapidamente proprio l'ultimo paragrafo del libro, "Saussurismi per il XXI secolo". Se è vero che è impossibile, scrivete, essere saussuriani senza conoscerne il pensiero, è vero anche che essere saussuriani è anzitutto e principalmente una prospettiva riconoscibile e unica che può, e a nostro avviso dovrebbe, dare forma a ogni tipo di riflessione sul linguaggio e non solo a quella più tecnica di tipo linguistico. Si tratta, per così dire, di una forma di umanesimo che consiste nel disporsi ad abitare il paradosso di Humboldt. Non possiamo pensare l'uomo senza il linguaggio, eppure non possiamo non tendere ad astrarre il linguaggio dall'uomo. Ecco, è su questo principio paradossale di Humboldt che si gioca la fortuna anche nel XXI secolo della visione linguistica di De Saussure.
2: Sì, nel senso che paradossalmente c'è più bisogno di saussurismo adesso di quanto non ce ne fosse prima, proprio perché i nodi stanno venendo al pettine. La faccenda del paradosso di Humboldt è questa cosa qua, cioè noi non possiamo linguisticamente non pensare l'uomo come se non parlasse. E dall'altra parte dovremmo farlo, perché se no non possiamo dare, diciamo, la sua vera natura al linguaggio, no? Le famose massime sull'insegnare al pesce ciò che è l'acqua e cose di questo genere. Ecco perché filosofia. E non si può fare il linguista in nessun altro modo. Non si tratta, diciamo così, di fare un santino di Ferdinand de Saussure, di accendere la candelina e mettersi ad adorarlo. Si tratta di assumere la stessa attitudine, che entro certi versi è inimitabile, è inevitabile, se no uno non fa linguistica, fa un'altra cosa, insomma. E questo è ancora tutto da fare, e soprattutto oggi ha delle strade che per Saussure erano sbarrate, che non poteva vedere e che noi invece abbiamo, e dunque tocca continuare il lavoro.
1: Grazie Emanuele Fadda per essere stato con noi alla Lingua Batte.
2: Grazie a voi.
3: La biblioteca oggi è in situazioni tali che fa pensare soltanto a problemi di conservazione. perché la biblioteca, per quello che contiene oggi, non può che attestare le tradizioni bibliografiche di ordini religiose e tradizioni d'altronde che si manifestavano nel produrre codici e nel raccogliere libri a stampa e utilizzarli. Quindi oggi vogliamo mantenere quanto più possibile, data anche la bella sala, la scaffalatura, eccetera, mantenere la fisionomia che la biblioteca aveva nel passato.
1: Vogliamo ritagliarci ancora uno spazio in questa puntata di domenica 17 maggio, perché è la giornata quasi finale del Salone del Libro, che in realtà si chiude domani, appunto lunedì 18. Ancora oggi dalle 15 alle 18 saremo in diretta con Fahrenheit, quindi la rete ha seguito abbondantemente in questi giorni il Salone del Libro. Ecco, e tra i libri che sono usciti in questi giorni, che forse più si legano all'intensità di un'esperienza che ha a che fare addirittura con l'oggetto fisico del libro, c'è questo romanzo di Vincenzo Alfano intitolato La guerriera dei libri, pubblicato da Solferino. Vincenzo Alfano è scrittrice, giornalista, insegna anche italiano e latino, si è occupata di Alda Merini con il suo libro Perché ti ho perduto, ha avuto a che fare Roberto Faenza lavorando a Folle d'amore, Alda Merini, che è stato prodotto da Rai Fiction. Ma torna a un periodo che già aveva esplorato, il periodo della Seconda Guerra Mondiale o dell'imminenza della Seconda Guerra Mondiale, e lo fa raccontandoci una storia vera, che è quella di Guerriera Guerrieri, nome incredibile ma nome reale, ed è una donna che salva un tesoro, il tesoro della Biblioteca Nazionale di Napoli, di cui lei è direttrice. È una storia sommersa, però è una storia davvero di resistenza, e in questo caso le chiedo, Vincenzo Alfano, di resistenza legata ai libri.
4: Assolutamente, io sono partita proprio da questo nome incredibile, Guerriera Guerrieri, ha acceso in me subito una curiosità pazzesca. Io sono napoletana, lei è stata la direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli e non mi vergogno, non avevo mai sentito raccontare la sua storia, e quindi, animata da questa curiosità, sono andata a vedere cosa avesse fatto questa Guerriera Guerrieri circa 3 anni fa, quando le è stato finalmente intitolata una sala lettura della nostra nazionale. Di lì è iniziata una ricerca febbrile. Guerriera Guerrieri ha scritto tanto, sono cronache, sono, diciamo, repertori di ciò che lei ha fatto per sottrarre i libri della nazionale, ma libri preziosissimi, parliamo del fondo leopardiano, tra cui spicca l'autografo dell'infinito, quindi si può cogliere proprio le emozione di vedere le parti su cui opera a penna il giovane Leopardi per correggere, per sostituire delle parole, ai papiri ercolanesi che, per quanto carbonizzati, riescono oggi ad essere tradotti grazie anche alla tecnologia più avanzata. Dunque lei ha sottratto questa diciamo immensa ricchezza della nazionale non solo dai bombardamenti prima degli alleati e poi con il rivolgimento dei fronti degli stessi tedeschi, ma anche dalle razzie che venivano fatte in biblioteca dai marioli napoletani e dalle varie soldataglie che sottraevano da oggetti di cancelleria alle coperture di pelle delle sedie, ma anche i libri. Ed è colei che proprio fisicamente accompagna questi libri in siti dove possono essere protetti, più lontani dai bombardamenti, perché Napoli è stata, con Milano, una delle città più bombardate d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi lei individua dei siti sicuri fuori città, nella Velinese, nel Beneventano, e va lì salendo sui camion, attraversando diciamo le maree anche degli sfollati e superando posti di guardia, affrontando i nazisti ad esempio, per portare queste casse catramate che dovevano proteggere i libri dall'umidità, e poi tutto il lavoro per riportarli all'indomani della fine della guerra nella nazionale. Ecco, insomma, è un'opera avventurosa.
1: Sì, è una storia incredibile.
4: carica di passione.
1: Sì, anche di solitudine, di intemperanza, perché lei si sente in molte circostanze sola e poco capita nella sua resistenza, no? C'è una lettera che scrive all'ingegnere capo del Genio Civile: desidero richiamare la sua attenzione con la massima urgenza sui gravi danni subiti dalla Biblioteca Nazionale in seguito al bombardamento del 4 agosto, dei quali sono certa sia stato già informato, anche grazie all'attenzione dimostrata in passato nei confronti della nostra istituzione. Sul finale del libro c'è anche un biglietto, appunto, proprio di Benedetto Croce, ed è bellissima anche questa relazione che viene fuori.
4: Sì, è ecco, in questa solitudine, una solitudine determinata innanzitutto dal mancato riconoscimento del suo ruolo, perché è la prima donna direttrice di una biblioteca, era molto difficile avere a che fare con lei da questo punto di vista, una donna che sceglie di non sposarsi e allo stesso tempo che riesce però ad imporsi, a creare relazioni di potere, perché lei non poteva concedersi nessuna fragilità, nessuna debolezza, doveva farsi valere come la direttrice per ottenere dal comando, dal ministero, dei mezzi per poter consentire a questi libri di sopravvivere. Con Benedetto Croce si avvia un'ottima amicizia, perché nel momento in cui i tedeschi stanno fuggendo ormai, stanno risalendo l'Italia dopo l'armistizio Badoglio, questi tedeschi intercettano nei pressi di Cassino delle casse molto preziose. Dentro c'erano incunaboli e cinquecentine della nostra biblioteca, ma c'erano anche i libri del fondo crociano. E qui nasce l'amicizia, perché lei riesce ad ottenere, grazie a Benedetto Croce, i camion per andare all'inseguimento dei tedeschi, e poi dopo ci vorranno 6-7 mesi perché lei possa salvare sia i libri della Nazionale sia il fondo crociano.
1: Ecco, questo libro è fatto appunto di un racconto anche molto coinvolgente, che alterna poi la parte narrata in terza persona, a proposito di lingua e di parole, anche a momenti in cui a prendere la parola è proprio la guerriera dei libri, questa donna, guerriera, sì, con questo nome, come abbiamo detto, stupefacente. L'ultima domanda che le faccio, Vincenza Alfano: come le è capitato con Alda Merini, con altre figure, si tratta proprio di restituire una lingua a una persona che in questo momento non può più raccontare. Che vertigine implica questo atto di restituzione?
4: Eh sì, è veramente vertiginoso questo inabissarsi nella lingua di un personaggio che non ho conosciuto. Ecco, forse con Alda Merini c'era più il timore di sovrapporsi ad una lingua fortemente riconoscibile e riconosciuta, quale quella della Merini, perché comunque le poesie, anche le sue opere in prosa sono notissime. Guerriera è una donna che si è nascosta, cioè ha nascosto la parte più intima di sé, e restituirla significava per me ammorbidire la sua lingua, cioè rispetto a quelle opere sue, la storia della Biblioteca Nazionale di Napoli che ho letto, altri, il diario di guerra anche ho letto in maniera approfondita, dove diciamo abbiamo una lingua più burocratica. Io ho provato ad addolcire quella lingua con dei toni che fossero chiaramente e uno stile coerenti con l'epoca, col personaggio, ma che forzassero un po' la mano per andare a investigare quella parte di lei che secondo me è rimasta troppo in ombra.
1: Grazie Vincenza Alfano per essere stata con noi alla Lingua Batte.
4: Grazie a lei.

0: Quella che avete appena ascoltato era Ever Love, una delle canzoni del nuovo album di Carolina Bubbico intitolato Vocalia, e noi abbiamo con noi, ritroviamo Carolina Bubbico, tra l'altro ha suonato live qui appunto nella sede Rai di Via Asiago. Bentornata alla Lingua Batte.
1: Ciao, ciao, è un piacere per me essere qui.
0: Allora, il disco si chiama Vocalia e quindi, proprio perché siamo alla Lingua Batte, vale la pena magari mettere un accento, che c'è già, Vocalia, appunto, sul titolo che hai scelto per questo nuovo album.
1: Sì, ho fatto una ricerca intorno alla voce, intesa come strumento capace di ricoprire tutti i ruoli di un discorso musicale, quindi mi sono immersa in questo mondo, approfondendolo, ho cercato di dare un nome a, diciamo in qualche modo fantasioso, però ha un'etimologia, deriva dal latino questo Vocalia, e fa riferimento alle vocali che sono, diciamo, i suoni primordiali della nostra lingua, no? E quale strumento primordiale se non la voce poteva essere, diciamo, principale protagonista di questa mia ricerca? Io da sempre faccio indagine su come la voce può essere, diciamo, parte di un'orchestra, e quindi ho creato un'orchestra di voci, ecco qui Vocalia.
0: Ecco, c'è una riflessione comunque che percorre tutto il disco sulla lingua come suono. La canzone che tra poco suonerai per noi dal vivo è in lingua portoghese, ma tu stessa hai raccontato di non conoscere il portoghese, come non lo conosco d'altra parte nemmeno io, e tuttavia questo non impedisce di cantare in un'altra lingua, non solo per una ragione anche imitativa, ma proprio perché la lingua è in fondo suono.
1: Assolutamente, guarda, è il mio manifesto. Io tra l'altro sono anche insegnante.
0: Tra poco suonerai per noi dal vivo, è in lingua portoghese, ma tu stessa hai raccontato di non conoscere il portoghese, come non lo conosco d'altra parte nemmeno io, e tuttavia questo non impedisce di cantare in un'altra lingua, non solo per una ragione anche imitativa, ma proprio perché la lingua è in fondo suono.
1: Assolutamente, guarda, è il mio manifesto. Io tra l'altro sono anche insegnante in conservatorio, quindi spesso porto i ragazzi, diciamo, metto alla prova i ragazzi in questa

0: accade anche nella musica. Il miglior modo per impararla è ascoltare, assorbire i suoni e riprodurli. Quindi è quello che io cerco di fare ogni volta che mi approccio a una lingua. Ho provato il francese, in questo disco provo per la prima volta il portoghese e lo spagnolo, e cerco dai più grandi, da quelli che autorevolmente diciamo sono appunto madrelingua, di imparare e modellare la mia voce.
1: Uma Rosa e un Bordado con Mari Jaska, la suona e la canta Carolina Bubbico per noi qui alla Lingua Batte, l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con lei.

0: Ecco, la canzone che abbiamo appena ascoltato, dicevamo Uma Rosa e un Bordado, con Mari Jasca, è una canzone che nasce in un portoghese che per te diventa suono. Ma nel caso della canzone invece in inglese da cui siamo partiti, in un'intervista mi ha molto divertito il tuo, appunto, iperanglicismo, fake English. Perché dici che è un falso inglese in quel caso?
1: Bah, diciamo che tutto il lavoro precedente alla scrittura del testo utilizza, diciamo, il metodo del fake English, cioè dell'emulazione del suono dell'inglese, così come per Uma Rosa, così come altri brani. Ciò che mi ha guidato verso la scelta della lingua, e ecco perché poi, tra parentesi, mi sono buttata in lingue anche inusuali per me, è che mi sono fatta guidare dal suono, come il suono si potesse rievocare un certo tipo di linguaggio piuttosto che in un altro. E quindi nel caso di Everlove si chiamava Happy prima, molto semplicemente una parola abbozzata, e ho cercato di dare a Becca Stevens, che è l'autrice di questo testo, di dare, diciamo, un canovaccio su come la sillabazione e le vocali dovessero appoggiarsi sulle mie scelte compositive. Ecco
0: perché cantare in una lingua o in un'altra fa la differenza, evidentemente. Quello che tu senti, che la voce produce in quella lingua, non è facilmente riproducibile in un'altra lingua, non nello stesso modo. Tu che sei appunto una maestra di musica, questo lo spieghi, suppongo, anche ai tuoi studenti.
1: Assolutamente sì, e ti dico, infatti, provare a tradurre, no, qualcosa e farne una versione in italiano, per esempio, appunto fare delle traslazioni, diciamo, linguistiche, diventa un affare complicato. Io l'ho fatto una volta sola, ne approfitto, con una versione di Volver di Carlos Gardel, e quindi sono passata dallo spagnolo all'italiano, ne ho fatto una versione italiana e ho scritto Tornar. È stato un affare complesso, perché appunto dovevo rimodulare il suono della voce, anzi piuttosto rispettare ciò che la musica richiedeva, e piuttosto era la lingua che si piegava al suono, perché in questo caso le parole sono al servizio della musica. Sono sempre di questa opinione io, poi bisogna mantenere la poeticità, ovviamente.
0: Non tutti i cantautori e le cantautrici, anche quelli che passano da questo microfono, hanno una tale esperienza, diciamo, in ambito musicale così stratificata, così articolata come quella di Carolina Bubbico, che nasce, potremmo dire, anche se è un'espressione un po' convenzionale, proprio come polistrumentista. Cioè la tua infanzia, la tua adolescenza è stata quella di una persona che si è, anche per via, credo, di spinte genitoriali, paterne, familiari, che si è accostata a strumenti anche molto diversi. C'è una preferenza in quel campo?

0: o per te davvero ogni strumento è come una lingua?
1: Ma diciamo che l'approccio è sempre quello di, con grande rispetto, di essere aperta a cambiare punti di vista, però questo appunto devo molto a mio padre, dici bene, che per farci diciamo, essere identificati in maniera sentita con quello che era la nostra scelta, ce le ha fatte appunto scegliere questi strumenti. Io ho provato tantissime cose, poi alla fine il pianoforte, il mio luogo comfort, così come la voce, c'è un grande filo connesso tra me, tra la vocalità e la tastiera, tant'è che io insegno questa cosa di visualizzare la tastiera immaginaria, crearla per avere grande consapevolezza del proprio strumento voce e farlo diventare assolutamente diciamo autonomo, indipendente da qualsiasi altro strumento. E poi l'altro mio grande amore, diciamo, è tutto il mondo del ritmo, quindi la percussione, ecco, in generale.
0: Ecco, ritmo, questo è anche un disco appunto di melodia, di armonia, di ritmo, ma c'è messaggio dentro al disco o quantomeno quale dobbiamo cercare, visto che chiuderemo tra un momento ascoltando una canzone dall'album che si chiama Filosofia dello stare bene, potrebbe essere questo un filo?
1: Assolutamente sì. Chiaramente, diciamo, è inutile negarsi che un disco, come può non essere autobiografico? Forse sì. Nel mio caso io creo dei dischi molto autobiografici, quindi cerco di fare nella vita personale un lavoro di crescita personale, appunto, scusate la ripetizione, del mio mondo interiore, perché se stiamo bene internamente poi chiaramente manifestiamo questa cosa. Il disco è pieno di luce, di speranza, perché cerco di fare un lavoro di liberazione da tutte le zavorre del passato per stare in un presente più consapevole e più libera, appunto, questa libertà, e quindi la manifesto in tutti i miei racconti.
0: Non posso lasciare andare via Carolina Bubbico senza evocare anche la sua partecipazione all'ultimo festival, come diceva
1: Il
0: mai, buongiorno, il
1: festival.
0: festival della canzone italiana, Sanremo, perché sei salita su quel palco in qualità di direttore d'orchestra. E leggo, le correggo immediatamente, di direttrice d'orchestra. Si è creato un siparietto che poi è diventato, se non virale, insomma, molto, molto si è diffuso sui social, con Laura Pausini sulla questione del maestra. Da tempo anche alla Lingua Batte insistiamo sul femminile, dei riferimenti alle professioni, no? Perché non dovremmo accettare, anche se ci suona un po' strano, che ci sia il femminile delle professioni, per tutte le professioni. Ma maestro, maestra pone forse un tema in più perché il magistero, cioè nella sua nobiltà, soprattutto in ambito musicale, ma non solo, effettivamente ha una lunga storia di riconoscimento solo al maschile. La maestra, come tante volte abbiamo osservato, e perfino mi ricordo Dacia Maraini in un intervento pubblico, lei sì, maestra di letteratura, ha detto maestra, una donna si dice soltanto se insegna nella scuola primaria. Ecco, questa idea che sia rimasta lì, il termine maestra, e non riesce fino in fondo a traslarsi anche in ambito musicale, secondo te è indice di che cosa?
1: Ma del costume che diciamo fa difficilmente riesce a rimodellarsi, perché è chiaro che la lingua non risente del costume, inevitabilmente in ogni cosa, ed è ancora difficile vedere, per esempio nel mio ruolo, rimaniamo lì, molto femminile. Sono ancora casi sporadici. Io mi sono sentita comunque ancora una mosca bianca. Siamo poche, siamo un pochino di più rispetto a prima, ma comunque poche. Probabilmente questo la difficoltà di poi diciamo abituarsi, adattarsi, adattare quella dicitura, diciamo, no? In quel ruolo.
0: E alle tue colleghe che difendono maestro, cosa
1: Ecco, per
0: diresti?
1: l'appunto, se non c'è unione in questa anche visione, è chiaro che il cambiamento è, non dico impossibile, ma molto, molto più complesso. Infatti, per quanto sia, è vero, risultato virale quello che è accaduto, tra l'altro ci tengo a precisare che anni fa, 3 anni fa, l'ultima volta che sono stata lì, senza che io facessi nulla, Gianni Morandi si girò ad Amadeus e quando erano lì in procinto di presentarmi, disse lui: "Maestra, le va bene?" E quindi, voglio dire, lo suggerì lui stesso. È stato semplicemente quest'anno un ricordarci che c'è questa possibilità. Io alle mie colleghe che, diciamo, preferiscono il maschile, mi piacerebbe discuterne, no? Avere un confronto sano e dire come mai. Perché il discorso è, sì, è vero che la maestra è legata a quel ruolo, però perché non estenderlo e, come dire, dargli anche quest'altro tipo di rappresentazione?
0: Assolutamente siamo d'accordo. Vocalia Tour, quindi maestra Carolina Bubbico, la trovate il 19 maggio a Bologna, il 20 maggio a Milano, il 22 maggio qui a Roma all'Alcazar Club e ancora il 12 agosto, insomma varie date tra la tarda primavera e l'estate. Adesso ascoltiamo Filosofia dello stare bene e ringraziamo Carolina Bubbico per essere tornata a trovarci alla Lingua Batte.
1: Grazie a voi, a presto.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma prima dei saluti vi segnalo un'iniziativa interessante che si sviluppa in occasione della Giornata Internazionale dei Musei e ha a che fare con la presentazione del progetto museale Eurotales. È un progetto che ha a che fare col Museo Laboratorio delle Voci d'Europa, che ha sede alla Sapienza di Roma. Le lingue uniscono un mondo diviso. 18-21 maggio, quindi da domani lunedì, a Roma, si tratta di una fitta e articolata serie di interventi intorno a questo tema: la possibilità che siano le lingue, appunto, a creare qualche saldatura, il superamento di qualche confine in un mondo diviso e turbolento. Dal 18 al 21 maggio a Roma. Grazie da Paolo Di Paolo, che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Grazie anche a Giampiero Vigorito con noi in redazione. Se volete riascoltare la puntata potete farlo su Rai Play Sound, se volete scriverci la lingua batte @rai.it, ci siamo anche sui social, la lingua batte _radio3, e ci ritroviamo domenica prossima.

Buongiorno, benvenuti alle nostre domeniche al Palazzo del Quirinale con un concerto che ci permette oggi di presentare al nostro pubblico una giovane pianista che viene da Taranto, che appartiene dunque a quella storia lunga di artisti del pianoforte, in particolare pugliesi. Penso a quelli che sono passati qui da Francesco Libetta, Emanuele Arciuli o Beatrice Rana. E Viviana La Saracina, questo è il suo nome, ci presenta oggi un programma anche molto particolare, perché sono tre autori che si confrontano tutti con il tema della memoria, ma riscrivendola ognuno a modo suo. Il primo sarà Grieg, quindi un autore norvegese che si rifà alla suite dei tempi di Holberg, quindi a una sorta di strano Settecento molto immaginato, molto inventato. Poi avremo Enrique Granados, autore a cui Viviana La Saracina ha dedicato anche un disco importante, e Granados in questo caso ripensa invece alla maniera in cui il passato si trasforma in una visione anche attraverso l'opera pittorica di Goya. E infine Rachmaninoff, che in un momento in cui è lontano dalla Russia, in qualche modo si sente in un esilio che è un po' più duro di quello volontario, semplicemente ripensa a una stagione passata della musica europea, tornando a quello che lui chiama Corelli, ma in realtà non è tanto Corelli, è la follia di Spagna, cioè uno dei temi che hanno attraversato secoli della storia della musica europea. Questo è, diciamo così, un'introduzione generale, ma io direi di accogliere ora con un applauso Viviana La Saracina.

attraversamento della Cappella Paolina. Lo ricordo sempre che le dimensioni di questo posto sono state pensate per essere una sorta di copia della Cappella Sistina. Siamo quasi lì, proprio al mezzo metro di differenza in altezza e in larghezza, e la prima parte del concerto sarà appunto quella dedicata a Edvard Grieg. Quindi vi dicevo, un Settecento inventato. È interessante questo perché in epoca di nazionalismo, in cui ogni civiltà musicale, specie del Nord Europa, cercava di riscoprire le proprie radici anche nella musica popolare, Grieg in questo modo invece ha fatto un'operazione completamente immaginifica. Ha preso le forme del linguaggio musicale più antico, quindi la sarabanda, la gavotta, l'aria, il rigodon, ma lo ha fatto con un linguaggio pienamente ottocentesco e guardando a un Settecento che in Norvegia non è mai esistito. Quindi è un esempio anche di come si può riscrivere la storia nazionale di una cultura inventando completamente le radici del passato, l'invenzione della tradizione, come avrebbe detto Erik Hobsbawm. Quindi è un ricordo romantico del barocco in cui la musica guarda al passato non per ricostruire archeologicamente un'origine, ma per reinventarla completamente, per mettersi una maschera, per così dire. E questa è la maschera che lui riferisce all'epoca del poeta e drammaturgo Ludwig Holberg e che noi ascolteremo adesso nella suite pianistica che ci propone Viviana La Saracina. Preludio all'inizio, allegro vivace, e poi i movimenti ve li ho già detti, in realtà sarabanda, gavotta, aria, rigodon. Vi ricordo che siamo in diretta su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale con Viviana La Saracina.

Viviana La Saracina al pianoforte e questo bellissimo momento di Edvard Grieg, come vi dicevo, un Settecento reinventato, trasportato ad armonie ottocentesche, e però appunto in questi movimenti, l'ultimo che abbiamo ascoltato era il Rigodon, ma anche l'aria bellissima precedente, poi andando indietro come i gamberi, la gavotta, la sarabanda, il preludio, insomma ci hanno dato un po' l'idea di una musica anche diversa dal modo in cui normalmente la si vede quando si ha presente la sua versione orchestrale. L'altro autore che è molto caro a Viviana La Saracina è Granados, come dicevo, quindi un autore che è di una generazione successiva a quella di Grieg, forse anche due, dipende da come si contano le generazioni, io non ho mai capito esattamente, 10, 15, 20, 20 anni di differenza più o meno, e l'idea di Granados è quella invece di guardare visionariamente, se così si può dire, a un grande esempio della cultura spagnola che è quello di Goya, quindi tutti i momenti che in Goya riguardano la notte, che riguardano l'eros, che riguardano la violenza e anche l'incubo in qualche modo dei sonni, no? della ragione che producono mostri, ecco, questo ritorna in tutte le visioni goyesche, le goyescas di Granados, e in particolare in quella che ascolteremo ora, che si chiama El amor y la muerte. Quindi questi due elementi che hanno anche una lunga storia romantica, ma che invece nel caso di Granados vengono visti in un'altra chiave. È come se ci fosse un anticipo del montaggio cinematografico che permette a Granados non tanto di raccontare Goya, ma di riprodurre tutto quel senso del chiaroscuro, delle ombre e dei vuoti che ci sono nei quadri di Goya, di riprodurlo in qualche modo attraverso il suono e con una scrittura che è persino improvvisatoria, nel senso che si ha a volte l'impressione che il pianista stia inventandola man mano che va avanti, e questo è uno dei grandi segreti della musica di Granados, e poi lo vedremo meglio, anche dei motivi che hanno spinto Viviana La Saracina a prendere molto in considerazione la musica di Granados, che invece fuori dalla Spagna non è sempre molto valutata dagli interpreti. E l'amor y la muerte delle Goyescas di Enrique Granados, siamo sempre in diretta su Radio 3 e sempre dal Palazzo del Quirinale, della Cappella Paolina, in compagnia di Viviana La Saracina.

Viviana La Saracina al pianoforte con la musica di Enrique Granados, che questo era dalle Goyescas, abbiamo detto prima, El Amor y la Muerte. È abbastanza nota la storia di questi due aspetti, amore e morte nella vita di Granados, che nel 1916 presentò negli Stati Uniti per la prima volta la versione operistica delle sue Goyescas, che ebbe un successo notevole, tanto che il presidente Woodrow Wilson lo invitò a suonare per lui alla Casa Bianca, cosa che gli costò un ritardo nel rientro in Europa, quindi perse la nave che lo doveva portare in Spagna, decise di prenderne un'altra, l'unica che c'era, per andare a Liverpool e da lì poi fare il viaggio da Liverpool fino alla Francia, Dieppe, ma 1916, tempo di guerra, un sottomarino tedesco silura la nave passeggeri che stava attraversando la Manica, e vengono salvati i passeggeri su su scialuppe di salvataggio, ma Granados vede che la moglie, Amparo, non era riuscita a salire sulla scialuppa, era in acqua, si tuffa per salvarla e affogano tutti e due. Quindi questo momento anche, diciamo, drammatico, che, guardate, raccontarlo fino a pochi anni fa sembrava come un passato epico, tragico della storia europea, ma allontanato tanto nel tempo, e il fatto invece di raccontarlo adesso come se fosse una storia che si replica intorno a noi fa veramente molto, molto effetto nel dirlo, ma anche, io credo, molto nel saperlo, più ancora che nell'ascoltarlo. Quindi questo modo anche di raccontare in una maniera così al tempo stesso forte e delicata il rapporto amore e morte in Granados, credo che lo renda forse, ai noi, un autore molto attuale dal punto di vista dei contenuti che ci vuole trasmettere, ma anche poi invece, e questo per fortuna, molto bello da ascoltare e da riscoprire. 1931, quindi facciamo un salto di 15 anni e arriviamo in Svizzera, dove Rachmaninoff è, come dicevo prima, in esilio volontario ormai da tempo, ha lasciato la Russia, ha perso tutto, ha perso le proprietà, ha perso la casa che adorava e nella quale amava comporre, ha perso i legami con il suo luogo, con le sue radici, e trova ormai le radici soltanto nella musica. Stavolta però sognando il passato di nuovo, quindi abbiamo tre visioni del passato, no? La visione inventata, immaginaria di Grieg, questa invece più visionaria di Granados e quella tipicamente romantica di Rachmaninoff, che decide di prendere come modello un tema, vi dicevo, Corelli, ma in realtà La follia di Spagna, quindi un tema antichissimo e molto usato nella musica, nella storia della musica europea, e di fare a partire da questo tema una serie di variazioni. Sono 17 variazioni, dove però il tema, invece di essere decorato, trasformato, letteralmente si consuma fino quasi a sparire. Ed è questa un po' la caratteristica delle variazioni sul tema di Corelli, opera 42, dove quella stessa esperienza dell'esilio e della perdita viene via via trasformata in un racconto musicale con questa sparizione, questa diserzione del tema musicale. C'è da dire una cosa, che Rachmaninoff, che era anche molto spiritoso poi nel modo in cui lui raccontava il suo rapporto con la musica, diceva che quando la suonava in pubblico queste variazioni, lui saltava ogni tanto qualcosa a seconda dei colpi di tosse che sentiva in sala. Ecco, qui io credo che sarà bene essere molto concentrati per fare in modo che Viviana La Saracina ci suoni tutte queste variazioni su un tema di Corelli, opera 42. Vi ricordo che siamo sempre in diretta su Radio 3 del Palazzo del Quirinale con Viviana Saracina e Rachmaninoff.

Diana La Saracina al pianoforte. Le variazioni di Rachmaninoff le ha fatte tutte, anche perché intanto erano 20 e poi perché effettivamente c'è stata una concentrazione molto evidente in sala. Io credo che questa sia una cosa di cui poi l'artista quando suona si accorge, no? Quello che è la partecipazione del pubblico. Dico questa parola con un po' di esitazione perché ricordo una storia che c'era un filosofo tedesco, Husserl, che dopo una lezione in cui tutti erano stati molto in silenzio diceva a un suo allievo, Heidegger: hai visto come hanno partecipato tutti? E l'altro diceva: ma come, sono stati tutti zitti? Ma è questo il punto, che c'è una partecipazione anche nel silenzio. E io direi che però, non silenziosamente, magari chiediamo a Viviana Saracina di fare un piccolo bis. Sempre Rachmaninoff.

0: Viviana La Saracina. Questo che era il quarto momento musicale di Rachmaninoff, che poi è un autore dove anche nel mezzo di questa esplosione virtuosistica c'è sempre dentro un Dies Irae, una marcia funebre, oppure appunto una follia di Spagna, come abbiamo ascoltato prima. Io intanto vi ricordo, come sempre, che questi sono concerti che appartengono a un programma della direzione di Radio 3 che si realizza in collaborazione con Rai Quirinale e con la Presidenza della Repubblica, a cura di Arianna Voto, oggi con la regia di Giorgio Marino e una squadra tecnica composta dal nostro consulente musicale Gennaro Soldi e dal nucleo delle riprese esterne della radiofonia con il tecnico del suono Alfredo Morana e la specializzata di ripresa Valentina Bartolomei. Noi abbiamo appena il tempo, come viene la Saracina, di dire una cosa, perché io all'inizio ho ricordato dei pianisti pugliesi, ma ho lasciato fuori un nome, che è quello di Benedetto Lupo, che invece è uno dei maestri di Viviana. Tanto buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Sì, è il mio maestro. Forse è la mia figura di riferimento e sempre lo sarà. Per cui per me è il maestro.
0: E allora salutiamo tutti da qui Benedetto Lupo, che è anche maestro non solo di Viviana La Saracina. E auguro a tutti voi buona domenica e vi lascio ancora per un applauso, Viviana.

0: Rai Radio 3.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
0: Pantheon.

0: Goodbye Norma Jean, 100 anni di Marilyn Monroe, con Stefania Olivi.
1: Buongiorno e benvenuti alla quarta e ultima puntata del ciclo di Pantheon dedicata al mito e all'enigma Marilyn Monroe, al secolo Norma Jean Mortensen Baker, a 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 giugno 1926, e oltre 50 dalla morte. In quella notte così ricordata, così persino celebrata tra il 4 e il 5 agosto 1962. Una morte così tragica, così carica di misteri e così cinematografica che ha finito per oscurare la vita, su cui invece noi in questo ciclo di Pantheon ci stiamo concentrando. E partiamo anche oggi dalle sue parole, raccolte in fragments, un insieme dei suoi scritti, poesie, appunti, lettere. Solo parti di noi potranno mai toccare parti di altri. La nostra verità è solo questo in realtà, la nostra verità. Possiamo condividere soltanto la parte che è nei limiti accettabili della consapevolezza di un altro. Quindi siamo per la maggior parte soli, come è stabilito evidentemente in natura. Nella migliore delle ipotesi potrà forse spingere la nostra comprensione a scovare la solitudine degli altri. La prima tappa di questo nostro viaggio è stata una foto, quella di Norma, allora operaia nella fabbrica di munizioni Radio Plane di Burbank in California, ritratta da David Conover per apparire sulla copertina della rivista militare Yank, The Army Weekly. La ragazza aveva 18 anni, capelli ancora castani, lunghi boccoli, una camicia color khaki, un'elica di legno in mano. E poco dopo, proprio questi servizi fotografici diventeranno la sua porta d'ingresso nel mondo dello spettacolo. E subito dopo la morte dell'attrice, Andy Warhol è stato il primo a dare il senso di questa sua presenza assente, così connotata da questi ritratti, compresi i suoi, il celebre Turquoise Marilyn, che la pongono in una bolla di eternità che non è ancora stata scalfita dal tempo, anzi che ce la rende viva, una di noi. In realtà, a parte i suoi film, sono state proprio le fotografie ad aver alimentato questa bolla. Sono un numero enorme. È stata il soggetto prediletto di grandi fotografi. Alcuni sono diventati anche suoi cari amici. E i servizi fotografici, come abbiamo detto, sono stati una costante. Lei amava l'obiettivo, si illuminava e illuminava la pellicola fotografica che era lì per ritrarla. E è stata ricercata dai più celebri fotografi della sua epoca. Cecil Beaton, Eric Cartier-Bresson, Bear Stearns, Philip Altman, Richard Avedon, Ben Ross, Jim Corman, ancora Eva Arnold. Con alcuni di loro i legami furono profondi, innanzitutto con Milton H. Green, di cui fu musa e grande amica. Visse anche per un periodo a New York a casa sua e della moglie. Insieme fondarono la Marilyn Monroe Production. È stato un prodigioso sodalizio il loro, scandito da qualche cosa come 53 sessioni fotografiche. Alcuni scatti celebri come la foto di Marilyn in tutù, che fu scelta da Time Life come una delle tre immagini più popolari del XX secolo. Pure un altro amico, ricordiamo un altro amico, Sam Shaw, autore di un altro celebre scatto, quello in cui ha ricreato la scena di quando la moglie è in vacanza con la gonna svolazzante e che è diventata una delle immagini anche quelle più iconiche del XX secolo. O ancora Philip Altman, che in una foto immortalata per Life del 1952 la ritrae lei che salta in abito da sera a piedi nudi di spalle. E persino il servizio in cui lei appare nuda, quello che poi finì nel calendario, sdraiata su un drappo di velluto rosso, nacque da un rapporto di amicizia con un fotografo che anni prima l'aveva aiutata, che in un momento di difficoltà l'aveva aiutato prestandole i soldi per un taxi in un momento in cui lei non ne aveva. E nel 1949 la contattò di nuovo, lui non si ricordava questo fatto, glielo ricordò lei, e la contattò per un servizio, per una pubblicità di una birra, e poi le propose di fare delle foto di nudo artistico. Lei ci pensò su un paio di giorni e poi accettò sostanzialmente per amicizia con Tom Kelly. E poi queste foto furono usate anche indipendentemente dalla volontà sia del fotografo che dell'attrice. Quello che tutti i fotografi hanno raccontato è la sua capacità di illuminare l'obiettivo con una naturalezza, di dialogare veramente con l'obiettivo fotografico. Cecil Beaton è stato anche l'autore di quella che è considerata la foto preferita dall'attrice, scattata nel 1956, in cui lei appare sdraiata su un letto con un fiore in mano. La usava molto volentieri corredata dai suoi autografi da regalare ai fan. E lui ha raccontato più volte Cecil Beaton quanto questa capacità, questa naturalezza, questa versatilità di Marilyn fosse qualcosa di unico, non scontato. È sgorgata dall'oscurità per diventare il sex symbol del dopoguerra, la pin-up del nostro tempo, ha ricordato Cecil Beaton. E anche se le agenzie di stampa, la fabbrica del mito, hanno contribuito a mettere in moto la macchina, è stato il suo talento, così singolare, che ha permesso di continuare la sua ascesa. Trasfigurata dall'eclatante meraviglia del cinema in Technicolor, avanza come un ondeggiante basilisco, bruciando tutto al suo passaggio, tutto tranne i cespugli di rosmarino. La sua voce ha la dolcezza della seta o del velluto.

0: tutti questi ritratti, tutti questi lavori di questi fotografi hanno contribuito a rendere Marilyn eterna e presente nell'immaginario pop. La donna che non che visse due volte, ma che vive, continua a vivere all'insegna anche della ripetizione, dell'omologazione, anche al di là in realtà di quello che poi Marilyn è stata. E questi occhi che si sono continuamente posati sul corpo di Marilyn, sull'immagine di Marilyn, hanno da un lato alimentato il mito e dall'altra parte hanno anche cancellato quello che poi ci fosse dietro questa immagine. In pochi si sono domandati veramente che cosa ci fosse dietro quello sguardo, dietro quella capacità di rendere sfumature così diverse, emozioni così diverse. Una persona che se l'è domandato è per esempio Tabucchi, che nella introduzione proprio a Fragments, che abbiamo citato molto in questo ciclo di Pantheon, scrive questo: l'immagine che Marilyn Monroe ha lasciato di sé nel mondo delle immagini nasconde un'anima che pochi sospettavano. Bella, è un'anima che la psicologia a buon mercato definirebbe nevrotica, come si possono definire nevrotici tutti coloro che pensano troppo, che amano troppo, che sentono troppo. Il destino della sua vita la volle soprattutto un'immagine, un'icona, come il volto della Gioconda, dietro il quale non si sa cosa sia. Allora, questa complessità di Marilyn è forse più facile da cogliere nelle parole degli scrittori. E per provare a indagare in quest'ultima tappa, in questo nostro breve necessariamente viaggio nell'enigma Marilyn, ci facciamo aiutare la nostra guida, il critico Emiliano Monreale, docente di cinema alla Sapienza di Roma, e che ha in uscita un libro che proprio delle intersezioni tra scrittori e cinema si occupa, che si intitola Il cinema era tutto, scrittori italiani davanti al grande schermo, che uscirà in giugno per Einaudi, in cui c'è un capitolo dedicato proprio a Marilyn. Marilina. Emiliano.
1: Sì, Marilina perché sono appunto gli scrittori italiani, perché anche in Italia la figura di Marilyn rimbalza da subito e nel corso dei decenni. Addirittura il giorno dopo la morte, sul Corriere della Sera esce un racconto bellissimo di Dino Buzzati, che è praticamente Cantico di Natale di Dickens fatto con Marilyn. Lui immagina un genio, proprio il genio della lampada, che si innamora di Marilyn quando lei ha la mano, no, sulla cornetta, questa immagine potente, scioccante, e la porta nel futuro, no? Proprio come il fantasma dei Natali futuri, per vedere cosa sarà Marilyn. E quindi la porta più avanti, vincerà un Oscar, vincerà una cosa, poi sarà una vecchina bellissima, e però lei è sempre infelice. Lei è sempre infelice e alla fine gli dice: ma vedi che comunque non ne vale la pena, non ne valeva la pena, dice il genio. Il genio è tristissimo, lei quasi si commuove a vedere questo genio così triste e innamorato di lei e quasi acconsente a vivere, però il genio capisce che ha ragione Marilyn, che non ne valeva la pena. E lei, dice, sprofonda nei gorghi del sonno. Ecco, questo è scritto il giorno dopo, cioè Buzzati, questa cosa colpisce tantissimo e poi la cosa durerà fino ai giorni nostri. Basti dire che per i 90 anni dalla nascita di Marilyn, in Italia sempre, uscì un'antologia che si chiamava Umana troppo umana, in cui 130 poeti italiani cantavano Marilyn Monroe, di tutte le generazioni, dagli ottantenni ai trentenni. È una cosa che dura nei decenni e che riguarda appunto tutti i paesi, ma l'Italia in maniera potentissima, perché ci sono dei motivi non solo della tragicità della fine di Marilyn, ma anche dei motivi storici. Cioè, Marilyn muore in un momento che assume un significato che va oltre la sua persona.
0: Muore in un momento in cui c'è proprio anche un passaggio veramente di epoca, storicamente, politicamente, nel mondo del cinema, perché le dive erano appunto, noi ci lasciamo alle spalle quelle che erano le dive, le Greta Garbo, le Marlene Dietrich, quel tipo di Jane Harlow, quel tipo di divismo che oramai non è più, come dire, praticabile in tempi in cui la complessità bussa ferocemente alla porta, e però non è ancora quello che invece il cinema, in questo caso la New Hollywood degli anni 70, sarà una Gina Rowlands per esempio, sarà in grado di raccontare, per cui è anche veramente come se fosse un po' fissata, cioè il suo essere eterna è anche il fatto di essere un po' fissata tra queste due epoche, come se fosse una specie di ponte obbligata ad esserlo.
1: Sì, è la cosa che dice Pasolini, per esempio, anche lui scrive pochi mesi dopo la morte, le dedica una poesia che poi mette in immagini nel documentario La rabbia, sugli eventi più importanti del 62. Tra l'altro 62 significa, non so, Hollywood sta morendo, nel senso che a Roma stanno girando Cleopatra, cioè la catastrofe finale della Hollywood classica. C'è il trionfo dei Beatles. Bob Dylan sta facendo The Freewheeling Bob Dylan, cioè c'è Blowing in the Wind, quell'anno lì. A Port Huron gli studenti fanno il loro manifesto che è il pre-pre-pre 68. Sono già usciti La dolce vita, Fino all'ultimo respiro e il primo film di Cassavetes. Marilyn muore in quel momento lì e colpisce quella generazione lì. Ricordo una scena di prima della rivoluzione in cui c'è una festa dell'unità a Parma e arriva la notizia della morte di Marilyn. I giovani comunisti parmigiani sono sconvolti, è la fine di un'epoca. Lei diventa il simbolo di un passaggio. C'è una cosa, un articolo che scrive Pier Giorgio Bellocchio, proprio il necrologio che scrive il fratello maggiore di Marco, grande intellettuale, e dice: lei era, senza saperlo, una protesta vivente contro il sistema. Cioè molti la vedranno così, cioè Marilyn è la cosa che dice Pasolini. Lui dice del mondo antico e del mondo futuro. È possibile che Marilyn ci abbia indicato la strada? Dice nel... E questa è la cosa che sentono in molti. Lei è una vittima del sistema, all'epoca visto soprattutto come il sistema capitalista. Poi sarà più chiaro, ma in lei le due cose non sono mai scindibili, che è anche il sistema di potere maschile. E questo arriverà poi nei grandi affreschi successivi. Penso al romanzone di Joyce Carol Oates, che identifica in maniera più precisa quell'elemento lì.
0: E questa è la cosa interessante, che poi da quel romanzo è stato tratto un film di Andrew Dominik, giudizio personale molto brutto e molto poco rispettoso della figura di Marilyn, e che però veramente scava. E questo però è un film contemporaneo, e allora che noi abbiamo bisogno ancora di tenerla ferma nel suo ruolo di vittima e di sezionare il suo corpo, entrare dentro il suo corpo, è qualche cosa che colpisce.
1: Il film tratto da Joyce Carol Oates aveva questo elemento morboso, cioè c'è sempre il rischio della cosa necrofila e soprattutto della carità pelosa, dell'insistere sulla vittima in maniera quasi sadica. Questa cosa evidentemente c'è, ma molti scrittori invece da subito sono proprio colpiti dal fatto che sì, Marilyn è Marilyn, ma Marilyn significa qualcosa. Significa sia quelli che l'hanno conosciuta, forse uno dei più bei ritratti di diva della storia della letteratura è il racconto di Truman Capote, che esce poi in Musica per Camaleonti, che è il suo incontro nel 55 a un funerale con Marilyn, ed è una cosa di una bellezza. E lì c'è un altro topos della rappresentazione di Marilyn, cioè Marilyn come immagine della fuggevolezza, della fragilità. Anche Tabucchi la paragona, mi pare, a una libellula, una farfalla. Pasolini dice sparì come una colombella d'oro. E poi Elton John, Candle in the Wind, no? Cioè sono queste immagini di qualcosa che sparisce. Tutti lo fanno. Goffredo Parise, a un certo punto, che racconta di un suo incontro con Marilyn, la ricorda come un corpo quasi trasparente, come se ci si potesse vedere attraverso, cioè qualcosa che sembra evaporare, secondo Truman Capote, sembra svanire nell'aria. Ecco, c'è da un lato questa fuggevolezza. Un critico italiano, Riccardo Donati, ha parlato di petrarchismo divistico, cioè Marilyn è come una nuova Laura di Petrarca nel mondo dei media. E poi dall'altro però il senso di lei come immagine di un'ingiustizia storica e di cosa che segna una e più generazioni. Cioè, c'è addirittura una delle poesie più strane, ma anche molto belle su Marilyn. La scrive un prete, poi sandinista, molto impegnato, Ernesto Cardenal, che scrive una preghiera per Marilyn Monroe, una specie di invettiva quasi da Savonarola, contro la 20th Century Fox, che sono i mercanti nel tempio che è il corpo di Marilyn, e lui scaccia, no? Cioè, anche nel Nicaragua arriva da loro, impegnati nella loro lotta contro l'imperialismo Yankee, Marilyn la vedono perfino loro come una loro alleata. Questa è una cosa che ci dice della vastità del trauma storico, e ripetisco storico, perché lei, la sua vicenda personale è una vicenda che si incastra in quel momento lì.
0: Diciamo, la nostra difficoltà anche di noi contemporanei, non solo di chi era, si misurò col mito e con l'enigma Marilyn all'indomani della sua morte, è qualcosa che veramente colpisce. Per cui io ricordo un libro che è uscito qualche anno fa di una saggista americana, Sarah Churchwell, Le molte vite di Marilyn Monroe, che analizzava come la vita di Marilyn è stata raccontata, ed è stata raccontata sempre con un occhio di sfruttamento in qualche modo, cioè non c'è mai stato il rispetto per una una parabola artistica che nell'arco, cioè la sua vita artistica dura 15-16 anni, in cui però ci ha lasciato un lascito infinito, infatti ne continuiamo a parlare, se ne continua a ragionare intorno, però è come se veramente quello che interessava di Marilyn fosse la bocca, fosse l'utero, fosse questo meraviglioso corpo con cui era così difficile fare i conti. Allora, Emiliano Monreale, se Marilyn, facciamo un gioco noi invece, se Marilyn quella notte in realtà si fosse semplicemente addormentata e risvegliata e avesse poi continuato la sua battaglia per cercare dei ruoli alla sua altezza, è una che l'abbiamo ricordato nel corso di queste puntate, nel 55 crea una casa di produzione, insomma provò a dire la sua, anche se in pochi vollero ascoltarla. Che cosa avrebbe fatto Marilyn, non so, negli anni 70?
1: Trasformiamoci nel genio di Dino Buzzati, sì, ecco, portiamolo avanti nel futuro. Ecco, secondo me c'è una figura che ho sempre visto come una, che mi ha sempre commosso come possibile sua, in qualche modo, reincarnazione. È un personaggio che non conosce quasi nessuno. È Barbara Loden. Barbara Loden, tra l'altro, interpreta Marilyn a teatro. In una cosa, ecco, quell'esempio di sfruttamento che si diceva prima, in una pièce di Arthur Miller, Dopo la caduta, che è di una sgradevolezza e di una ingratitudine nei confronti di Marilyn. Arthur Miller, sappiamo che era il marito di Marilyn, la pièce era diretta da Elia Kazan. Elia Kazan aveva avuto una relazione con Marilyn, è stato Kazan, poi di nuovo Miller. Insomma, c'era una specie di ménage à trois fra i tre, una specie di rivalità. Poi, come sappiamo, Miller diventa una sorta di eroe per le sue battaglie contro il senatore McCarthy. Ricordiamo che Marilyn in quell'occasione è fondamentale, cioè lei si espone in prima persona, va alle udienze, cioè non dico che lo salva lei, ma insomma dà una mano, mentre Kazan è quello che tradisce. La piccola differenza è che Miller, che rimane fedele ai principi, poi non farà quasi niente di più di buono nella vita, e Kazan, a causa del tradimento, creerà capolavori su capolavori. Ecco, i due si ritrovano, i due uomini, diciamo sul cadavere di Marilyn, in questa pièce che rielabora la figura di Marilyn in maniera molto spiacevole. Ecco, interpretare Marilyn è una dumb blonde fuori tempo, Barbara Loden, che sembra destinata a ripercorrere stancamente lo stereotipo, no? Ecco, Barbara Loden però nel 1970 a sorpresa fa uno dei grandi film, non dico femministi, ma uno dei grandi film diretti da donne della storia del cinema, Wanda, ed è un film che butta via tutta quella Hollywood. È un film sporco su una donna sgradevole, che lei interpreta peraltro, buttando via tutto lo stereotipo della diva degli anni 50. Ecco, quel film in cui lei si confronta con un fatto di cronaca, con un'America che ha completamente perso l'innocenza e gli ideali, e che si scopre essere un'attrice completamente diversa, in zona già Gina Rowlands, e anche una regista, notevole. Il film vinse un premio a Venezia. Barbara Loden, tra l'altro, morì poco dopo, anche lei morta giovane, prima dei 50 anni. Ecco, io ho sempre immaginato che forse Marilyn negli anni 70 sarebbe stato qualcosa di vicino, non dico a Barbara Loden, ma si sarebbe trovata molto a suo agio nella New Hollywood. Era quello che lei aspettava, e forse la New Hollywood lo aspettava. È un peccato che non abbia potuto vederla e viverci dentro.

0: questa puntata abbiamo usato, ve ne siete accorti, un po' di canzoni, lei che canta, perché anche Marilyn cantante contribuisce a comporre questo ritratto così variegato. Ed è interessante che anche le canzoni, anche la voce di Marilyn è stata sfruttata all'indomani della morte. Il primo disco con le sue canzoni tratte dalle colonne sonore esce nell'autunno del 62, per cui pochi mesi dopo la morte, e continuano ad essere rieditati anche con grande successo, per cui anche la voce che usa sia nel cantare che nella recitazione. Emiliano Monreale, anche la voce è una voce molto moderna, se vogliamo.
1: Sì, e ci dice una cosa importante, secondo me, cioè ci dice che Marilyn era una delle tragedie, diciamo, il dramma storico, torno ancora su questa cosa, di Marilyn era di essere in ritardo e in anticipo, cioè lei è contemporanea, non era in quel momento storico lì.
0: All'epoca, fuori sincrono,
1: era fuori sincrono, lei sembrava che fosse, dice, ma è l'oca bionda degli anni 40, è un'epigona di Betty Grable, no? E dall'altro lato invece la vediamo come una che giocava già su queste cose con una consapevolezza che poi si sarebbe detta camp, quasi postmoderna, cioè lei lavorava sullo stereotipo in maniera straordinaria. Questo lo capisce genialmente Billy Wilder. A qualcuno piace caldo, è già quel tipo di lavoro lì. Non a caso molti di questi film poi sono ambientati nel passato o sono remake di cose, cioè Gli uomini preferiscono le bionde, Anita Loos, quindi viene da un altro mondo. A qualcuno piace caldo, è ambientato nel proibizionismo, ma in realtà questo lavoro di proiettare indietro è qualcosa che ci dice che Marilyn lavora già sulle icone, sugli stereotipi, in una maniera che non è quella di quegli anni. Lei in qualche modo probabilmente ha istinto, ma ha fatto esattamente questo, cioè era una che era già nel 1975, ecco, torniamo su questa cosa, nell'anno di Taxi Driver o del Rocky Horror Picture Show.
0: Parlavamo degli scrittori. Emiliano Monreale ha citato Pasolini, ha citato Parise, ce ne sono appunto Buzzati, da cui tutto è cominciato, abbiamo citato Tabucchi. Questa curiosità di indagare il personaggio di Marilyn, che lei stessa aveva scritto delle cose, le ha lasciate, ha lasciato appunto Fragment, ed è una scrittura anche molto, che in realtà riflette molto il suo personaggio, perché è una scrittura anche proprio scrittura come calligrafia molto, molto mossa, molto vivace, molto partecipata, e spesso ci sono delle pagine con delle cancellature. C'è un'autobiografia, anche se molto discussa, che lei ha lasciato. Ecco, che quanto gli scritti di Marilyn possono avere anche interessato e incuriosito gli scrittori che hanno scritto di lei? Quanto le sue parole risuonano in quelle che gli scrittori le hanno poi dedicato?
1: Adesso che ci penso, in effetti è curioso, ma tornano, cioè lei, delle sue dichiarazioni, delle sue frasi, vengono spesso prese e commentate dagli scrittori, dai poeti, anche perché non dimentichiamoci, sono anche molti prosatori e poeti che parlano di lei. Per esempio Ernesto Cardenali, il prete poeta, nella sua preghiera per Marilyn Monroe, prende spunto da un racconto di un sogno che fa Marilyn, e lui, da prete, ma prete rivoluzionario, rifiuta la psicanalisi, dice no, io non do un'interpretazione psicanalitica, e commenta le parole di lei che si vede nuda con tutti, e lo spiega in chiave storica. Quindi in realtà anche talvolta le cose che dice Marilyn colpiscono molto, soprattutto, devo dire, più ancora dei film, chi la incontrava di persona. Per esempio Truman Capote, che scrive quasi una pièce, perché è un dialogo tra lei e lo scrittore, descrive molto le inflessioni della voce ed è anche molto mimetico sulla maniera di parlare di Marilyn. È veramente un pezzo magistrale. E la stessa cosa fa Parise, che racconta a sua volta l'incontro con Truman Capote, che si accompagna a una ragazzina che non capisce chi sia, dopo un po' capisce che è Marilyn. E anche lì una delle cose che colpisce è questa voce infantile, flautata. Quanto alle sue parole scritte, quelle emergeranno proprio in occasione di Fragments, per i più. Tabucchi, che per l'edizione italiana le accompagna, fa tutto un discorso su Marilyn come una specie di icona, letteralmente, di una di quelle immagini fisse che tornano. E Marilyn in effetti è così, perché alcune cose che tornano, che l'hanno trasformata in una immagine che si può variare: la fuggevolezza, la trasparenza, l'immagine della sua morte, o anche il suo essere immediatamente simulacro,
0: E a proposito di immagini, ci sono tantissime fotografie di cui stiamo parlando molto, in cui viene ritratta Marilyn che legge. Allora, ci sono tantissime foto di lei in libreria, di lei con un libro in mano. Quando lei muore, si scopre che la sua libreria era non solo ricchissima ma anche molto sofisticata. E però anche su questo c'è stato il dubbio che fosse una posa, che non fosse una vera lettrice, che fosse un suo bisogno di essere presa sul serio con un libro in mano perché il mondo dell'intelligenza non le riconosceva nessun ruolo. Anche, non è uno sfregio anche questo il fatto di pensare che si fosse fatta fotografare così per pose e non perché magari aveva un vero interesse a leggere?
1: Secondo me un po' c'era il suo bisogno di essere riconosciuto, lo stesso motivo per cui intraprende un percorso di affinamento con Lee Strasberg, Paulo Strasberg, eccetera. Che sicuramente era una donna curiosa, colta, che leggeva e che lo si vede nelle sue ipotesi di personaggi che doveva interpretare, da Chekhov, Dostoevsky. Però evidentemente voleva anche in qualche modo farlo vedere questa cosa. Quindi credo che lei ci tenesse a farsi vedere, non solo come... Ricordiamoci, le immagini di Marilyn, che erano anche quelle del servizio fotografico degli esordi che avevano circolato, erano quelle. Voglio dire, bilanciare con lei che legge l'Ulisse di Joyce è umano, è, come dire, per citare l'antologia, è umano, troppo umano, è giusto. Però è così, al riguardo... C'è un altro testo di Joyce Carol Oates. Lei ha scritto tantissimo su Marilyn, Joyce Carol Oates. Non ha scritto solo Blonde. Ha scritto un racconto in cui mette in parallelo il destino di Marilyn con quello della Dahlia Nera, che viene uccisa, dicendo: poteva essere Marilyn, poteva finire così o cos'ha, poteva diventare diva o cadavere smembrato nella Hollywood di quegli anni. E poi scrive una pièce, un atto unico, che è L'attrice bionda prova Chekhov, che non è stato tradotto in italiano, in cui ci fa vedere proprio quella Marilyn lì, la Marilyn che cerca faticosamente un percorso, secondo lei, di elevazione artistica, culturale, attraverso Chekhov, l'acto studio, le letture. In realtà poi lei, parallelamente, stava facendo un'altra cosa, perfino più originale, perché quello che fa Marilyn in quegli anni, se vogliamo, va già oltre l'actor studio. È la Marilyn di Billy Wilder, che capisce questa cosa qui e la trasforma in performance. Non c'erano ancora le teorie gender, ma l'idea che la femminilità è una performance, Marilyn in maniera esilarante, dissacrante, la mette già in scena nel 1959, tanto che lui la mette addirittura con due travestiti. Quindi Wilder in questo è un genio. E per fare quel film lì così eversivo dal punto di vista sessuale nella Hollywood del 59, un film che si conclude con Nessuno è perfetto, no? Non poteva non esserci Marilyn. Solo lei poteva portare in porto quel discorso lì.
0: E allora chiudiamo questa ultima puntata del nostro ciclo di Pantheon dedicato a Marilyn Monroe con le sue parole, ancora tratte da Fragments. Vita, ho in me entrambe le tue direzioni, restando come appesa all'ingiù, più spesso, ma forte come la tela di un ragno al vento. Esisto di più nella fretta brina scintillante, ma i miei raggi perlati hanno i colori che ho visto in un quadro. Ah, vita, ti hanno imbrogliata. Ringraziamo tutti, ringraziamo Emiliano Monreale. Grazie. Che è stato in questa puntata insieme a noi e speriamo soprattutto di aver risvegliato in voi la voglia di riportare lo sguardo, l'attenzione e l'ascolto sui tanti lasciti che Marilyn ci ha donato. Un saluto da Stefania Olivi, buon ascolto sempre su Radio 3.

0: Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buona domenica da Florinda Fiamma, ben trovate e ben trovati nel nostro spazio in cui vi raccontiamo cosa si potrà ascoltare nelle prossime ore e nei prossimi giorni. La prossima settimana, prima pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino, ci sarà Alberto Faustini. Wikiradio, le voci della storia, è un programma a cura di Loredana Rotundo e va in onda da lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 e poi le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound. Lunedì 18 maggio, Lucia Bonfreschi ci racconterà il discorso sulla non violenza pronunciato da Marco Pannella alla Camera dei Deputati il 13 maggio del 1977, il giorno dopo che era avvenuto l'omicidio di Giorgiana Masi, in risposta all'intervento di Francesco Cossiga.
3: Ben volentieri, do atto a questo partito di professarsi partito non violento e di non voler praticare la violenza.
4: E quelli che chiamate i facinorosi, che coloro, e non parlo certo di lotta continua, che se c'erano...
3: Spranghe di ferro, di travisamenti, di P38...
4: Coloro, quelli di via di Volci, ministro degli interni.
3: Apre adesso spazi non controllabili.
5: Venerdì 13 maggio, 11.30. Il ministro dell'Interno Francesco Cossiga deve gestire una seduta piuttosto difficile alla Camera dei Deputati, dove sono fioccate diverse interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno perché relative agli scontri del pomeriggio precedente, che si sono registrati in Piazza Navone nelle strade del centro di Roma. Quella primavera, la primavera del 77, è uno dei periodi più tesi della storia dell'Italia repubblicana.
2: Martedì 19 maggio, Raffaella Baritono ci parlerà di una fotografia dell'agosto del 1925 che ritrae i membri del Ku Klux Klan in sfilata lungo Pennsylvania Avenue a Washington.
6: Washington, 8 agosto 1925. La foto è in bianco e nero. Sullo sfondo si erge la maestosa cupola del Campidoglio. In primo piano si vede Pennsylvania Avenue, il grande viale alberato, percorso da uomini disposti ordinatamente su sei file. Indossano tuniche bianche bordate di rosso, portano un cappuccio conico. Sfilano e si tengono per mano, formando una sorta di catena umana. Alla testa della manifestazione avanzano, con una fascia che ne indica il grado, i dirigenti dell'organizzazione che ha pianificato il grande evento, il Ku Klux Klan.
2: Mercoledì 20 maggio, Emanuele Pappalardo ci racconterà la musica di Gino Stefani. Giovedì 21 maggio, Telmo Pievani ci racconterà il carteggio intercorso tra Ernst Haeckel e Charles Darwin. Venerdì 22 maggio, Andrea Maori ci racconterà la pensione Oltremare, luogo di torture durante l'occupazione nazista a Roma, in seguito sede di Radio Radicale. Oggi ultimo pomeriggio in diretta dalla postazione Rai del Salone del Libro di Torino. All'idealista ascolteremo Daniele De Gregori, invece questa sera a fare off in diretta dal Museo Egizio parleremo di una mostra dal titolo Se non vuoi, dedicata al consenso, una mostra che si trova alla Biblioteca Calvino, e infine andremo idealmente al Polo del Novecento con il direttore che ci racconterà i vari appuntamenti organizzati con il Polo e il Salone Off. Ascoltiamo dai conduttori e dai curatori dei programmi cosa hanno in agenda nei prossimi giorni e nelle prossime ore.
7: Buongiorno, sono Bruno Ruffolo, mi occupo della trasmissione Radio 3 Suite. Iniziamo dal Teatro Musicale, da martedì 19 maggio alle ore 20, con uno dei titoli più attesi della stagione del Teatro dell'Opera di Roma, Tancredi, di Gioacchino Rossini, con la regia di Emma Dante e il controtenore Carlo Vistoli, che per la prima volta interpreta la parte del titolo. Sul podio Michele Mariotti. Altra diretta teatrale, quella di domenica 24 maggio alle ore 19, dal Teatro La Fenice di Venezia trasmettiamo Carmen di Georges Bizet. Nel cast Annalisa Stroppa, Carmen, Jean-François Borrà, Don José, Davide Luciano e Scamiglio, Elisa Balbo, Micaela, direttore Francesco Ivan Ciampa, la regia è di Calisto Bieito e ripresa da Johann Antonio Rechi. Sabato 23 maggio alle 19 potrete ascoltare Turandot. Circa un mese fa abbiamo festeggiato i 100 anni dalla prima dell'ultima opera composta da Giacomo Puccini. Sabato trasmettiamo Turandot in diretta dalla Metropolitan Opera House di New York. La regia è quella celeberrima di Franco Zeffirelli. Dirige Oksana Liniv. Nel cast Anna Pirozzi, Angel Blue, Brian Judd, John Rilia e Carlo Bosi. Lunedì 18 maggio alle ore 20 c'è un nuovo appuntamento con il Festival Milano Musica, quest'anno intitolato Lontananze Creative. Il concerto è in ricordo di Luciana Pestalozza, fondatrice del Festival, e di Claudio Abbado. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI è diretta da Michele Gamba. In programma una prima esecuzione assoluta di Carmine Emanuele Cella e due prime italiane di Peter Oetvos e Georg Friedrich Haas. Potrete ascoltare l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI anche giovedì 21 maggio. Alle 20.30 andiamo in diretta all'Auditorium Toscanini di Torino per il concerto numero 20 della stagione 2025-2026. Violoncello Pablo Ferrandes, direttore Robert Trevigno. In programma musiche di Schumann e Dvorak. Il 22 maggio alle 22.15 c'è un concerto registrato la scorsa estate alla Miata Piano Festival al Bertarelli di Poggi del Sasso in provincia di Grosseto. Venerdì trasmettiamo la prima per il concerto numero 20 della stagione 2025-2026. Violoncello Pablo Ferrandes, direttore Robert Trevigno. In programma musiche di Schumann e Dvorak. Il 22 maggio alle 22.15 c'è un concerto registrato la scorsa estate alla Miata Piano Festival al Bertarelli di Poggi del Sasso in provincia di Grosseto. Venerdì trasmettiamo la prima parte del lungo programma eseguito dal pianista François-Frédéric Guy con musiche di Liszt.

0: Bell. Sabato 23 maggio, sempre alle 22.15, la seconda parte del concerto con un capolavoro come la sonata opera 111 di Beethoven. Infine, lo spazio jazz, mercoledì 20 maggio alle 23, dedicato al festival Una striscia di terra feconda 2025 alla Casa del Jazz di Roma. Il concerto è ispirato alle canzoni di Charles Trenet, riprese ed elaborate dal pianista Guillaume de Chassy, con la voce di André Minvieille e il sassofono di Géraldine Laurent. È tutto per questa settimana per quanto riguarda Radio 3 Suite. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di questa rete.
1: Stasera alle 19, puntata speciale di Hollywood Party con Alberto Crespi e Stefania Ulivi che vi parla, in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais du Festival. E poi per tutta la settimana, fino a venerdì, continueremo a raccontare la 79esima edizione del Festival, a partire dal regista Antonio Donato, che alla Quinzaine des Cinéastes accompagna il suo cortometraggio Oh Boys, alla presidente dell'Accademia del Cinema Italiano Piera De Tassis. Ci saranno con noi Miriam Mauti di Rai Radio, voce cara agli ascoltatori di Hollywood Party, giornalisti e critici Pepa Blanes di Cadena Ser, Hakim Zejari del Domani, Giorgio Viaro, Best Movie, Gabriele Niola, Il Post, con cui si scopriranno le novità presentate anche non solo al Festival ma anche al Marché du Film e tutte le sezioni collaterali del Festival. Inoltre ci sarà anche il racconto della sezione Can Classique con ospiti come Gianluca Fernielli della Cineteca di Bologna, che è qui per il restauro, a presentare il restauro dell'Innocente di Visconti. Infine il commento dei premi, che saranno assegnati sabato 23 maggio, e il nostro commento arriverà intorno alle 23 circa, quando ci sarà un collegamento con i conduttori di Hollywood Party all'interno del programma Radio 3 Suite. Buon ascolto sempre su Radio 3.
2: Ciao, sono Tommaso Giartosio e voglio annunciarvi qualcuno degli incontri e delle conversazioni che avremo a Fahrenheit la settimana prossima. Lunedì si comincia con Elisa Donzelli, che ci racconterà autori italiani come Mario Soldati o Lalla Romano in un saggio, Inventare la memoria, uscito da Marsilio. Il libro del giorno invece sarà Il viaggiatore breve di Gennaro Serio, pubblicato dall'Orma, un viaggio sulle tracce del grande astronomo Edmund Halley, con una scrittura creativa molto interessante. Martedì ci sarà con noi in apertura Gianni Riotta e poi Mia Fuller per raccontarci l'architettura coloniale italiana, questo a partire da un volume Viella, mentre l'autore che sarà con noi per il libro del giorno sarà Guillermo Arriaga con El Hombre, un grande romanzo che parla di affermazione con la violenza tra Stati Uniti e Messico nell'Ottocento. Mercoledì sarà il turno di Valeria Della Valle, che insieme a Cristina Faloci ha pubblicato una raccolta di interviste curate da lei, da Paolo Di Paolo, ai maggiori scrittori italiani. Si chiama Le parole dei romanzi, uscita per Treccani. Inoltre ci sarà Claire Adam per raccontarci il suo romanzo Golden Child, che parla di un bambino scomparso a Trinidad. E poi si arriva al giovedì con un libro di Maurizio Caminito che racconta Vite intelligenti, le figure di grandi personaggi della storia dell'intelligenza artificiale, pubblicato da Nutrimenti. Il libro del giorno sarà una delicata collezione di assenze di Aline Bey, una storia intergenerazionale, rapporti fra donne di generazioni diverse. E infine venerdì sarà la volta di un bel saggio Einaudi dedicato al fascismo delle cose, gli oggetti dell'era fascista. Emanuela Scarpellini è l'autrice, mentre il nostro libro del giorno sarà la graphic novel di Lorenzo Fonda, Per Aspera ad Astra, che racconta ed elabora un lutto terribile con delle tavole molto belle. Buon ascolto!
3: Ben trovate e trovati da Cristiana Munzi, sono qui al microfono per anticiparvi che domenica 24 maggio la Grande Radio apre la settimana dedicata da Radio 3 a Miles Davis per il centenario del grande trombettista e musicista creativo e pietra miliare, momento di svolta imprescindibile della storia del jazz. E potrete avere una panoramica biografica dell'anima, del carattere, della società in cui viveva, del complesso intenso percorso musicale di Miles Davis, grazie ad alcuni dei più noti storici programmi radiofonici per la divulgazione di questo genere in tutte le sue sonorità, con Adriano Mazzoletti, Tony Scott, Stefano Zenni, Arrigo Polillo, autore di un

0: classico sulla storia del jazz, e altri, e soprattutto con i ricordi profondi del suo batterista Jimmy Cobb, in quello che è stato uno dei dischi più famosi di Miles Davis, Kind of Blue. A cominciare da domenica 24 maggio alle 16.55, poi domenica 31 alla stessa ora e in seguito in podcast su Rai Play Sound, due grandi radio su Miles Davis. Buon ascolto.
1: Buongiorno da Diego Marras, qui per ricordarvi che Le Meraviglie in cammino per l'Italia del prossimo sabato alle 10:15 di mattina saranno dedicate al complesso termale delle fonti di Bonifacio VIII a Fiuggi, un'opera, un progetto interessantissimo dell'architetto Luigi Moretti. Ad illustrarci questo luogo lo storico dell'architettura Valerio Paolo Mosco, che ci introdurrà a queste strutture disegnate da Moretti come la rotonda, la tenda araba, in generale l'insieme delle soluzioni costruttive che si integrano armoniosamente con questi grandi alberi di castagno e con la natura del luogo. Dunque, con Le Meraviglie in cammino per l'Italia torniamo a parlare di architettura del Novecento. Voglio ricordare altre puntate dedicate ad opere appunto novecentesche, come la puntata sul Toscolano II di Adalberto Libera o quella sulla Scarsuola di Tommaso Buzzi in Umbria, sempre di Valerio Paolo Mosco, ma anche il racconto della Torre Velasca o del grattacielo Pirelli a Milano con Luca Mulinari, o Villa Borsani a Varedo con la scrittrice Nadisha Uyangoda. Tutte queste puntate sono riascoltabili sulla pagina delle Meraviglie di Rai Play Sound. Buon ascolto e un caro saluto da Diego Marras e Federica Barozzi.
2: Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con questo spazio è per sabato prossimo alle 13.30. Un saluto dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma. Buon proseguimento, prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con La Domenica in concerto.

0: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Accusato di strage Salim El Kudri, l'aggressore di Modena, ha travolto 8 pedoni e ha coltellato un passante, non ha risposto ai PM, esclusa per ora la pista del terrorismo, 4 feriti sono gravi.
3: Il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni a Modena hanno ringraziato i medici e fatto visita ad alcuni dei ricoverati in ospedale.
2: L'attesa per l'Iran. Donald Trump deciderà entro 24 ore sulla ripresa degli attacchi. Proseguono intanto i tentativi di de-escalation con contatti tra Qatar e Arabia Saudita.
3: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. La tentata strage di ieri a Modena, il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti. In studio ci aggiorna Valentino Russo.
4: Eh sì, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio sono arrivati praticamente alla stessa ora, poco dopo le 11.30 all'aeroporto di Bologna, Mattarella da Roma, Meloni invece da Cipro dopo aver annullato la sua visita. I due si sono subito diretti all'ospedale di Baggiovara di Modena, accompagnati dal sindaco Massimo Mazzetti e dal governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale per visitare i feriti, ricoverati, verificare le loro condizioni e occasione anche per incontrare i medici. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica e per quello che fate ogni giorno, ha detto loro il capo dello Stato. Mattarella e Meloni hanno quindi lasciato Modena, salutati dagli applausi dei cittadini presenti, e hanno tra l'altro anche incontrato all'uscita dall'ospedale due delle quattro persone che hanno contribuito ieri a bloccare l'aggressore. Si sono poi diretti a Bologna, all'ospedale maggiore, per l'ultima visita della giornata, ospedale maggiore dove sono ricoverati gli altri feriti. A voi.
2: Il vice premier Tajani ha proposto al ministro dell'interno Piantedosi di dare un riconoscimento a Luca Signorelli per il coraggio dimostrato nel bloccare l'attentatore, mentre la Lega propone revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni a fini elettorali, sostiene d'Azione Calenda. Nella città emiliana sono attesi nel pomeriggio anche la segretaria del PD Elly Schlein e il presidente Dem Stefano Bonaccini.
3: Si indaga per strage, lesioni aggravate per l'auto lanciata da Salim El Kudri sul marciapiede di Via Emilia a Modena, auto che sentivamo ha ferito 8 persone, di cui 4 sono gravi. Il nostro inviato è andato a Ravarino, paese del 31enne ora in carcere.
5: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio avvenuto ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. È accusato di strage e lesioni aggravate. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione e la matrice terroristica sembra al momento esclusa dalla procura, anche se sul caso c'è l'attenzione della DDA di Bologna. Il 31enne nato in Italia da genitori marocchini trascorre le ore in carcere guardando la televisione, lo si apprende da fonti penitenziarie, parla poco e appare spaventato, riferiscono 4 le persone che hanno subito ferite gravissime e che sono in pericolo di vita. Una sola donna risulta amputata delle gambe, lo si apprende da fonti sanitarie dopo che era stata diffusa invece l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero 2. Sentiamo la sorella di uno dei feriti che è voluta restare anonima.
6: Mio fratello non sta molto bene, però cioè, non è in fin di vita, questa è la cosa importante. Però è stata una cosa veramente, posso dire, terribile, devastante. Lui è proprio stato uno dei primi preso con la macchina, si ricorda perfettamente tutto quanto.
5: Da Modena, Claudio Vigolo, GR3.
2: Medio Oriente, in mancanza di progressi nei negoziati, il presidente Trump potrebbe riprendere l'offensiva contro l'Iran già la prossima settimana. Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, ha dichiarato il capo della Casa Bianca. L'Iran parla invece di progressi negoziali, ma non depone le armi. La corrispondente da Istanbul.
7: I Pasdaran attaccano nuovamente i paesi del Golfo. Un drone ha causato un incendio nei pressi della centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti. Non ci sarebbero ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica né feriti, ma la diplomazia continua a lavorare incessantemente. I paesi mediatori concentrano i loro sforzi per una de-escalation nello stretto di Hormuz, che resta al centro della crisi. Secondo il Pakistan, tra Teheran e Washington, ci sarebbero dei progressi positivi nei negoziati. Il premier pakistano Sharif, in una intervista, ha espresso la speranza che presto si tenga a Islamabad un nuovo round di negoziati. Intanto l'Iran blinda lo stretto di Hormuz e predispone un piano per gestire il traffico delle navi. I guardiani della rivoluzione vogliono il controllo totale sulle acque di Hormuz. E il portavoce delle forze armate della Repubblica Islamica torna a minacciare gli Stati Uniti. Se ci saranno altre aggressioni, dice, l'America subirà colpi devastanti e si ritroverà in un pantano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: Massiccio attacco di Kiev su Mosca come rappresaglia agli ultimi raid russi che hanno provocato 24 vittime nella capitale ucraina. I nostri attacchi sono giustificati, il Cremlino metta fine alla guerra, dice Zelensky. E più di 1000 i droni di Kiev lanciati in un solo giorno. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
8: Un attacco record contro la Russia, il più massiccio dall'inizio dell'anno, 4 i morti, 1 a Belgorod e 3 nella capitale dintorni, bersagliati da 120 droni Mosca e la sua regione, una donna uccisa in un condominio, 2 uomini morti per il crollo della loro casa, ci sarebbe una persona sotto le macerie. Si tratta di sobborghi, quartieri dormitorio dove abitano migliaia di pendolari, località appena fuori dalla tangenziale di Mosca, 15, 18, 20 chilometri dal centro. Se parlassimo di Roma sarebbe come se essere colpite fossero state Formello, Ciampino o Ostia. Colpito l'aeroporto di Sheremetyevo, feriti 12 operai che stavano lavorando in un cantiere, droni anche nelle zone di confine, ucciso l'autista di un camion nei pressi di Belgorod. Da qualche giorno anche a Mosca, come in altre zone della Russia, è vietato diffondere notizie e immagini non approvate dalle autorità. Di questi attacchi stanno infatti circolando appena 3 foto e pochi video, perché evidentemente le autorità le considerano dati sensibili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: Le ricerche dei 5 subacquei italiani morti 4 giorni fa durante un'immersione in grotta alle Maldive. Restano 4 i corpi da recuperare. Sul posto una squadra di sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi in profondità.
9: Nelle prossime ore, 3 speleosub finlandesi dell'associazione Dan Europe tenteranno di recuperare i 4 corpi ancora intrappolati a 60 metri di profondità all'ingresso della grotta dove era stato trovato il capo immersione. Nella bombola di Gianluca Benedetti non c'era più aria. Ieri le ricerche della Marina Maldiviana sono state interrotte quando uno dei sommozzatori è morto a causa di un malore. Intanto sono ripartiti per Milano gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York. Le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave che non aveva l'autorizzazione per immersioni oltre i 30 metri. Non sapevamo che il gruppo sarebbe sceso a quella profondità, altrimenti lo avremmo impedito, fa sapere l'avvocata del tour operator, che dal suo sito ha tolto la foto di Benedetti, indicato fino al giorno della tragedia come membro dello staff. Non era un nostro dipendente, specifica la legale. Resta da capire perché subacquei esperti come le vittime si siano addentrati in una grotta utilizzando bombole singole e non doppie, con all'interno una miscela d'aria, indicata per immersioni ricreative più che per discese ad alta difficoltà. Simone Zazzera, GR3.
3: Disagi in vista domani a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di Base, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Già da stasera alle 21 l'agitazione nelle ferrovie.
10: Dai treni al trasporto locale, dalle scuole agli uffici pubblici fino alla sanità. Sono tra i comparti coinvolti dallo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, previsto per domani. Già da stasera alle 21 l'agitazione delle ferrovie. Al centro della protesta varie motivazioni. Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
11: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
10: Particolarmente pesanti gli effetti previsti nel settore dei trasporti ferroviari e locali, soprattutto nelle grandi città. Restano confermate le fasce di garanzia per i pendolari, previste nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per il trasporto regionale. Gelsomino Minatesta, GR3.
2: Festival di Cannes, 3 titoli in concorso e un pomeriggio con Cate Blanchett. Javier Bardem, favorito per il premio al miglior attore, ha incontrato la stampa e come sempre accanto alle prime mondiali dei grandi autori, il festival è anche festa del cinema per il pubblico. L'inviata.
12: Je voudrais dédier cette soirée essentiellement à Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant.
13: Dedico questa serata ad Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant. Questo è un film che ha cambiato la vita a tutti quelli che l'hanno fatto. È Claude Lelouch, 89 anni, non si perde una montée de marche e ieri sera era sulla spiaggia di Cannes per il suo Un uomo, una donna, davanti ai tantissimi che ogni sera cena al sacco e copertine rendono Cannes il festival di tutti. Festival che è al giro di boa e ha già un favorito tra gli attori, Javier Bardem con El Ser Querido. Nell'incontro stampa stamattina ha risposto sulla lista nera di Hollywood per chi esprime posizioni in propal.
14: Sì, il miedo esiste, però...
13: La paura di esserci finito esiste, ma ognuno agisce con la propria etica, dice, e per me non esiste un piano B.
14: Non hai un plan B.
13: In concorso oggi Moulin sulla resistenza francese, vista dall'ungherese Laszlo Nemes. Nel pomeriggio, Sua Maestà Cate Blanchett incontra il pubblico. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
3: Una domenica ricca di sport a partire dal calcio. Ci aggiorna in studio Francesco Albanese.
15: Buon pomeriggio, siamo nei minuti di recupero di questo anomalo penultimo turno del campionato di Serie A, anomalo perché le 5 partite interessate sono iniziate alle ore 12. Al momento questi sono i risultati: la Roma conduce sulla Lazio per 2-0, doppietta di Mancini, stesso risultato per il Napoli sul campo del Pisa, i gol di McTominay e Rachmani. Anche la Fiorentina sul campo della Juventus sta vincendo per 2-0, i marcatori Ndur e Mandragora. Il Milan vince sul campo del Genoa Marassi 2-1, a segnare sono stati Nkunku e poi Atekame, ha accorciato le distanze per il grifone Vasquez. Il Como è in vantaggio in casa contro il Parma per 1-0, la rete l'ha realizzata Moreno, siamo al minuto numero 92, dunque davvero le ultime battute. Per ricordare poi inoltre che alle 15 si giocherà Inter-Verona con tanto di festa scudetto per la squadra nerazzurra, Atalanta-Bologna si disputa alle 18, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese alle 20:45, c'è anche il terzo gol del Napoli. Ricordiamo che qualora finissero così le partite ora in corso in Champions, naturalmente oltre all'Inter andrebbero Napoli, Milan e Roma, ma poi c'è l'ultima giornata ancora da disputare.
2: Ed è tutto per questa edizione. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Marco Mascia e Gianni Tola. Il prossimo GR3 alle 16:45, ora linea Onda Verde, il Meteo, poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13:57, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti. Andiamo in A9 in Lombardia, alla barriera di Como Grandate in direzione Como, si segnala invece un incidente. Ora in A4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est verso il capoluogo lombardo, registrati 2 km di coda. Ci spostiamo in A22, Brennero-Modena, tra il confine di Stato e Vipiteno, verso Modena si registrano 4 km di coda a causa del traffico intenso. Ora in Emilia in A1 tra Piacenza Nord e l'allacciamento con l'A21 in direzione Bologna, segnalato un incidente che vede coinvolte due auto. Rimaniamo in Autosole tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma, si registrano rallentamenti. E infine chiudiamo sempre in A1 sul tratto Roma-Napoli in Campania, tra l'allacciamento con l'A30 e Caserta Nord verso la capitale, segnalata una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Scende la sera e Lingotto si svuota. La luce si accende su Fare Off, che illumina tutti gli eventi che accadono fuori dal Lingotto. Dai condomini del ballatoio al museo egizio, passando da libri da gustare a percorsi inconsueti. Ciao, sono Florinda Fiamma, seguiteci di pomeriggio al Salone e negli appuntamenti serali.
1: Dalle 14.30, l'idealista Fahrenheit Fare Off, il Salone Internazionale del Libro a Radio 3.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 €. Scopri di più su conad.it.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3. Tra breve ascoltiamo la seconda trasmissione di Wikimusic dedicata a Giuseppe Sinopoli, in occasione del doppio anniversario che ricorre quest'anno, ossia gli 80 anni dalla nascita e 25 dalla sua scomparsa. A condurre la puntata di oggi, andata in onda nell'aprile 2022, è Giacomo Fronzi, uno degli attuali conduttori di Radio 3 Suite, musicologo, nonché docente universitario di estetica ed estetica musicale. La trasmissione che ascoltiamo oggi si concentra sulla biografia di Giuseppe Sinopoli e sulla sua attività di direttore d'orchestra. Buon ascolto.
1: Veneziano di nascita, lego la mia origine a quella parte della Sicilia che sta a Oriente e che sotterranei percorsi uniscono a quell'antichissima cultura che fu la società dei vecchi maestri greci, che da Anassimandro corre fino a Empedocle. La personalità di cui parleremo oggi è così che si presentava nel suo autoritratto del 1975, in parte ricordando qual è stata la sua terra natia, Venezia, ma soprattutto rivendicando le proprie radici siciliane e ancor più in là greche. È nella fertilissima e fecondissima cultura greca che il protagonista della nostra puntata ha sempre cercato la fonte originaria dei propri interessi. Di quella cultura egli si è sentito responsabile erede, di quella cultura ha cercato e colto lo spirito più profondo, provando però a dargli un senso rinnovato, progressista potremmo dire. Tanto era sicuro che grazie alla conoscenza della cultura classica e al dialogo con la contemporaneità si sarebbe potuto vivere meglio il presente e immaginare umanisticamente il futuro. Questa personalità è Giuseppe Sinopoli, compositore brillantissimo e straordinario direttore d'orchestra, scomparso improvvisamente a Berlino il 20 aprile 2001. Il suo repertorio è stato vastissimo. Gettando uno sguardo alla sua discografia, che conta 116 CD, 13 DVD e 27 LP, ecco, gettando uno sguardo a questa discografia si resta impressionati. Beethoven, Dvorak, Maderna, Debussy, Petrassi, Mahler, Puccini, Strauss, Zemlinsky, Wagner, i suoi amatissimi Webern e Boulez e moltissimi altri. Sinopoli ha inciso opere di oltre 40 compositori diversi, confrontandosi con generi musicali che vanno dalla sinfonia al melodramma, passando per la musica da camera, e coprendo un periodo che va dal Settecento al secondo Novecento. Sinopoli, che nella sua adolescenza ha letto con interesse frenetico Aristotele, Lettere critiche di Immanuel Kant, la fenomenologia dello spirito e gli scritti di estetica di Hegel, che si è dedicato allo studio dell'antropologia criminale e dell'archeologia, che ha voracemente attinto alla grande tradizione letteraria, filosofica e culturale mitteleuropea, rappresenta un vero e proprio unicum nella storia musicale italiana e internazionale. Aspetto questo che rende la sua assenza nel nostro debole presente ancora più difficile da metabolizzare.

Cerchiamo ora di ripercorrere la vita e l'attività di Giuseppe Sinopoli, uno dei più celebrati direttori d'orchestra del secondo Novecento. E lo faremo anche grazie a un libro preziosissimo pubblicato lo scorso anno in occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa, intitolato Il canto dell'anima, vita e passioni di Giuseppe Sinopoli, a cura di Gaston Fournier Fasio. Sinopoli, come abbiamo detto, nasce a Venezia, dove trascorrerà l'infanzia, il 2 novembre 1946, da madre veneziana, Maria Gangemi, e padre siciliano, Giovanni. Dopo aver vissuto la propria adolescenza in Sicilia e aver iniziato a praticare la musica a Messina, torna a Venezia, dove finirà il liceo classico. In quel periodo frequenta il grecista, latinista e filologo Enrico Turolla, che abita nel suo stesso palazzo e che lo inizierà all'ascolto di Mahler. Siamo nel 1965 e il giovane Giuseppe inizia a comporre, precisamente una lirica per soprano e pianoforte e una lirica greca, frammenti da Alcmane. 2 anni dopo si iscrive alla facoltà di medicina, continuando a frequentare gli ambienti musicali veneziani e i solisti dell'orchestra del teatro La Fenice, in particolare il flautista Pasquale Rispoli e l'oboista Renato Zanfini. Il 1968 è l'anno della prima esecuzione assoluta al teatro Ca' Foscari delle sue Sintassi teatrali, lavoro a cui segue Erfahrungen, opera che segna il vero inizio di un'attività compositiva che produrrà risultati decisamente rilevanti. Alla fine degli anni 60, Sinopoli lascia il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia per continuare a formarsi in modo autonomo. Per un verso, restando in contatto diretto con figure come Malipiero, Bussotti o Nono, e per altro verso entrando nel circuito dei celebri corsi estivi di Darmstadt. I mostri sacri di Darmstadt, scriverà Sinopoli, diventarono così le mie acquasantiere. La sua attività compositiva prosegue a ritmi serrati. Sono del 1969, tra le altre, le opere Musica per calcolatori analogici, 5 studi su 3 parametri e Contrasti kafkiani. L'anno successivo, a Venezia, Sinopoli frequenta Bruno Maderna, dal quale dichiara di aver acquisito la conoscenza di un patrimonio culturale fondamentale che spazia dagli antichi fiamminghi alle diverse scuole veneziane. Ma frequenta anche e soprattutto Franco Donatoni, rispetto al quale scriverà così: «Posso considerare indirettamente Donatoni come il mio unico maestro. Non ricevetti infatti nessuna lezione di composizione in senso stretto, ma molto di più. Donatoni fece sì che io chiarificassi a me stesso delle questioni fondamentali, mi costrinse a delle scelte, determinò la mia fisionomia. L'apprendistato con Donatoni fu davvero singolare, mi insegnò a definire me stesso e questo fino al punto di rinnegare totalmente la sua estetica». Il 1971 non è solo l'anno in cui Sinopoli consegue la laurea in medicina, precisamente in antropologia criminale a Padova, con una tesi su devianza e momenti criminogeni nella mediazione fenomenologica dell'opera d'arte. Ma il 71 è anche l'anno in cui decide di dedicare la propria vita alla musica. La svolta è dovuta in primo luogo a Webern. Si legge ancora nell'autoritratto: a decidere definitivamente il mio futuro di musicista fu lo studio dell'opera weberniana. Quello che allora di questo autore mi affascinava era la capacità di sublimare in simmetrie prismatiche intuizioni per nulla astratte di ascendenza lideristica, un'estrema frattura fra la forma e il contenuto iniziale. La svolta quindi è dovuta a Webern, dicevamo, ma anche a Pierre Boulez, compositore che Sinopoli considera, ancora a metà degli anni 70, l'unico decisivo autore apparso dopo Webern. Come in quest'ultimo, scrive, c'è in Boulez la nostalgia per un passato recente reso incandescente sotto gli sguardi di una intelligenza assiomatica.

Ripercorrendo la vita di Sinopoli, giungiamo al 1972. A 26 anni Giuseppe torna al Conservatorio di Venezia, non da studente ma da insegnante, e ci torna appunto per insegnare composizione contemporanea e musica elettronica, mentre contemporaneamente fa l'assistente di Donatoni all'Accademia Chigiana di Siena. È in questo periodo che decide di trasferirsi a Vienna per seguire i corsi di direzione d'orchestra tenuti da Hans Swarovski, senza tuttavia smettere di comporre. Anzi, è del 1973 la sua monumentale Symphonie Imaginaire per soli, coro, pianoforte e orchestra in tre sezioni su testi di Rolando Damiani, mentre sono dell'anno successivo i Souvenirs à la Mémoire per due soprani, controtenore e orchestra. Con questo lavoro inizia una nuova fase della parassi compositiva di Sinopoli. Per come spiega lo stesso compositore, se le precedenti partiture possono essere riferite alla volontà di definire i limiti estremi di uno strutturalismo ferreo, dai Souvenirs in poi l'esperienza si capovolge. Una posizione alternativa rispetto allo strutturalismo degli anni 50 mi imponeva di lasciare che il pensiero, nella sua componente strettamente logica, giocasse il proprio destino senza remore. Il capovolgimento del sommamente razionale nel sommamente irrazionale, realizzato da un rispecchiamento spiraliforme del pensiero nelle ascendenze più remote delle sue costituenti. Il 1974 invece è l'anno in cui Sinopoli salirà per la prima volta sul podio, avendo all'attivo già la scrittura di 24 composizioni. E l'occasione, come spesso accade, si presenta in modo davvero casuale. Siamo al Festival di Royan e in programma c'è l'esecuzione del suo Souvenir à la Mémoire. La London Sinfonietta avrebbe dovuto essere diretta da David Atherton, che però si ammala. E allora Sinopoli decide di sostituirlo. Il successo sarà immediato e segnerà l'inizio di una carriera internazionale davvero strepitosa.

Alla fine degli anni 70, Giuseppe Sinopoli, pur continuando a comporre, e sarà del 1981 la sua ultima opera, Lu Salome, incrementerà sempre di più i propri impegni come direttore d'orchestra. Oltre a fondare a Venezia il Bruno Maderna Ensemble, e Maderna era morto appena 2 anni prima, ensemble specializzato nella musica contemporanea e nella musica veneziana del Cinquecento, firma anche un contratto per i Berliner Philharmoniker, dirige per la prima volta un melodramma, l'Aida, guida alcune delle orchestre più importanti d'Italia e sposa la pianista Silvia Cappellini, e dalla loro unione peraltro nasceranno Giovanni e Marco. Negli anni Ottanta la carriera di Sinopoli diventerà a tutti gli effetti internazionale e il nostro inizierà anche a girare il mondo con la Filarmonia Orchestra di Londra, di cui è direttore musicale. Peraltro con questa orchestra realizzerà la storica riapertura del Teatro Vittorio Emanuele di Messina nell'aprile del 1985. Tutti lo vogliono e non ha ancora 40 anni. Israele, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Austria, Inghilterra, Giappone. Lo vuole anche la Deutsche Grammophon, etichetta con la quale firmerà un contratto di esclusiva che durerà fino al 1994, quando poi inizierà a incidere con la Teldec. Con i suoi dischi Sinopoli vince premi e riconoscimenti, tra cui l'International Record Critics Award, diverse nomination ai Grammy Awards e il Gramophone Opera Recording of the Year. Nel 1991 Sinopoli si iscrive al corso di laurea in archeologia alla Sapienza di Roma e scrive il suo primo libro, Parsifal a Venezia, dedicato a Luigi IX, mentre nel 1992 fonda l'associazione Music for Archaeology, con lo scopo di promuovere attraverso la musica le ricerche archeologiche in Italia e all'estero. Nel 2000 Sinopoli sarà poi il primo italiano a dirigere l'Anello del Nibelungo al Festival di Bayreuth e sarà anche il primo grande direttore d'orchestra ad andare a lavorare in Venezuela con il sistema di educazione infantile e giovanile sviluppato da José Antonio Abreu, tanto da essere insignito dal presidente Chavez della più alta onorificenza di Stato, la Orden Francisco de Miranda. E arriviamo così al fatidico 2001. Il 20 aprile, 3 giorni prima di discutere la sua tesi di laurea in archeologia, laurea che comunque gli verrà conferita ad memoriam, tesi dedicata agli aspetti figurativi, rituali e simbolici di alcune tipologie architettoniche tra Siria, Palestina e Mesopotamia nel secondo e primo millennio a.C., mentre sul podio della Deutsche Oper di Berlino viene colto da un infarto. Sta dirigendo il terzo atto dell'Aida, durante un concerto organizzato per ricordare Goetz Friedrich, suo caro amico ed ex sovrintendente del teatro, scomparso qualche mese prima. Nel programma di sala lo stesso Sinopoli aveva scritto: «Mentre Goetz mi accompagna questa sera sul podio, mi sembrerà ripetermi con voce serena e suasiva quanto l'Edipo Sofocleo disse alla gente di Colono prima di abbandonare la scena. Tu e questo paese abbiate buona sorte e nella prosperità ricordatevi di me quando sarò morto, per sempre felici». E inevitabilmente queste parole sono apparse da subito, tragicamente profetiche.

Il 20 aprile 2001 a Berlino, a soli 54 anni, muore Giuseppe Sinopoli, direttore d'orchestra dal successo internazionale straordinario e figura notissima anche al grande pubblico. Ai suoi funerali, il 23 aprile, parteciperanno tra gli altri l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e le massime cariche dello Stato e della città di Roma, dove appunto si svolgevano i funerali. A ulteriore testimonianza del prestigio internazionale di cui godeva, giungeranno presto pubblicazioni, CD, borse di studio a lui intitolate, riconoscimenti, soprattutto in Italia e in Germania, nonché, tra le altre cose, l'intitolazione della sala media dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tutto questo si deve naturalmente alla eccezionalità di questa figura. In Sinopoli, ha scritto Michele Dall'Ongaro, la fusione di saperi, di curiosità, di competenze, di mondi, creava una sorta di sonda potentissima al servizio di quel che pareva davvero interessargli, scavare in profondità. Scavare nella musica, nella cultura, in quelle sue origini meridionali ed elleniche che riecheggiano già nel cognome. Sinopoli, che è anche il nome di un piccolo comune nei pressi di Reggio Calabria, e che magari potrebbe derivare dalla parola greca siunoplos, che significa compagno d'arme, commilitone. E non ci appare difficile immaginare Sinopoli come un condottiero dell'arte, della musica e della cultura. Anche perché è stato un uomo dalla cultura sconfinata, una cultura che non ha mai stucchevolmente esibito, ma che ha sempre messo al servizio della musica, della prassi musicale e della sua vita. Era capace, parlando di Schubert, di riferirsi a Baudelaire, Benjamin o Adorno, così come nel parlare del Parsifal di Wagner gli capitava di citare con grande sicurezza Goethe, Nietzsche, Ferdinand Ossendowski, Erich Neumann, Wolfram von Eschenbach o Giorgio Colli. Compositore sofisticato e coltissimo, Sinopoli è poi divenuto celebre come direttore d'orchestra dallo stile inconfondibile. Abilissimo nel transitare dal movimento estremamente misurato fino a una gestualità trascinante ma mai enfatica, riusciva a trasferire la propria costellazione culturale, la propria elaborazione intellettuale e il proprio temperamento fino nel corpo vivo e nelle fibre più profonde della musica eseguita dalle orchestre da lui condotte. Sinopoli, uomo che, disse una volta Massimo Mila, non veniva dalla gavetta o dalla professione, ma dalla cultura, sottolineandone perciò la diversità, l'unicità. Sinopoli visse la sua breve vita in modo intensissimo, quasi frenetico. La sua indole vulcanica, ostinata e combattiva, come l'ha definita Gaston Fournier-Fasio, oltre a essere contagiosa, si traduceva tra l'altro nella rara capacità di tenere insieme suggestioni, sollecitazioni e mondi culturali lontanissimi nel tempo e nello spazio, come quello a lui contemporaneo e quello dell'antica Grecia. Quest'ultimo, il mondo dell'antica Grecia, scrive Sinopoli, è ricco di un fascino e di una suggestione cui molto difficilmente si può rimanere indifferenti. Si sente il bisogno di immergersi in quell'atmosfera, scrive Sinopoli, senza però rinunciare alle esperienze contemporanee, ma anzi cercando una sintesi.

Giuseppe Sinopoli era davvero, per come è stato definito, un uomo universale. Nella sua vita, il lavoro compositivo e la direzione d'orchestra hanno costituito l'artide e l'antartide di un mondo ricchissimo e in continua evoluzione, nel quale la grande cultura classica greca, i colori a tinte cangianti del sud e un vigorosissimo sguardo verso l'avvenire riuscivano a rimanere sempre perfettamente in equilibrio, in una visione del mondo nel quale la musica, naturalmente, occupava un posto privilegiato ed essenziale. Come disse in un'intervista del 1997, la musica aiuta molto. È un modo, dice Sinopoli, di parlare molto astratto che non può essere interpretato sulla parola con tutta la carica positiva o negativa che può avere la parola nel momento in cui ti aiuta. La musica come terapia penso sia una delle soluzioni fondamentali nel passaggio di questo secolo. Nel 2002 Luciano Berio, rispetto alla scomparsa di Sinopoli, ha parlato di una ferita aperta, ed è sicuramente così anche per noi. La sua assenza nel mondo musicale di oggi, commentava allora il compositore Dioneglia, si fa sentire in maniera dolorosa e tangibile, in quel periodo, così come oggi. Sinopoli, prosegue Berio, era un creatore non solo e non tanto perché aveva scritto pagine di musica di grande sensibilità, ma anche perché aveva inventato un modo di essere nella musica. E noi oggi possiamo dire che quel suo modo di essere nella musica, davvero unico, non possiamo far altro che ricordarlo, studiarlo, ammirarlo. Oggi, sempre.

0: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah, yeah.
1: Ben trovati da Valerio Corzani. Siamo nel padiglione Oval. Fatevi sentire, così ci credono anche a casa. Eccoli qua. E siamo all'ultima danza, The Last Dance, per quanto riguarda anche questi appuntamenti con la musica, che sono stati molto diversificati, tutti molto intensi. Siamo partiti giovedì con Cecilia, la sua arpa e le sue, diciamo, straordinarie immagini sonore che avevano a che fare in parte con la Val d'Aosta, con i monti qua intorno, diciamo così, e allo stesso tempo anche con le grandi pianure americane. Poi Stefano Risso, venerdì, con le Lapsus Lumine, ovvero tre voci e un contrabbasso. Ieri il sax molto riconoscibile, sax tenore jazz di Emanuele Cisi, e quest'oggi vedete già anche dal look e dal apparato strumentale, andiamo dalle parti dei cantautori italiani, peraltro Daniele De Gregori, che è qui a fianco, che vi prego ancora una volta di accogliere con un applauso, e Lorenzo De Angelis, hanno, dicevo, appunto l'armamentario giusto per rappresentare il cantautorato. Addirittura vedo che Daniele De Gregori ha anche un'armonica a bocca a mo' di Neil Young e, se volete, anche Edoardo Bennato, quindi ci siamo. Fra poco, pochissimo anzi, ascoltiamo naturalmente il primo frammento sonoro che ci propone, che credo arrivi, anzi sono sicuro, arriva da Bolla Occidentale, che è il suo nuovo album. Vi ricordo soltanto che, come sempre, loro resteranno anche all'interno di Fahrenheit e la colonna sonora ce la regaleranno fino alle 18, comprese quattro versioni della sigla di Fahrenheit, che è My Favorite Things. Ma vi dicevo, la cosa migliore è, come sempre, sentire com'è il loro suono, che tipo di anche discorsi, di testi, di argomenti, di temi hanno deciso di affrontare con la musica. Poitiers è il primo pezzo.

Due chitarre acustiche, due voci, alle volte basta poco per intavolare un discorso musicale molto intenso. Due voci e un'armonica a bocca, in realtà, per la precisione. Questo è l'idealista, lo ricordo anche. Due chitarre acustiche, due voci, alle volte basta poco per intavolare un discorso musicale molto intenso. Due voci e un'armonica a bocca, in realtà, per la precisione. Questo è l'idealista, lo ricordo anche per chi ci ascolta a casa. Siamo eccezionalmente in onda anche di domenica, perché siamo appunto qui

0: Appunto, abbiamo invitato Daniele De Gregori. Questo era un pezzo dedicato a un amico, anche se c'era anche Barbero a un certo punto che compariva. Sì.
1: Questo era un pezzo dedicato a lui, a Lorenzo. Grazie Lorenzo, la sua maglietta spiega perché ho nominato Barbero nella canzone.
0: Ah, c'ha proprio l'effigie. Ah, fantastico.
1: Quindi è un brano d'amore, perché per un amico si fanno brani d'amore.
0: Ecco, allora, il prossimo titolo invece, Le morti indolori dei Tamagotchi, me lo devi ovviamente anche spiegare, ma anche agli ascoltatori.
1: Prego. Il prossimo brano ve lo faccio perché è difficile trovare una situazione in cui farlo e spesso me lo autocensuro già dal titolo, no? Le morti indolori dei Tamagotchi. È un brano che parla di me, quarantenne, quindi che faccio i conti con l'essere un millennial, no? Oggi ci definiscono millennial. E la mia crescita emotiva è stata totalmente analogica, la mia scuola è stata analogica, fino al liceo io stavo ancora con le ricerche, con Rocci, no? chi ha utilizzato il Rocci di voi? No? Poi appena sono entrato nel mondo del lavoro tutto questo è finito.
0: Tu dici che è una generazione che è finita subito fuori produzione.
1: Sì, è una generazione schiacciata, ogni tanto accadono queste generazioni nella storia, che sono quelle che stanno in mezzo.
0: Stanno scomode
1: perché non trovano una loro, non hanno un loro posto definito. Io non mi sento, cioè io sono percepito vecchio da un ragazzo di 20 anni di oggi, perché sto ancora, ho difficoltà anche a digitare le cose sul cellulare, ma sono definito molto giovane da uno che ha 15 anni più di me. Quindi la nostra è una generazione un po' particolare, tutte le generazioni sono particolari, io non faccio guerre fra generazioni, amo tutte le generazioni, però vedo la mia, dalla mia soggettiva, questa canzone parla di questo, di quanto io a un certo punto facendo l'album mi sono reso conto che ero grande, perché quelli che avevano la mia età erano grandi. Non so se è capitato anche a voi di fare questa, di avere questa epifania, quando tutti quelli intorno a te dici, ah beh quello è un uomo, ah quello è una donna, poi dici ma quella ha la mia età. Quindi io non sono più un ragazzo. Questa canzone parla di questo.
0: Daniele De Gregori, Lorenzo De Angelis.

accovacciata sui calcagni, da mangiare ai gatti, quelle che hanno la mia età.

0: Grazie.
1: Daniele De Gregori, Lorenzo De Angelis, all'idealista su Radio 3 naturalmente. Daniele De Gregori, dunque, ma come ti è venuto in mente di fare il cantautore con un cognome del genere?
2: In realtà la cosa buffa è che io da bambino non avevo mai notato questa... Non ero un bambino molto sveglio, questo è evidente, perché a casa mia si sentiva Francesco De Gregori e io a scuola dicevo che mi chiamavo... Cioè, scrivevo il mio cognome, il mio nome, ma evidentemente la materia grigia non era la mia qualità migliore. Ci ho messo un po' a dire, ma abbiamo lo stesso cognome. E poi ho scoperto che, infatti, c'era... non era ben chiaro il grado di parentela, ma in realtà da qualche parte c'era qualcosa.
1: Forse c'è.
2: No, in realtà è ancora materia di dibattito tra me, Francesco, Luigi Grechi, il fratello.
1: Perché esatto, Luigi Grechi, che è il fratello di De Gregori, però ha deciso di usare proprio un nome d'arte e che così depistare tutti.
2: Dici appunto. Perché Luigi l'ha fatto e tu no?
1: Appunto, ecco, no, va bene, ma va benissimo. Tra l'altro, insomma, credo sia contentissimo Francesco di avere un adepto.
2: Sì, no? Lui mi apprezza.
1: Allora, adesso... andiamo alla title track, cioè quindi a Bolla Occidentale, che è un bel titolo e anche abbastanza roboante, ma in realtà parla di un argomento molto intimo e comunque tosto.
2: Sì, questo è un pezzo che non ho scritto in maniera ortodossa. Io oggi sto facendo tutti i brani petrosi, duri.
1: Giusto.
2: Questo qui è stato in realtà il singolo del mio ultimo album, ma l'ho scritto, in realtà ho raccolto delle frasi scritte in un momento... È un brano che parla di depressione. Parla del buco della depressione e in realtà parla del non sentire più niente, che è qualcosa che io ho sperimentato e da cui poi per fortuna sono uscito. Quindi per chi ascolterà questo brano si accorgerà che è sintatticamente arido, povero, perché è preso, sono frasi scritte da una persona che ero io, che stava male. E un giorno l'ho rimesse tutte insieme e ne ho fatto una canzone, ma è più una lista di... neanche di dolore, è una lista di nulla. Il nulla è, penso, la cosa più spaventosa dentro la quale guardare. E a un certo punto, per farla uscire fuori, ci ho fatto una canzone, perché
1: l'hai,
2: mi spaventava ancora
1: in
2: pensarci.
1: Musica.
2: Sì.
1: E quindi non è più nulla. Prego.
2: Giù più, un po' più di chitarra.

0: la paura della fine, essere in salute, bene o male, le aspettative, la vita rituale, dormire troppo e non lavorare, sentirsi fortunati, la bolla occidentale, e il coraggio che ci vuole.
1: Nell'ultimo respiro più profondo, prima di spiccare il volo.

0: Grazie.
1: Allora, Lorenzo Picchio De Angelis, che sta supportando con chitarra e voce Daniele De Gregori, cosa ti piace nelle canzoni di Daniele? Dal punto di vista chitarristico anche.
2: Che sono canzoni chitarristiche, appunto. Io nasco comunque con, chitarristicamente parlando, con questa in mano, cioè, ok? Quindi con la chitarra acustica. Per me è sempre stato un rapporto molto fisico. La chitarra poi, dall'altro, è uno di quegli strumenti che anche per sua conformazione devi abbracciare, no? E quindi si crea subito un altro tipo di rapporto. La chitarra acustica in particolare ha questa legnosità, questo suo suono tutto particolare che ho ritrovato molto, e comunque con Daniele abbiamo anche l'amore per le belle chitarre, quelle cose belle che costano tanto, insomma, qualcuno di voi può capire.
1: Toccarle, armeggiarle, bellissimo, eccetera. Tra l'altro c'è un altro grande chitarrista che ha prodotto l'album, perché Francesco Forni,
3: che è un cantautore, chitarrista, è il musicista a cui ho affidato l'ultimo album che potete trovare, si chiama Bollo Occidentale. Devo dire, lui è un musicista multiforme, mi ha aiutato molto a non entrare in un cliché cantautorale, perché sai, i cantautori girano tutti intorno ad uno stesso suono da 50 anni e quindi devono stare sempre attenti a non caderci dentro, e lui mi ha aiutato a non caderci dentro.
1: Ci sono anche degli ospiti che movimentano dal punto di vista timbrico in questo pezzo, ovviamente qua non c'è, non lo vediamo, ma diciamo spiritualmente sì, Alessandro D'Alessandro all'organetto. E questo pezzo intendevo Quadricipiti, che è un'altra storia tosta, se ho ben capito, un'altra descrizione di una sofferenza, ma come avete sentito c'è un modo di declinare la sofferenza che non è diciamo atroce dal punto di vista sonoro, ma dice le cose chiare Daniele De Gregori, e l'ascoltiamo come declina quest'altra tipo di suggestione con Quadricipiti.

0: Grazie a voi.
1: Daniele De Gregori, Lorenzo De Angelis. Dunque, io direi, per stare tranquilli, di farvi fare subito l'ultimo pezzo. Tra l'altro chiudiamo benissimo, perché abbiamo rispettato anche quella che è la struttura solita dell'idealista, con 5 brani. Il quinto, per quanto riguarda Daniele De Gregori, ha un titolo bizzarro ancora una volta: Marta parla coi suoi capelli, tante storie vere dentro una figura sola.
0: Sì, ne facciamo una versione espressa.

0: Grazie.
1: Ah, che bella anche questa, che era in versione, diciamo, ristretta.
2: Versione ristretta,
1: da versione ristretta.
2: Metà. L'altra metà la sentite sul disco.
1: Ma certo, certo, la recuperano sicuramente. Come sta il cantautorato in Italia, secondo te?
2: Guarda, dipende dall'ambiente di cui parliamo. Se noi abbiamo in mente il pop, il mainstream, che è un discorso che spesso sento fare, molto male, per quanto noi possiamo pensare al cantautorato come una forma letteraria in qualche modo. Se invece si esce fuori dall'ambiente mainstream, sta benissimo. C'è tanta gente bravissima che scrive in maniera divina e che suona davanti a 20 persone, 30, 100 anche.
1: Cita un nome.
2: Beh, io cito delle persone con cui sto collaborando, delle mie zone, insomma. Un cantautore, posso dirti, Galoni, non so se...
1: Sì, come...
2: Colandrea. Adesso farei un torto se facessi...
1: No, va bene,
2: nomi.
1: Già due nomi li hai fatti e sono appunto musicisti.
2: Erika Mu, per dire una donna, sublime cantautrice. Quindi, insomma...
1: Gente che cerca di declinare appunto il cantautorato in un modo, diciamo, affine a quella che è la storia del cantautorato, ma anche un po' diversa, nuova.
2: Sì, perché io credo che l'arte non muoia, muore il mercato legato all'arte. Non è che sono finiti gli scultori, i pittori, i poeti, è finito il mercato che li porta, che ne trae profitto. Quindi noi stiamo qua a crucciarci di questo, e c'è, è giusto crucciarsi di questo, ma non è che finisce chi scrive.
1: Hai citato Falcinelli poco fa.
2: Falcinelli sì, perché...
1: Quindi è il secondo, diciamo, scrittore o comunque saggista che citi in questa
2: sì,
1: mezz'oretta.
2: Sì, prima ho citato Kafka. In un altro
1: sì,
2: pezzo
1: e poi c'era Barbero sì. Appunto, va bene, diciamo che ci siamo, l'idealista si chiude qua, adesso diamo come sempre la linea per qualche secondo, un minutino a Roma, poi ritorniamo perché c'è la sigla di Fahrenheit con Susanna Tartaro e poi in seguito anche con Florinda Fiamma, che vi accompagnerà fino alle 18, e la musica di Daniele De Gregori e Lorenzo De Angelis, naturalmente, che invece scandiranno appunto tutti i contributi musicali. A tra poco. Yeah, yeah, yeah.
3: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato, con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
6: Welcome to the European Southern Observatory.
5: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
4: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ben arrivati a Fahrenheit. Questa è Fahrenheit dal Salone del Libro di Torino, ma mi fate sentire meglio l'applauso per piacere. Oh, perché siamo tanti. Susanna Tartaro al microfono, questa sarà un pomeriggio pieno di libri, pieno di idee, dal salone più bello del mondo. Siamo a Torino, il nostro studio è, naturalmente si è trasferito qui con la nostra postazione e... ed è oggi una giornata molto, molto bella, tra l'altro in modo sempre particolare. La nostra musica, e la musica oggi con Valerio Corzani, devo dire che dialoga anche oggi, quella di Daniele De Gregori, un po' con lo stato d'animo della nostra trasmissione, perché c'è, vedrete, la mitezza, la dolcezza e la malinconia. Molti dei libri che presentiamo, intanto io ringrazio molto e anche con affetto Michele Demieri e Giovanna Savignano, ringrazio tutti quelli che lavorano a Fahrenheit e che la rendono più bella. C'è anche Sara Sanzi, c'è Alessandro Petrocco che si occupa di tutta la parte, diciamo, estetica del nostro programma social, intendo questo. E poi ci sono i tecnici, ma insomma via via ringrazierò tutti, perché questa è l'ultima puntata da qui. Ma mi metto comoda, e soprattutto voi avete già il privilegio di vedere chi è arrivato qui a Fahrenheit, ed è un grande scrittore che conosce bene la mitezza, la dolcezza e la malinconia. E si tratta di David Grossman. David Grossman, per la precisione. Accanto a lui Sara Cominetti, che ci aiuta nella traduzione. Se David vuole fare un saluto anche, si è alzato in piedi e alla radio non si è visto, lo dico io.
1: I want to say shalom to you. I'm glad you are here. I'm glad I am here. Last time I was here 15 years ago. So much has happened in these 15 years. And I think we should speak about it in our conversation. Again, shalom and thank you for coming.
2: Che dire, voglio dire shalom, voglio dire grazie a tutti per essere qui. L'ultima volta che sono stato qui erano 15 anni fa, ne sono successe di cose negli ultimi 15 anni ed è un grande piacere ancora una volta essere qui con voi, quindi shalom e grazie.
0: È stato qui con la conduzione Marino Sinibaldi, che mi piace salutare e ricordare, maestro nella conduzione e non solo. Accanto c'è un maestro dietro le quinte, Vlodek Golkorn, che conosce bene la storia della sua terra di origine, la lingua, ne porta a casa, cioè dove vive in Italia, il significato più profondo attraverso le parole che noi possiamo comprendere, quindi al suo lavoro anche di curatore, di traduttore. È stato un giornalista per tanto tempo, ora si occupa liberamente di scrittura e ha, devo dire, qui ha un ruolo importante in questo colosso, perché se esiste in editoria un monumento portatile è quello dei Meridiani Mondadori, e c'è la zampata anche di Vlodek Golkorn in questo meridiano completamente dedicato al lavoro di Grossman. Ecco, dunque, David Grossman è un autore che non mai vede scisso nel suo lavoro impegno e letteratura. Un autore che, francamente, per chi lo conosce, forse dal suo primo libro nell'86, sono passati tanti anni, è stato già un classico, non aveva bisogno di questa grande, di questo monumento ontologico per chi, per i suoi lettori, perché è sempre stato un classico per chi lo conosce. E devo dire che parlavo di affetto, parlavo di mitezza. Ecco, lei ha un rapporto con col suo lavoro che passa dalle parole. Il suo primo libro, Vedi alla voce amore, il libro con cui l'abbiamo conosciuto nel 1988, utilizzava proprio le parole come fondamento del mondo. Qual è la definizione sua, David Grossman, oggi, a proposito di quel lasso di tempo, sulla definizione di parola?
1: If I have to say in, let's say, two or three words, what is the meaning of writing for me, it is to insist on nuances, not to yield to the thick reality that surrounds us, to the stereotypical dimension that we are subjected to, to insist on the accuracy, on the precisions, on the thinness, on the delicacy of things that are deprived us from.
2: Ma più che parole in generale, direi, se mi venisse chiesto quali sono le due o tre parole, ad esempio, che racchiudono un po' per me l'essenza dello scrivere, direi che sono le seguenti: insistere sulle nuance, sulle sfumature. Dobbiamo cercare di insistere su questi piccoli dettagli che fanno la differenza senza lasciarci andare a quello che ci circonda, cioè questa grossolanità, questi crassi stereotipi a cui siamo soggetti in tutta la nostra esistenza ormai. Dobbiamo insistere, al contrario, appunto, sulle nuance, sulle sfumature, sull'accuratezza e la precisione. Questo dobbiamo fare.
0: Facevo riferimento a questo grande libro che era una sorta di vademecum portatile, tascabile, un dizionario che declinava le varie sfumature, appunto, della parola e quindi dell'amore. E dalle sue interviste, dalle ultime interviste, non riesco a capire se le parole per lei sono finite, sono ancora importanti, e che ruolo hanno, che ruolo ha oggi la parola di un intellettuale, di uno scrittore nel caos che viviamo? Si può ancora ascoltare, dare ascolto alla parola di uno scrittore?
1: Even if most people do not listen anymore to the thinness of the language they use, I think it is our role as intellectuals, as writers, but also as every human being who cares for the clarity of his reality. Reality is being polluted constantly in the papers, in conversations, and we have to be on guard, because the first thing that is being used and manipulated is the language. And writers and people who deal with the words must insist on the purity of the language, and do not collaborate with anyone who wants to pollute it, to damage it, to use it, to manipulate it.
2: Effettivamente, oggi come oggi, non è neanche facile, devo dire, ascoltare. Non è facile ascoltare perché, appunto, c'è un linguaggio che viene utilizzato che è molto manipolato, diciamo così, viene sfruttato per degli scopi precisi. Ecco, noi invece come scrittori, ma non solo gli scrittori, tutti noi nella nostra vita, dovremmo cercare di guardare la realtà con la massima chiarezza, una chiarezza che ci porti oltre, ad esempio, questa sorta di inquinamento che ci impedisce di vedere la situazione con chiarezza, che ci porti che ci renda ci faccia stare in guardia, diciamo, in modo da non lasciarci manipolare proprio tramite il linguaggio, perché alla fine è proprio tramite il linguaggio che avviene più facilmente questo tipo di manipolazione. Ecco, noi come scrittori, secondo me, dobbiamo sottolineare proprio questo, cioè l'importanza della purezza della lingua che utilizziamo, del linguaggio che utilizziamo, in modo da non contribuire da parte nostra anche a questa sorta di inquinamento della situazione in cui viviamo attraverso il linguaggio.
0: Lei dice noi scrittori, quando noi lettori ascoltiamo David Grossman dire questa frase, noi scrittori, non possiamo non rivedere le pagine di due grandi scrittori, amici di Grossman e compagni anche, immagino, di grandi dispute, non solo letterarie, ma insomma, si saranno confrontati chissà quante volte, quante cene, quanti incontri con Abraham Yehoshua e Amos Oz. Sono i tre grandi scrittori che ci hanno raccontato il Novecento, il cambiamento, in modi completamente diversi. Amos Oz, qui banalizzo Grossman, mi perdonerà, in un modo quasi matematico, e Yehoshua in un modo quasi paterno, molto mite. E lei ancora in un altro modo, con un'altra temperatura. Ecco, lei a un certo punto dice: mi mancano. È come se l'avessero lasciata sola nel momento più difficile per l'umanità. Come vive questi giorni di solitudine e di mancanza di dialogo con questi amici?
1: Yes, and it is a deep feeling of loneliness. We used to speak almost daily, A.B. Joshua and Amos Oz and myself. And there was a gap of 15, 16 years between me and them. And they adopted me immediately as their young brother. And it was a very unusual relationship because, you know, usually writers are quite jealous or envious at other writers. While our triangle, bully, A.B. Joshua, Amos Oz and myself, even if we were jealous from time to time, we did not allow it to ruin our friendship. And I used to give a bully my manuscript before publication, and he did the same. And both of us consulted with Amos Oz. And now at this time, and you are right, you talk about the worst period in the life of Israel after the massacre of October 7th, and I really yearn to hear their opinion and to follow their advice and to feel that I'm not alone in this. It's really a painful feeling. I try to not to surrender to it, and yet I'm here surrounded by so many people, and I feel that you feel towards my friends the same way I feel towards mine. Thank you.
2: Sì, che dire, questa sensazione di solitudine la provo veramente tanto da quando non ci sono più, perché in fondo noi eravamo in contatto su base quotidiana, ci sentivamo tutti i giorni, e anche se avevamo una differenza d'età, perché c'erano tipo 15-16 anni tra me e loro, mi hanno un po' adottato, come fossi stato il fratellino piccolo, no, per dire, è una cosa molto bella per me, anche se era un rapporto un po' strano, se vogliamo, perché le amicizie tra scrittori, come funzionano? Si è sempre un po' gelosi, no, tra scrittori, quindi si ha un po' di invidia l'uno per l'altro. Allora, io non dico che tra me, Bully e Amos non ci fosse, c'era un pochino di invidia, c'era un pochino di gelosia.
0: Bully però... è il soprannome di Joshua.
2: Esatto.
0: Il soprannome affettuoso che si sono dati, questo terzetto di teste.
2: Esatto, il suo nomignolo tra amici, per l'appunto. Quindi c'era questa gelosia, però c'era anche questa amicizia assolutamente molto solida, per cui io scrivevo qualcosa e sì, ne ero geloso, però glielo facevo vedere a Bully, volevo sapere cosa ne pensava. Poi magari tutti e due avevamo qualcosa di nuovo, dicevamo chiediamo a Amos cosa ne pensa. E quindi insomma c'è veramente stato questo rapporto che poi, ahimè, è vero, è venuto meno proprio nel momento peggiore. Nel momento peggiore per Israele, dopo il 7 ottobre, appunto, e quindi ora più che mai mi manca il loro parere, mi manca il loro sostegno, la loro opinione. Vorrei tanto non sentirmi solo, come mi sento tante volte di questi tempi. È una sensazione molto dolorosa, devo dire, cerco di non soccombere a questa sensazione, però effettivamente sì, mi mancano ogni giorno, mi farebbe piacere sapere cosa ne pensano.
0: Anche ai lettori che anelano anche risposte, e devo dire che hanno seguito con grande attenzione la solitudine, anche il silenzio, e allo stesso tempo il bisogno di rompere quel silenzio, perché David Grossman ha preso anche quel nome che molti sussurravano di genocidio, ha parlato anche di genocidio, è stato motivo, si è appoggiato a lui molta parte anche degli intellettuali italiani come Anna Foa, con grande dolore, e devo dire, per quel pochissimo che vale, il dolore lo comprendiamo profondamente, la fatica che può fare una persona come lei a testimoniare qualcosa di intestimoniabile, insomma, di essere portavoce di qualcosa che si deve mettere a fuoco. Ed è prima di passare al come è costruito questa meravigliosa opera, che contiene appunto il lavoro di Grossman con Goldkorn, io le chiederei ancora una cosa a proposito del meridiano. Ho letto in un'intervista di ieri che le sarebbe piaciuto che ci fossero anche i suoi genitori. Allora io ho messo insieme quel lontano libro dedicato a suo figlio Uri, nel 2013. È come se lei fosse sempre in dialogo con i suoi affetti. Come mai adesso il bisogno di un dialogo anche con chi è alle sue spalle, con chi è dietro di lei?
1: Maybe it's because I reached a certain age that you start to think about the dead people that populates your being, your togetherness. I was always obsessed with the question of loss and of death in everything I wrote, also sometimes in books that I wrote for young children. There was this feeling, I remember I was 4 years old and there was a kind of a party in the house of my parents and there was a lot of music and good food. And I walked among all the big people and I looked at them and suddenly it broke my heart. I don't know what was it, but I started to cry and my mother took me immediately to the bathroom and she made me answer her, why do I cry? And I say, because all these people are going to die. And I do not even think that I understood what I said, but my mother did understand and she started to ask me questions and step by step she exploded me and gave me other words to talk about what happened. And I will always be grateful for my mother for doing what she did. And I think that ever since then, my life is in a way immersed in the option of loss and of death. And I'm not afraid of it. Rather, I want to understand it. I want to be at the place, the last place where the living people can go and to be as far as possible in the way of life, in the last place of loss. And probably I will have to live all my life with that because, you know, this is life, the thing that is not death, the thing that is pure in a way. And we have to learn how to live with death. I'm sorry I'm so gloomy, but you ask a gloomy question.
2: Ho fatto una risposta un po' lunga, mi scuso per questa cosa, ma forse dipende dall'età, dipende dal fatto che comincio a pensare di più alla morte e quindi a questo senso magari di ritornare ad essere insieme a persone con cui sono stato insieme per tanto tempo. Io devo dire che da sempre sono un po', diciamo, ossessionato dalla perdita, dalla morte, e anche ad esempio per quanto riguarda i libri che ho scritto, ad esempio per i bambini, per i ragazzi, c'è questo elemento comunque sia. E ricordo ad esempio un episodio particolare che è successo che riguarda mia mamma, ovvero avevo una quarantina d'anni, eravamo a una festa, c'erano i miei genitori, c'era la gente che ballava, tutti tranquilli, serafici, mangiavano cibo e quant'altro, e io mi guardavo attorno. A un certo punto mi è venuta come un'illuminazione e ho cominciato a sentirmi estremamente triste, è come se mi si fosse spezzato il cuore. A un certo punto ho cominciato a piangere all'improvviso in quel contesto lì, e mia madre si accorge di questa cosa, mi prende da parte, mi dice: ma cosa è successo, perché reagisci così? E io dico: non so spiegarti questa cosa, ma è come se io veramente ero veramente sconvolto, profondamente sconvolto da questa mia sensazione. Dico: ma io mi rendo conto che tutte queste persone moriranno. E mia madre, anziché guardarmi con gli occhi fuori dalle orbite, cerca di capire che cosa intendo dire, quindi comincia a farmi una serie di domande, cerca di tirarmi fuori delle risposte, delle parole, e quindi, come dire, questa esplosione che io avevo vissuto cerca di ricomporla un pochino, e alla fine devo dire sono riuscito ad esprimere in parole quello che cercavo, quello che sentivo in un certo senso. Quindi per questo sarò sempre molto molto grato a mia madre, anche perché in fondo, se ci pensiamo, nella vita siamo costantemente immersi in questo oceano di perdita e di morte, ed è importante capirlo, è importante capire anche fino a che punto possiamo spingerci noi quando viviamo una perdita nella nostra vita, qual è l'ultimo posto dove riusciamo ad arrivare quando viviamo una perdita di questo genere. Alla fine poi è così che funziona, no? Fa parte della vita di tutti noi la perdita, purtroppo, e forse una delle chiavi è proprio affrontare anche tutto questo con purezza, assolutamente, cercando di vivere sulla scorta di questa consapevolezza consapevolezza e imparando a conviverci con queste perdite.
0: Beh, intanto si intuisce il piccolo scrittore in erba tra le lacrime in questo racconto autobiografico. Mi piace, sottolineo, la parola purezza, che viene sempre brandita, e invece la purezza è un sentimento così dolce, così meraviglioso, e che riporta molta della sua scrittura. Mi viene in mente A un cerbiatto somiglia il mio amore o Caduto fuori dal tempo, che sono libri che nella mia testa abbino. E Vlodek Golkorn, allora, ci sono qui due volumi davanti ai nostri occhi, due volumi del Meridiano, due piccoli monumenti a una scrittura, a uno scrittore che ha ancora molto da dire, ma che qui è chiuso in questi titoli che si susseguono e che raccontano la storia sicuramente di un popolo, quello di Israele, ma racconta la nostra storia. Ecco, come è stato costruito questo Meridiano e se poi aveva delle riflessioni a margine su questa idea di mitezza e di purezza, è una purezza non brandita, ma una purezza d'animo. E a quella crosta così sottile con cui si apre il primo dei due volumi, per quella brezza leggera che soffiava, scrive David Grossman, un profumo di maggiorana, di ginestra e una dolce fragranza di caprifoglio, ma, aggiunge il lettore, sotto il corpo di Orà c'erano la pietra gelida e il monte intero, enorme, compatto, infinito. È così sottile la crosta terrestre, pensò. Quindi questo dialogo tra morte e vita.
3: Buonasera. Io provo un terribile imbarazzo in questo momento a parlare di Grossman, di fronte a Grossman e di fronte a questi due volumi. Vorrei dire semplicemente due cose, tre, in un minuto. E la prima è che in quei due volumi è fondamentale l'apporto, il contributo di Gabriel Zoran, che è un teorico della letteratura, ed è quello che veramente sa tutto di Grossman come scrittore. E c'è il suo saggio introduttivo che tu hai appena citato, e che è fondamentale perché spiega opera per opera, così come c'è un altro suo saggio sulla ricezione critica delle opere di Grossman in Israele e non solo. E il mio contributo è stato più semplice. Io sono stato chiamato a suo tempo, molti anni fa, da Renata Colorni, quando era lei a dirigere i Meridiani, e mi ha chiesto di occuparmi di questo progetto in quanto un cantastorie, che frequenta le memorie del mondo scomparso, del mondo Yiddish e la questione della Shoah, della memoria della Shoah. E l'emozione nel farlo era dovuta soprattutto a un fatto. E per me, Vedi alla voce amore, e non lo posso spiegare qui ora, è stato un libro fondamentale. Io mi occupavo della memoria, per me in quanto persona, in quanto persona che scrive, in quanto ebreo, in quanto la seconda generazione delle persone nate dopo la Shoah in Polonia, per me quella questione era cruciale. E grazie a Vedi alla voce amore ho capito che l'unico approccio possibile per la mia generazione, per le persone che vogliono raccontare le storie alla memoria, era reinventare la memoria, immaginare l'inimmaginabile, dire l'indicibile e ascoltare l'inascoltabile, cioè sentire le storie, trasformare il dolore nelle storie. Ed è questo che fa Grossman, è quello che cercavo in qualche modo, e questo poi ha dettato non solo il mio saggio, ma tutto l'approccio a questi due volumi. Io, nel mio piccolissimo, volevo far vedere Grossman come uno dei più grandi narratori dei nostri tempi, l'uomo che capisce anche la politica e spiega anche le questioni politiche attraverso la narrazione. E da questo punto di vista, e qui veramente mi taccio, tutto quello che lui ha scritto è politico, ma tutte le questioni politiche passano prima di tutto attraverso lo sguardo del narratore, che ascolta le storie e quando le scrive, anche quando le ha inventate, è perché le ha ascoltate. E poi ovviamente, quindi per me questo libro, Vedi alla voce d'amore, era un po' come quello che è stato per Grossman la lettura di Bruno Schulz, uno scrittore polacco, che una specie di rivelazione.
0: A cui fa riferimento,
3: sì,
0: Grossman.
3: Sì, è il punto, sì, è lo scrittore di riferimento.
0: Il suo...
3: di Grossman.
0: Il suo là con cui iniziare.
3: E quindi è un mio piccolissimo omaggio a Grossman. L'ho detto. Vabbè, ho avuto...
0: È bello che lo dica qui a Fahrenheit Golcorn. Io la ringrazio molto a nome anche dei lettori. Allora, visto che lei è il Virgilio per i nostri ascoltatori e per i lettori di questo del Meridiano e dei libri di Grossman, a un ragazzo che non sa nulla di Grossman, da quale libro consegnerebbe del suo lavoro e della sua bibliografia? Guarda, parti da qui.
3: Il primo libro il libro della grammatica interiore. Come ingresso, sì, il libro della grammatica interiore.
0: E perché?
3: Ma perché è un libro che racconta un ragazzo e i suoi genitori. Semplicemente, e dove ci sono tutti gli elementi. Ora, in tutti i libri di Grossman ci sono tutti gli elementi di Grossman, e in tutti i libri di Grossman, l'ho letto nell'intervista a Repubblica, ma l'ho scritto anche nel mio saggio, c'è il non detto, il segreto. E quindi lì ci sono quasi tutti i segreti di Grossman, ci sono in quel libro. Ed è anche un libro... direi si legge anche facilmente, cioè tutti i libri di Grossman si leggono bene, però quello è forse quello di più facile, è più lineare, direi, fra i suoi libri. È anche il più popolare, credo, se non sbaglio, in Israele.
0: David Grossman, e quale libro dei suoi consegnerebbe a un ragazzo?
1: Well, it depends on the age of this young person, but maybe Vlodek is right. The book, Il Libro della Grammatica Interiore, is about a small family in Jerusalem that resembles quite a lot my own little family in Jerusalem. And it is a book about becoming a writer, or becoming firstly an artist and later becoming a writer, understanding that the only way I really trust of being able to understand this life is the way of the words, of giving names to things that the previous names were not satisfactory enough for me. And then there is a book, the person who runs, or, no, qualcuno con cui correre. But actually, I think most of my books are relevant to young writers and young adult writers, because being a young adult, being adolescent, is such a lonely phase in our life. We are so much alone in this time. And I wanted to document this loneliness and to give it my words, so it would diffuse a little this loneliness. But I will say, not very humbly, that every book that I wrote could not have been written before another book told the same story. It is always like a scale of stairs that I needed desperately. I need one book to be written in order to write the next book and the next book. And it's a kind of a dialogue between all the stories and all the... Yeah.
4: Grazie.
2: Ma allora direi che effettivamente anch'io sono d'accordo sul libro della grammatica interiore, direi di sì, un libro che parla, se non lo conoscete, di una famiglia, di una famiglia con una storia abbastanza normale, se vogliamo, una piccola famiglia che vive a Gerusalemme, un po' come la mia, se vogliamo, e soprattutto un libro che parla di come si diventa scrittori, prima artisti e poi scrittori, per l'appunto, ed è anche un libro che ti fa capire più o meno come rapportarti alla vita, in un certo senso, attraverso le parole, cioè quando magari c'è una parola, un termine che viene utilizzato per indicare qualcosa, quel termine non ti soddisfa del tutto, allora te ne crei un altro, cerchi di usare le parole per creare una terminologia diversa. Poi ce n'è un altro, qualcuno con cui correre, che invece è più, come dire, più incentrato sull'adolescenza, diciamo così, questo tipo di fase della vita in cui praticamente, insomma, quando sei adolescente c'è tanta solitudine, ti senti molto solo, e quindi io ho cercato in qualche modo di fornire un po' di parole con cui cercare di smorzare un pochino questo senso di solitudine. E come ho detto già in passato, ogni mio libro comunque è frutto del libro precedente, e quello che segue non avrebbe potuto esistere senza tutti quelli che sono venuti prima.
0: E noi aspettiamo sempre questo grande scrittore che è qui, e il nostro applauso segna anche questo privilegio. E nella scrittura, quando la scrittura diventa impegno, la letteratura diventa impegno, si mischiano le carte ed è sempre una nutriente quello che scrive. Grazie David Grossman, grazie Vlode Goldkorn, salutiamo questa opera monumentale che contiene il lavoro di David Grossman, le opere chiuse nel Meridiano, e grazie davvero a Sara Cominetti.
5: Sì, e la canzone che adesso arriva ce la regala ancora una volta Daniele De Gregori e Lorenzo De Angelis, è una canzone d'amore. E a questo proposito, forse avete già intercettato, lo dico agli ascoltatori e spettatori qui di fronte, questa dichiarazione d'amore per Radio 3, manifestazione d'affetto indetta quotidianamente in aere, che ci ha regalato naturalmente Alessandro Bergonzoni, un tributo naturalmente che non sappiamo se ci meritiamo, ma l'ha fatto ed è bellissimo, perché inizia così: prendo tre come mia compagna e dichiaro di amarti, ascoltarti, seguirti, eccetera eccetera. Lo dico perché in realtà si tratta anche di dichiarazione d'amore per quanto riguarda il prossimo pezzo, che si intitola
6: Eleonora.
5: Prego, Daniele De Gregori.

0: E grazie a Daniele De Gregori e Lorenzo De Angelis. Rientriamo sulle note di Eleonora, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Io sono Florinda Fiamma, prendo il testimone da Susanna Tartaro e concludiamo oggi pomeriggio il nostro viaggio nel mondo del premio Strega Europeo. Per chi ci ha seguito per tutte le puntate qui in onda, in diretta dal Salone del Libro di Torino, abbiamo presentato Isabella Madden tra il Fantasma, pubblicato da Marsilio, Yael von der Wouden, Strania Garzanti e Tonio Schachinger, pubblicato da Sellerio, Leila Guerriero, La chiamata, pubblicata da Sur, l'abbiamo in realtà sentita a Fahrenheit qualche mese fa, la ritrovate l'intervista su Rai Play Sound. E adesso noi diamo il benvenuto a Natasha Appanà. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Grazie. Allora, il suo libro si intitola La notte nel cuore, pubblicato da Einaudi, e tradurrà per noi dal francese Gisella Spalla, che è qui sul palco con noi. Allora, io cerco di farvi entrare dentro questo libro davvero sorprendente, doloroso e bellissimo. È un libro molto, molto difficile da leggere, ma davvero stupendo. Vi leggo soltanto le prime frasi. Non sono del tutto cattivi. Se esistesse un modo per spremerli e ricavarne un succo, questo succo non sarebbe completamente imbevibile, no. Il suo sapore amaro, come il veleno, a tratti nasconderebbe un retrogusto dolciastro. Allora, chi sono questi che non sono del tutto cattivi? Allora, Natasha Appanà in questa notte nel cuore racconta tre notti diverse, tre anni diversi, tre città diverse e tre donne diverse. Tre donne che si ritrovano a scappare, e a scappare proprio dai loro uomini, i loro compagni, quelli che avrebbero dovuto amare, quelli che loro hanno amato, ma che a un certo punto la gelosia, il possesso ha trasformato quello che era amore in violenza cieca e ha trasformato la loro vita in un incubo. Allora, Natasha Appanà, io vorrei partire proprio da questo prologo che lei intitola Le stanze immaginarie, in cui parla di questi tre uomini che sono molto diversi tra loro, e lei indica con le iniziali MB, RD e HC prima di arrivare alle loro donne. Perché lei dice non sono del tutto cattivi, c'è qualcosa di dolciastro? Di che materia è fatto il male?
2: Di che materia è il male?
1: Bonjour et merci pour cette question. Je ne pensais pas, au début, je pensais pouvoir écrire ce livre uniquement sur les femmes, que leur mari, leur compagnon n'existe pas dans ce livre.
2: Sì, inizialmente io pensavo di scrivere questo libro dedicandolo e concentrandomi solo sulle donne e non

0: quasi volevo dimenticare l'esistenza dei loro compagni e degli uomini.
1: Mais il se trouve que à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur cette histoire, sur ces femmes, ces deux femmes qui étaient déjà mortes, en interrogeant leur famille, leurs amis, beaucoup de gens me disaient des choses très gentilles sur ces hommes-là, ces hommes même qui avaient fait des choses absolument terrifiantes. Ils disaient des choses comme ils étaient gentils, ils étaient un bon voisin. Et j'ai toujours pensé que pour ces hommes-là, il y avait énormément de bonté qui restait et que pour les femmes, il y avait la honte.
0: E quindi quando io ho iniziato a lavorare sulla storia di queste due donne che sono morte, appunto avevo deciso di non parlare degli uomini, però iniziando a fare il mio lavoro, un po' di ricerca delle informazioni, mi sono accorta che c'era ancora troppa bontà nei confronti di questi uomini. E quindi molti parlavano di loro in termini positivi, come fossero stati delle persone estremamente per bene. E quindi è per questo che ho deciso di introdurre poi il tema anche degli uomini.
1: E aussi je crois que ce serait facile de les décrire, de les personnifier comme étant le mal, alors que ces personnes-là, en réalité, ils ont l'empathie sélective. Ils savent donner une bonne image, ils savent être des gens charmants, et c'est pour ça cette phrase « ils ne sont pas entièrement mauvais ».
0: In realtà ho trovato abbastanza difficile poi descrivere e in qualche modo impersonare il concetto del male in queste persone. Ho trovato difficoltà nel trovare una corrispondenza rispetto a questo, a quello che avevano fatto, perché queste persone, questi uomini, hanno un'empatia selettiva, cioè sanno essere anche molto gentili, molto carini con chi vogliono.
2: E invece passiamo alle donne, alle tre donne. Allora, perché lei dice sono due, ma sono tre. Allora, Chené Daoud, uccisa nel 2021 dall'ex marito vicino Bordeaux, dopo essere stata pedinata per mesi, colpita alle gambe a pochi metri da casa. E poi Emma, assassinata dal suo marito nel 2000, investita. E infine l'autrice stessa, che in una notte del maggio a fine anni 90, 25 anni, e fugge dal compagno violento che la insegue in macchina ed è sicura che potrebbe ucciderla. Lei è l'unica delle tre a non morire. Da sopravvissuta alla violenza coniugale, Natasha Panale sceglie di scriverne solo molti anni dopo. Come e perché ha scelto di farlo?
0: Pourquoi et comment avez-vous décidé de le faire?
1: Oui, alors moi je ne pensais pas raconter cette histoire. Je pensais que cette histoire elle resterait dans mon intimité, qu'elle ne sortirait pas. Mais c'est au lendemain de la mort de Chahinez Daoud, qui a été poursuivie et brûlée par son mari dans la rue, que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de mon travail que j'imagine, que j'espère être une manière de penser le monde, de penser notre condition humaine avec les mots.
0: E in effetti io inizialmente non pensavo di raccontare la mia storia personale in questo libro, ero decisa a considerarla come una storia intima mia. Però quando poi c'è stata la uccisione di Chahinez Daoud ad opera del marito che l'ha inseguita e poi l'ha bruciata, l'ha uccisa col fuoco, è lì che mi sono detta che con la mia scrittura dovevo fare qualcosa.
2: E questa storia l'ha scoperta dalla cronaca, come mai ha deciso di partire da quella storia? Questa storia l'ha scoperta dalla cronaca, perché proprio ha deciso di partire da quella storia?
1: Oui, oui, tout à fait. En réalité, c'est précisément la manière dont elle a couru pour échapper à son mari qui m'a marquée, qui m'a fait penser à ma propre course et à la course de ma cousine. Il y avait comme ça trois similarités entre ces histoires de femmes qui m'ont fait réfléchir à cela. Et il y avait aussi la manière dont, vous savez, la violence intime et conjugale, elle reste dans la maison. Et là, j'étais accablée par la manière dont, à partir du moment où elle sort, elle devient violente jusqu'à la mort.
2: Gisella Spalla, allora, traduce per noi.
0: Sì, prego. Quindi è proprio così. In effetti, quello che mi ha colpito in particolare nella storia di Aisha Inez è stato l'inseguimento e poi come è stata uccisa da suo marito, bruciata. Quindi è una cosa che io ho rivisto, ritrovato nella morte anche di mia cugina, ma anche nella mia fuga. Quindi sono i tre personaggi del libro sono simili, sono tre donne simili per questo, ma anche per il fatto che la violenza intima e coniugale si è espressa poi in modo ancora più efferato una volta che queste donne sono uscite di casa.
2: Natasha Panà, il suo stile, la sua letteratura, come ha scelto di mettere insieme, come la letteratura, l'arte può mettere insieme questi destini, come può raccontarli? Lei che stile ha scelto, che modo ha scelto per farlo?
1: Merci per questa question. Je crois que la littérature a une place à la fois importante et poétique et différente. Elle permet de regarder différemment, d'observer avec d'autres outils. Elle permet d'avoir une perspective sur les choses. Elle permet aussi d'interroger la langue, l'impuissance de la langue, la manière dont la langue parfois dit les choses, mais dit aussi le silence.
0: Quindi sì, in effetti mi sono fatta diverse domande rispetto a questa. La letteratura secondo me ha delle note poetiche, è uno strumento estremamente importante e ci permette di interrogarci ma anche di osservare in modo diverso, da un punto di vista a volte diverso, di crearci delle prospettive su delle cose e di interrogarci. Quindi sono tutte le cose a cui ho pensato nel momento in cui ho deciso di scrivere questo libro.
2: Senta, Natasha Panà, il caso di Gisèle Pelicot è notissimo in Francia, è noto molto anche in Italia e ci ha raccontato la violenza perpetrata dal marito alla moglie che veniva drogata. Ovviamente questo caso ha turbato molto l'opinione pubblica sia per la violenza e sia per il rischio della stampa, dei mezzi di comunicazione, della morbosità. Ecco, come si può parlare di questi casi di violenza per sensibilizzare, allertare, evitando la parte morbosa?
1: J'étais moi très intéressée par la manière dont le crime de Chahinez Zaoud, qui est le point de départ de la nuit au cœur, a été traité par les médias. Et je pense que il faudrait non pas considérer, et là je parle uniquement des féminicides conjugaux, il faudrait ne pas considérer chaque cas comme étant individuel, mais comme étant vraiment, il faudrait proposer une réflexion sur cette chose étrange, cette chose accablante pour notre société qui est de tuer par amour. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une volonté d'effacement ? Est-ce que c'est une volonté d'annihilation du corps ? Quelle est son intention ? Je crois qu'il faudrait que les journaux, en tout cas les médias, dépassent ce simple traitement du fait divers.
0: Si, penso che una cosa molto interessante da considerare è come questi crimini vengano trattati come se ne parla nei media. Penso che debbano essere considerati, non considerati come casi singoli. Va proposta una riflessione, credo, su questi fatti terribili, che però non devono essere confusi con un crimine, un delitto per amore. C'è una volontà spesso di cancellare la persona, di dominarne il corpo, come vale anche per Gisèle Pelicot. Quindi questo è quello che secondo me va fatto, cioè diffondere forse una riflessione diversa su questi crimini.
2: E questa diffusione di cui lei parla e che racconta ovviamente in maniera romanzesca nel suo libro La notte nel cuore, ecco, in qualche modo con questo romanzo lei ha voluto cucire una specie di sorellanza, una specie di filo rosso tramite queste storie tragiche che però uniscano queste donne.
1: Oui, c'est vrai que c'était très étrange pour moi-même parce qu'au début, il n'y en avait qu'une que je connaissais, c'était Emma. Je l'avais connue quand j'étais adolescente, je l'ai beaucoup aimée, beaucoup appréciée, et je ne connaissais pas du tout Chahinez Daoud. Et pour vous dire la vérité, quand j'ai commencé mon livre, je parlais d'elle au passé, à l'imparfait, et plus je travaillais sur le livre et à la fin du livre, je parle d'elles au présent, comme si elles étaient toujours vivantes, elles étaient là. Et quand je pense à elles, ce sont des femmes encore d'une certaine manière vivantes.
0: In effetti queste due donne, io ne conoscevo solo una, non conoscevo Chahinez Daoud, conoscevo però mia cugina Emma, di cui sapevo che era una persona molto amorevole e molto gentile. Quindi parlando poi di Chahinez, in realtà all'inizio ne parlavo sempre al passato, proprio perché non avevo avuto relazioni con lei. Man mano che scrivevo e man mano che mi informavo, poco alla volta ho iniziato a parlarne al presente, come se fosse ancora viva. E in effetti queste due donne le vedo come ancora vive.
2: Senta, la notte nel cuore cosa rappresenta per lei? Rappresenta il dolore, la paura, l'incubo di quelle notti, oppure le notti in cui si stava scappando, in cui voi cercavate di scappare tutte e tre? Cosa rappresenta? Perché ha scelto questo titolo per il libro e che è metafora di cosa è metafora?
1: Vous savez, il y a une expression en français qui s'appelle la peur au ventre. Et je savais que je voulais parler de la peur de ces femmes dans les derniers moments, la manière dont leur cœur avait battu. Et je voulais avoir le mot nuit dans le titre parce que souvent, ces choses-là se passent la nuit, comme un abcès qui éclate la nuit. Il y a une cristallisation de la violence qui se fait dans la nuit et ça concerne toujours le cœur des femmes. Donc ce livre est à la fois la nuit de ces femmes, est à la fois le cœur de ces femmes, mais il est aussi, d'une certaine manière, leur jour, la manière dont elles ont représenté une volonté de vivre jusqu'au dernier moment.
0: In effetti, in Francia si dice avere il cuore in gola, quindi sono partita un po' da questa frase che mi piaceva, che infatti in Francia è nella pancia, il cuore nella pancia, comunque che è una sensazione che si prova quando si ha paura, il cuore batte forte e lo si sente, quindi questo era un qualcosa che io volevo mettere nel titolo, però è anche vero che questi casi di violenza si esprimono soprattutto di notte. Di notte la violenza si esprime in modo quasi più cristallizzato, si costituisce veramente. E quindi mettendo insieme il cuore, la notte, è venuto fuori questo titolo. E volendo anche esprimere però al tempo stesso la volontà di queste donne di vivere.
2: Senta, Natasha Panà, il numero dei femminicidi in Italia è altissimo, è impressionante. Qual è la situazione in Francia? E che durante le presentazioni del suo libro, che storie raccoglie, che emozioni raccoglie, che storie le vengono restituite?
1: La situation en France, elle est aussi terrible, il n'y a pas eu d'amélioration. Ces dernières semaines, on a vu plusieurs féminicides conjugaux, c'est-à-dire par les maris, les ex, les amoureux. Je trouve ça accablant pour la société de que ces choses-là se répètent et se reproduisent.
0: Sì, in effetti anche in Francia la situazione è terribile, non c'è un miglioramento della situazione, ci sono sempre, si sente sempre di notizie, si sentono varie informazioni su questo, molti tentativi di femminicidio coniugale da parte di compagni, mariti, ex compagni, ex mariti, quindi per la società credo che sia un qualcosa di tremendo, di come dire... bruttissimo da vivere, da sentire, di cui sentire.
1: Et les témoignages qui me sont donnés, qui me sont offerts, qui me sont partagés, sont toujours très intimes, très délicates. Et ce que je veux en retenir, c'est leur grande dignité, la manière dont certaines personnes viennent me raconter leur histoire avec le dos droit. E la tête haute.
0: Quindi molte volte in effetti ricevo delle testimonianze, dei racconti, sempre con toni molto intimi e delicati. Quello che voglio sottolineare è appunto la grande dignità di queste persone che testimoniano i casi che sono loro successi, che sono sempre persone comunque che raccontano con la testa a testa alta e con la schiena dritta.
2: Natasha Panà, un'ultima domanda che mi ha colpito molto della sua storia. Lei ha raccontato la storia di una sconosciuta, la storia di sua cugina, ma la sua che, diciamo, in qualche modo è un lieto fine, perché lei è qui con noi. Però lei prima parlava del dominio del corpo, no? All'inizio parlavamo degli uomini e del momento in cui loro capiscono che possono dominare il corpo della propria donna, della donna che sta con loro. Ecco, lei, qual è il momento? C'è un momento in cui dall'abitudine magari a un atteggiamento violento, possessivo, c'è una specie di scarto in cui c'è la reale paura di poter essere uccisi? C'è una soglia di paura?
1: Moi, je me suis aperçue dans la voiture la veille de rentrer chez mes parents. Je savais qu'il allait me tuer, qu'il avait envie de me tuer, et je suis partie le lendemain. Je savais ce jour-là.
0: Eh sì, questa sensazione, questa certezza che lui mi avrebbe uccisa, io l'ho avuto nell'auto in cui mi aveva segregato, era sequestrato quasi, e il giorno dopo sono partita e sono ritornata dai miei genitori.
2: Grazie, grazie Natasha Panà.
1: Merci.
2: Grazie a Gisella Spalla che ha tradotto per noi. Io vi ricordo il titolo di questo romanzo di cui abbiamo parlato, La notte nel cuore, di Natasha Panà, pubblicato da Einaudi. E adesso continuiamo, fare tra pochissimo, dopo la musica di Daniele De Gregori e Lorenzo De Angelis, ascolteremo Antonio Moresco e Voltolini.
3: Sì. Grazie, grazie Florinda. Naturalmente non è semplicissimo poi prendere il filo di nuovo e cambiarlo sostanzialmente dopo un tema così tosto. Come prima cosa voglio ringraziare i nostri tecnici, perché se le parole vi arrivano, quelle degli scrittori, il canto dei nostri ospiti musicali, è anche grazie a loro, i tecnici del suono, Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, gli specializzati di riprese Emiliano Novelli e Emanuele Montella, il consulente musicale Claudio Piazza. Poi in realtà è vero che noi cambiamo scenario, ma restiamo con un argomento abbastanza tosto, perché Le case mangiate dal sale, che arriva dall'album d'esordio di Daniele De Gregori, che si intitolava La cura, anzi senza incipit, e era del 2023, ha a che fare con il problema, diciamo, della crisi ambientale.
4: Sì, in maniera molto laterale. Devo dire che mi ha ispirato anche qualche tempo fa Donald Trump, ad una domanda di una giornalista, credo, sulla sua opinione riguardo la crisi climatica, credo gli abbia chiesto qualcosa come: presidente, ma lei che ne pensa del fatto che gli oceani si stanno alzando? Trump, che insomma è più o meno la persona più potente del mondo, ha detto: beh, vorrà dire che avremo tutti più case al mare. Quindi questa canzone parla delle nostre future case al mare. Siate felici.

mentre lei sta piangendo nel giorno del suo licenziamento, ed un cielo scurissimo, nero come un oroscopo, e dopo un altro dibattito su Sky TG24.

Facciamo un'altra solo per vedere se, se ci sta da presso. 3, 4. Vabbè, un'altra ancora, che dispari, le cose dispari mi irrigidiscono. Grazie.

0: Grazie.
1: Daniele De Gregori è qui e ci porta in una fine del mondo, Valerio Corsani, fine del mondo, tutto si lega,
2: miracolosamente,
1: in modo così anche empatico, tra la musica che è di qua, vicino a noi, tra l'altro c'era il pubblico che andava a tempo, e anche le parole degli scrittori, perché parliamo con Antonio Moresco spesso di fine del mondo e di un mondo finito, un mondo che se ne sta, che immaginiamo. Moresco è una nostra guida, un Virgilio negli inferi umani, e cioè, è così, sonda il sovrannaturale, o il sottonaturale, non so più ormai dove mi porterà mai Moresco. Per nutrimenti ha scritto Il finimondo ed è qui, faccia sentire la sua presenza, altrimenti il nostro pubblico non capisce, che sembra che sono sola in questo mondo.
3: Non sei sola, ci sono io.
1: Meno male, Moresco. Questo è già Moresco, è qui. Grazie. Allora, un grande scrittore vicino a me, un altro grande scrittore, Dario Voltolini, vicino a me, che saluto e che ringrazio. Mantova Torino, non so che cos'è, tra voi è un derby, perché...
4: No, grazie a voi, grazie a te, non sono solo, c'è Moresco.
1: Non sono solo, c'è Voltolini e c'è Moresco, sono amici, sono scrittori molto diversi, dalla prima riga, ecco, se... Comprate i libri, perché i libri bisogna acquistarli, non solo raccontarli. Ci sono scrittori negati per raccontare i loro libri e sono giganteschi nella scrittura. Dalla prima riga, se conoscete Voltolini dall'altro libro, riconoscete Voltolini. Dalla prima riga di Moresco, riconoscete Moresco. Dalla prima riga, e vi portano nel loro mondo. In questo caso Moresco, dicevo Il finimondo, perché anche qui sembra un libro per ragazzi, e per ragazzi non è, perché c'è un giocattolaio, Pinocchio, c'è Maradona, incontri un putiferio di anime impazzite, e c'è un giocattolaio con la G maiuscola che risiede nella città dei morti e che lancia le sue legioni nella città dei vivi, perché i mondi, l'aldilà e l'aldiqua, sono sempre miracolosamente o in modo luciferino intrecciati.
3: Eh sì, io ho immaginato in questo libro di essere un reporter per un giornale che andava nella città dei morti a fare delle interviste, e quindi intervistavo le persone più disperate, da Maradona a Freud, a Dante Alighieri, a Adolf Hitler, eccetera. E quindi parlo del nostro mondo parlando con delle persone del passato, che quindi lo vedono in un modo più spiazzante, più veritiero, eccetera. Quindi finimondo, perché il libro va fino a dove finisce il nostro mondo conosciuto e va in un altro mondo, che è il mondo dove ci sono i morti, eccetera. Però c'è da dire che certe volte il mondo dei cosiddetti vivi sembra un mondo di morti, quindi insomma un gioco su questa cosa delle due città.
1: Antonio Moresco ha scritto quindi Il finimondo per una piccola casa editrice, Nutrimenti, ed è uno scrittore conosciuto per i suoi grandi libri di riferimento. Devo dire che hanno un po' segnato anche tanti lettori che poi sono diventati anche scrittori. È considerato un maestro nella sua materia, quel Lettere a nessuno, come dimenticarlo, o La Lucina, o la trilogia di Giochi dell'Eternità. Lei ha creato una rivista che si chiamava Il primo amore, di leopardiana memoria, ha poi fondato quella Repubblica Nomade, e su questo nomadismo, su questo stare rasente la crosta terrestre, vado su Voltolini, perché sono due scrittori amici. Tra l'altro Voltolini è anche editore di un libro di Moresco, oltre a essere un sodalizio amicale di tanto tempo e di stima reciproca. Ecco, Voltolini, se dovessi pensare a Voltolini, penserei proprio al cespuglio che racconta in questo libro edito per Aboca e che è anche presentato qui nel Salone del Libro di Torino, perché siamo al Salone del Libro di Torino e il rumore che sentite in sottofondo in questa speciale di oggi di Fahrenheit è proprio il brulichio, sembrano le anime dei vivi, questo brulichio che premono nei vari stand. Ecco, dicevo, Voltolini, perché dico questo? Perché lei assomiglia al cespuglio nella scrittura? Perché sembra sempre di una grandissima lievità il suo passo sulla pagina, ed è come se si occupasse dei più. Io penso a un suo bellissimo libro che è Pacific Palisades, è uno dei libri proprio del mio cuore. E questo cespuglio, non so perché mi ci sono addentrata, mi ha riportato a quel nomadismo a cui facevo riferimento, a quell'essere inutile che sta lì, che è un cespuglio, che neanche sappiamo il nome. Mi sbaglio?
4: Allora, grazie per la domanda. Il cespuglio rotolante è quello che immaginiamo nei western, che gira nella scena riarsa del deserto. L'ho fatto in questa collana di Aboca che si intitola Il Bosco degli Scrittori, dove è una collana molto bella, dove l'editore chiede a uno scrittore e una scrittrice di prendersi in carico un albero e di raccontare qualcosa su quest'albero. Tra l'altro lì è stato tradotto anche un libro di Annie Proulx, l'autrice di Gente del Wyoming, da cui hanno tratto The Brokeback Mountains. Quindi è una collana di rilievo, tutta dedicata agli alberi. Allora io mi sono detto: che albero scelgo? E mi sono trovato bene a scegliere un albero che non avesse le radici, cioè è l'unico albero che va in giro, insomma. E mi sono detto: mi doto così di un punto di vista mobile, che non è quello fisso di un albero, di un movimento che non è quello normale degli alberi, e così potrò sbizzarrirmi nel racconto. Ed è un atto di libertà questo, no? Da questo punto di vista anche Pacific Palisades
1: era un libro in cui c'era questo movimento senza bussola,
4: sì,
1: in una città che non capisci, ma con un riferimento all'America in questo caso, no? Perché quel Pacific Palisades...
4: Sì, Pacific Palisades è un quartiere di Los Angeles, ma io non c'ero mai stato e ho scritto il libro all'epoca, che è uscito per Einaudi, pensando a cosa mi faceva venire in mente l'espressione Pacific Palisades, cioè delle palizzate pacifiche, che è un po' un ossimoro, no? E lì mi sono dotato, invece che di un personaggio non umano e rotolante come in questo libro, mi sono dotato di un elemento tecnico, cioè della capo. Il libro sembra un libro di una poesia, ma in realtà è una prosa con in più la capo, che mi permette di fare il volo pindarico, cioè di passare di palo in frasca, perché per me, devo dire, fa parte della libertà del raccontare non avere dei vincoli di tipo esterno, no? Di ora, di luogo, se non voglio utilizzarli, voglio sentirmi libero di passare da un argomento all'altro. Là era fatto con una tecnica che è quella della poesia, e qua è fatto con un punto di vista che non è fermo, ma non decide dove va.
1: È sempre minuscolo anche, sì. Tra l'altro, la capo, c'è cioè un uso del minuscolo e non, sì, del maiuscolo, che rende tutto così nomade anche nella pagina. Visto che lei ci introduce un po' all'interno della sua testa, del suo immaginario, Voltolini, vado da Moresco per cercare di capire anche lì come lavora Moresco, perché al contrario Moresco ci offre dei puntelli, ci dà delle boe, ci sono dei personaggi, torniamo, c'è una trama o qualcosa che comunque assomiglia, anzi no, assolutamente, a una trama, e ci sono proprio dei personaggi a cui agganciarci, personaggi di tutti i tipi, ci mette un mischione, troviamo anche Alfredino che precipita nel suo buco, ma troviamo un giocattolaio, Pinocchio. È come se entrassimo davvero nella sua testa, Moresco. Che laboratorio, che gabbia formale usa, se la usa, nei suoi libri, quando sta comodo sulla pagina?
3: Ma allora, è vero che Dario Voltolini, questo libro, secondo me, io gli ho detto, secondo me è la tua dichiarazione di poetica. Quel cespuglio lì sei tu, perché lui lavora con questa leggerezza, in questa libertà. Il cespuglio rotola perché è vuoto, perché è leggero, no? Però questo gli permette. Io sono uno scrittore diverso da lui e lavoro anche attraverso emblemi, attraverso figure, attraverso emblemi che carico di significato e cerco di fargli dire delle cose. Però sono emblemi che si muovono non in uno spazio fermo, si muovono in uno spazio caotico, come è la nostra vita, il nostro mondo, diciamo così. È come se in questo turbine, che è il nostro mondo, si stagliassero delle figure, delle sagome, degli emblemi che a volte chiedono anche voce, come anche in questo libro parlano. Capita Hitler, capita addirittura Trump, perché si parla anche dei nostri tempi, eccetera, no? Però all'interno di una situazione fluida, non romanzesca, rigida, tradizionale, ma come se si muovessero dentro del turbine, del caos, che è la vita che abbiamo di fronte.
1: C'è un altro elemento che mi piace mettere in evidenza in questa ideale scrivania di due scrittori che ho qui vicino a me, che sono due grandi scrittori che abbiamo in Italia, e quindi è bello poter leggere la realtà attraverso anche questi due libri che sembrano così sganciati dalla realtà, eppure continuano a parlarci di quello che siamo oggi proprio adesso. Ecco, c'è l'elemento dell'ironia che mi interessa, perché Moresco, anche per come parla, per come risponde alle interviste, è molto serio, e l'ironia è tutta nei libri, o meglio, ti fa degli scherzi. A un certo punto uno si rotola dalle risate da solo, senti qualcuno che dall'altra parte della stanza sta lì che ridacchia, che legge magari il libro di Moresco e capisce. Voltolini, al contrario, che è, avete anche sentito, anche uomo di battuta, nei suoi libri l'ironia, il pulsante dell'ironia la usa meno, mi sembra, di così. Ecco, come gioca sulla vostra scrivania la battuta, il momento così di commedia, di lo slapstick? Voltolini.
4: Una bella osservazione la tua. Io posso rispondere più facilmente su di lui.
1: E allora Moresco risponderà su Voltolini.
4: Ok. Sì, Moresco mette delle zampate a volte che sono da piegarsi in due, non te l'aspetti, e il fatto che non te l'aspetti fa parte del meccanismo dell'umorismo, no? Però anche delle volte si lascia andare a delle cose inconsulte, tipo il libro che ho pubblicato nella collana Pennisole, che si intitola I Due.
1: Esatto, Pennisole, le miserabili e mirabili gesta di uno scrittore e del suo traduttore che abbiamo presentato.
4: Sì, e questo è fatto di comicità, è fatto di umorismo. Forse l'ironia, che è una cosa più sottile e intelligente, non è precisamente nelle corde di un autore così decisamente sul pezzo e se vuole monolitico, nel senso che per lui è il tutto quello che sempre va raccontato, no? Quindi fare le sottigliezze non è un po' una perdita di tempo se lui guarda dritto negli occhi delle cose. Io non so lo dire a lui come sono.
1: Vediamo un po' Moresco, come le sembra Voltolini?
3: Allora, ma secondo me, allora, io ho più che l'ironia, la comicità. A me interessa proprio la comicità, quella scema, quella infantile proprio, no? Quella che va a toccare il fondo.
1: Cioè lei una torta in faccia la metterebbe nel suo libro?
3: Sì, io rido per quelle cose lì su cui ridono i bambini, insomma, diciamo così. Dario è più intelligente, è più sofisticato, no? E quindi mette in campo questo elemento comico attraverso dei filtri più sottili, più, almeno così mi sembra. Poi di persona è scemo come me, e noi ci divertiamo molto, eccetera. Quando scrive io rimango un po' scemo e un po' no.
1: Cosa invidia, o meglio, bonariamente, cosa le piace di Voltolini che non ha lei, Moresco? O lei ha tutto, come un grande giocattolaio?
3: No, figurati, no. No, ma di Voltolini a me interessa, mi piace il brio, l'estro, ma io poi capisco benissimo che lui è un fondo di malinconia pazzesco, io non mi sfugge, non mi incanta quando fa tutte quelle raffiche di battute, anzi sono un'espressione di questa malinconia, di questa cosa. Lui forse è più malinconico, io sono forse più disperato, quindi io sono comico e lui è ironico.
4: Insomma, ben messi, eh?
1: Mamma mia, sì. Io quasi quasi chiudo qui.
4: Però io voglio cogliere l'occasione di fare una dichiarazione di poetica. Prima dico però che c'è delle dichiarazioni di poetica di Moresco molto belle. Per esempio, una la fa dire da Maradona nel libro dove intervista Maradona. Maradona a un certo punto dice: io gioco così a calcio perché ho imparato a giocare al buio. E questo è molto moreschiano. Ed è, però l'ha detto proprio Maradona, quindi Moresco è molto simile a Maradona e altri campioni nei rispettivi sport. Però la dichiarazione di poetica che io ci tengo a fare, e che purtroppo mia figlia teme perché sa già quale sarà, è che io scrivo parole arcane, a volte argatto.
1: Argatto, ha detto così Moresco, ebbene sì, avevo detto fino adesso che era spiritoso, ma va bene. Allora, Dario Voltolini, è bello parlare con voi, è bello avere a che fare con due scrittori e ritrovarli nella pagina. Io spero di aver dato un viatico e un interesse in più per questo cespuglio di Aboca di Dario Voltolini, per questo Finimondo di Antonio Moresco per Nutrimenti, ma ovviamente andate a cercare tutto quello che scrivono i nostri scrittori. Grazie.
0: Beh, c'è un po' di ironia anche nel titolo del prossimo brano. Qualcuno ha visto la mia vita? È una domanda che si è posto Daniele De Gregori, che in realtà è una riflessione ancora una volta sulla sua generazione, un brano che è stato scritto 15 anni fa e però se lo porta ancora dietro, quindi ce lo propone.

0: Grazie, grazie ai nostri amici musicisti Daniele De Gregori, grazie, grazie davvero. Quando ascoltate la musica, cari ascoltatori casalinghi, ovvero quelli che sono a casa collegati, sintonizzati con Radio 3, devono immaginarsi cosa succede dietro le quinte sul palco. Per esempio, la presenza di Marco Marinone, che saluto e che ringrazio, e che in modo molto gentile, felpato come un gatto, entra sul palco, aggiusta le sedie, chiede anche se c'è una sedia in più per un traduttore, mi mette proprio confortevole al mio posto e io sono molto, mi sento davvero molto protetta. Marco Marinone, dicevo, come un gatto, qui il gatto in qualche modo c'entra, perché devi sapere, caro collega, che nel cuore del gatto, per Iperborea, scritto da Gina Cayer, si racconta le storie di un gatto, ma non è il gatto domestico o quello a cui assomiglia il nostro aiutante qui di palco. È un gatto su una mappa, ed è su una mappa del cuore per quanto riguarda Gina Cayer, ed è la mappa anche culturale, assolutamente di riferimento anche per il pubblico italiano, che conosce per esempio la cultura della diaspora, della letteratura iraniana, per esempio attraverso il lavoro di Azar Nafisi, attraverso il lavoro di Kader Abdullah in Olanda, tutti i libri tradotti che conosciamo, la scrittura cuneiforme, come dimenticare quel grande successo. Ecco, si inserisce anche Gina Cayer in quest'ambito, perché ci fa conoscere un pezzo di terra. Di quale gatto parlo, Gina Cayer? Anzi, parla nel suo libro.
1: Salve. I don't speak Italian, but I have a wonderful translator that will help.
0: Si chiama Marta
1: there
0: Cadoni.
1: Is a big connection with the title of the book, Nel cuore il gatto, and with Italy, when I decided to tell the story of what it means to be an Iranian woman. I'm also a painter. I first drew the map of Iran. You will find the map of Iran in the book. And I realized Iran is a cat. And it reminded me of Italy, how at some point somebody said, Italy is a boot. And now everybody, when they think of Italy, they see a boot. So that was my desire, that when you hear Iran, you think of Iran, you see a cat. But why did I want that? Because this book talks about what it means to be an Iranian woman, what it means to find possibilities in the impossibility that the patriarchy imposes on the woman body. And in Farsi, we call strong, courageous woman, Shirzan, lioness, gatto. So Nel cuore del gatto takes you in the heart of Iran, but also in the heart of the courage of the Iranian women.
0: Marta Cadoni.
2: Inglese.
0: Abbiamo la traduzione, vediamo un po'.
3: Sì, grazie. Volevo cercare di fare il collegamento con il gatto, perché quando...
0: Prego, prego.
3: Quando parlo della storia dell'Iran, mi piace, io sono anche una pittrice, e quindi volevo che ci fosse una rappresentazione. Guardando nella mappa, come vedete poi nel mio libro, vedete la mappa, vedete la forma di un gatto, se guardate la mappa dell'Iran. E mi piaceva l'idea che ci fosse il collegamento con l'Italia, perché molta gente quando vede l'Italia vede la forma di uno stivale, e adesso tutti quelli che parlano dell'Italia lo chiamano lo stivale e vedono lo stivale. Io volevo che anche per l'Iran, quando le persone pensano all'Iran, vorrei che pensassero a un gatto. E perché? Perché in questo libro parlo di che cosa significhi essere una donna iraniana, che significa anche trovare la possibilità nell'impossibilità dell'impossessarsi del proprio corpo, e anche perché da noi si parla di leonesse quando si parla delle donne iraniane, e quindi volevo creare questo collegamento tra il gatto e la leonessa che rappresenta il coraggio delle donne iraniane.
0: Dunque, Gina Kajer è una scrittrice, come sappiamo, come appunto è qui per presentare appunto il suo libro, ha detto che è anche pittrice, è giornalista, si occupa di arte, è nata in Germania da una famiglia di origine iraniane e vive in Francia adesso. Questa mattina scambiavo con Giovanna Savignano qualche idea su questo libro e abbiamo condiviso la lettura di questo libro, ed è bello parlare con qualcuno che ha amato questo libro per confidarci e per confrontarci, per me è molto utile. E giustamente lei notava quanto i capelli sono oggetto di sopruso, è un piccolo sopruso. La nostra scrittrice, la nostra autrice ha una bellissima folta, chioma, bellissimi capelli che tiene sciolti, eppure questo può essere un gesto politico o un gesto di banale sopruso. Non ti stupro, non ti faccio del male, ma la ferita di un taglio di capelli nostro malgrado è una ferita che non si scorda. Che cosa significa, e come mai ci ha così colpite, a me, a Giovanna, questo suo sottolineare la testa rasata o il doversi sfoltire i capelli, per esempio? Gina Kajer.
1: I think it's really interesting the obsession of the patriarchy with a woman's hair. And it's not just an obsession in the Islamic Republic. For those of you that are knowledgeable about Judaism and Hasidic Jews, you also know that they also have to shave the hair, the women, and they wear wigs. So it is true that there is an obsession. And as a writer, this is exactly the quest I was doing when writing this book. Already, the woman body is the battleground of every power. Every power in the world wants to oppress and control the woman body. They tell us not only what to wear, but also what to do with the body. One of the easiest example, apart from the hair, is the laws of abortion in every country. I let my translator translate before continuing.
3: Sì, credo che sia veramente interessante questo tipo di ossessione che il patriarcato ha nei confronti delle donne, dei capelli delle donne. Ed è un'ossessione che non si ha solo nelle repubbliche islamiche, ma chi di voi ha familiarità con il giudaismo, il giudaismo assidico, sappiamo che anche loro sono costrette a rasarsi i capelli e indossare delle parrucche. Ed è vera questa ossessione. E quindi è importante, come donna e come donna scrittrice, fare appunto questa conquista di tenere il controllo del mio corpo, perché il corpo diventa il terreno di battaglia del potere e diventa in tutti i paesi del mondo il corpo della donna viene utilizzato come campo di battaglia per l'oppressione e il controllo, ed è quindi, diciamo, importante non solo che loro vogliano controllare come ti vesti, ma proprio quello che tu vuoi fare col tuo corpo, e questo lo vediamo per esempio spesso anche con le leggi sull'aborto.
0: E in questo romanzo ci sono dei protagonisti, ovviamente, perché è una storia, c'è Iman, la guida che accompagna Gina, che è la leonarrante eroia in questo viaggio. È un personaggio molto efficace, molto battagliero e molto efficace. C'è un viaggio, altro personaggio, diciamo, un po' ideale, idealizzato nel romanzo. Ci sono le tappe della storia, come il trauma del 2009. Ci sono delle zie, perché ci sono quattro zie che sono coloro che ti consegnano il passato, te lo danno in mano come un bene prezioso, lo passano di mano in mano. E poi c'è un personaggio centrale che non è un personaggio e che è Mahsa Amini. e che grazie a questo libro posso ricordare anche il suo nome completo, che è Gina Mahsa Amini. Allora, perché ha deciso di fare di questa giovane donna caduta per la libertà un personaggio tra i personaggi, lasciandola assolutamente laterale ma molto presente?
1: The working title of this book for a very long time was The Girl That Bore My Name. I think you should translate quicker this time.
3: Okay. Sì, il titolo di lavoro, diciamo, di questo libro per molto tempo era La ragazza che porta il mio nome.
0: Dente.
1: The working title of this book for a very long time was The Girl That Bore My Name. I think you should translate quicker this time.
3: Okay. Sì, il titolo di lavoro, diciamo, di questo libro per molto tempo era La ragazza che porta il mio nome.
1: When I heard of the murder of Gina Mahsa Amini,

0: and my body has experienced violence because I'm an Iranian woman.
1: E quando ho sentito della morte di Gina Mahsa Amini, ho sentito l'urgenza e anche la responsabilità di raccontare questa storia, sia perché condividiamo il nome e sia perché io, in quanto donna, ho subito la violenza e sono una donna iraniana.
0: And you mentioned multiple characters. It is true that this book is dedicated to Iranian women of four generations, 100 years of what it means to be an Iranian woman.
1: Ed è vero quello che ha detto, il fatto che ci siano molti personaggi, perché questo libro è dedicato a quattro generazioni di donne iraniane e racconta che cosa significhi essere una donna iraniana, che cosa ha significato esserlo per 100 anni.
0: And why four generations, 100 years? Because in 100 years, Iran has experienced four different, very oppressive patriarchal systems. There was a monarchy, there was a democracy, there was another monarchy, there was Islamic Republic of Iran, and all being in power by controlling the female body.
2: The third
0: is the monarchy again, and then Islamic Republic.
3: Marta Gadoni.
1: Sì, e sono quattro generazioni, ossia 100 anni, perché? Perché sono 100 anni in cui le donne iraniane hanno sperimentato quattro forme di oppressione. Abbiamo avuto prima la monarchia, poi la democrazia, poi di nuovo la monarchia e adesso la Repubblica Islamica, e sono tutte forme che hanno controllato e hanno utilizzato il potere per controllare il corpo femminile.
0: And the murder of this young girl that was only 22, that was called Gina like me, and the name, what does the name mean? The name means the one who gives life. So a system that kills the one who gives life, what kind of system is that?
1: E questa ragazza è stata uccisa a soli 22 anni e il suo nome è Gina, come me, e il significato di questo nome è colei che dà la vita. E quindi la domanda è: che tipo di sistema è un sistema che uccide una ragazza, cioè che uccide colei che dà la vita?
3: E la risposta può essere il ruolo della letteratura, in particolare quella della diaspora che lei rappresenta, nel contrastare la riscrittura della storia attraverso appunto un recupero di quella che è la tradizione, senza brandire la tradizione, ma rendendola universale, conosciuta per la sua bellezza. Io ringrazio nel cuore del gatto, ovvero nel cuore dell'Iran. Guarderemo le nostre cartine geografiche in un altro modo, grazie allo sguardo di Gina Khayer. Cercheremo quel gatto e ogni volta che apriremo i giornali, leggendo del sangue e della disperazione, ripensiamo anche a questo momento che ci vede così nella libertà di poter parlare di un libro e di accogliere una donna con i suoi capelli fluenti e poter parlare di questo libro, appunto, che ricordo, Nel cuore del gatto, per Iperborea. Grazie Gina Khayer. Grazie.
0: Grazie.
3: Grazie. Grazie Marta Gadoni. Oggi è una giornata bella, importante, perché intanto perché siamo al Salone del Libro di Torino, ma poi perché, a proposito di difficoltà, c'è anche la giornata, voglio ricordarla, è la giornata internazionale contro l'omofobia, bifobia e transfobia. E allora per questo mi prendo i miei strumenti, che sono anche quelli della poesia, e mi abbraccerei Kay Tempest in questo momento. Nel 2020 ha cambiato il nome, è diventata Kay da Kate, è una grande musicista, un grande musicista e scrittore inglese, performer, che scrive: scrivo poesie dopo la mia prima esperienza di omofobia, dopo che mi era stato detto di stare zitta. Ma il punto è che la gioia di essere veramente se stessi nel mondo è qualcosa che non potrà mai essere represso, nemmeno da chi lo desidera o, peggio, prega per questo. E alla fine, come tutte le resistenze si assomigliano, e beh, è il

momento vi sento nella, con la nostra sigla, caro Valerio Corsani e carissimi musicisti. Vi do appuntamento al dopo il GR, torniamo in poesia e torniamo alla grande in poesia con Alessandro Fo, e do appuntamento ai nostri ascoltatori anche con gli ospiti che seguiranno, Stefano Nazzi su Giulio Regeni e la grande scrittrice messicana Valeria Luiselli. Bello stare insieme quindi.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivain. Primo piano la tentata strage in centro a Modena. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno fatto visita ai feriti e hanno ringraziato le persone che hanno fermato l'aggressore.
4: L'incontro all'aeroporto di Bologna e poi le visite all'ospedale Baggiovara di Modena e all'ospedale Maggiore di Bologna, capo dello Stato e Presidente del Consiglio, testimoniano la loro vicinanza ai feriti e si congratulano con il personale medico.
5: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese, quindi anche la riconoscenza nei nostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
4: Tra una visita e l'altra anche l'omaggio a due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore.
5: Grazie a te, complimenti.
6: Grazie a lei.
7: Grazie a lei. È stato un esempio grandioso.
4: In un post, il ringraziamento della Premier a Luca Signorelli, gli eroi, scrive: non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Lusso, GR3.
3: Ed è terminato il vertice in prefettura con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani. In diretta il nostro inviato Claudio Vigolo.
8: Sì, è durato una quarantina di minuti il vertice in prefettura a Modena. Sentiamo subito un passaggio di ciò che ha detto all'uscita il ministro dell'interno Piantedosi.
9: Il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
8: Dunque, fatto salvo quanto stabilirà la procura dopo interrogatori e accertamenti, al momento sembra chiaro un quadro di disagio psichico per Salim El Khoudry. Non vi sarebbero tracce di radicalizzazione nel telefono cellulare e negli altri dispositivi che gli sono stati sequestrati. Resta intanto in pericolo di vita la donna di 55 anni ricoverata in rianimazione a Bologna. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento, ma restano critiche. L'altro paziente del maggiore, un uomo di 55 anni con diversi traumi, non è più invece in immediato pericolo di vita. Invariate le condizioni dei tre ricoverati all'ospedale di Modena. E a Ravarino, il paese dove viveva Salim El Khoudry, non era noto né a me e neanche alle altre strutture, dice la sindaca Maurizia Rebecchi. Una famiglia dunque che quindi ha condotto la propria esistenza come tante altre che non si affacciano alle istituzioni per qualche bisogno. E da Modena restituisco la linea a voi.
3: In California un'auto si è schiantata contro diverse vetture e pedoni nella tarda serata di ieri a Oakland. Tre persone sono morte, altre sono rimaste ferite, due versano in condizioni critiche. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle cause e l'identità dell'autista non è stata resa pubblica. La tragedia delle Maldive. Sono ripartiti da Malé e rientreranno stasera in Italia i 20 italiani che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione a largo dell'isola di Alamantà. Intanto sui luoghi del tragico incidente è arrivata questa mattina la squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe che parteciperanno alle ricerche dei corpi dei nostri quattro connazionali nell'atollo di Vavu. La missione ieri sera era stata sospesa dopo la morte di un sub appartenente alle forze dell'ordine maldiviane. Medio Oriente, Stati Uniti e Israele si preparano a riprendere gli attacchi contro l'Iran la prossima settimana. Netanyahu riunirà in serata il gabinetto di sicurezza e parlerà con Trump mentre i negoziati proseguono. Teheran parla di progressi ma blinda lo stretto di Hormuz predisponendo il pagamento di un pedaggio. È in corso fino al 7 giugno la 35esima edizione delle settimane musicali al Teatro Olimpico di Vicenza. Concerti serali, matinée, eventi diffusi in città, con il Teatro Palladiano come cuore di un percorso che intreccia tradizione e contemporaneità, interpreti affermati e nuove generazioni.
10: Con una giornata di musica diffusa entra nel vivo a Vicenza il 35esimo Festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico. L'idea di base, spiega la direttrice artistica Sonig Chakerian, è la musica come condivisione di spazi e di linguaggi.
11: Si tratta del Movie, Musica Vicenza, è una domenica in cui il centro storico risuona in tutti i cortili dei palazzi.
10: Chi sono i partecipanti?
11: Giovani talenti emergenti, amatori, abbiamo uno spazio dedicato al teatro, alla presentazione di libri, all'improvvisazione sorpresa, la musica da camera, è proprio un modo di vivere la musica fra le persone che si spostano, si siedono, scelgono che genere di musica ascoltare.
10: Suggestivo il titolo I canti della terra, come si declina questo titolo?
11: Il canto è sicuramente tra le prime forme di comunicazione, per cui canti diversi, di tante epoche diverse, di popoli diversi. Abbiamo le matinée, in particolare una dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco.
10: Da non perdere i concerti al meraviglioso Teatro Olimpico, protagonisti il pianista Bruno Canino e due progetti di Giovanni Sollima. Claudia Fayens, GR3.
3: Tennis, tra pochissimo, meno di 10 minuti, inizierà sul centrale del Foro Italico la finalissima Sinner contro Ruud. Intanto c'è la prima vittoria azzurra, quella della coppia Bolelli-Vavassori, che ha vinto gli internazionali d'Italia nel doppio, sconfiggendo Granollers e Zeballos al super tie break 7-6, 6-7, 10-3, il punteggio in favore degli azzurri. Prossimo GR3 alle 18.45, regia Gianluca Liberati, la linea torna a Fahrenheit. Da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
6: No, sì!
12: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.51, apriamo in A22 Brennero-Modena tra Affi e Verona Nord verso Modena, qui il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente. Rimaniamo in A22 tra Nogarole e Rocca e Mantova Nord, sempre verso Modena, si registrano 4 chilometri di coda per lavori. Andiamo in Lombardia in A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, segnalato un incidente. Ora in A7 tra Busalla e Isola del Cantone, in direzione Milano, si registra 1 chilometro di coda a causa di lavori. Ci spostiamo in A26, Genova Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada, in direzione Gravellona-Toce, dove si segnalano 7 chilometri di coda per un incidente. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza del centro intermodale ovest, verso Livorno, raccomandata attenzione alla guida per la presenza di pedoni sulla carreggiata. Infine chiudiamo in A14, in Abruzzo, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, in direzione Pescara, 1 chilometro di coda a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
15: In collaborazione con il CIS.

C'è il pianoforte di Andrea Lucchesini in primo piano nel cartellone di stasera. Per la stagione da camera trasmettiamo il concerto che ha eseguito pochi mesi fa al Parco della Musica in Roma. In programma musiche di Luciano Berio, Franz Liszt e Frédéric Chopin. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.

0: Bravissimi, e se a Daniele De Gregori piacciono le camicette di Bianco Picchè, a me, Susanna Tartaro, piace la poesia, e quindi quando arrivo dopo il GR intorno a queste 5:05, no, diciamo l'orario preciso, 16:54 e 49 secondi, da una parte mi metterei comoda perché vorrei stare così, sedermi, ascoltare il poeta del giorno che mi illumini un po', che mi illumini d'immenso. E dall'altro invece sono allerta perché la poesia ti smuove, ti colpisce come una freccia. E devo dire che questi incontri qui al Salone sono stati incontri proficui perché, beh, ricorderete Patrizia Valduga con Gianmario Villalta. Patrizia Valduga, tra le cose che ci ha raccontato del suo libro, della sua storia, del suo laboratorio di poesia, citava un amico tra i libri, ovvero l'Eneide tradotta da Alessandro Fo. Adesso non abbiamo Virgilio, ma abbiamo un grande professore universitario, un latinista che ha insegnato all'Università di Siena per tanti anni e che lavora con la parola e dentro la parola, ed è un grande poeta, ed è qui Alessandro Fo, quindi chiudiamo questo cerchio. Buonasera Alessandro Fo.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Alessandro Fo è qui con il suo libro per Einaudi che si intitola Luci ed Eclissi. Dicevo, Fo, lei è stato così un po' introdotto da Patrizia Valduga, che è un'altra poetessa molto amata, a Fahrenheit, per questo suo lavoro poderoso sull'Eneide. Allora, spesso qui è stata protagonista la forma, la gabbia poetica e anche la gabbia formale per gli scrittori. Le chiedo quanto ha lavorato da poeta per restituire l'esametro latino nella prosodia del verso italiano.
1: E certo, quando mi è stato proposto di tradurre l'Eneide, lì per lì volevo rifiutare perché era troppo oneroso, poi l'ambizione di far passare Virgilio per la mia voce ha prevalso e lo sventurato rispose. Però lo sventurato doveva anche trovare una forma per rispondere e ho scelto il cosiddetto esametro barbaro. Ci vuole un pizzico di cultura poetica per praticarlo, perché è una forma piuttosto eccentrica, non facilmente riconoscibile, e quindi diciamo che ci ho investito quel poco che sapevo delle mie letture e delle mie pratiche come poeta. Fortunatamente poi l'Einaudi mi ha chiesto anche di fare una registrazione integrale di questa lettura con questa particolare forma metrica, e quindi se uno vuole la può anche liberamente scaricare dalla rete scrivendo Alessandro Fo legge l'Eneide, e Google gli dà subito questa strana forma ritmica nella quale come poeta, come tentato poeta, mi sono cimentato.
0: E quindi se volete usufruire del balsamo che usa Patrizia Valduga basta googlare appunto Alessandro Fo che legge l'Eneide, e vi assicuro, nonostante la modestia del professore, è un'esperienza lisergica. Vabbè. Senta, luci ed eclissi, a proposito di luci della luce, della parola e dell'eclissi anche. Perché questo titolo ha scelto per questa sua antologia poetica? Che cosa c'è di luminoso e cosa c'è di finito, di quasi finito, di buio?
1: Ma questa raccolta è articolata in tre momenti: nascere, vivere, eclissarsi. Io sono vicino ormai al terzo di questi momenti, però casualmente è nata perché passeggiando ho visto un'eclissi sul marciapiede, l'eclissi del mio corpo, l'ombra del quale veniva proiettato dal sole. Mi sono ricordato di una poesia su un'eclissi di un poeta vittoriano, Thomas Hardy, e da lì ho cucito una minima poesia che parla di eclissi. Nello stesso tempo c'è anche un po' di luce nel fatto di vivere, di guardare le cose della vita con un occhio innamorato, affettivo, che è proprio della poesia, e quindi luci ed eclissi si alternano come nella vita, così sulla pagina.
0: Come nella vita e come sulla pagina, dice Alessandro Fo, perché la sua poesia è una poesia anche del quotidiano, ma è anche del metafisico. È come se lei unisse nella stessa pagina, alla fine, due punti di vista che sembrano strabici, ma in realtà sono all'interno delle nostre pupille, e c'è un poeta come lei che ci indirizza lo sguardo.
1: Ci si prova, naturalmente. Forse in questo libro meno che in altri precedenti, dove ho tentato anche una via laica di studio del divino, però anche qui qualche volta si affaccia la pennellata, per esempio, del bel pittore che pennelleggia i tramonti, chiamato così da un suo collega in bianchino che ristrutturava casa, insomma.
0: Beh, poi la casa e la ristrutturazione della casa tornerà in uno dei suoi testi. Esatto. Ed è, non vedo l'ora di ascoltare. Questo libro è anche importante per le note, perché nelle note si entra nel laboratorio poetico di un poeta di quelli seri. E quindi io la pregherei di raggiungere il nostro microfono e di dare lettura di una poesia a scelta. Vediamo un po', dove ci fa per caso entrare. Dove?
1: Allora, avrei scelto, mi avete chiesto di individuare due poesie, avrei scelto due poesie a sfondo torinese, perché io adesso vivo a Siena da tanto tempo, ma sono cresciuto a Torino fino alla maturità classica. Questa prima poesia, Carcere Nuvole, ricorda un po' la mia infanzia e adolescenza torinese, a partire da un evento di un seminario sulle nuvole all'interno del carcere di alta sicurezza di San Gimignano. Carcere e nuvole. Parlavo delle nuvole. I reclusi ascoltavano assorti le poesie di vari autori che avevo raccolto. Erano i versi a prendere le forme che tanto spesso noi diamo alle nuvole. Quando verrà l'ora più grande, l'ultima, così chiudevo, coi versi piemontesi di Nino Costa che sono stati incisi sotto un suo busto accanto al Po a Torino, mi chiederanno che hai fatto di bello nella tua vita. Me ne sono stato, risponderò, lì a guardare le nuvole che passano nel cielo. Memoria di anni verdi e nostalgia, Torino stessa era per me una nuvola. Uno di loro si alzò in seconda fila. Quando ero detenuto a San Giuliano, così ogni tanto veniva mia moglie, c'era un accordo fra noi nel congedo. Mezz'ora ancora da dentro io e lei fuori avremmo insieme guardato una nuvola pensandoci, uniti dalla nuvola, la nuvola in comune su nel cielo.
0: Ed ecco la solita magia. Un poeta, come alla fine un filosofo, ci indica una cosa che è a portata di mano ma che non notiamo, e trova attraverso la sua ammirabile gabbia formale, perché non è impressionistico il lavoro del poeta serio, questo mi piace ribadirlo, ci fa vedere quella nuvola, e non la guardiamo insieme a quel detenuto in questo momento. Senta, lei ha avuto anche un'esperienza con i detenuti, è anche entrato nel carcere, ricordo anche una dedica, tra l'altro, in un altro posto che non c'entra nulla col carcere, ma che è la scuola Penny Wilton, ma comunque dove ci sono persone anche lì in una difficoltà completamente diversa, ma che si cercano, e sono i migranti che passano e che cercano di imparare la nostra lingua. Che cosa lei ha offerto ai detenuti o ai ragazzi, lo immagino, ma che cosa ha ricevuto?
1: Si riceve sempre molto di più di quello che si cerca di dare. Io sono ormai 20 anni che organizzo un seminario culturale al carcere di San Gimignano, perché casualmente ci sono finito in quanto una mia allieva mi pregò un'estate di andare a fare una lezione. Io non ci volevo neanche andare, perché non pensavo di trovare un canale di comunicazione. Invece poi ci sono andato e questo canale l'ho trovato, e ho trovato anzi che quel luogo di detenzione, dove è importante coltivare la propria individualità, altrimenti se non hai un'interiorità solida sei costretto alla disperazione e al suicidio, quello era proprio il posto dove la bellezza aveva bisogno di entrare e aveva bisogno di essere raccolta e recepita. Quindi questa attività culturale è diventata una delle cose più importanti della mia vita. In questo gruppo di una quarantina di volontari che esercita questa attività c'è anche il responsabile della Penny Wilton di Siena, Fabio Celli, e dalle sue vive parole ho poi preso quella poesia a cui lei accennava, quando si lamentava del fatto che questi ragazzi appena compiono 18 anni, seppure sono stati tutelati prima, vengono messi per strada automaticamente perché la normativa non consente più di assisterli e diventano degli homeless, che è un nome elegante ma che è qualche cosa di disperante nella sostanza.
0: A proposito di parola e quindi di parole poetiche, lei che di parole se ne intende, si occupa anche, c'è anche una, come dire, un andamento che ricorda anche la poesia civile, non c'è invettive o è sempre così in filigrana, però c'è una disperazione dell'uomo che guarda il telegiornale, cosa succede sul telefonino, insomma il poeta non è che racconta cose così, guarda le nuvole, a proposito di nuvole, il poeta registra con quello che preme alle nostre pareti, e in questo Luci e Eclissi c'è anche questo, c'è la registrazione poetica di Alessandro Fo anche di quello che succede a Gaza o nei conflitti comunque.
1: Sì, perché naturalmente la catastrofe di Gaza non può restare sotto silenzio, forse l'avrà detto anche la Valduga, credo, nella sua intervista qui, e così pure la guerra in Ucraina. Noi a Siena abbiamo ospitato una profuga ucraina nel suo ultimo pranzo prima di migrare per cercare di tornare verso la patria, ci fece vedere al telefonino la sua casa rasa al suolo, e quindi queste cose non possono poi restare senza un'impronta che nella sua modestia trovi un eco anche nella raccolta poetica.
0: Vogliamo chiudere spiegando un po' dove ci fa entrare Alessandro Fo con l'ultimo testo che ci ha portato e che traiamo da questa antologia poetica per Giulio Einaudi Editori, Luci ed Eclissi?
1: È una poesia di nuovo torinese. Io abitavo in collina qui a Torino quando ero ragazzo e mi è avvenuta una cosa veramente singolare che ho passato in poesia perché è un episodio di cortesia estremamente rara e io credo fermamente nella cortesia come uno dei valori fondamentali della vita. I nuovi proprietari, ristrutturando, togliendo della carta da parati, hanno trovato dei vecchi disegni che pasticciavamo noi sul muro. E ne è nata questa poesia. Mi hanno cercato ed è nata questa poesia. Sgorbi infantili. Nella casa in cui entravo da bambino di 8 anni e sono poi cresciuto fino all'esame di maturità, strada dell'Auro 43 Torino, telefono 894926, i miei nella mia stanza consentirono che noi piccoli, Laura, mia sorella e io, ma anche gli amici di passaggio, pasticciassimo un muro con disegni e scritte eppure un collage di spaghetti, poi carta da parati e nuove cure, il salto in alto, scrivere canzoni, le confidenze con Elena, strada dell'Auro 47, perduta, cercare una ragazza, innamorato invano di Mariella, Piera, l'Angela, della casa di fronte, e fu Valeria sui 18 anni, ma finì, traslocavo. Sono passati ormai 50 anni da che, soffrendo, ho per l'ultima volta attraversato, uscendo quella porta. E ricevo oggi una elettrina dai nuovi proprietari. Restaurando, tolta la carta da parati, hanno ritrovato quei nostri ghirigori. Hanno indagato, intervistando i condomini, i cuori. Mi hanno rintracciato e, a cluse foto, chiedono se salvare quei disegni. Persone eccezionali, certamente, pur se l'affresco non vale la pena. Molte volte negli anni ho vagheggiato di cercare d'anziano di tornare a rivivere in quella vecchia casa. Ora l'invito a rivedere il muro prima che sia ridipinto dal vivo e a visitare quegli antichi ambienti. Così, se non potrò ormai più abitare in strada dell'Auro 43 a Torino, grazie alla nuova in attesa amicizia, sarà un po' come ci vivessi anch'io. E vi ringrazio.
0: Intanto questa via dell'Auro già era un presagio, perché come alloro che vedo già tra i suoi capelli Alessandro Fo, e poi c'è questa meraviglia di questo gesto gentile nei confronti di una persona che non si conosce, che è la cosa più bella che si può fare. Non hai nulla in cambio ed è semplicemente un gesto di attenzione. E Alessandro Fo riesce a cristallizzare quel momento e ci dona quel momento, ed è davvero bello essere qui con lei.
1: Grazie. Prima parlavamo delle note. Nelle note mi è piaciuto, per l'appunto, rivelare anche i nomi di queste persone, i nomi di Cristina Soric e Marco Ugona, che sono questi condomini nella mia nuova casa, il nome del detenuto che, alzandosi, disse quella bellissima cosa sul carcere di Trapani, che si chiama Salvatore Crimi. È bello usare le note come corredo della tessitura poetica, perché la memoria di queste persone non vada perduta, la memoria della cortesia, la memoria della sensibilità, anche di là dalle sbarre di un carcere.
0: Alessandro Fo, Luci, Eclissi, Susanna Tartaro la saluta, la ringrazia, anche
1: grazie,
0: per questo applauso che arriva, e Valerio Corsani, a te.
2: Guarda, sono, cara Susanna, sono sorprendenti ogni tanto i fili che si intrecciano, perché noi stiamo per parlare di un trasloco. Ovviamente loro lo canteranno, ma l'eco delle pareti di un'altra casa, non so di quale però, Daniele.
3: Sì, vi faccio un brano che ho scritto proprio dentro un trasloco, cioè tra gli scatoloni.
2: Ecco.
3: Però è stato un trasloco di quelli che nessuno vorrebbe mai fare, quindi alcune cose le mettevi negli scatoloni e altre cose mi sono reso conto che negli scatolini non ce le potevo mettere. Quindi è una canzone che si interroga un po' sul futuro, un po' di paura del futuro.
2: E si intitola?
3: Si intitola Qualcosa di me, quello che non è entrato negli scatoloni, insomma.

0: E grazie, grazie a Daniele De Gregori e Lorenzo De Angelis. E do il benvenuto a un ospite che amiamo molto, Stefano Nazzi, benvenuto.
1: Grazie.
0: Allora, Stefano Nazzi è appena tornato da un... ha raccontato una storia che... drammatica, italiana, che seguiamo da 10 anni, Radio 3 segue da 10 anni con molta attenzione, con molta apprensione. Sono 10 anni dall'omicidio in Egitto di Giulio Regeni. Stefano Nazzi ha raccontato i depistaggi, l'omertà, le indagini, il processo. Noi l'abbiamo seguito con tutte le trasmissioni, da Radio 3 Mondo, Tutta la città ne parla, Farnet, tante volte. Abbiamo dedicato tanti speciali a Giulio Regeni, abbiamo seguito le vicende con la sua famiglia, con la sua avvocata, la Ballerini, e vogliamo ricordarlo anche oggi grazie a Stefano Nazzi, che le ha dedicato una delle sue indagini, le altre indagini. E volevamo cominciare con te. Anzitutto, fra un po' ci leggerai anche quello che qualcuno ha ascoltato in auditorium poco fa, però volevo ricordare con te anzitutto chi era Giulio Regeni, che ha così spaventato il governo egiziano. Chi era questo ragazzo?
1: Giulio Regeni era un ragazzo di 28 anni, era una di quelle eccellenze italiane, era un ricercatore come tanti altri ragazzi, ricercatori, studenti, lavoratori che sono in giro per il mondo a fare il loro lavoro. Era questo Giulio Regeni. Cosa ha spaventato il governo egiziano? Il governo egiziano, come tutte i regimi, diciamo, dittatoriali, comunque come tutti i regimi, vive nella paranoia. La paranoia del nemico, del complotto, di qualcosa che agisca contro di lui. E la paranoia del regime egiziano ha probabilmente fatto vedere Giulio Regeni per quello che non era, cioè una spia, qualcuno che voleva fomentare una rivoluzione in Egitto. Lui stava facendo semplicemente il suo lavoro, il lavoro di ricercatore. Questo è stato. E il regime egiziano l'ha trattato come tratta i suoi oppositori politici, cioè con la tortura e con la violenza.
0: E vuoi raccontarci l'inizio della storia di Giulio, come l'hai raccontata tu e come l'hai raccontata
1: volentieri
0: anche poco fa?
1: Quando Paola Defendi vide il corpo di suo figlio Giulio, disse che sul suo volto, tumefatto e riconoscibile, aveva percepito tutto il male del mondo. La prima dichiarazione delle autorità egiziane parlò di un incidente stradale. Il corpo di Giulio Regeni venne ritrovato il 3 febbraio 2016 lungo l'autostrada che in Egitto collega il Cairo ad Alessandria, a 25 chilometri dal centro della capitale. Aveva 7 costole rotte, numerose bruciature di sigaretta, 15 fratture a entrambe le scapole, all'omero, al polso, alle mani. 5 denti erano rotti, lesioni in testa, al volto, sulle gambe, tumefazioni alle piante dei piedi. L'autopsia parlò di imponenti lesioni cranico-cervico-dorsali. Aveva tagli in varie parti del corpo, prodotti da una lama. Giulio Regeni aveva compiuto appena 28 anni, era scomparso al Cairo la sera del 25 gennaio 2016. L'autopsia effettuata poi in Italia stabilì che le lesioni avevano differenti epoche di produzione, cioè erano state inflitte a più riprese in diversi giorni. Le lesioni erano state procurate da ripetuti urti a opera di un mezzo contundente. Sul corpo c'erano tagli procurati con strumenti dotati di un margine affilato e tagliente. Giulio Regeni era stato torturato per 6 o 7 giorni. La morte era stata provocata probabilmente dalla frattura di una vertebra cervicale causata da una violenta torsione del collo. Sono passati 10 anni. La storia delle torture inflitte a Giulio Regeni e del suo omicidio non è giudiziariamente conclusa. Ci sono stati depistaggi grotteschi, il processo è stato lento, faticoso, gli ostruzionismi da parte del regime egiziano continui. L'Italia, che pur chiedendo con forza la verità sulla morte di Giulio Regeni, è sempre stata attenta al mantenimento di buoni rapporti e interessi con l'Egitto. Giulio Regeni scompare, come detto, il 25 gennaio del 2016. Esce di casa prima delle 20 per raggiungere un amico a una festa di compleanno. Si dirige verso la fermata della metropolitana Docchi. Quella fermata si trova vicino a Piazza Tahrir, che in quei giorni è presidiata da ingenti forze di polizia in vista del quinto anniversario della cosiddetta primavera araba, cioè delle proteste che ebbero come centro proprio Piazza Tahrir e che avevano portato alla caduta del regime di Hosni Mubarak, che aveva governato l'Egitto dal 1981 al 2011. Quando l'amico non lo vede arrivare, avverte l'ambasciata. L'ambasciata si mette in contatto con l'autorità egiziana, che dice di non sapere assolutamente nulla, e andrà avanti così per settimane e per mesi.
0: Grazie, grazie Stefano Nazzi per aver... averci fatto entrare in questa storia appunto drammatica. Tu parli, no? Ci racconti dal 25 gennaio al 3 febbraio. In questi giorni eravamo tutti in Italia, ovviamente la sua famiglia molto di più, in ansia per lui, per quello che sarebbe successo. E poi un incidente, invece tu hai raccontato i vari segni di torture, di violenze, e poi hai parlato della paranoia, però poi hai parlato dei buoni rapporti tra i governi che vanno mantenuti. Ci aiuta a ripercorrere un po' le tappe, almeno le prime tappe giudiziarie di questa vicenda, che ricordiamo è stata riaperta a gennaio di quest'anno. Sì. Tant'è che tu appunto avevi fatto le altre indagini su Giulio Regeni e l'hai aggiornata proprio in vista di questo nuovo processo.
1: Allora, la famiglia viene avvertita subito, il 30 gennaio parte per l'Egitto. Il corpo viene ritrovato il 3 febbraio e lì iniziano una serie di incredibili menzogne dette dalle autorità egiziane, che dicono di non aver mai saputo niente, di non sapere neanche chi sia questo Giulio Regeni. Poi diranno che è stato ucciso per una vendetta personale, poi che forse era coinvolto in traffici poco chiari, in traffici di droga. Allora l'autopsia non rilevò nessuna sostanza illecita in Giulio Regeni. Contemporaneamente la Procura di Roma apre un fascicolo per omicidio, e c'è da dire che la Procura di Roma in 10 anni non ha mai mollato di un millimetro, nonostante il muro di gomma a cui si è trovata di fronte, perché la magistratura egiziana e le autorità egiziane non hanno mai consegnato documenti, oppure li hanno consegnati dopo tanto tempo, non hanno consegnato i video delle telecamere della metropolitana che aveva preso quella sera Giulio Regeni. E la Procura di Roma è andata avanti, così come sono andate avanti la Polizia e i Carabinieri, che mandarono subito una unità in Egitto a indagare e che hanno raccolto testimonianze e documentazioni per delineare quello che era successo, e come non ha mai mollato la famiglia di Giulio Regeni, che ha continuato a insistere perché anche il governo italiano, i governi che si sono succeduti, facessero pressioni, forza sull'autorità egiziana perché venisse rivelata la verità, quella verità che in 10 anni si è delineata piuttosto chiaramente.
0: quello striscione, lo striscione giallo di Amnesty International, che anche noi appunto a Radio 3 abbiamo più volte tenuto tra le mani, Verità per Giulio. Ecco, qual è il rischio che corre questa inchiesta dopo 10 anni?
1: Allora, i rischi, più che altro questa inchiesta, come ho detto, è stata assolutamente ostacolata dalle autorità egiziane, però è andata avanti ed ha ricostruito più o meno quello che è successo. Fondamentalmente Giulio Regeni era un ricercatore, stava facendo una ricerca partecipata vuol dire con la partecipazione attiva delle persone che sono su cui verte l'indagine, sul sindacato degli ambulanti del Cairo. E partecipava a incontri, faceva domande. Il capo dei sindacalisti ambulanti del Cairo lo denunciò perché praticamente lì la rete dei servizi di sicurezza del regime di Al-Sisi è diffusissima, lo denunciò anche perché aveva chiesto dei soldi, aveva chiesto che venissero dati a lui soldi di un bando che poteva finanziare delle attività, dei progetti del sindacato. Questo capo degli ambulanti voleva i soldi per sé. Giulio Regeni aveva detto no, non se ne parla proprio, e lui l'aveva denunciata alla polizia. La polizia l'aveva segnalato ai servizi di sicurezza che, secondo quelli che sono gli atti della Procura di Roma e poi le testimonianze, che sono tante, di persone che hanno appunto raccontato ciò che videro negli uffici della polizia e poi in un altro luogo, insomma, i servizi di sicurezza presero Giulio Regeni e, con la paranoia tipica dei regimi autoritari, iniziarono a picchiarlo e torturarlo per fargli confessare di essere una spia. Dei ragazzi egiziani che si oppongono al regime di Assisi dissero alla famiglia Regeni: Giulio è stato trattato come trattano noi, come trattano gli egiziani che osano opporsi al governo. E a fronte di un impegno della Procura di Roma, della famiglia, degli amici, di tanta gente, l'atteggiamento dei governi è sempre stato ondivago. Perché? Perché noi con l'Egitto abbiamo rapporti commerciali, anche di tipo militare, di vendita di armi, che sono considerati fondamentali. E poi perché l'Egitto è considerato un partner fondamentale nella lotta al terrorismo di matrice islamica. E per questo è sempre stato un passo avanti. Ritiriamo l'ambasciatore, poi dopo alcuni mesi l'ambasciatore ritorna. Un passo avanti, uno indietro, e così, così è stato. Però adesso il processo è riaperto e si arriverà presumibilmente a sentenza entro pochi mesi.
0: Ci vuoi leggere un altro, ci vuoi regalare un altro brano del tuo racconto?
1: Siamo arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio per 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani, che sono quelli che avrebbero prelevato e poi imprigionato e torturato Giulio Regeni. Alla richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero allega 5 testimonianze di persone i cui nomi restano però segreti per garantirle una sicurezza. Vengono indicati con lettere dell'alfabeto greco. Il testimone Alfa rivela che chi per primo tradì Giulio era stato il suo coinquilino, un giovane avvocato, El Sayed. Fu lui stesso ad ammettere poi che durante le vacanze di Natale, quando Giulio era assente, era in Italia con la sua famiglia, la National Security, cioè l'agenzia di sicurezza egiziana, era entrata nell'appartamento e aveva rovistato tra le cose del ricercatore italiano. Gli agenti avevano ordinato a questo avvocato di non dire nulla a Regeni. Se Giulio avesse saputo di quella perquisizione, avrebbe allertato l'ambasciata oppure avrebbe lasciato immediatamente l'Egitto. Un altro testimone, il testimone Gamma, ha raccontato ai magistrati che nell'agosto del 71 a Nairobi, in Kenya, era in corso un incontro tra funzionari dei servizi segreti africani. Aveva sentito un ufficiale dei servizi di sicurezza, il maggiore Sharif, vantarsi con un collega kenyota di aver preso una persona che istigava degli egiziani a compiere una rivoluzione. Sharif aveva ammesso di aver colpito personalmente più volte questa persona e ne aveva fatto il nome, Giulio Regeni. E poi il testimone Delta, che aveva visto il 25, giorno della scomparsa, Giulio Regeni, o una persona che sembrava Giulio Regeni, all'interno della stazione di polizia Docchi, disse: sono sicuro si trattasse di Giulio Regeni, l'ho visto nella stazione di polizia e l'ho chiesto, l'ho sentito chiedere inutilmente di poter parlare con un avvocato, con il suo consolato. Poi dice di aver visto Giulio Regeni messo su un'auto per essere condotto in un posto che si chiama La Zugli. La Zugli indica un edificio nel centro del Cairo, all'interno del compound del Ministero dell'Interno. Per chi c'è passato, quel luogo è l'inferno. Lo chiamano i cittadini del Cairo il cimitero dei vivi. E poi l'ultimo testimone, che per 15 anni ha lavorato nell'Agenzia Nazionale di Sicurezza, che disse di aver visto, mentre Giulio Regeni veniva portato nell'ufficio 13, che è chiamato così, la stanza 13 è un ufficio investigativo, in realtà è la stanza delle torture. Ha detto di aver visto Giulio Regeni a terra, o meglio, di aver visto un ragazzo, che secondo lui era Giulio Regeni, con il viso a terra, le manette dietro la schiena, molti segni sulla schiena. Dice: non l'ho riconosciuto subito, ma 5 o 6 giorni dopo, quando ho visto le foto sui giornali, ho associato e ho capito che era lui.
0: È una storia che è veramente...
1: È una storia terribile,
0: terribile,
1: agghiacciante, che è riuscita ad arrivare a un processo. Il processo si è bloccato una prima volta quando stava per all'inizio, scusate, perché per un motivo molto semplice: le autorità egiziane non hanno mai comunicato alla magistratura italiana gli indirizzi di residenza dei 4 indagati, dei 4 imputati a questo punto. Giustamente, secondo la legge, se l'indagato non riceve l'avviso a comparire e l'avviso che è imputato in un processo, questo processo non si può fare. Allora c'è stato il ricorso alla Corte Costituzionale, che ha stabilito che in casi di estrema gravità, come quello di lesività dei diritti umani, della libertà umana, e nel caso in cui le autorità del paese a cui appartengono gli imputati non collaborino, il processo può andare avanti. È andato avanti, stava per concludersi e si è fermato un'altra volta. Questa volta perché? Perché doveva essere esaminata una registrazione, la registrazione di quello che disse questo capo del sindacato degli ambulanti. Bisognava, in questa perizia, i difensori d'ufficio, nominati d'ufficio, dovevano quindi trovare un tecnico, un traduttore di lingua araba. Il problema è che i difensori d'ufficio hanno detto: sì, ma chi lo paga questo traduttore? Perché, essendo difensori d'ufficio e non avendo mai parlato con i loro assistiti, non potevano neanche chiedergli soldi. E quindi dicono: mica possiamo pagarlo noi. Hanno sollevato una questione che giudiziariamente non è poca cosa. Anche lì è intervenuta la Corte Costituzionale, si è risolto il problema. A febbraio il processo è ripreso. Entro l'anno si pensa che si arriverà a una sentenza.
0: Stefano Nazzi, un'ultima domanda. Qual è stato... Quali sono state le fasi più difficili per lei da ricostruire in questa storia?
1: Le fasi più difficili da ricostruire sono state quelle che lo sono state per la Procura di Roma, cioè l'impossibilità di avere dalla magistratura egiziana una documentazione completa, attendibile e anche un po' lo scoramento, perché questa è una di quelle storie della nostra lunga storia italiana in cui la verità storica c'è, è evidente. Giulio Regeni è stato ucciso in Egitto, chissà per quale motivo, da agenti del servizio di sicurezza del regime di Assisi. Questa è una verità che direi quasi incontestabile. Certo, ci vorrà una sentenza, una verità giudiziaria, però è una di quelle storie in cui c'è una verità che è lì a portata di mano ed è stato difficilissimo però riuscire ad avvicinarsi. Poi si spera che questa verità diventi verità giudiziaria.
0: Grazie, grazie Stefano
1: Nazzi.
0: Grazie a voi. E verità per Giulio Regeni.
2: Sì, fino ad ora ci siamo spostati geograficamente verso sud, o meglio verso la parte sud del Mediterraneo, con questa storia drammatica. So che fra poco andremo verso ovest, di là dall'oceano, con il prossimo ospite di Fahrenheit, ma invece con la canzone che ci sta per presentare Daniele De Gregori andiamo verso est, in particolare un pezzo che ha un titolo Hanami, che sta per...
3: Sì, Hanami è il termine giapponese che indica il godere della fioritura dei ciliegi, quindi insomma sta ad indicare la primavera nel senso più bello. E visto che voglio raccontarvi una cosa, questa io e mia moglie stiamo insieme da quasi 20 anni ed oggi per la prima volta, l'anno scorso abbiamo avuto la nostra figlia e oggi per la prima volta l'abbiamo lasciata a Roma in questo weekend, stasera torniamo da lei in macchina, staccato da qui, questa canzone la dedico a noi tre, Hanami.
2: Beh, è la fioritura di vari ciliegi a questo punto.

0: Grazie, grazie Daniele De Gregori, grazie per questa punteggiatura così spesso in dialogo con quello che diciamo. I bambini a cui faceva riferimento il nostro musicista, chissà perché, mi riportano anche a quel libro meraviglioso, L'archivio dei bambini perduti di Valeria Luiselli, che dobbiamo alla scoperta di una piccola casa editrice come La Nuova Frontiera, e che mi piace ricordare anche per l'uscita della Storia dei miei denti. L'ho conosciuta così, Valeria Luiselli, che è qui vicino a noi. Se il suono viene così bene qui, cari ascoltatori, a casa e presenti, lo dobbiamo a dei colleghi amici come Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, e se tutto è a posto e noi lo avremo così bene con Florinda Fiamma e Valerio Corsani, ad Emiliano Novelli, Emanuele Montella, Marco Marinone, Claudio Piazza che è il consulente musicale, mentre gli specializzati di ripresa e quelli che ho elencato fin qui. Valeria Luiselli è una scrittrice che ha molto a che fare con la poesia anche, e ha e racconta nei suoi libri con una forma. Abbiamo parlato, Valeria Luiselli, buonasera, ben arrivata a Fahrenheit.
1: Buonasera, piacere di vederti. Mi ascolti? Un po'.
0: Non so se hai aperto il microfono.
1: Io non ascolto.
0: Avevo fatto tutti questi elogi, poi non si sente nulla, perfetto.
1: Grazie, grazie ragazzi.
0: Allora, era solo un po' basso, mi tranquillizzano.
1: Questo è Pietro.
0: E Pietro...
2: Buonasera.
0: Esatto, Pietro Cecione è qui e ci aiuterà, perché Valeria Luiselli conosce un po' l'italiano, lo conosce anche molto,
1: esatto,
0: bene.
1: Esatto, mi scuso innanzitutto per il mio italiano rudimentale, ho un nome italiano ma non sono italiana, sono messicana e ho imparato l'italiano già un po' vecchia, quindi lo parlo così così, ma qui è Pietro che ogni volta che io non so una parola me la dice sia telepaticamente sia all'orecchio.
0: E questo perché parla male l'italiano? E va bene. Allora, Valeria Luiselli, dicevo, questo libro è un altro libro dei suoi sorprendenti, intanto per la gabbia formale, per la forma, perché è una forma frammentaria. Personalmente amo la forma frammentaria perché dà spazio anche al lettore. E ci metti del tuo in una storia che sembra non riguardarmi, ma che in realtà come lettrice assorbo e diventa mia. È una storia proteiforme. Visto che c'è molto del mito, ci sono degli incontri, c'è una donna che si è separata, c'è una bambina, c'è un ritorno alle origini, c'è il principio metà-fine, che è il titolo di questo libro di Valeria Luiselli, edito per Einaudi Stile Libero, e nella copertina dove si vede una luna che è sempre crescente o un sole calante, c'è anche l'Etna raffigurato, perché qui il vulcano e l'esplosione della terra e della natura è fondamentale, le carte si scompigliano. Eppure Luiselli, che cosa racconta in questa storia che è un po' leopardiana, un po' guarda Plinio e un po' guarda al suo metodo, la sua poetica?
1: Sì, è strano perché non è facile dire di che cosa parla, nel senso di una trama. Infatti, negli anni

0: cui io scriveva questo romanzo, così bene, così meglio, nelle anni mentre scriveva questo romanzo, da volte mi chiedeva a me stessa, ma Luiselli, di chi parla questo romanzo? Cos'è? E ogni volta che io mi faceva questa domanda, arrivava un vicolo cieco, a un vicolo cieco. E non poteva scrivere con questa domanda. Finché mi sono resa conto che la domanda era un'altra. La domanda era, quali sono le domande che chiede questa storia? E finalmente così si apre per me un percorso, la molteplicità di possibili strade per la scrittura. Quindi questo romanzo si organizza in una costellazione di domande, per esempio, cosa è cominciare di nuovo, cosa è ricominciare nella vita, sia in un senso piccolo della vita umana, sia in un senso enorme, cosmologico. E questo è perché la mia bimba mi chiedeva anni fa, quando io le leggevo a lei i miti greci, ma mamma, perché tutti i principi sono risultato di una cosa che si rompe in due? Perché tutto è sempre così? Gli elementi si dividono, il mare e il cielo si dividono in due. Perché l'inizio, perché il principio delle cose è una rottura? E questa domanda che mi ha veramente colpito, non ho provato di risponderla nel romanzo. Le domande così non si rispondono, ma almeno si circondano. E questa è la prima domanda che esplora questo libro.
1: Dicevo proteiforme perché anche il mito di Proteo è fondamentale, quindi questo sminuzzare la realtà che può diventare un mosaico. E che è anche questo un filo della narrazione. Ci sono molti miti classici, ma ci sono le storie dei classici, dei grandi greci, ma c'è Esiodo, c'è Plinio il Vecchio, c'è Lucrezio, c'è davvero una natura che irrompe nella sua forza e che ci vede compartecipi dal destino segnato. E ci vede nella nostra finitezza, nella nostra piccolezza. E senta, lei cerca quasi, Luiselli, di catturare il tempo nei suoi libri e anche di dare un nome al piccolo, cioè di afferrare quell'attimo. Ogni volta, in ogni frammento, sembra che il ricordo non basti. Sembra... Che cosa sembra la sua poetica?
0: Ritorno a questa domanda con cui hai cominciato sui classici e soprattutto la figura di Plinio, che per me è un personaggio storico veramente agradabilissimo.
2: Gradevolissimo.
0: Gradevolissimo. Era un uomo molto grande a quien le sangrava la nariz mucho.
2: Come?
0: A quien le sangrava mucho la nariz.
2: A cui sanguinava molto la nariz.
0: A cui gli sanguinava molto il naso, che leggeva tutto il giorno perché pensava che un minuto senza leggere era un minuto perso nel giorno. E quindi anche quando si metteva a fare un bagno aveva qualcuno che le leggeva in alta voce. E lui dedicò tutta la sua vita a registrare le piccole e le grandi cose del mondo, sia questione come cosa è una marea, cosa è una marea, da dove viene la piova, perché il mare è salato, cosa è un tremore e come possiamo prevederlo, di cosa sta formata la luna, tutte le domande importanti l'ha fatto Plinio e ha scritto questa bellissima storia naturale che forse qualcuno qua l'hanno letto. Sono 36 volumi di storia naturale. È veramente il primo osservatore della naturalezza che ha fatto questo compendio. Ma c'è una storia molto paradossale e un po' triste in questo è che Plinio viveva al finale della sua vita di fronte al Vesuvio, pensando sempre che Vesuvio era una montagna. E il giorno dell'anno 79 después de Cristo, quando il Vesuvio comincia a fare una fumarola, e lui si stava facendo un bagno, come sempre, e il suo nipote l'ha detto, guarda, c'è una nuvola un po' strana sulla montagna. E Plinio ha detto, vado a vedere da più vicino, e prende una barca per andare al Vesuvio. In questo momento anche riceve una lettera da una sua amica che viveva vicino veramente al Vesuvio, che le diceva, Plinio, per favore, porta tutte le tue barche, perché qui le cose non vanno bene e dobbiamo uscire veramente presto. E lui arriva alla spiaggia del Vesuvio e è tutto tranquillo lui, e le dice a tutto il mondo, no, tranquilli, andiamo a fare una cena. E mentre tanto il sole si muove così, trema, fanno una cena. Lui dice, devo dormire un po', dormono un po', e alla metà della notte veramente si devono svegliare e andarsene via, perché quello era già una eruzione totale. E Plinio, questo uomo intelligentissimo che ha osservato la naturalezza tutta la sua vita, esce dalla sua camera del letto con un cuscino sulla testa per proteggersi del Vesuvio, immagina, un cuscino sulla testa, e arriva alla spiaggia per prendere le barche con gli altri, ma non si può fare perché il mare si è arretirato tantissimi metri con il movimento tellurico e tutte le barche sono stancate nell'arena.
2: Sono spiaggiate
0: e lui muore là nella spiaggia dopo aver respirato tanti fumi. E io mi chiedo sempre, un uomo che vedeva così vicinamente la natura e che alla fine non ha mai neanche nombrato vulcano al Vesuvio, sempre montagna, anche l'Etna è montagna in tutta la sua letteratura, anche nell'Eneida si dice la montagna, e mi chiedo quali sono i nostri Vesuvi, no? Cosa che non vediamo, che sono esattamente in fronte a noi, ma non nombriamo e non vediamo.
1: E questo meraviglioso e suggestivo racconto, con un pochino aiutato in qualche parola da Cecioni, che è qui vicino a Valeria Luiselli, si sorridono, un racconto che è sempre meraviglioso ascoltare, poi nella voce di chi è stato così colpito come Luiselli da questo Plinio con il suo cuscino in testa che cercava di fronteggiare il mondo. Beh, in questo racconto c'è la bussola per entrare in questo libro, perché i classici vengono usati come oracoli, come profezie, come compagni di viaggio per una serie di personaggi che incarnano che sono l'incarnazione di varie generazioni di donne. C'è la narratrice, la madre, c'è la figlia, c'è la nonna, c'è una bisnonna, poi ci sono altri personaggi un po' più comprimari, ma insomma c'è anche un uomo del telescopio a proposito di guardare da lontano. Il romanzo è un romanzo che usa anche, e poi lo leggerete perché i romanzi devono essere letti, non solo raccontati, ma siccome siamo in chiusura c'è un elemento che mi interessa molto della forma che ha scelto Valeria Luiselli, quello della fotografia. La fotografia infine di questo romanzo voi conoscete i romanzi di Sebald, ecco, Sebald faceva uso della fotografia, Luiselli ne fa ancora un altro uso. Che significato è? Per Sebald era il dettaglio di un ricordo. Che sono queste polaroid che aggiunge in calce al suo romanzo, al suo testo, Luiselli?
0: Sì, ci sono le polaroid e c'è anche alcune fotografie di archivio, no? Quelle di archivio veramente mi hanno fatto molto felice, perché io ho scritto un personaggio, una nonna siciliana che era una scavatrice, scavi in un sito archeologico, che si è dovuto trasvestire d'uomo, fesciare il seno per vestirsi d'uomini e così poter essere lavoratore nelle scavi. E quando sono molto dopo andata a vedere gli archivi del Museo del Rovereto, dove sono tutti gli archivi sulla scavazione soprattutto le scavi del sito archeologico della Villa Romana Casale, di cui parla questo libro, ho trovato fotografie del gruppo dei scavi, dove c'è sempre una che è sicuro è una donna, sicurissimo è una donna, e io ho detto ho trovato il mio personaggio là, no?
1: E questo è l'uso delle fotografie che Valeria Luiselli offre al suo lettore e alla sua lettrice. Un'ultima battuta, perché stiamo chiudendo qui la nostra puntata torinese. Valeria Luiselli, il romanzo si intitola Principio, metà, fine. Sono quattro generazioni, ma c'è un forte uso del presente, perché è vero che c'è molto passato, molta storia e anche seduzione dei miti, però il presente incombe. Come guarda ai lettori, ai ragazzi del futuro? Questo è un salone dedicato proprio a una generazione, il mondo salvato dai ragazzini. C'è la sua piccola figlia o c'è una piccola figlia protagonista di questo romanzo. Che cosa vuole consegnare a una piccola figlia ideale?
0: Quello non lo so, ma è certo che questo romanzo parla di quello che ereditiamo nelle generazioni, le storie soprattutto, e come quasi sempre pensiamo in questa erenzia,
2: eredità.
0: In questa eredità, e in un modo un po' lineale, come se il passato fosse venuto da noi e basta, in un solo senso, una sola direzione. Ma non è mai così, perché ogni volta che raccontiamo una storia, quell'istoria si intreccia una volta di più e una volta di più. E parlare, raccontare storia è un gioco infinito, dove il tempo passato diventa presente, il presente diventa un po' passato.
1: È l'ossessione anche della sua poetica, perché poi alla fine del tempo e di questi individui che popolano questa linea che il tempo traccia, una linea orizzontale, in realtà Luiselli cerca di guardare la profondità e dove va questa linea, dove si riferisce. Gran libro, Principio, metà, fine, scritto da Valeria Luiselli per Einaudi Stile Libero, che ringrazio.
0: Anche a te, tante grazie, grazie a tutti.
1: Grazie anche Pietro Ceccioni, ma
0: grazie a
1: tutti.
0: Pietro.
1: Grazie a tutti, davvero. Noi domani ci risentiamo con ovviamente con Tommaso Giartosio, Fahrenheit non finisce qui. Mi raccomando, restate su Radio 3. Susanna Tartaro vi saluta, ma ringrazio tutto il gruppo di lavoro, da Monica Nonno, Giovanna Savignano, ringrazio...
3: Facciamoli salire,
1: facciamoli salire
4: tu, tutti. Michele De Mieri,
1: sembra meraviglioso.
3: Alessandro Petrozzi,
1: salutiamo tutti e facciamo un festone, qui ecco. Un rave.
4: Un saluto da tutti quanti.
1: Da un momento all'altro un
3: Monica.
1: Rave. Grazie.
4: Monica, Giovanna, Michele, dai.
3: Naturalmente Florinda, grazie.
1: Ci sono.
3: Grazie anche ai nostri musicisti e alle loro storie in musica. Grazie ancora.
1: Grazie ascoltatori. Grazie davvero. Fatemi sentire l'applauso, perché applaudiamo con noi, con voi. Grazie al Salone del Libro di Torino, grazie a tutti quelli che si sono adoperati per lavorare così. Grazie cari Florinda, grazie a Valerio, grazie a tutti, a Alessandro Petrocco, grazie. Valeria Luiselli è rimasta qui con noi a salutarci. Grazie davvero a tutti.

0: La manualità si trasmette più per esperienza che per teoria. Osservazione, pratica, errore. Un ciclo continuo che spesso dura anni e si trasmette di generazione in generazione. Eccoci di nuovo a Tre Soldi. Sono Daria Corrias e con me Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del lavoro manuale, dove il sapere delle mani dialoga con il cervello. Aggiorna le competenze, integra la tecnologia e ridefinisce il valore in uno spazio di lavoro che è apprendimento continuo. Artigiani è un documentario di Francesca Gallo, Chiara Spadaro e Renato Rinaldi. Buon ascolto.
1: Un artigiano è quella persona che riesce a fare un lavoro che gli piace, con le proprie mani, con la propria testa, con le proprie idee.
2: Un artigiano è una persona che in sé deve avere un po' di arte.
3: L'artigiano vuol dire tentare anche di mettere un po' di espressività su quello che fai, essere diretto col cliente, parlare, capire cosa vuole, cosa intende e dopo anche farsi capire.
4: Un qualcuno che riesce a trasformare le proprie idee in modo che qualcun altro riesca a comprenderle.
2: Deve avere anche fame di cibo, ma soprattutto di stare con la gente.
5: Uno che progetta le cose che fa e le trasforma.
2: Un artigiano ha bisogno di muovere le mani perché ha mente fina.
6: Gli artigiani che abbiamo incontrato qui, girovagando tra le bancarelle di Cison di Valmarino, lavorano quasi tutti nell'ambito dell'artigianato artistico. E forse questa idea di un artigiano che costruisce piccoli oggetti è quella che occupa più spazio nel nostro immaginario, ma in realtà è nettamente minoritaria rispetto agli altri mestieri che compongono la classe artigiana e con cui tutti, forse anche voi, abbiamo a che fare quotidianamente.
5: Vanno dai servizi alla persona, faccio un esempio, parrucchiere, acconciatore, podologo, servizi per diciamo le imprese, che sono quelli che riparano i macchinari o mettono i programmi dentro sui macchinari del manifatturiero per fare le produzioni. Poi altri artigiani, per esempio del settore edilizia. Il settore edilizia è uno dei settori più importanti dell'artigianato, dove oltre la metà dei dipendenti proviene da paesi esterni all'Europa.
7: Ecco, forse l'artigiano è quello che deve riuscire a far tornare i conti e a fare il lavoro. No, mettiamola così, a livello fiscale secondo me l'artigiano è quello. Quello dove devi produrre un qualcosa e riuscire a pagare le tasse che ti chiedono.
8: L'artigianato è un risolvere problemi. Io risolvo problemi. E poi io ho un rapporto, diciamo, con le casalinghe, comunque con le signore, che sono loro che si occupano della casa, perché i mariti magari più di tanto non gli interessa. Però le donne apprezzano il fatto che fai un bel lavoro a un prezzo onesto e nel loro giro di conoscenze, di amiche, magari passano il numero di telefono, eccetera, eccetera. Per cui è un giro che si allarga continuamente.
4: Ma la mentalità artigiana non implica il lavoro con le mani? Cioè non è perché dico, anche un chirurgo lavora con le mani, però non me lo penso un artigiano, un chirurgo.
5: Un artigiano è colui che lavora con le mani, ma associa anche il suo pensiero sulle opere che fa. Un lavoratore è uno che trasforma le cose che altri pensano. La differenza, diciamo, è questa sostanziale.
9: Sì, per dirci solo dei paradossi, per cui cioè, possiamo fare due esempi per far capire. In cui uno dice, sai cosa mi ha detto il padrone? Mi ha detto che io non sono pagato per pensare, ma per fare quello che loro mi hanno detto. E dall'altra parte un altro signore che mi dice, chinelato, perché perdi il tuo tempo a volere insegnare questi qui? Sono operai, se avevano 5 centimetri di più di voglia e di conoscenza, non facevano gli operai, facevano un altro mestiere.
7: Un lavoro non artigiano, come si può dire? Perché non voglio dire che i lavori digitali non sono mestieri artigiani, nel senso che uno che è molto bravo a progettare a CAD o impostare le macchine a controllo numerico, secondo me è un signor artigiano, nel senso che le vede cosa fa la macchina ed è in grado di le rimpostarla per poi avere un risultato fisico, concreto. Quindi non voglio dire questo.
6: Beh, per fortuna, perché anche noi che abbiamo fatto questo documentario abbiamo lavorato con strumenti digitali come i microfoni, il registratore, il computer, ma davvero siamo artigiani? Vediamo un po' cosa dice la Treccani. Artigiano è chi esercita un'attività anche artistica per la produzione o riparazione di beni tramite il lavoro manuale proprio e di un numero limitato di lavoranti, senza lavorazione in serie e svolta generalmente in una bottega. Beh, direi che in buona parte ci siamo. Per produrre il bene, quello che voi state ascoltando, abbiamo svolto una parte di lavoro manuale, come le interviste, il montaggio, la scrittura, in cui non è assolutamente prevista nessuna lavorazione in serie e lo abbiamo fatto in un numero limitato di 3 persone. Allora, forse quello che ci manca è la bottega.
4: E in realtà qua ci sono tantissime differenze, per esempio, tra chi ha una bottega e chi non ce l'ha. C'è l'artigiano che gira con il proprio furgone, quindi è più un mondo dei vecchi ambulanti, cioè gli arrotini, i cestai, le furlane che giravano, quella è un po' l'evoluzione del servizio a domicilio dell'artigiano, che è diverso invece di avere una bottega stanziale. Lì le normative sono diverse, le botteghe devono essere a norma, più persone ci sono dentro o più pubblico o più affluenza di persone c'è dentro una bottega, più le normative sono stringenti, più hai una bottega, più hai anche patrimonio lì dentro e quindi la gestione del patrimonio diventa impegnativa, diventa vincolante anche nelle scelte lavorative quotidiane.
10: Se hai la casa, poi il laboratorio, io ho la casa che è la cucina, un po' lunga così, e metà della cucina è il laboratorio. Quindi...

0: Dico sì.
1: Sì, lo spazio è fondamentale. No, sto pensando al mio che adesso è veramente messo male. In questo periodo ho lavorato tantissimo e quindi è una catasta di cose. Per lavorare devo fare dei sentieri, però appena vado in ferie sistemo. E no, lo spazio è fondamentale perché non so, è come l'astuccio quando si va a scuola, no? Dentro hai tutto, sai che lì c'è la gomma, la matita, le cose che ti servono per scrivere, per disegnare, per fare, hai tutto. Le più lavorazioni fai, più questo astuccio diventa grande, perché appunto hai 1000 trapani, 15 seghe, no? Cioè ognuno con la sua specifica e ognuno per la sua lavorazione. Ovvio che potresti cavartela con due attrezzi, però se hai l'attrezzo più specifico per fare quella cosa, ci metti meno tempo e ti viene magari più preciso.
2: Questo era un negozio di frutta e verdura. Io cercavo un negozio nel fitto per iniziare l'attività. I ragazzi che gestivano il negozio erano napoletani, lei era incinta e volevo tornare ai loro paesi per avere il primo figlio. Così ho preso il volo, in affitto il negozio, ho preso i macchinari e via.
1: No, in realtà mi piace stare in ogni caso in laboratorio, però tutta la fase di montaggio mi piace andare a farla, nel senso che sei comunque in un altro spazio, gestisci le cose in base a come devono andare in quello spazio, puoi fare un premontaggio in laboratorio, ma il lavoro finito lo vedi per lo spazio dove è stato pensato.
3: Sì, noi abbiamo una parte del capannone dove abbiamo, diciamo, l'officina dove si va a mettere a posto le banchine, a prepararle, installarle, però la maggior parte del lavoro è a domicilio. Diciamo che è un lavoro che per un lato è una sfortuna, per un lato è una fortuna, è ancora porta a porta. Quindi per lato della sfortuna è che c'è tanta strada da fare, la fortuna è che parli con il cliente.
4: Cioè, io sono venuto qua per dipingere, per fare un lavoro, cioè, e tu mi racconti tutta la tua vita, tutto quello che hai passato, le disgrazie che hai avuto, eccetera, eccetera, o che hai attualmente, insomma. A volte è imbarazzante. Però fa parte del lavoro anche questo, saper ascoltare, saper dire una parola di conforto, ecco, così, insomma.
2: No, io ho bisogno di interagire con le persone, solo che alcune persone richiedono molta pazienza, dipende dalla persona a persona, dipende anche dalla mia stato di anima. Alla fine della serata non posso più, voglio andare a casa, per cui se uno mi viene all'8 di sera e vuole la spiegazione di come sto per fare, dico no, torni un altro momento, ma per il resto cerco di avere pazienza, ma non è facile, insomma.
5: Perché purtroppo per fare un lavoro così devi avere anche intanto una capacità di dialogo, tanto una capacità di lavorare con i clienti, perché il mondo artigiano non è il mondo dell'IKEA. Uno che viene a comprare un armadio da te e è disposto a spendere 15.000 euro non è uno che va all'IKEA, è uno che ha una cultura, che riconosce un prodotto che tu gli dai e che quindi è disposto a spendere i suoi soldi, a comprare praticamente anche la tua storia.
6: Ci sono molti ragazzi che vengono anche qui a domandarmi, vorrei fare l'artigiano, quali consigli mi dai, sai cosa gli dico io? Fare le cose belle va abbastanza facile, la fatica è venderle. Fare le cose belle, se ti metti, fai cose belle, o belline, o le copi, o fai cose belle. Il problema è venderle. Per venderle ci sono molti. La cosa più importante adesso è avere una storia, quella è la cosa che conta di più. Avere una storia, avere un passato, avere quella adesso come adesso, che il mondo è pieno di internet, di cose, proposte, ti manda una cosa da Cina, così, adesso avere una storia. Quella, adesso secondo me è la cosa che conta di più. Per la cosa che conta di più per vendere quello che fai in questo periodo. Insomma, lo vedi anche, lo respiri in questa, perché infine facciamo casette alberelli, che poi diventa gemello di guerra, diventa storia d'amore, ma facciamo casette alberelli, cose dei bambini. Questa è la verità, insomma. E facciamo molto belle, molto bene, e le raccontiamo ancora meglio.
5: Sono grandi comunicatori. Allora io, ad esempio, ho lavorato con ditte di Cantù. Chi ha resistito dice: e Gabriele, d'altra parte è anche colpa nostra. Cantù era piena di Rolls Royce di arabi che venivano, compravano e andavano via. Quando hanno cominciato a guardarsi intorno e scoprire che noi gli dicevamo oro in foglia, oro in foglia, oro matto in foglia, e gli inglesi sono andati a dirglielo, tutte le Rolls Royce sono andate a Londra e a Cantù non è più venuto nessuno. È vero che loro nel frattempo hanno messo via quello che hanno messo via, il loro gruzzoletto, no, perché si dice il brianzolo è quello che vende anche la mamma per i soldi. Questo dice tutto, no? Però ti sei tenuto buono il cliente? No, lo hai tradito, e quando lui ha scoperto di essere tradito ti ha lasciato.
0: In effetti, quella che l'artigiano intrattiene con il proprio cliente è una relazione molto complessa, che a volte sfiora addirittura le dinamiche di una relazione di coppia, che infatti, per essere sana, deve trovare un corretto equilibrio tra l'andare incontro alle esigenze dell'altro e il mantenimento della propria autonomia. Questo corretto equilibrio, però, l'artigiano lo deve trovare anche nei confronti di un sistema più ampio.
7: Nel momento in cui riesco a rendere comprensibile a qualcun altro la mia idea, lì per me ci sta un artigiano, che sia un cuoco, un ingegnere, un contadino. E poi a livello invece normativo, nel momento in cui si dice è una ditta artigiana, un'impresa artigiana, lì è diverso.
8: Un'impresa è artigiana se il titolare dell'impresa partecipa direttamente all'attività lavorativa. Un'impresa non è artigiana se il proprietario è soltanto proprietario del capitale dell'impresa, però non vi lavora. Cioè la discriminante è che il titolare dell'impresa deve partecipare lui direttamente al processo produttivo e deve avere la strumentazione per farlo.
1: Perché appunto adesso anche l'artigiano, almeno io parlo di artigiani legati all'edilizia, a quello che lo definisce, definito la partita IVA, no? E quindi è un imprenditore e tante volte è porta in giro gli operai e dice come fare i lavori e gli altri li fanno. Quindi sì, è un artigiano, ma in realtà non è un artigiano che usa le mani. Quindi anche questo diventa un po' un paradosso. Gli artigiani, che si possono chiamare artigiani da altri tempi, sono quelli che invece sono da soli e cercano di fare il lavoro.
8: Faccio un esempio. Nel boom dell'edilizia, molti lavoratori dipendenti sono diventati lavoratori autonomi artigiani, ma questi non avevano neanche la strumentazione per lavorare. Lavoravano lo stesso come finti artigiani per abbassare i costi, perché diciamo quando tu sei un lavoratore autonomo individuale paghi meno tasse che un lavoratore dipendente. Quindi attraverso questa strada tu andavi dentro in un cantiere e trovavi magari 10 imprese. Ma una parte di queste sostanziose erano finte, perché sono lavoratori dipendenti che si sono iscritti in Camera di Commercio e per effetto dell'iscrizione c'era la convenienza anche dal punto di vista fiscale di pagare meno tasse. Queste cose qua bisogna, come si può dire, ridurle e che ci sia una vigilanza attenta, perché questa roba qua si distruttura il sistema dell'impresa artigiana dell'edilizia. E siccome ci sono pochi ispettori, bisogna metterne di più, perché più vengono rispettate le regole e meno concorrenza sleale c'è. Quindi noi non siamo per proteggere quelli che fanno queste cose qua, siamo per combatterli.
0: Quindi, per poter continuare a far parte di quella rete sociale che lo sostiene, l'artigiano comprende il valore delle regole e le rispetta. Nel panorama del mercato del lavoro, però, quella dell'artigiano è una posizione bizzarra in cui la credibilità risiede in pari misura nella qualità delle abilità tecniche e nella moralità personale. Ed è una delle poche figure professionali che ha il privilegio e l'onere di stabilire il giusto valore economico del proprio lavoro.
7: Un modo è quello di aggregarmi ad altre realtà Cioè io non posso far finta che non esistano fabbriche che producono 2000 fisarmoniche l'anno quando io ne faccio 4. Benché vada. Io devo tener conto che quello è il mercato. E quindi o io dialogo con quelle fabbriche là e faccio quello che loro non possono fare, quindi le manutenzioni, la messa a punto e via, e quindi vado in un certo senso ad associarmi, non potrei esistere. Cioè se io dicessi io faccio, costruisco solo le mie fisarmoniche e riparo solo le mie fisarmoniche, chiudo domani mattina, come si fa a salvarsi? Io resto nella mia, cioè resto fedele a ciò in cui credo, e quindi credo io, Francesca Gallo, che una bottega abbia un valore che va oltre la valuta economica. Quindi se mi voglio salvare, tengo fede a quello in cui io credo, ma mi devo trovare il modo di portare quello che credo in quella società che in realtà mi valuta dal punto di vista economico.
6: Adesso c'è questo dato che tu con uno stipendio da operaio, se ti paghi l'affitto non ti puoi mica permettere altro, nel senso che una volta un operaio si faceva i tatuaggi, si faceva le ferie, ok, eccetera eccetera. Adesso non più, adesso paga l'affitto di casa, paga da mangiare e arriva a fine mese in bolletta. E questa è una cosa che io noto molto la differenza, perché la mia clientela, ad esempio, è sempre meno composta da operai, no? Anche perché il nostro è un lavoro che ha dei costi, cioè io devo star lì col cliente, non è che posso andare in giro, quindi cioè, va pagato quel tempo che ci vuole, la preparazione dei disegni, essendo che io non uso disegni precotti, diciamo, né uso l'intelligenza artificiale per fare i disegni, ogni disegno è creato apposta per quella persona lì, e questa cosa qui logicamente va pagata, no?
9: È difficile dare i prezzi.

0: scambiarlo per tot litri di olio, questo, quello e quello, e sarei più contento, sai? Che vedo, ok, con questo riesco a campare questo periodo qua e prendi il prezzo.
1: Mi rendo conto che non posso mettere un prezzo che corrisponde al vero valore dell'oggetto, altrimenti dovrei tornare a casa ogni volta con le scatole piene di... scatoloni pieni di tutti gli oggetti che ho portato.
2: Allora, appunto, anche lì un po' l'esperienza ti aiuta, nel senso che se per fare una cosa sai che stai tot ore, ti fai una stima di quanto potrebbe valere una tua ora e di conseguenza sai che per fare quel lavoro costa così più il materiale. Tante volte vengono delle cifre folli, cioè che a me sembrano folli, però il cliente magari dice va bene. Quindi anche per questo motivo cerco di dirgli prima quanto si andrà a spendere. Però posso farlo adesso dopo aver fatto un po' di esperienza.
3: La gente lo compra, impossibile che non compri. Anche il salato, le focacce, se tu fai le farciture fatte bene e dai buono il prodotto, la gente spende ma compra. Nessuno si lamenta. Però devi comunque dare un prodotto sempre a livello alto. Infatti quando vengono fuori non bene, avevamo fatto un biglietto anche per scherzare, così tu... Questo prodotto è buono ma non bello, e quindi c'è il prezzo ribassato.
1: Intanto ho cercato di capire un po' com'è il mercato e quindi di basarmi anche su prezzi di altri artigiani. E poi una volta che ho definito i prezzi di alcuni oggetti, diciamo un po' standard, poi giro intorno a quelli e così via.
4: Non stiamo a confondere l'artigianato con il valore artigiano. Io sono uno dei pionieri e difenderò all'estremo quello che è il valore artigiano, che è il modo di fare, il modo di costruire, il modo di pensare, il modo di coinvolgere, il modo di comunicare, che è un modo particolare, ripeto, dando un valore etico anche molto spesso che è proprio intrinseco nel valore artigiano.
5: Sei sempre su una lama di rasoio. Cioè, io vivo su una lama di rasoio perché io rischio tutto quello che ho per il prodotto che ti do oggi. Oggi è il meglio che posso fare. E spero che vada bene. No? Pur con l'esperienza che ho, per cui mi mangio, me li faccio in polpette la concorrenza, pur vivi con questa coscienza, per cui io vivo solo fino a che ho la fiducia, no? E mi dicono, allora guarda, qual è il tuo problema? È semplicemente uno. Ci sono due aggettivi che vanno messi al posto giusto, perché fino a che uno dice è caro, ma è bravo, paga. Ma se uno dice è bravo, ma è caro, tu hai finito di vivere. Perché vuol dire che la qualità che tu hai non è più riconosciuta a quel prezzo, giusto? Quindi sei fuori mercato, da quel giorno lì tu sei fuori mercato, hai la morte in faccia, arrangiati, fai quello che vuoi, no? Però se tu pensi di lavorare appunto con miliardari, con monsignori, con persone che hanno il potere, no? E anche che hanno grandissima cultura, no? Grandissima cultura, e tu non puoi tradirli.
6: Certo, ma il valore non sta solo nel prezzo giusto del proprio lavoro o degli oggetti che produce. Il vero capitale di un artigiano è la sua dote di sapere, la sua esperienza, ed è una cosa che è solo sua, ma che a un certo punto necessita di essere trasmessa. Ora però il passaggio da una generazione all'altra di quello che può essere considerato il vero patrimonio del mondo artigiano è stato, e per certi versi è ancora, un problema.
5: Ma è una cosa storica, storicamente. Cioè, negli anni 60, 70, 80 non hanno saputo passare alla generazione successiva. E questo, purtroppo, è capitato anche per tantissime botteghe artigiane della Lombardia. Nel senso che falegnami, tornitori, dove sono? Ci sono anziani che hanno, non so, 30 torni fermi, Loro hanno 80 anni, vanno avanti a fare i loro pezzettini, non hanno insegnato a nessuno. Questo è un dramma, cioè io dico proprio della chiusura della mentalità. Io ho in mano il lavoro, ho in mano il segreto, guai che ti lascio a te e ai miei clienti, no?
7: La legge italiana non permette che io abbia un apprendista. Non solo per i costi, tanti si fermano sui costi. Però se io devo mettere a norma le mie attrezzature che hai visto la mia mola è da 80, è tutta esposta. La legge dice che deve essere larga quanto lo strumento, cioè 5 cm, non potrei farlo. Ci sono tanti mestieri che non si sa che lo devono fare, soltanto il titolare può fare l'utilizzo di quegli strumenti. Perché ti dicono, devi usare il guanto antitaglio e devi mettere una protezione di metallo spesso, che ha 2-3 mm e la sensibilità. Sai, io se non tocco le mani, se non sento quando tocco il tagliente, per quello io do la mano, lo abbraccio, gli do il colpo sulla spalla, proprio per avere la certezza di quella persona non sia pericolosa. Concludo nel dire che anche i ragazzi che vengono qui a vedere ho bisogno di toccare i genitori, dandogli la mano ovviamente, perché voglio che sappiano che mi hanno affidato loro figlio a me per far vedere, ma è dentro su un luogo che qualche rischio c'è. C'è il martello, la pinza.
5: Tu entri in bottega lavorare? No, guarda, se a me non mi interessa. Vuoi entrare a mettere bene? Firmami una liberatoria che ti prendi le responsabilità, che hai un'assicurazione. Non ne voglio sapere, mi costringono così. Guarda, firmami una liberatoria. Poi entri in bottega a lavorare, non a lavorare, a fare gratis. Io ti permetto di mischiare i miei colori. Non ti sta bene? Guarda lì.
6: Come abbiamo visto, la bottega è un laboratorio dove l'artigiano domina. Dominano l'individualità e l'originalità, che sono senza dubbio delle qualità, ma che fanno sì che il sapere sia spesso concentrato in un'unica persona. È un monopolio che comporta sicuramente dei vantaggi, ma che in mancanza di un efficace e tempestivo passaggio di consegne espone tutti al rischio che non sia più possibile ricostruire il bagaglio di tecniche e intuizioni che sono state raccolte in una vita intera di mestiere.
5: Sono vecchio. No, Andrei Rupligov di Tarkovsky, no? È quel ragazzino che muore il capo bottega che stava facendo la campana e gli dicono: e adesso chi è che la fa? Io lo so il segreto. Prima di morire mi ha detto cosa c'era. Mettete l'argento! No! Vai la testa, è mia o è tua? Mettete l'argento, di più, di più, di più! No, e dopo alla fine la campana la fa suonare, don, e lui scappa sulla collina. Quel figlio di puttana non mi ha detto niente, niente mi ha detto, niente! Ho giocato con la mia vita! Oggi, chi lo fa?

Artigiani, il lavoro che eccita la mente, di Francesca Gallo, Chiara Spadaro e Renato Rinaldi. Tresoldi@rai.it.

0: Le parole della cura con Concita De Gregorio. Tempo.
1: Non bisogna avere fretta nella cura. Quel che deve succedere, succede. E succede sempre quando deve succedere. Non quando vuoi tu. Succede quando è il momento. Questo mi diceva sempre Lisetta Carmi. Non avere fretta, bambina. Non dipende da te, mi diceva. Beh, poi lei mi chiamava bambina perché mi riteneva una bambina al cospetto dei suoi 90 anni. Del resto lei aveva vissuto 5 vite. Era stata musicista, fotografa, mistica, calligrafa, studiosa. Soprattutto però fotografa. Andate a cercare le sue foto dei travestiti di Genova, non solo quelle, ma i travestiti di Genova, come si diceva allora, si chiamavano così. Ogni tempo ha il suo lessico. Sono la meraviglia. Io mi sono incantata di Lisetta. Ho vissuto con lei nella sua casa in Puglia, lasciando tutto il resto, fin quando ho potuto. L'ho eletta mia maestra, ho scritto con lei e di lei. Poi, basta. Poi quel tempo è finito, come finiscono tutti i tempi. Tutte le storie finiscono. Dopo, anni dopo, ho conosciuto Ada Rammenda. Era lì davanti a me nei giorni della cura. Io pensavo che lavorasse all'uncinetto o che ricamasse. Ci sedevamo tutte le mattine, una di fronte all'altra, su due poltrone speculari, simmetriche. Ci separavano, non so, direi 6 o 7 metri. Facevamo un cenno di saluto, un sorriso, poi io mi mettevo a leggere o, se ero stanca, a ascoltare musica e lei cuciva. Un giorno le ho chiesto: «Cosa cuci, Ada?» Lei mi ha risposto: «Non cucio, rammendo. Questa, vedi, è la camicia preferita di mio figlio, è quella verde. La rammendo per lui».

0: Ada, quando rammenda, non avvicina i lembi strappati o peggio orfani di un pezzo mancante, no, li allontana e poi ricama il bordo del buco, tutto attorno al buco, come se costruisse una cornice. Io le ho detto: ah, vedi, invece io stringo col filo. Cosa stringi? Mi ha chiesto. Beh, stringo lo strappo, unisco i lembi, ci giro attorno col filo e poi, quando mi sembra abbastanza solido, faccio un nodo e basta, fine. Così però rimane un cordolo in rilievo e poi si strappa di nuovo, ha detto Ada. Hai ragione, però tutto prima o poi si strappa di nuovo, le ho risposto. È vero, ha detto lei, prima o poi tutto si consuma e finisce, ma meglio poi che prima, non ti pare? Sì, meglio dopo che prima. Ma prima, dopo, prima rispetto a cosa? Cioè, quello che noi chiamiamo tempo, in realtà è la misura del tempo. Noi contiamo minuti, mesi, secoli. Noi abbiamo stabilito che il tempo corra lungo una linea retta, che vada così avanti come una freccia, e lo contiamo così. Ma non è del tempo che parliamo, è del suo metro. Noi il tempo non sappiamo cosa sia. La misura del tempo è quello che indichiamo. E anche pensare che il tempo proceda lungo una linea retta è una convenzione. Chi ce l'ha detto? Che ne sappiamo? Il tempo potrebbe girare in tondo, salire su a spirale, tornare indietro, andare avanti, a destra, a sinistra, essere a strati come un millefoglie. Potrebbe essere tutto sempre ora, no? I morti che sognano i vivi che sognano i morti. Noi che ne sappiamo? Eppure il presente, noi lo stabiliamo così, diciamo ora, questo è il presente. E il presente dura 3 secondi, io non lo sapevo. 3 secondi, c'è uno studio anche per questo, c'è per tutto uno studio. Questo è interessantissimo, lo ha condotto uno psicologo dell'università di Yale, si chiama Paul Bloom. Lui dice, ne ha le prove, che negli esseri umani la percezione di quello che chiamiamo ora, il momento, ora, adesso, ecco, quella percezione dura 3 secondi. Il resto è memoria o anticipazione e a volte distrazione. Tu stai concentrato su ora, solo 3 secondi. Noi, dice Bloom, siamo in grado di stare totalmente nel presente solo per il tempo del verso Hey Jude.
1: Hey Jude.
0: Questo. Molti anni fa uno scienziato, uno studioso di fisica quantistica, provò a spiegarmi qualcosa sul mistero del tempo e mentre mi parlava avevo la sensazione di capire benissimo cosa stesse dicendo, però subito dopo non sapevo più ripeterlo. Una cosa sola mi ricordo, il fatto della pallina. Cioè lui disse, quando qualcuno lancia una pallina e tu alzi la mano per prenderla, cosa stai facendo? Stai attivando 2 fattori, la memoria e la previsione. Cioè, sei nel passato e nel futuro, il presente è lì solo di passaggio. Scusate il bisticcio di parole, ma è così. Quello che fai è ricordare tutte le altre volte in cui hai visto e hai avuto esperienza di un lancio. Quindi ti ricordi cosa fa una pallina quando viene lanciata, la traiettoria, la forza, la gravità, magari se c'è vento, pensi a tutte le volte che lo hai visto succedere e di conseguenza anticipi col pensiero quello che probabilmente la pallina farà fra un istante. Quindi alzi la mano e provi a prenderla. Memoria e anticipazione. Beh, può anche darsi che il gesto di afferrarla duri 3 secondi. I famosi 3 secondi di adesso, secondo Paul Bloom. Bisognerebbe contarli. Bisognerebbe giocare un po' di più al gioco del tempo. Per me il tempo lo scandiscono i figli. Quando crescono e poi partono e poi li accompagna all'aeroporto e li vedi sparire, che camminano di spalle al varco dei controlli. Quelle spalle che se ne vanno sono il mio tempo che passa.

0: scritto nel 1953 e racconta la vita silenziosa e tenace di Elzéar Bouffier, un uomo qualunque, un contadino, un pastore, un uomo che decide semplicemente di piantare alberi. Sì, è un pastore solitario che in una regione arida e desolata della Provenza decide di ripopolare la terra con gli alberi. Ogni giorno, per anni, lui pianta 100 ghiande, con costanza, senza che nessuno lo sappia. Non lo fa per denaro, né per avere nessun riconoscimento, lo fa in solitudine. Lo fa perché gli sembra giusto. E quel suo gesto, lentamente, mese dopo mese, anno dopo anno, cambia il volto, l'aspetto del territorio intorno a lui. Le fonti tornano a scorrere, l'acqua, la fauna si ripopola, i boschi, i terreni danno frutti e ortaggi e dunque, poco a poco, tornano le persone nei villaggi. Di questo racconto esistono molte versioni e molte per bambini, a tavole e disegni. Sono bellissime le illustrazioni. Quando i miei figli erano piccoli, io glielo leggevo sempre. A loro piacevano le ghiande che diventano alberi. A me piaceva il fatto che quest'uomo non avrebbe mai visto il risultato della sua opera. Qualcun altro si sarebbe seduto all'ombra degli alberi nati dai semi che lui aveva piantato. Qualcun altro, non lui. Mi piaceva che non lo avesse fatto per sé, ma per chi sarebbe venuto dopo. Qualcuno che non avrebbe neanche conosciuto. Un po' come dovrebbe essere la politica, no? La buona amministrazione. Questo, la sollecitudine verso gli altri. Un po' come dovrebbe essere e com'è la cura. La cura è lungimirante, sollecita e gratuita. Almeno questo dovrebbe essere. Sollecitudine poi è una parola bellissima, sollecitudine, è una parola così poco usata, forse in disuso perché altrettanto poco praticata. Viene dal latino, sollicitudo significa attenzione vigile, cura silenziosa dell'altro, cioè è il contrario esatto, diciamo la verità, di quello che ci sentiamo dire continuamente. Le donne in specie se lo sentono dire, bastava chiedere. Ricordate, ne abbiamo parlato. No, non bastava chiedere, te ne dovevi accorgere. Ecco, la sollecitudine è dare senza che nessuno te lo chieda, accorgersi dei bisogni, intuire gli stati d'animo, cioè fare senza clamore, senza pretesa di riconoscenza e a volte persino prevenire, ma senza quell'ansia, no? Quel bisogno di controllo, essere lì nel momento in cui serve. Meglio se un momento prima, ecco, 3 secondi prima. Il giapponese, la lingua giapponese, ha una parola esatta per dirlo, omotenashi. Descrive un modo di vivere che si declina in gesti piccoli, per esempio tenere la porta aperta a chi arriva dopo di te, portare un bicchiere d'acqua a chi ha parlato molto o è riarso dalle medicine, dal caldo, anche se non lo chiede, portarglielo. Pensare al desiderio dell'altro, quando poniamo devi fare un regalo, ecco, non regalare quello che piace a te, regalare quello che pensi potrebbe piacere all'altro.
1: Oh, ma che peccato, che peccato, che peccato.

I bambini a volte dicono cose sorprendenti, parlano di come erano prima, per esempio. Anche io prima guidavo l'aereo, mi ha detto una volta una bimba di 2 anni. Prima quando, amore? Prima quando ero grande. E un'altra volta un figlio a cui il padre diceva: no, questo lo potrai fare solo quando sarai grande. Il bambino ha risposto: va bene, e tu questo lo potrai fare quando sarai piccolo, papà. Forse i bambini lo sanno quale sia il segreto del tempo e poi se lo dimenticano. Lo dimentichiamo tutti. Ecco, in quel segreto però è scritta anche la formula della cura. Certamente è scritta lì, perché la cura si nutre di tempo.

un programma di Radio 3 di Concita De Gregorio, a cura di Laura Zanacchi. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Grazie per quello che fate. Ringraziamenti di Mattarella e Meloni ai soccorritori di Modena. Poi la visita ai feriti negli ospedali. 4 sono gravi, una donna in pericolo di vita. Strage, lesioni aggravate, le accuse per il 31enne che ha travolto 8 persone con l'auto. E il Cudri non risponde agli inquirenti. Piante dosi, escluso il terrorismo, ipotesi disagio psichico. Medio Oriente, drone su centrale nucleare ad Abu Dhabi, scoppia un incendio, stallo nei negoziati, Trump minaccia Teheran, è la calma prima della tempesta, telefonata con Netanyahu. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. La tentata strage a Modena, dove un uomo ha travolto con l'auto in corsa 8 persone. La visita ai feriti negli ospedali di Modena e Bologna del presidente Mattarella e della premier Meloni, che hanno ringraziato i soccorritori a nome del paese.
3: Affetto, vicinanza e gratitudine ai sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella a terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale, poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale medico.
4: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza con questi confronti è particolarmente alta. In questo momento, ma so bene che è sempre così.
3: Tra una visita e l'altra, anche l'incontro con 2 delle 4 persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie, le parole grate della Premier.
4: Grazie a te, complimenti.
5: Grazie a lei.
6: Grazie a lei. È stato un esempio grandioso.
3: Valentino Russo, GR3.
2: E c'è sgomento a Modena per quanto accaduto ieri pomeriggio. Tra poco inizia il presidio in Piazza Grande, mentre restano gravi 4 dei feriti ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. Il nostro inviato.
7: Io ho mandato il mio figlio dietro lui, gli ho detto prende il ragazzo.
8: Ha mandato suo figlio a bloccare l'attentatore in fuga, aiutandolo poi a togliergli il coltello di mano. È racconto di Mohammed Sama, tra coloro che hanno bloccato la fuga di Salim El Kudri dopo l'attentato, insieme a Luca Signorelli, rimasto ferito, che commenta così il suo gesto.
9: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
8: Il giorno dopo Modena ha ancora negli occhi le immagini di sabato pomeriggio.
10: Ho sentito un gran rumore, ora che mi sono girato già vi le persone a terra, da sentirsi male, un disastro.
8: A Ravarino, quieto borgo della bassa modenese, la piccola casa della famiglia El Kudri è vuota, porte e finestre sbarrate, i vicini.
11: Non so cosa gli sia passato per la testa per far davvero una cosa assurda.
12: Ci incontravamo, ciao come stai, buongiorno, buonasera, più di questo non c'era un dialogo, però ultimamente non mi salutava più, non salutava più nessuno e era molto nervoso.
8: Resta in pericolo di vita la donna di 55 anni ricoverata a rianimazione a Bologna, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche. E il Comune di Modena stasera ha organizzato un presidio di vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. È in corso in questi minuti in Piazza Grande. Da Modena, Claudio Vigolo, GR3.
2: E proseguono intanto le indagini, in campo anche l'antiterrorismo, ma il ministro dell'Interno Piantedosi oggi a Modena parla di gesto collocabile in un disagio psichico.
13: Accertamenti, verifiche, sopralluoghi, gli investigatori lavorano e il quadro si delinea. Nell'abitazione di Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena, l'antiterrorismo non ha rilevato elementi di radicalizzazione o vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale ma disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto risulta aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, che nel pomeriggio ha presieduto una riunione in prefettura.
14: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
13: Bruno Sokolovic, GR3.
2: La tragedia alle Maldive. Riprenderanno domani le ricerche dei 4 sub italiani cui corpi sono ancora in fondo al mare nell'atollo di Vavu. A Malé è arrivato il team composto da 3 sommozzatori finlandesi specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri di profondità. Intanto i 20 connazionali che erano a bordo dello yacht Duke of York stanno rientrando, atterraggio previsto in serata a Milano Malpensa. Stati Uniti e Iran ancora in stallo nei negoziati. Il presidente americano potrebbe riprendere l'offensiva già la prossima settimana. Poco fa la telefonata con Netanyahu. E mentre Teheran parla di colloqui con il Pakistan per arrivare a una soluzione diplomatica, attacco con droni nel Golfo Persico.
0: Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Così il premier Netanyahu, dopo aver sentito al telefono il presidente americano, che aveva parlato di calma prima della tempesta sul suo social Truth, minacciando Teheran e che potrebbe riprendere i bombardamenti da un momento all'altro. Ma Iran e Pakistan continuano i contatti diplomatici con l'obiettivo del negoziato e continua a tenere la già labile tregua tra Stati Uniti e Iran, anche se avvenuta nata dall'attacco agli Emirati Arabi Uniti delle scorse ore. Tre droni entrati negli Emirati, arrivati dal confine ovest del paese, velivoli rimasti ufficialmente non identificati, ma dietro si sospetta ci sia la mano di Teheran. Due sono stati abbattuti, un terzo ha colpito un generatore elettrico all'esterno della centrale nucleare di Barakah ad Abu Dhabi, provocando un incendio. Non ci sono vittime né fughe radioattive, assicura lo sceicato. Il rogo non ha compromesso la sicurezza e funzionalità della centrale. Claudia Stamerra, GR3.
2: Nel caso di un prolungarsi del blocco di Hormuz, le scorte di greggio potrebbero toccare il minimo storico degli ultimi 10 anni. A fine maggio 7,6 miliardi di barili. L'allarme arriva dalla banca svizzera UBS e dalla più grande compagnia mondiale di gas e petrolio, Exxon Woods. Secondo i loro rapporti, la situazione porterà a un rialzo delle quotazioni con conseguenze negative sull'economia. L'Ucraina alza il tiro contro la Russia, 4 morti dopo un massiccio raid aereo di Kiev su diverse regioni russe. La rappresaglia per la strage a Kiev dei giorni scorsi, dice Zelensky, che parla di attacco giustificato. Il leader ucraino chiede la fine della guerra. La corrispondente da Mosca.
5: Un attacco su larga scala, oltre 1000 droni, almeno 8 bombe volanti sul territorio russo, tantissimi droni che hanno cercato di violare contemporaneamente le difese della capitale. Le fonti ufficiali parlano di 4 vittime, l'autista di un camion a Belgorod, molto vicino alla frontiera con l'Ucraina, e 3 le persone uccise nelle loro case nella regione di Mosca, altre vengono cercate sotto le macerie. Sappiamo che tra le vittime ci sarebbe anche uno straniero, un lavoratore indiano. A essere colpite ci sono, oltre alle case di questi sobborghi di Mosca che si trovano a 20-30 chilometri dal centro, anche impianti legati al petrolio, e questa volta detriti di un drone fermato dalla contraerea sono caduti all'aeroporto di Sheremetyevo, uno dei 4 scali della capitale. Attacchi rivendicati da Zelensky, la Russia dice non ferma la guerra, colpisce le nostre città, la nostra risposta è giustificata, mentre dal Cremlino Peskov risponde impossibile minacciare la Russia, che è una potenza nucleare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: Domani sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base, una mobilitazione che coinvolge lavoratori del pubblico e del privato. Alla base della protesta la decisione dell'USB di raccogliere l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia, principalmente contro la guerra, l'impunità di Israele e la corsa al riarmo. Al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo della scrittrice Ben Pastor, Lo specchio del pellegrino, un romanzo storico a sfondo thriller. Allora sentiamo l'intervista dell'inviata.
15: Ritorna protagonista Martin Bora, frutto della penna di Ben Pastor, ufficiale diviso tra l'obbedienza all'uniforme e l'avversione agli orrori del nazismo. Siamo nel 41 e Odessa è protagonista, Ben Pastor.
16: Indubbio, i miei luoghi spesso sono coprotagonisti o quantomeno dei personaggi, Odessa senz'altro. Odessa nasce diva. Bora viene mandato in una duplice missione, quella palese di scoprire chi ha ucciso un suo collega, quella non palese è di riferire a chi di dovere i numeri dei crimini di guerra che vengono commessi da tedeschi e romeni nella città.
15: Il titolo è Lo specchio del pellegrino, parliamo di uno specchio interiore, di un pellegrinaggio dell'anima.
16: Il romanzo si configura come un pellegrinaggio. Da ogni incontro che Bora fa raccoglie qualcosa, che sia un sasso, una piuma, qualcosa che diventa un simbolo del pellegrinaggio.
15: La ricerca storica ha sempre avuto un ruolo importante nel suo lavoro, ma anche l'esperienza narrativa.
16: Un romanzo deve intrattenere nel vero senso della parola, cioè trattenere la persona all'interno del romanzo.
15: Torino, Marcella Sullo, GR3.
2: Internazionali d'Italia al Foro Italico, la finalissima Sinner Rud in tribuna, accolto con una standing ovation il presidente Mattarella. E allora gli aggiornamenti in diretta con Giorgio Germanò.
17: 4-3 per Jannik Sinner nel secondo set della finale contro Casper Ruud, il numero uno del mondo. L'alto atesino Sinner ha vinto il primo set 6-4, breccando l'avversario nel momento delicato della gara, del primo set, ovvero sul finire. E adesso ha già breccato, ha già tolto il servizio al norvegese, batte Sinner, conduce 30-15 sul 4-3 in suo favore. Dovesse portare a termine questo game, sarebbe insomma un orizzonte di vittoria ben definito. Vi diciamo che anche il pubblico romano ha avuto il modo di già applaudire un titolo italiano, quello conquistato dalla coppia del doppio Bolelli-Vavassori, che nella finale disputata qualche ora fa hanno avuto la meglio sulla coppia composta dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zabaleta, con un super tie break. Due tie break nei primi due set, uno per parte ovviamente, hanno portato all'epilogo del super tie break vinto dagli italiani 10-3. Adesso 30 pari, Casper Ruud conquista un punto sulla battuta di Jannik Sinner, che però ricordiamo conduce 4-3, 6-4.
2: Grazie Giorgio Germanò, noi ci fermiamo qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio, in regia Gianluca Liberati e Marco Mascia. Tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
19: Ah sì?
20: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
19: Ah sì?
21: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
19: Ah sì?
22: Si dice ASI, non ASI.
23: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Meteoradio. Il tempo in Europa. Con la pressione atmosferica lievemente aumentata, la situazione meteorologica sull'Europa centrale e meridionale è migliorata, pur in presenza di nubi sparse ma con probabilità di pioggia decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, una nuova perturbazione di origine atlantica entrerà domani sulle coste europee, riportando maltempo sulla Gran Bretagna e sui paesi della Manica. Ma partiamo da Lisbona, in Portogallo, che avrà una bella giornata di sole con appena qualche nube in più nelle ore più calde e temperatura tra 24 e 20 gradi. Nuvolosità in aumento invece per Dublino in Irlanda, con pioggia anche battente in arrivo tra il pomeriggio e la sera, temperatura tra 11 e 15 gradi. Nubi e pioggia in mattinata invece per Amsterdam nei Paesi Bassi, con tempo in miglioramento invece nelle ore pomeridiane e temperatura tra 10 e 16 gradi. Per Monaco di Baviera nubi sparse ad inizio giornata, poi cielo coperto e pioggia a tratti nel pomeriggio e in serata, temperatura tra 8 e 16 gradi. Tempo in prevalenza soleggiato invece per Helsinki in Finlandia, sebbene con nubi in aumento verso la fine della giornata, temperatura fra 13 e 19 gradi. Tempo gradevole anche per Budapest, pur con nuvolosità sparsa che insisterà per buona parte della giornata, ma senza pioggia e con temperatura tra 11 e 19 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, che avrà cielo sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, con temperatura compresa fra 11 e 23 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
25: Ferme nel tempo o ancora aperte alla comunità, architetture mirabili che incantano lo sguardo, sono i luoghi storici dell'assistenza italiana. Dagli ospedali agli alberghi dei poveri, dai manicomi ai brefotrofi. Un viaggio in quattro puntate alla scoperta di un patrimonio unico del nostro paese. Italia, viaggio nella bellezza. Da lunedì 18 maggio 21:10, Rai Storia.
3: Rai, Radio 3.
4: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Dottori Crespi e Ulivi, buonasera, come state? Vi ho ascoltati ieri, una trasmissione bellissima proprio. Bravi.
5: Beh, non esageriamo.
2: Complimenti.
5: Buonasera.
2: Eravate
6: buonasera,
2: fantastici
6: Fisio.
2: Ieri. Buonasera, dottoressa Ulivi. Vi stavo dicendo.
6: Ma lei è di parte, ma lei è di parte.
2: Che vi ho ascoltati ieri sera, eravate magnifici proprio. Quindi oggi sarà, non sarà.
5: Dopo
2: da
5: le
2: me.
5: Sviolinate, che ci racconta?
2: No, niente. Così vi volevo soltanto salutare.
5: Grazie comunque, quindi... Lei è sempre
6: no,
5: troppo
6: ieri,
5: gentile.
6: Ieri non è il giorno che non siamo andati in onda.
5: Ah già, è vero, era una facile battuta. Io non l'avevo capita, pensate come sto messo.
2: No, io ieri vi ho ascoltato. O forse non eravate voi. Forse era Ascolta si fa sera.
6: Forse era Replay Sound.
5: Era così bella, forse non eravamo noi.
2: Era Ascolta si fa sera. No, adesso che ci penso bene. Scusate,
5: o Vangelo Vivo, non so.
2: Ho equivocato. va bene. Comunque no, mi fa tanto tanto piacere perché sono qui tutto orecchi, come tutto orecchi sono gli ascoltatori.
5: Che si dice a Roma?
2: Ma io ho sentito degli strombazzamenti in giro per la città. In questo momento credo che ci sia la finale degli internazionali di tennis, ma io, come sapete...
5: Dove Sinner è avanti 6-4, 5-3, leggo qua.
2: Pare di sì, ma io, come sapete, di sport me ne intendo poco, in particolare di calcio proprio non ne so assolutamente nulla. Quindi mi dispiace
5: Sinner
2: non potervi essere d'aiuto.
5: Sinner gioca a tennis, le do questa notizia.
2: No, vabbè.
5: Non è un calciatore.
2: Sempre in quella zona della città stanno. Quindi.
5: Sì, è sempre un gioco con delle palle.
2: Intanto al 335-56-34-296 per sentire proprio il clima degli ascoltatori di Hollywood Party è arrivato un messaggio, stavo andando a recuperare la trasmissione di ieri e abbiamo fatto un piccolo scherzetto, va bene. Allora, dottori, io vi do la linea, il numero di telefono lo abbiamo detto, chiunque volesse riascoltare la trasmissione può farlo qualche minuto dopo la fine di questa su Rai Play Sound. Che altro dire? Volete ascoltare della musica o avete delle notizie?
5: No, ascoltiamo una musica, perché questa musica mi consentirà di parlare di un film che è passato stamattina e di arrivare ai film di cui parleremo nel prosieguo della trasmissione.
2: Musica.

0: Questa è la Barcarola dai racconti di Hoffman, eseguita alla voce c'era Anna Netriebko. E perché abbiamo ascoltato questa musica, oltre che per fare contenti gli abituali ascoltatori di Radio 3? Perché questa musica commenta, accompagna una scena molto, molto forte e abbastanza terribile di un film che abbiamo visto questa mattina. Allora, il film che abbiamo visto questa mattina è il nuovo film dell'ungherese Laszlo Nemes. Laszlo Nemes è diventato famoso un po' di anni fa con Il figlio di Saul, che è uno dei film più originali, più belli e anche più terribili sulla Shoah, ambientati dentro un campo di sterminio. Nemes è, con questo nuovo film che si chiama Moulin, è andato a lavorare in Francia, come tanti. Questo festival è pieno di film girati in Francia da registi di tutto il mondo, come Storie parallele dell'iraniano Asghar Farhadi o come All'improvviso del giapponese Ryusuke Hamaguchi. La differenza però è che Nemes racconta un episodio molto importante della storia francese e un personaggio molto importante della storia francese che si chiamava appunto Jean Moulin. Jean Moulin era il capo della resistenza francese in Francia, era un compagno di De Gaulle a Londra e poi De Gaulle l'aveva inviato in Francia per diventare appunto il capo di tutta la resistenza e soprattutto per unificare la resistenza, che un po' come la resistenza italiana aveva molte anime politicamente anche diverse. Moulin era un ex prefetto, era nato nel 1899, aveva 44 anni quando nel 43 a Lione venne denunciato da un compagno traditore e catturato dalla Gestapo. Venne lungamente interrogato dal famigerato Boia di Lione, un personaggio tristemente famoso della storia di quel periodo, Klaus Barbie, che era un tedesco che parlava perfettamente francese e quindi era stato mandato a Lione per governare la città, per deportare tutti gli ebrei e appunto per cercare di stroncare la resistenza nella Francia di Vichy. Moulin fu a lungo interrogato, torturato, non parlò e morì su un treno che lo stava portando in Germania, perché Hitler aveva ordinato di spedirlo in Germania perché voleva lavorarselo lui di persona. Era un personaggio troppo importante per lasciarlo nelle mani di un comandante secondario in qualche modo come Barbie. Nel 1964 la salma di Jean Moulin fu traslata al Pantheon come tanti altri eroi della storia francese. A pronunciare l'orazione funebre in quell'occasione nel 1964 fu l'allora ministro della cultura francese, che era André Malraux. Coincidenza, o meglio coincidenza voluta, perché oggi Thierry Frémaux, presentando il film che sto per nominare, l'ha detta questa cosa, quindi felice coincidenza, ha voluto che Moulin passasse in concorso nello stesso giorno in cui a Cannes Classique veniva presentata la copia restaurata del famoso film sulla guerra di Spagna di André Malraux, che ha avuto due titoli, o Sierra de Teruel o Espoir. In realtà erano due film lievemente diversi, perché il film era stato ovviamente bloccato dopo l'invasione tedesca della Francia e poi era stato recuperato dopo la Seconda Guerra Mondiale, e finalmente è stato fatto un restauro che unisce queste due copie. Il film adesso dura 1 ora e 40, mentre prima le due versioni duravano entrambe un po' meno. Ed è un film molto particolare, fatto da un grande scrittore, un grande intellettuale, un ministro, un futuro ministro, non era ancora ministro quando l'ha realizzato naturalmente, ed è un film che racconta la guerra di Spagna dal di dentro. Non è un documentario, è un film di finzione con dei momenti anche un po' così, perché si capisce che Malraux non è un regista e non sa dirigere gli attori, insomma, però anche con dei momenti di grande emozione, una battaglia nei cieli sopra la Sierra di Teruel appunto, e un funerale poi successivo molto molto molto emozionanti. Quindi ecco, se mi si passa la battuta, oggi è stata la giornata dei francesi che stavano dalla parte giusta. nella guerra di Spagna e nella seconda guerra mondiale. Tra l'altro nel film Moulin, Jean Moulin, interpretato da Gilles Lelouch, sì, che è lo stesso attore che abbiamo visto nella Venus Electric,
1: nel film d'apertura. Un mercante d'arte molto particolare.
0: Sì, lì faceva un ruolo anche un po' brillante.
1: Un po' Guascone.
0: Qui fa un ruolo super drammatico, sì, lui che è un attore brillante in realtà.
1: Lavora molto più in commedie, sì, che in film
0: nasce
1: drammatici.
0: Attore leggero, diciamo così. Ed è una bellissima prova, e qualche anno fa Gilles Lelouch si è reso protagonista, è stato firmatario di numerosi appelli contro il Front National di Le Pen, contro il razzismo, eccetera, eccetera.
1: E si capisce che c'è un'adesione da parte sua veramente totale, poi domani ne parleranno perché appunto le conferenze stampa sono il giorno dopo, sicuramente domani Sia Neme ci racconterà perché ha scelto lui, e di certo per lui sarà un ruolo molto particolare, probabile anche che abbia delle vicende familiari, personali.
0: Può darsi. Insomma, è stato un giorno dedicato alla Francia che ci piace.
1: Assolutamente.
0: Ed è l'ennesima conferma che la Francia è veramente la padrona di questo festival, giusto?
1: Sì, perché poi anche i film che non sono interamente di nazionalità francese, comunque in questo momento è vero che per tanti motivi, di cui in alcuni casi abbiamo già parlato in questi giorni, altre cose verranno fuori, tutte le strade del cinema passano dalla Francia e Cannes riesce oggettivamente, questo va riconosciuto, riesce a intercettarle in tutte le sue forme. Quest'anno mi sembra abbastanza clamoroso, probabilmente l'assenza di Hollywood lo rende ancora più evidente la centralità francese.
0: Mentre tu eri uscito un attimo, sveliamo anche questi dietro le quinte.
1: Perché qua siamo in diretta, per cui abbiamo continuamente le cose del festival.
0: Ospiti che non arrivano,
1: esatto.
0: gente che va, che viene, ho nominato i film di Yamaguchi e di Faraday, che sono due film di un iraniano e un giapponese ambientati in Francia. Quello di Yamaguchi con dei risvolti giapponesi importanti, quello di Faraday è un film francese a tutti
1: totalmente francese. E tra l'altro allora possiamo già annunciare, perché tra le belle cose che arriveranno nei prossimi giorni, avremo anche un'intervista solo per noi, per Hollywood Party, a Virginie Fira, che è attrice belga, amata dal cinema francese, che è stata scelta perché l'ha vista in Benedetta da Amaguchi per questo film.
0: E che è la protagonista sia di Amaguchi che di Faraday.
1: Esatto.
0: Di due film. Per cui è anche un festival di attori ubiqui.
1: Però diciamo che anche sì, e però poi alla fine noi troviamo sempre il modo di portare, di allargare le strade e portarle da noi in Italia, perché in Amaguchi c'è un bellissimo omaggio molto importante a Franco Basaglia.
0: È vero. Io, Stefania, ascoltiamo una clip di Moulin, il film di cui vi ho appena parlato, è passato stamattina, non dovremmo ancora parlarne in termini critici, però insomma è un film emozionante, un film che è il tipico film francese sulla resistenza, ecco, ce ne sono stati fatti diversi, ricordiamo L'Armée des Ombres di Melville, ricordiamo Triple Agent di Eric Rohmer, rientra in quella tradizione lì, anche se l'ha fatto un ungherese, è un film francese che più francese non si può, che racconta una storia molto drammatica con delle scene, tra l'altro le scene di tortura, non tanto per quello che si vede ma per quello che si intuisce, sono molto forti, molto émouvant, come dicono, bouleversant, come dicono i francesi. Ascoltiamone una scena, Moulin di Laszlo Nemes.
2: Qu'est-ce que c'est, ça? L'opération, c'est un abcès quand j'étais enfant. Alors, monsieur Barbie. Barbier?
3: Oui, Mathilde, c'est exactement ce que je vous disais. Ma famille était française, mais maintenant c'est Obersturmführer Nicolas Barbier.
2: Très bien. Alors, Oberführer Barbier.
3: Obersturmführer. Vous savez ce que vous dites, der Sturm, en allemand?
2: La tempête.
4: Allora, abbiamo ascoltato. Mi sentite?
0: Prego, scusi,
4: ecco,
0: Mulas.
4: No,
0: qui
4: c'è stato un piccolo inconveniente tecnico. Invece siete in diretta e avete un ospite, quindi presentatela e ci sentiamo dopo.
0: L'ospite non è ancora arrivato. Come
1: però
0: dicevo,
1: questo spieghiamo un po' anche
0: cuffia,
1: perché sennò sembriamo veramente che
0: speriamo che arrivi,
1: è molto il bello della diretta, ma chiaramente succedono diverse cose contemporaneamente. contemporaneamente, a parte le proiezioni dei film delle diverse sezioni. Ci sono i momenti delle interviste per noi anche cronisti, che sono sia riservate sia in momenti al di là, laterali rispetto alle proiezioni del film. In alcuni casi si seguono anche i red carpet, non è una cosa che riguarda noi per fortuna, perché il lavoro di red carpet ve l'abbiamo fatto un po' così,
0: quando è venuto Rocco Giurato ospite.
1: Quando è stato Rocco Giurato, ma è un lavoro veramente da prima linea,
0: e
1: per cui succede che poi delle volte, ecco, ci siano degli imprevisti. Però l'occasione era quella di parlare anche di questa presenza così importante quest'anno del cinema spagnolo, sì, che è un po' una, se vogliamo, siccome la buttiamo sempre un po' sulle cose calcistiche che piace a tutti, diciamo Italia 0, Spagna 3, ma forse anche 4, ma forse anche 5.
0: Che è un po' quello che succede anche nel calcio da un po' di
1: esatto.
0: anni. Tra l'altro, appunto, parlare del film di André Malraux sulla guerra di Spagna mi serviva anche ad arrivare appunto in Spagna, perché un'altra, diciamo che a parte la Francia che si sta mangiando due terzi di festival, però i due paesi che sembrano venir fuori in maniera prepotente sono la Spagna e il Giappone.
1: Sì.
0: Il Giappone, tra l'altro, oltre al film di Yamaguchi è passato anche il film del primo giorno.
1: E poi il Giappone è il paese ospite, l'ospite d'onore, il paese ospite d'onore al Marché?
0: Sì, quindi è un po' il suo anno. La Spagna ha tre film in concorso, cosa abbastanza, non so se inedita, ma comunque abbastanza
1: storica. I giornali spagnoli hanno detto una Cannes storica.
0: Sì, come una volta accadeva all'Italia, una volta erano, ma solo due o tre anni fa l'Italia ha avuto tre film,
1: sì,
0: Rapito di Bellocchio, Il Sol dell'Avvenire di
1: sì,
0: Moretti,
1: l'anno di Sorrentino, Garrone e Moretti, per sì, cui sì, insomma
0: sì. Infatti quest'anno è andata così, ma l'anno prossimo andrà sicuramente meglio. Allora, un film spagnolo l'abbiamo visto, è il film di Rodrigo Sorogoyen. Rodrigo Sorogoyen è un regista relativamente giovane, ha 47 anni, quindi un ragazzino, è famoso in Italia anche per una serie che si intitola 10 Capodanni, che è piaciuta molto alle persone che l'hanno vista. Tu l'hai vista?
1: Sì, molto bella, e credo sia ancora disponibile su Rai Play, se non sbaglio, è veramente molto bella, consigliatissima.
0: Perfetto, e in più ha avuto, alcuni suoi film sono usciti in Italia, soprattutto Asbestas, che era un film piuttosto notevole.
1: È passato qua a Cannes, no?
0: Ma non in concorso.
1: No, no, no,
0: credo.
1: Non in concorso, è la prima
0: credo
1: volta che sta in concorso.
0: Regata,
1: sì, un certain regalo.
0: Sì. Il nuovo film si intitola El Ser Querido, che vuol dire l'essere amato,
1: sì?
0: Essere nel senso di creatura, insomma.
1: Sì.
0: Ed è la storia di un rapporto tra un padre e una figlia. Piccolo dettaglio, il padre, che nel film si chiama Esteban Martínez, è un regista famoso, è un regista immaginario, perché è un regista spagnolo che ha vinto due Oscar, e non risultano registi spagnoli che abbiano vinto due Oscar. Messicani sì, spagnoli no. Forse questa è una cosa che agli spagnoli un po' gli dà fastidio, e hanno Sorogoyen ha voluto fare una piccola rivalsa, non lo so. Comunque, il padre è un regista famoso, interpretato da Javier Bardem, che offre un lavoro alla figlia, a una giovane figlia interpretata da Victoria Luengo, che non vede, piccolo dettaglio, da 13 anni.
1: Perché lui si è trasferito a New York, ha una nuova famiglia.
0: Sì, è diventato un regista hollywoodiano che però vuole tornare in Spagna per girare un film ambientato nel Sahara spagnolo ai tempi del colonialismo, un film in costume, insomma. Lo vanno a girare nelle Canarie. C'è una prima scena, devo dire, abbastanza spiazzante, perché c'è quasi i primi 20 minuti di film sono strettissimi primi piani di Bardem e Luengo che parlano seduti a un tavolo di un ristorante. E per una decina di minuti non si capisce chi sono. Si capisce che sono due che si conoscono e che si rincontrano dopo tanto tempo. E a un certo punto lui dice una cosa: no, io ti voglio offrire questo ruolo nel mio film e chi se ne frega se diranno che te lo do perché sei mia figlia. Boom, così. A quel punto noi capiamo che qui c'è un rapporto che si sta ricostruendo e che sarà quello il tema del film, oltre alle riprese del film, perché il film è un po' la risposta spagnola a Effetto Notte di Truffaut,
1: sì,
0: o a tanti altri film ambientati su un set cinematografico. Credo possa essere interessante ascoltare Sorogoyen, l'ho beccato in un'intervista online, ascoltare Sorogoyen che racconta come ha girato quella prima scena, in cui, ripeto, si vede pochissimo del ristorante. È tutta primi piani strettissimi, a montaggio alternato, di Bardem e della Luengo, dell'attore e dell'attrice, che parlano. Sentiamo come la racconta Rodrigo Sorogoyen.
5: Mais imagine une scène si importante pour les deux acteurs, Victoria Luengo avec beaucoup de nervios, Javier Bardem, la première fois que je travaille avec lui, on fait
0: Sorogoyen parla in francese, ve lo traduco. Io cerco sempre di girare in sequenza e quella scena è stata effettivamente girata il primo giorno, è l'inizio del film. Ora immaginate una scena così lunga con Javier e Victoria che erano un po' nervosi, era anche la prima volta che lavoravano insieme, lei era emozionata e anche i personaggi dovevano essere nervosi perché sono un padre e una figlia che non si vedono da 13 anni. E allora, per ottenere questo nervosismo, ho ordinato agli attori di non incontrarsi prima. Non si conoscevano, Javier e Victoria, e si sono incontrati nel momento in cui io ho dato il ciak. Di solito io provo a lungo le scene, ma qui no. Ho lavorato con entrambi, ma ciascuno per conto loro. Con ciascuno di loro ho inventato una biografia dei loro personaggi, indipendentemente però. Tra l'altro, dando a ciascuno dei ricordi comuni ma lievemente diversi. Ma gran parte della scena è improvvisata. Abbiamo filmato per un'ora e venti minuti ininterrottamente, loro due che parlavano, un solo ciak, buona la prima, con due macchine da presa entrambe nascoste nel ristorante, loro non le vedevano. Javier è entrato nel ristorante, è venuto il cameriere, buonasera, cosa desidera, come nella vita. Ha atteso Victoria per cinque minuti e intanto noi già giravamo e lui si guardava attorno e diceva: ma quando arriva questa? All'inizio hanno parlato della loro vita, appunto, delle biografie che avevamo inventato, hanno parlato del lavoro. C'erano solo 10 pagine scritte ed era la fine della scena. E ho detto loro: quando vi renderete conto di aver parlato per 40-45 minuti improvvisando, potrete andare al copione. Ma prima è tutto inventato lì per lì.
5: Della scena che il è scritto, che è obbligatorio dire. Ma tutte le altre cose, il è totalmente inventato, improvvisato.
6: Tu sigui andando al cine? Sí, dime que vas al cine, por
7: claro,
6: favor.
7: Claro, voy al cine.
6: No, no, es que mucha gente que ha dejado de ir al cine. Es una pena.
7: Tú no has dejado de ir tampoco.
6: Claro. No. Podríamos ir al cine un día, ¿te parece? A ver una peli. Es que, joder, para mí ir al cine contigo era un... sigue siendo uno de los recuerdos, de los pocos, de los muy pocos recuerdos bonitos que tengo en mi vida. Hermosos. ¿Qué pasa?
7: Nada.
6: No, ¿te ha pasado algo? ¿Has cambiado la cara? ¿Te ha molestado algo?
7: O sea, me alegro muchísimo de que lo veas así, de verdad.
6: ¿Tú no lo ves así?
7: Bueno, no sé, supongo que tenemos también recuerdos distintos de aquella época, ¿no? Pero es normal, está bien. ¿No vas a comer?
6: Se me ha ido el hambre.
0: E questa era una scena di El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen. Tutti dicono che Javier Bardem è già il vincitore come miglior attore.
1: È una prova d'attore fantastica, possiamo dirlo, l'hanno scritto anche tutti, noi siamo in questo siamo d'accordo. E tra l'altro Javier Bardem è anche produttore di questo film, produttore esecutivo, per cui si capisce che si è speso letteralmente con tutte le sue forze, si è messo al servizio, anche perché Bardem è... come dire, uno degli artisti spagnoli che a Hollywood è di casa, anche se ricordiamo che si è fatto il suo nome il giorno della conferenza stampa iniziale, è stato Paul Laverty, lo sceneggiatore di Ken Loach.
0: Ha detto
1: perché alla fine, quando la conferenza era finita e si era parlato un po' di quanto la politica impatta oramai sui festival, anche legandolo a tutto quello che era stato a Berlino, al fatto che Wim Wenders, presidente della giuria, aveva voluto separare l'arte dalla politica, ha fatto un discorso di quel tipo, Paul Laverty ha indicato alle sue spalle il manifesto di Thelma e Louise, dicendo: io voglio complimentarmi col festival per aver scelto questo film, perché qui c'è Susan Sarandon. Susan Sarandon è una delle attrici che, siccome sta parlando apertamente a proposito del genocidio di Gaza e a proposito di tante cose, una delle attrici che in prima linea, diciamo, sulle questioni che riguardano l'attualità politica americana, sta essendo messa al bando da Hollywood. E lo stesso succede per attori come Javier Bardem, per cui è probabile che, essendo una prova d'attore così bella, è anche probabile che si batta in qualità di giurato, in virtù di una prova d'attore, ripetiamo, di grande valore, non per questioni ideologiche, evidentemente.
0: Tanto ricordiamo, per i pochi che non lo sapessero, che Paul Laverty è lo sceneggiatore fisso di Ken Loach, e come Ken Loach è come Mario Brega in Un sacco bello, cioè non è comunista così, è comunista così, e ci siamo capiti.
1: E tra l'altro, domani sera c'è Terra e Libertà al Cinema della Plage. Ah,
4: tra l'altro, scusate se entro a gamba tesa, ma insomma... Javier Bardem è uno che non fa 0-0, per rimanere in termini calcistici, perché dice appunto che, intanto, riguardo la minaccia di Hollywood, dice: io sono fatto così, sono stato educato così. E poi, per quanto riguarda il personaggio che ha interpretato,
1: una famiglia
4: nel film di cui avete parlato,
1: registi, attori politici
4: molto politicizzata, sì, esatto. E per quanto riguarda invece il ruolo che ha interpretato di questo regista, parla proprio, dice: Bardem, Trump, Putin, Netanyahu, maschi tossici che causano migliaia di morti. Questa è un'ansa che possiamo...
0: Sì,
1: perché l'ha detta ieri in conferenza. No, stamattina in conferenza, stamattina. Abbiamo perso la cognizione del tempo.
0: Ha anche detto che lui continuerà tranquillamente a parlare della Palestina, anche se in America lo minacciano di non farlo lavorare, tanto lui può lavorare anche altrove. Diciamo che parte da una posizione di sicurezza lavorativa, ecco. Però insomma,
1: il carisma guadagnato per meriti artistici, ognuno poi lo usa come vuole, per cui mi sembra... Oggi c'è stato, sempre per fare un po' di cronaca, un incontro uno dei rendezvous dedicato a Cate Blanchett, che è qui in qualità di ospite del festival. È stata presente la giuria nel 2018, quando ci fu tutta la Monte des Marches con 82 donne, lei, Agnès Varda e tutte le altre insieme. A ricordare, 82 non era un numero scelto a caso, ma era il numero delle registe che era stata in concorso negli anni, era la 71esima edizione allora, in 71 edizioni solo 82 registe allora, contro 1100, non so, colleghi maschi. E oggi lei è ritornata anche sul tema, sul fatto, diciamo, in realtà a me fa un po' tristezza pensare che poi siano solo i festival i luoghi dove poi si parla di queste cose, sarebbe il caso di parlarne anche in altri luoghi e in maniera più aperta. E qui ha rilanciato il progetto che le sta molto a cuore, in quanto ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite, il Displacement Film Fund, che è un progetto di finanziamento per la realizzazione di cortometraggi a registi che, per mille motivi, per guerra, per questioni politiche, per motivi legati al cambiamento climatico, sono esiliati dai loro paesi, e per dare dei fondi per realizzare dei cortometraggi. E i primi 5 cortometraggi li ha presentati, li aveva annunciati qua a Cannes l'anno scorso, e presentati al Festival di Rotterdam, tra cui quello di Happened Rasulov, per cui diciamo che anche Cate Blanchett è in scia con Bardem.
0: Per rimanere in tema Spagna, io direi di ascoltare un trailer italiano del film di Pedro Almodóvar, che deve ancora passare, ma poi costringerò Stefania Olivia a parlarne. Il film peraltro è uscito in Spagna.
1: Sì, esatto.
0: È in sala in Spagna, per cui anche questa... Anche gli embarghi
1: possiamo...
0: a questo punto non
1: sì,
0: è che
1: anche noi possiamo averlo visto in Spagna.
0: Molto senso. Tu l'hai visto in Spagna?
1: L'ho visto in Spagna, appunto, ovviamente. Infatti, io la Spagna è il mio secondo, la mia seconda patria.
0: Una Spagna del cuore.
4: Confermo, l'ho vista proprio a Barcellona mentre entrava al cinema.
1: Grazie,
4: mi prendo le mie responsabilità.
1: Ecco. Però non... l'ho visto a Madrid, volevo dire.
4: A Madrid, era a Madrid, sono io che confondo.
1: Però a proposito di Soro Goyen, Victoria Luengo, che è la figlia di Javier Bardem nel film El Ser Querido, è una delle protagoniste del film di Almodóvar.
0: Ah, ecco, altra attrice ubiqua.
1: Esatto.
0: Potranno dare dei premi per due film agli attori, se vorranno. Ascoltiamo il trailer italiano di Amarga Navidad, Natale Amaro vuol dire?
1: Sì.
0: Sì. Al quale propongo alla regia di legare una canzone che è nel film e che è abbastanza sorprendente.
8: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
9: Una sono io.
10: Mi levo l'accappatoio.
9: Quando vuoi. Siamo quasi pronti.
10: Bene.
9: Ho letto la sceneggiatura.
10: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
9: Come ti sei permesso?
11: Che significa questa cosa del culto? Una regista di culto. Appartieni a qualche setta?
9: Un'amica è andata a Parigi approfittando del ponte e mi ha mandato questa foto chiedendomi se questo è mio marito.
10: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta?
12: A tutti i costi?
9: Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
11: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
10: Non ti riconosco, Monica.
11: Ma io conosco te!

0: di Pedro Almodóvar. Mi sembra perfetto l'accostamento a Mandalier Pedro Almodóvar, ma do la parola a Stefania Ulivi, che ha visto il film a Saragozza, a metà strada tra Madrid e Barcellona.
1: Beh, innanzitutto Pedro Almodóvar è un super competente in campo musicale, in tutta la scena veramente musicale, in tutte le sue articolazioni, per cui diciamo le colonne sonore dei film di Almodóvar sono sempre preziose, sono sempre pieni di chicche.
0: Miguel Bosé, o ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma anche poi lui è uno che adora Mina, sì, cioè, ha tutti i dischi Mina Latina, c'è tutta una collezione di Mina Latina che immagino che lui abbia in vinile, di quelli proprio originali dei tempi della Movida. E, questo è un film che, allora, i film a Cannes devono essere in anteprima mondiale, però ci sono due eccezioni che sono Pedro Almodóvar e Nanni Moretti, che hanno il permesso di uscire nei loro paesi prima del festival, perché sono stagioni particolari sia in Spagna che in Italia, per cui aspettare Cannes, che è sempre la seconda metà di maggio, diventa diciamo in contrasto con quello che è invece le abitudini del pubblico sia italiano che spagnolo, per cui il film è già uscito in Spagna, ha incassato oltre 2,5 milioni, è un film che Almodóvar ha detto che è uno dei suoi film più personali, in cui lui è stato addirittura, ha detto, più impietoso con me stesso, perché è un film che racconta, al centro di tutto c'è uno sceneggiatore e regista, che è Raul, interpretato da Leonardo Sbaraglia, che è alle prese con la scrittura di un copione in cui sta mettendo il cuore
0: cinema nel cinema anche qui
1: alle prese con la scrittura di qualche cosa che gli risveglia delle questioni personali anche molto dolorose che riguardano le persone della sua vita, e suo alter ego scrive la storia di una regista, in questo caso una donna più giovane, Elsa, che è interpretata da Barbara Lenny. E intorno ruotano dei personaggi, tra cui la sua agente Monica, Aitana Sanchez Gijón, che già ha lavorato con Almodóvar. C'è una piccola parte in cui vediamo Rossi De Palma, perché diciamo c'è sempre un tocco della grande famiglia di Almodóvar che lo segue di film in film. E però è un film che è ambientato tra Madrid e Fuerteventura.
0: Fuerteventura, dove è girato il film di Sorogoyen.
1: Esatto, per cui stiamo chiudendo.
0: Fanno apposta, però, quest'anno va così.
1: Hanno scritto la nostra puntata, caro Alberto
0: sì,
1: Crespi,
0: veramente.
1: E caro Efisio Mulas.
0: Fuerteventura è una delle Canarie,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, io mi confondo tutte le. Ed è appunto un film molto, molto, molto personale, in cui gli amanti di Almodóvar riconosceranno tante delle sue tanto tocco di Almodóvar, ma molto, molto maturo, anche molto, molto intelligente, per cui il film esce subito in questa settimana, per cui esce
0: anche in Italia.
1: Sì, esce il 21, per cui il giorno che passa qui
2: lo avevamo sospettato
1: sala,
2: ascoltando
1: cui
2: la clip doppiata in italiano, quindi significa
1: non si può nascondere nulla.
2: No, vabbè,
1: no, scusa, io ho detto Fuerteventura, ma è Lanzarote, chiedo venia.
0: Ok, Lanzarote, stato sempre Canarie comunque.
1: Sempre, esatto, un altro, siamo spostati da un'isola all'altra,
0: isola.
1: Lanzarote. Noi stiamo facendo anche così un giro turistico.
0: Mulas, come valida lei? Ci sono messaggi, minacce, insulti?
2: No, intanto c'è qualcuno che vi promette della focaccia ligure domani in studio, quindi per voi già va bene. E poi
0: ho l'impressione di sapere chi sia.
2: Poi ci sono Stefano.
0: Intanto la diamo, scusi Mulas, intanto la diamo una notizia.
2: Certo.
0: Sinner ha vinto.
2: 6-4, 6-4, sì.
0: 50 anni dopo Panatta un altro italiano vince gli internazionali di Roma. Ok, fine della parentesi tennistica, le ridò la parola.
2: Ma
0: scusi,
2: se è per questo, credo che anche il doppio italiano, credo dal 61,
0: Bolelli e Vavassori,
2: sì, appunto, no? Sì. Va bene, Katia e Stefano vi salutano, siete grandi, dice Stefano, e volevano cercavano la conferma che la musica di Hoffman che avete mandato all'inizio fosse usata anche da Benigni nella Vita è bella, e mi sembra di ricordare che sia così.
0: Confesso di non ricordarmelo, ma se lo dice l'ascoltatore sarà sicuramente
1: esatto.
0: Vero.
1: Chi siamo noi per
0: è una musica,
1: smentire?
0: È una musica molto celebre, la Barcarola dei racconti di Hoffman. Sì. Credo che si sia sentita in tanti film, in realtà.
1: E volevo tornare a Almodóvar, perché lui ha salutato con gioia, lui è uno degli abitué qua del festival, c'è stato varie volte, e ha salutato con gioia questa coincidenza, questo così grande successo, comunque vada, appunto sarà un successo avendo tre film in concorso, perché il terzo è di due giovanissimi registi che lavorano in coppia, Javier Ambrossi e Javier Calvo, chiamati in Spagna Los Javis, e lui ha sottolineato l'importanza di avere una cinematografia che si mostra con tre generazioni diverse, lui il decano, Zorro Goyan e questi due che
0: ragazzi.
1: Sono di, perché il terzo è di due giovanissimi registi che lavorano in coppia, Javier Ambrossi e Javier Calvo, chiamati in Spagna Los Javis, e lui ha sottolineato l'importanza di avere una cinematografia che si mostra con tre generazioni diverse, lui il decano, Zorro Goyan e

0: E c'è anche Lorenzo Zurzolo, per cui se ne sa pochissimo.
1: Quindi un italiano.
0: Esatto.
1: L'Italia in realtà è dovunque.
0: Perché sono imbucati, dai, gli italiani si imbucano, ma c'è una tradizione che, come dire, bisogna mantenere forte anche qui, ecco. Per cui comunque è un film su cui c'è tantissima curiosità, se ne sa veramente molto poco ed è tratto, ispirato a un romanzo incompiuto di Federico García Lorca, per cui si ritorna anche qui ai tempi della
1: guerra di Spagna.
0: Abbiamo fatto un excursus geografico e storico, sì. Oggi è andata così.
1: E allora io propongo in questi ultimissimi minuti di trasmissione di sentire una clip da un film che è passato in realtà due o tre giorni fa, su cui però vorrei approfittare per dire due parole. E in questo caso la geografia ci porta tra l'Argentina e l'Inghilterra, in un luogo sperduto nell'Oceano Atlantico, delle isole contese per motivi misteriosi, perché sono isole dove non c'è assolutamente nulla. Si chiamano Falkland o Malvinas a seconda di chi le
0: è una scelta di campo,
1: di chi le definisce. È una scelta di campo. Ascoltiamo una clip di The Match e poi vi dico due o tre cose su questo film che è passato nella sezione Cannes Premiere.
2: One of the great football coliseums of the world, the Azteca Stadium.
3: È solo football, y punto.
4: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
5: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
6: No era un partido más, era el partido.
7: Si usted se agarra la bandera, el problema es suyo.
8: Perdedor. No soy perdedor, soy ganador.
2: Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup.
9: And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
10: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano.
11: That's a bad decision in very big match.
9: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
5: We have to recover those islands.
12: Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla.
5: And we must go out quietly to succeed.
9: That feeling that you're being part of something that goes beyond sport.

0: Allora, come forse alcuni di voi avranno intuito, The Match parla di una celeberrima partita di calcio che si svolse ai mondiali di Messico nel 1986, il quarto di finale tra Argentina e Inghilterra. È la partita in cui, come scrisse un mio collega all'epoca, Maradona fece due gol, entrambi irregolari. Il primo perché segnato con la mano, il secondo perché non umano.
1: Per manifesta superiorità.
0: Sì, realizzato lei Mulas, che è un grande tifoso, se lo ricorderà, realizzato dribblando sei inglesi tutti, e deponendo il pallone tutti, nella porta tutti. Vuota. Sì, quasi tutti. Poi Gary Lineker accorciò le distanze, la partita finì 2-1. È la partita della mano de Dios, ma soprattutto, come racconta questo documentario, è la partita in cui vengono al pettine nodi che stanno proprio nella storia profonda, intima di questi due paesi, a cominciare dalla guerra delle Falkland di qualche anno prima. La guerra delle Falkland, che ricordiamo, fu scatenata dalla giunta militare argentina, che si impossessò di quelle isole dove vivevano, credo, un centinaio di coloni britannici, perché sono ancora un protettorato britannico. E però la Thatcher non la prese bene, mandò l'esercito e ricacciò gli argentini in mare nel giro di pochi giorni, insomma. Una storia tristissima che in qualche modo influenzò quella partita insieme a tanti altri precedenti tra Argentina e Inghilterra, perché è una rivalità che va molto molto al di là del calcio. Agli appassionati di calcio vorrei dire che il documentario è bellissimo perché rievoca un sacco di storie parallele a questa partita, e vorrei dire che per la prima volta in vita mia ho visto anche

0: anche un'immagine chiarissima del gol di Jeffrey Hurst che decise la finale del 66 contro la Germania, e possiamo definitivamente dire che la palla non era entrata.
1: Non era entrata, benissimo. Non la storia entrata. Dalle parole
0: film,
1: di Alberto Crespi, la
0: il
1: storia del calcio
0: è
1: mondiale.
0: Firmato da Juan Cabral e Santiago Franco, due argentini, e spero che arriverà in Italia magari su qualche piattaforma.
2: Lanciamo un appello, per qualcuno chi è curioso, lo compri o distribuisce.
0: Per chi è curioso di quel tema, è un film magnifico.
1: Speriamo, speriamo, sicuramente verrà acquistato. Allora, un'ascoltatrice che si definisce storica di Hollywood Party voleva sapere su Rai Play che è una serie, cara ascoltatrice, che si chiama 10 Capodanni, vero?
0: Sì, di Rodrigo Sorogoyen.
1: Allora, la trasmissione di oggi è stata realizzata, tecnico Giulio Salvatelli, Francesca Levi e Maddalena Agnisci alla cura della trasmissione, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, Rodrigo Sorogoyen lo abbiamo ascoltato in un'intervista, ma soprattutto Stefania Olivi e Alberto Crespi. Altro non so dirvi.
0: E soprattutto Efisio Mulas e Claudio De Pasquale.
1: Ma forse, chissà.
0: Questo
1: domani ci siete,
0: sì. Questo Giano bifronte.
1: Domani ci siete, sì. Domani.
0: E come?
1: Domani.
0: Noi sì. Dove andiamo?
1: Domani.

0: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Playing Memories. 2 settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
11: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
11: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
13: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

Le 19:49 minuti e 45 secondi comincia la serata di Radio 3 Suite con Francesco Napoleoni che si alternerà con Giulio Salvatelli in console, con la regia di Gianni Grimaldi e con Renata Scognamiglio al microfono in temporanea sostituzione di Guido Barbieri, che saluto con affetto se ci sta ascoltando e che tornerà prestissimo a questi microfoni. Ma la sua assenza mi consente di ascoltare con voi un bellissimo concerto stasera di Andrea Lucchesini, in cui Luciano Berio dialoga con Liszt e con Chopin, e poi il nostro CD novità dedicato a Luigi Gordigiani, e poi La vita che mi diedi, in cui Monica D'Onofrio incontrerà il musicologo, saggista e traduttore Quirino Principe. Quindi una serata tra musica e musicologia, ma prima i libri del Salone del Libro, gli appuntamenti di Fare Off, per cui do la linea subito a Florinda Fiamma.

0: ringrazio e saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Suite. Grazie a voi per darci questo spazio, Fare Off, in cui raccontiamo tutti gli eventi del Salone Off, del Salone del Libro di Torino. Gli eventi del Salone Off sono curati da Paola Galletto e Marco Pautasso, che ci offrono gli spazi, ci offrono gli spunti e ci offrono gli ospiti. Mi hanno raggiunto, oggi siamo in diretta dall'Oval, dal padiglione Oval del Lingotto di Torino, mi hanno raggiunta Alessandro Rubini, buonasera.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: E Beatrice Zerbini, benvenuta.
2: Buonasera a tutte e a tutti, grazie.
0: Allora, noi siamo qui per parlare, questo è l'appuntamento finale di Fare Off, insomma, tutta la giornata, da giovedì raccontiamo, abbiamo raccontato quello che avviene nel salone, in questo spazio serale o preserale raccontiamo quello che avviene un po' fuori. Allora, Alessandro Rubini è il direttore del Polo del Novecento, uno spazio culturale che sta nel cuore di Torino, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini. Allora, Alessandro Rubini, come avete abbracciato il Salone Off? Quali eventi del Salone Off avete ospitato?
1: Beh, è stato innanzitutto il Salone del Libro, è un momento fondamentale per la città di Torino, per il sistema libro, per la cultura italiana tutta, quindi la missione è la stessa nostra. E poi l'idea di un fuorisalone, sarà che vengo anche da Milano, mi è piaciuta molto, e quindi abbiamo organizzato più di 20 eventi, scusate il bisticcio, proprio per raccontare libri, raccontare tante piccole storie in linea con quello che è il piano editoriale del Polo del Novecento.
0: Ci faccia qualche esempio, io qui leggo Cacciari, Urbinati, Curtes, Paola Caridi, quali sono i vostri ospiti, quali libri avete raccontato, quali autori avete ospitato?
1: Allora, sono stati tantissimi, hai citato Nadia Urbinati, Luca Baldissara, per esempio loro hanno presentato un libro, Nata Democratica, proprio sul passaggio dalla Resistenza alla Costituzione. E cito questo libro particolarmente perché noi al Polo del Novecento ci interessiamo proprio alle radici della contemporaneità, cioè tutte quelle storie che partono nel Novecento, che ispirano il Novecento e che sono ancora attuali oggi. Quindi libri come questi, che raccontano la nascita della Repubblica e i valori importanti della nostra democrazia, sono assolutamente tra i più importanti, ed è stato un grande piacere avere con noi Nadia Urbinati, Luca Baldissarra. E l'altro evento che hai citato, quello in cui abbiamo ospitato Marco Filoni e Massimo Cacciari, un libro un po' particolare, La Russia e l'Occidente, che riporta il pensiero di Fyodor Chuchev, che è stato un grande intellettuale dell'Ottocento. Ecco, in quel caso abbiamo scavato fino all'Ottocento, no? Per trovare dei fil rouge, delle storie che però sono ancora attuali adesso, cioè tutta quella distanza, prima ancora di essere ideologica, spirituale, tra Russia ed Europa, che però, ecco, può essere colmata con la cultura, perché dove c'è la distanza, senza pretendere di inglobarla, di sintetizzarla, si può però fare tanta cultura, e questo il professor Cacciari ce l'ha spiegato molto bene.
0: Allora, Alessandro Rubini ci raccontava appunto di eventi di filosofia, di storia, di letteratura, e adesso passiamo alla poesia, ma non solo alla poesia e all'arte. Allora, dal Polo del Novecento, che è un po' un'istituzione torinese, andiamo a un evento più piccolo, abbiamo fatto questa selezione, diciamo forse a contrasto. Allora, Beatrice Zerbini, poeta, ci racconterà la mostra Se non vuoi, dedicata al consenso, una mostra che troverete, ha inaugurato oggi mi pare questa mattina,
2: sì, esatto,
0: alla Biblioteca Civica Italo Calvino. Beatrice Zerbini, in cosa consiste questa mostra? Ce la racconta?
2: Allora, tutto è iniziato da Roma, in realtà, perché le biblioteche romane hanno voluto realizzare una mostra con le immagini di un albo illustrato che ha come tema il consenso, che io ho scritto ed è stato illustrato da Marco Brancato per la casa editrice Caratusia, in collaborazione con Terre des Hommes e con la casa farmaceutica Ipsen, che ha sostenuto Parto da lontano, perché anche qui per questa mostra ha dato il suo incondizionato sostegno insieme appunto al Salone Off. E una mostra con le tavole di questo albo illustrato, che poi è diventata e diventerà itinerante. A Roma questo itinere è già cominciato e qui a Torino è partito dalla Biblioteca Civica Italo Calvino, e poi andrà ad essere presentata nelle 19 sedi delle biblioteche civiche torinesi per aprire un dibattito soprattutto rivolto alle scuole, ma il libro che abbiamo fatto si rivolge a tutte e a tutti, a partire dai 13 anni in su, e quindi vuole parlare soprattutto nel caso appunto delle biblioteche ai bambini, alle bambine che andranno in visita, di rispetto, di consenso e delle tematiche che affronto già da molti anni anche con la Fondazione Una Nessuna 100.000.
0: Beatrice Zerbini, allora lei parla di temi enormi e importantissimi del dibattito della contemporaneità, di consenso, però sono temi che generalmente vengono trattati o dalla politica o col linguaggio giornalistico o cronachistico, peggio ancora. Ecco, lei come ha scelto di raccontarli tramite la poesia?
2: Allora, intanto non è proprio una scelta, ma la poesia per me è sempre stata uno strumento per colmare un vuoto di senso, innanzitutto personale, un modo per entrare in contatto con me stessa e per entrare in contatto anche con le altre persone, entrare in relazione, ma non solo con quello che rappresenta l'altra persona, ma anche con l'intimità, con la soggettività dell'altra persona, cioè da cui tutti e tutti noi siamo estraniati, perché io non sono nella vostra soggettività, però ne sono molto incuriosita. Per cui chiaramente io abito il mio tempo, vivo dei contrasti, delle paure, dei desideri, e la mia poesia chiaramente respira anche quello che mi accade e prova anche a dare un contributo rispetto a delle tematiche. Non c'è un intento mirato, ma nel mio parlare, nel mio desiderio di comunicare un messaggio, allora è chiaro che affronto anche tematiche che mi scottano molto.
0: Alessandro Rubini, Beatrice Zerbini parlava, io abito il mio tempo, no? Abbiamo parlato di contemporaneità, lei ne ha parlato attraverso la storia, l'incontro di Urbinati, l'incontro di Cacciari, eccetera. Ecco, qual è il pubblico del Polo del Novecento? Questi incontri che avete organizzato per e con il Salone Off, da chi vengono frequentati e che tipo di risposta c'è?
1: Beh, innanzitutto bisogna dire da chi sono organizzati, perché il Polo del Novecento è una realtà molto particolare, è composta da 27 enti, come l'Unione Europea di fatto. Quindi, insomma, questo oltre a una certa complessità, però esprime la ricchezza di una pluralità di sguardi e di percorsi. E il pubblico, diciamo che il Polo del Novecento è aperto a tutti e a tutte, ma abbiamo un particolare interesse alle nuove generazioni, cioè a tutti coloro che nel Novecento non hanno vissuto, nel Novecento non c'erano e che di fatto ci costringono, ma è una bella costrizione, insomma una sfida, a capire come trasmettere la memoria che per noi è ancora presente. Ecco, chi non l'ha vissuta, ecco, raccontare a chi non ha vissuto. Questo richiede uno sforzo di traduzione, di trasmissione fondamentale, cioè noi in qualche modo prepariamo il futuro quando scegliamo di raccontare delle cose, e quindi l'istituto che è il Polo del Novecento, che è composto da istituti di storici, ecco, richiede agli storici di diventare anche dei divulgatori, perché dobbiamo appassionare le nuove generazioni a ciò che per noi è caro, ciò che per noi è importante.
0: Allora, dalle parole di Alessandro Rubini rubo un paio di spunti da rilanciarle Beatrice Zerbini. Allora, lui parlava di pluralità di sguardi e lei prima accennava alla sua collaborazione con la Fondazione Una Nessuna 100.000, che tra l'altro ha una media partnership con Radio 3. Noi abbiamo ospitato alcune voci che hanno proprio raccontato e hanno parlato di consenso e di violenza contro le donne. Ecco, lei con Una Nessuna 100.000 ha avviato anche un laboratorio poetico, ce lo può raccontare in cosa consiste?
2: Sì, già da qualche anno, ma veramente già da molti anni portavo nelle scuole la poesia come strumento per interrogarsi, interrogarci, perché anch'io continuo ad interrogarmi, sui sentimenti, sulle emozioni, e questo è, diciamo, si può parlare anche di violenza, e razionalmente capiamo tutte e tutti di che cosa stiamo parlando, però arrivare a comprendere in profondità quelle che potrebbero essere delle azioni magari anche utili, o anche delle attenzioni che possiamo avere rispetto anche a noi stesse e noi stessi, ecco, questo è più difficile. La poesia riesce ad intercettare degli stati emotivi, a scavare a fondo. Con la Fondazione Una Nessuno a 100.000 ho avviato proprio un laboratorio specifico proprio per parlare di non solo di emozioni in senso lato, ma proprio di fragilità, di consenso, e nelle scuole procedo con dei laboratori e con un dibattito tra appunto ragazze e ragazzi, per iniziare anche a sdoganare un altro tipo di sensibilità rispetto a queste tematiche che crediamo di possedere, ma che in fondo, nel profondo, non ci coinvolgono pienamente.
0: E poi un'altra questione, la questione dell'età. Lei prima diceva, no? La mostra Se non vuoi, tratta dal suo libro di poesie, dai 13 anni in su, lei ne parla nelle scuole. Ecco, come recepiscono questi argomenti così complessi, così anche faticosi, le ragazzine e i ragazzini di 13 anni?
2: Ecco, la modalità poetica, la poesia, aiuta a non rendere difficile nulla, perché coinvolge i sentimenti che riguardano tutte e tutti. Oggi ne parlavo alla Sala Bronzo, dove ho qui al salone, all'interno del salone, dove appunto ho presentato il libro, anche il mio lavoro poetico, perché proprio la poesia va a intercettare degli stati basici della nostra coscienza, della nostra emotività, per cui questi argomenti che sembrano difficili entrano più facilmente nella coscienza, scalfiscono un po' di più rispetto al parlare in modo molto, a volte anche forse troppo esaustivo, ma poi si perde il senso. Il senso è che noi siamo umani, siamo umane, umani, e spesso questo lato di umanità va perduto. Si cerca con la poesia di rendere semplici queste tematiche.
0: Dal lato umano, diciamo, riletto e declinato e interpretato attraverso la poesia, a uno degli ultimi appuntamenti invece del Polo del Novecento per gli eventi off, quello su alleati digitali e intelligenza artificiale, quindi alleanze intelligenti. Come e perché avete scelto questo incontro, anche quasi di chiusura? Questo mi pare che è lunedì, quindi domani, martedì si chiudono questi appuntamenti. Ecco, questo nello specifico, come e perché l'avete scelto?
1: Beh, l'abbiamo scelto perché è molto umano, perché deve essere molto umano. Il dialogo tra uomo e macchina è qualcosa che c'è dal Novecento, che c'è da molto prima, anzi, per la verità, ma che adesso sta facendo un salto ontologico particolare, nel senso che sempre di più attraverso il digitale noi traduciamo il mondo nel linguaggio delle macchine, e sempre di più deleghiamo le macchine a rappresentare le cose, a fare cose. E allora interrogarci su questo, interrogarci in maniera culturale, profonda su questo, ecco, è importante, perché se l'intelligenza artificiale può essere un partner analitico fondamentale nelle nostre vite, dobbiamo governare questa delega per restare umani.
0: Grazie per essere stato con noi, Alessandro Rubini, grazie a lei Beatrice Zerbini per averci raggiunto qui. Io ringrazio i miei colleghi Sara Sanzi, Alessandro Petrocco, Monica Nonno per avermi accompagnato in questa avventura serale, ringrazio i tecnici di Torino e di Roma per la pazienza e l'accoglienza sempre, e lascio la linea a Roma, a Renata Scognamiglio e a Radio 3 Suite. Ciao.
2: Grazie, buona serata.
1: Buona serata a tutti.
3: Grazie mille Florinda, veramente molto interessante questo quarto d'ora di chiacchierata, e visto che abbiamo ancora un po' di tempo vi illustro un po' il più nel dettaglio il programma di questa sera, a cominciare dal nostro cartellone a cura di Giorgio Marino. Vi dicevo, un concerto di Andrea Lucchesini tratto dalla stagione da camera in corso dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In programma abbiamo i Six Encore, i sei bis di Luciano Berio, che sono la porta d'accesso per la sonata per pianoforte in si minore Cyrle 178 di Franz Liszt. Si ritorna a Berio con la sequenza quarta per pianoforte, infine i 24 preludi opera 28 di Friedrich Chopin. Questo il programma, diciamo, ufficiale. Poi vediamo se c'è qualche bis, però come sempre i bis non si annunciano, perché quell'effetto sorpresa anche per un concerto registrato non deve mai essere depotenziato. Ricordo, questo concerto è stato registrato il 10 dicembre 2025 all'Auditorium Parco della Musica. In chiusura parlavamo, appunto, abbiamo La vita che mi diedi con Quirino Principe, ecco, una figura appunto polivalente e che sicuramente attraverso l'intervista di Monica D'Onofrio potrà essere sviscerata e potrà scoprirsi in tutti i suoi risvolti appunto di culturali a 360 gradi. Ma adesso vogliamo proporvi un ascolto dal disco novità di cui parleremo alle 22:30, Luigi Gordigiani, Romantic Florence. Luigi Gordigiani è un toscano cittadino del mondo, vissuto fra il 1806 e il 1860, e il disco che presentiamo, che esce per l'etichetta Dynamic, che si vale della intelligenza interpretativa della voce di Marina Comparato, mezzo soprano, con il pianoforte di Gianni Fabbrini, evidenzia la sua consapevolezza da una parte di ciò che avveniva all'estero della liederistica tedesca, ma anche, ce lo racconterà la stessa Marina Comparato, il successo che la lirica vocale da camera di Gordigiani ebbe anche in Europa. E molti di questi brani, anzi quasi tutti, a parte due tracce di questo CD, sono proposte in prima registrazione assoluta. È un'operazione che è stata supportata dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con cui sia Fabbrini sia Marina Comparato collaborano da tantissimo tempo. E noi vogliamo farvi sentire, per l'appunto, di Luigi Gordigiani Il Fior della Speranza, dai Tre Gigli di Firenze, su testo di Leopoldo Micciarelli, la voce di Marina Comparato, mezzo soprano, con il pianoforte di Gianni Fabbrini.

0: E questo era il Fior della Speranza dai Tre Gigli di Firenze di Luigi Gordigiani, un toscano cittadino del mondo. In realtà lui era nato a Modena, anche se poi appunto si trasferisce a Firenze. A Firenze muore nel 1860 e con Marina Comparato, che abbiamo ascoltato assieme al pianista Gianni Fabbrini. Parleremo anche della toscanità di Luigi Gordigiani alle 22:30, quando poi entreremo nel dettaglio di questo bel disco Romantic Florence che esce per Dynamic. E un fiorentino cittadino del mondo è senz'altro Carlo Collodi, di cui quest'anno, il 24 novembre prossimo, cade il duecentenario della nascita. Nacque nel 1826 a Firenze, dove morì poi nel 1890, quindi è possibile che si siano incontrati lui e Gordigiani. E a, diciamo, al capolavoro di Carlo Collodi, ovvero Pinocchio, è dedicato una bellissima favola in musica per voce recitante e trio strumentale, proprio che si intitola evidentemente Pinocchio, e che verrà presentata martedì 19 maggio, martedì prossimo, quindi alle 10 a Salussola Biella, nella chiesa di San Nicola Tolentino. E è un concerto per le scuole, e le musiche sono firmate da Elena Ballario, che è anche pianista, e con lei si esibiranno Camilla Patria, voce recitante, Piercarlo Sacco al violino e Sergio Patria al violoncello. E la stessa Elena Ballario a firmare, oltre alle musiche, l'adattamento del testo. E poiché è al telefono con noi, le chiediamo un po' di retroscena su questa operazione. Buonasera Elena Ballario.
1: Buonasera a lei e al pubblico in ascolto. Ecco, ho già detto molto per quanto riguarda la favola in musica Pinocchio. E cos'altro posso dire? Posso dire che comunque è un lavoro mio che risale già, è già datato, insomma, già qualche anno, perché già nel 2009 fu presente nella rassegna Education del Parco della Musica dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, ed è un lavoro che comunque abbiamo eseguito continuamente, e che quest'anno in particolare vedrà parecchie esecuzioni, tra qui quella di dopodomani per la rassegna Suono in Movimento, perché, come ha detto giustamente lei, è il bicentenario della nascita di Collodi, quindi l'occasione perfetta.
0: Prima di parlare della musica, le voglio fare qualche domanda circa l'adattamento. Noi in chiusura, salutandola, ascolteremo un pezzetto dello spettacolo che dà anche un po' l'idea del tipo di tratto, del tipo di operazione, del tipo di approccio, no, alla materia di Pinocchio. Come ha adattato per la scena e per la musica la materia di questo importante testo, di questo importante romanzo, e allo stesso tempo, diciamo, qual è il, tra virgolette, la fascia di età a cui si rivolge? Perché sappiamo che Pinocchio è stato anche molto edulcorato, per esempio, nel cartone animato nell'animazione, certo, della Disney, certo, eccetera. Certo. Ecco, quindi il problema, magari, ecco, forse è meglio farlo, proporlo un po' più tardi, ma proporlo in una veste che sia più rispettosa dell'autenticità dello spirito di Collodi.
1: Questo sì, questo assolutamente, esattamente così. Ma dunque, la mia versione di Pinocchio è un Pinocchio che io ho immaginato che potesse parlare sia ai bambini che agli adulti. È comunque un capolavoro universale, e tra le pieghe appunto del mio lavoro ho cercato di dar voce proprio all'umanità dei contenuti del testo: il bene e il male, la battaglia per correggere gli sbagli, il capriccio, la prudenza, la generosità, l'ombra dell'egoismo. E quindi ho immaginato una musica che descrivesse proprio ed evocasse queste caratteristiche della fiaba. È un lavoro che comunque riscuote sempre un grande successo, e Io l'ho immaginato come se dovesse mettere proprio di fronte allo specchio l'immagine del fanciullo universale, proprio con i suoi bisogni primari, con i traumi dell'infanzia, con le tentazioni, le angosce, eccetera. E tutto questo ho cercato proprio di creare un connubio testo-musica.
0: Senta, quali dei tanti momenti iconici del romanzo ha scelto? Perché anche la selezione dei momenti, diciamo, non è semplicissima.
1: No, non è semplicissima perché ovviamente si è trattato di fare una selezione, chiaramente. Ho cercato veramente di introdurre il più possibile a piccoli elementi tutto quello che la fiaba contiene. Quindi, a dir la verità, credo di non aver lasciato alcun dettaglio della fiaba, perché proprio anche solo con poche parole e un accenno di musica ho immaginato di dover riflettere proprio tutta la fiaba in un'ora e 10. Quindi è uno spettacolo perché c'è sia la versione spettacolo proprio semiteatrale che la versione da concerto, che dura comunque poco più di un'ora, ma è molto proprio, è concentrata e riflette praticamente tutti i momenti della fiaba. Credo di aver escluso, ma proprio per una delicatezza nei confronti dei piccini, il momento in cui entrano i conigli e cercano di portare Pinocchio via in una bara, quindi proprio qui mi
0: Sì.
1: sono
0: Sì,
1: immaginata il pianto dei bambini e questo l'ho escluso volutamente, questo momento.
0: questo è, non so, è l'impiccagione c'è oppure no? Che sono i due momenti, diciamo,
1: L'impiccagione c'è,
0: cioè
1: sì.
0: l'impiccagione c'è,
1: C'è.
0: ok, perché sono i due momenti un po', diciamo,
1: Sì, un
0: problematici, soprattutto
1: pochino più crudi,
0: sì, per il pubblico
1: esatto. Sì.
0: dei bambini. E una mia curiosità, quindi cerco, mi sembra di aver capito che quella che verrà presentata è la versione concerto, giusto? In questo,
1: È
0: non la
1: la versione concerto,
0: versione
1: esatto,
0: scenica.
1: sì.
0: In questo senso, il rapporto fra la voce recitante e la musica, in particolare se per caso gli strumenti accompagnano oppure se gli strumenti in qualche momento sono, per esempio, dei personaggi.
1: No, assolutamente, gli strumenti sono sempre dei personaggi. Lo spettacolo è introdotto da una guida all'ascolto perché ad ogni strumento, oppure a un gruppo di strumenti, oppure siccome gli strumenti sono solamente tre, allo stesso strumento in momenti diversi è affidato comunque un tema oppure un personaggio. Quindi questi richiami tematici percorrono tutta la fiaba, ad esempio nel finale in cui Pinocchio diventa un bambino, eccetera, sono sovrapposti i temi principali della fiaba, quindi la fata, Pinocchio, Geppetto, eccetera, in una tonalità e in un modo ovviamente gioioso, e insomma è il momento dove comunque c'è Pinocchio diventa un bambino, quindi il momento bello della fiaba, il momento conclusivo, ma è sempre gli strumenti non accompagnano mai praticamente, hanno sempre un ruolo da protagonisti.
0: E quindi mi domando, Elena Ballario, se diciamo, alle spalle di questa sua esperienza c'è un po' la lezione di Pierino e Lupo di Prokofiev, oppure di un lavoro che spesso non si ricorda, devo dire che viene dopo Prokofiev, però come il bellissimo The Jungle Book di Miklos Rozsa, dove appunto esattamente come in Pierino e Lupo gli strumenti corrispondono a degli animali, dei personaggi, in qualche modo ha fatto anche un omaggio a questo tipo di mondo, a questo tipo di approccio, oppure ha cercato una strada diversa, originale?
1: Ma diciamo che l'omaggio indiretto comunque c'è, però la mia è comunque una strada assolutamente originale, quindi direi che l'omaggio è sottinteso, ma le caratteristiche di questo Pinocchio sono personali.
0: Senta, Elena Ballario, una domanda. Noi oggi ascolteremo nel nostro cartellone la musica di Luciano Berio accanto a classici del repertorio. Ecco, una curiosità personale. Quando si scrive musica per bambini. Luciano Berio era convinto che i bambini sono da una parte gli ascoltatori più difficili, perché sono ascoltatori esigenti, hanno bisogno che la loro soglia di attenzione sia mantenuta, però sono anche meno prevenuti nei confronti delle sperimentazioni, sono molto incuriositi. Come si scrive per i bambini? Le viene più spontaneo sperimentare, cercare un po' di evocare secondo un vocabolario, uno stile che più sia accessibile? Come trova la quadra, diciamo, fra queste due, questi due stimoli, queste due possibilità?
1: Ma diciamo che in particolare per quanto riguarda proprio questo lavoro, questo Pinocchio, diciamo che la musica è una musica che io l'ho immaginata proprio accessibile, accessibile in particolare ai bambini, però ci sono anche dei momenti in cui c'è un pochino più di azzardo, no? Momenti in cui gli strumenti fanno dei rumori, ad esempio, perché evocano il momento brutto in cui il pescatore, che era bruttissimo, e ha acchiappato Pinocchio con una rete nel mare. Quindi in quei momenti ho utilizzato gli strumenti, e in altri anche ovviamente, cercando di sperimentare un pochino di più, ma comunque ben dosati, perché comunque, come stava dicendo giustamente lei, l'importante è arrivare proprio ai bambini, come sarà per dopodomani e tante altre volte che noi l'abbiamo fatto proprio per le scuole, e cercare di mantenere la loro soglia di attenzione molto molto presente, perché l'obiettivo è questo.
0: Visto che non è la prima volta che questo lavoro viene presentato, ci può raccontare un po' in realtà lei ovviamente è coinvolta, quindi non può osservare il suo pubblico, anche se quando si suona un po' nell'aria l'attenzione, il coinvolgimento, il musicista lo sente. Qual è stata l'accoglienza in altre presentazioni di questo lavoro da parte dei bambini e da parte dei grandi, cioè quel feedback che ha ricevuto, per dirla in questi termini, qual è stato?
1: Bisognerebbe chiederlo ai miei colleghi, eccetera, perché chiesto, non vorrei essere presuntuosa. Diciamo che l'accoglienza è sempre stata una grande soddisfazione, nel senso che comunque i bambini fin dall'inizio della favola comunque sono incuriositi proprio dagli strumenti che evocano i personaggi, come si diceva. Poi nel contesto sia di spettacolo semiteatrale che da concerto ci sono 20 bellissimi disegni, 20 bellissime tavole che abbiamo commissionato a Gianni Chiostri, che è un illustratore della stampa, disegni umoristici che vengono o proiettati oppure vengono voltati dal narratore. E questi disegni sono espressivi, quindi già anche i disegni catturano l'attenzione dei bambini, quindi è un tutt'uno, diciamo, questo spettacolo, per cui io ho avuto veramente grandi soddisfazioni sia dai bambini che comunque dal pubblico adulto e da colleghi musicisti che veramente alcuni continuano a dirmi: beh, sai che mio figlio comunque ascolta sempre la tua favola, quando questa è una cosa bellissima, è proprio dove il mio obiettivo, ecco.
0: Assolutamente, perché poi entrare nelle case e allo stesso tempo educare alla musica e sulla sua capacità, diciamo, di aprire dei mondi, educare anche alla letteratura, perché in un certo senso i bambini saranno anche più invogliati a leggere poi una volta grandi. Adesso non so questi bambini più o meno di che fascia d'età stiamo parlando, però a leggere da soli oppure con un adulto, Pinocchio. Elena Ballario, prima di salutarci, visto che l'occasione del centenario della nascita, del bicentenario, scusate, della nascita di Collodi si presta allo scopo, è una domanda interessata che le faccio: questo spettacolo girerà oltre appunto questa presentazione a Salussola, oppure dobbiamo aspettare?
1: No, quest'anno girerà a diverse date già programmate, quindi
0: se ce ne vuole dire qualcuna, sì. Così i nostri ascoltatori che sono sempre molto attenti. A proposito, se ci volete scrivere 335-56-34296 se siete interessati, così, così possono prendere appunti nel caso.
1: Dunque, mi viene in mente un 11 luglio per la Società della Musica di Mantova e quindi per Mantova Musica. Questa è la data che più vicina che ho in mente in questo momento. Altre date ce ne sono, però dovrei
0: Nel corso dell'anno, no.
1: verificare il
0: No,
1: calendario. Sì.
0: certamente, no, certamente, ma comunque insomma il titolo i nostri ascoltatori ce l'hanno, possono verificare nel corso dell'anno prima che questo bicentenario collodiano si concluda se ci sono altri appuntamenti per appunto ritornare bambini con questo Pinocchio. Intanto
1: Certo.
0: ricordo martedì 19 maggio ore 10 a Saluzzo La Biella, chiesa di San Nicola da Tolentino, Pinocchio, favole in musica per voce recitante trio strumentale con musica e interpretazione pianistica di Elena Ballario, che ringrazio intanto per essere stata con noi. E
1: Certo, grazie a lei per l'accoglienza, per l'occasione, grazie.
0: ci lasciamo con un piccolo estratto dallo spettacolo.
2: Pinocchio cominciò la sua storia, ma alla prima bugia il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito di due dita di più. Alla seconda bugia, il naso seguitò a crescere. Alla terza bugia, il naso si allungò in modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. Le bugie si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo. La fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora. Poi, mossa a pietà, batté le mani insieme e un nugolo di picchi, posatisi sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme si trovò alla sua grandezza naturale. La fata allora gli propose di diventare il suo fratellino, annunciandogli di aver già avvisato il babbo, il quale sarebbe giunto prima di notte. Pinocchio volle andargli incontro e partì, ma quando fu arrivato quasi in faccia alla quercia grande, si fermò perché vide apparire il gatto e la volpe.
0: Beh, veramente delizioso questo estratto da Pinocchio, favole e musica per voce recitante e trio strumentale, con l'adattamento da Pinocchio di Collodi e con le musiche di Elena Ballario, che abbiamo avuto ospite al telefono per il nostro panorama, e abbiamo sentito alcune immagini veramente memorabili, come le bugie con le gambe corte, quelle col naso lungo, l'apparizione del gatto e la volpe. Chiudiamo però adesso il nostro panorama e apriamo il nostro cartellone.
3: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
0: E apriamo il nostro cartellone a cura di Giorgio Marino con questo concerto registrato il 10 dicembre 2025 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, a Sala Sinopoli, la sala che spesso e volentieri ospita i concerti della stagione da camera in questo caso 2025-2026, due stagioni in corso, protagonista di un bellissimo concerto che vi invito a commentare come sempre al 335-5634-296, è Andrea Lucchesini. Un interprete beriano non soltanto perché per la lunga amicizia e collaborazione che ha avuto con Luciano Berio e per le diverse interpretazioni sia in concerto sia in recital discografico che ha proposto, ma perché Lucchesini E anche in questo programma, questo concerto di cui vi illustro di nuovo il programma prima di cominciare, mostra un aspetto importante, cioè la consapevolezza dal punto di vista tecnico, storico, dell'eredità del passato, della memoria, e quindi la capacità di intrecciare un dialogo fra la musica del presente, la musica del passato, che sia, per utilizzare le parole del Prospero di Un Re in Ascolto, il titolo delle famose lezioni americane di Berio, un ricordo al futuro. Noi ascolteremo in particolare di Luciano Berio i Six Encore, questi sei bis in ogni caso, scritti da Berio fra il 1965 e il 1990. Quindi cominciamo per certi versi dalla fine, perché i bis normalmente si mettono alla fine, invece Lucchesini li mette all'inizio, e questi Six Encore saranno la porta d'accesso da cui si passerà poi alla sonata per pianoforte in si minore Cyrl 178 di Franz Liszt. Si tornerà a Luciano Berio con la sequenza quarta per pianoforte e poi si concluderà con i 24 preludi opera 28 di Friedrich Chopin. Vorrei però fare un passo indietro che riguarda sia l'inizio del rapporto fra Lucchesini e Berio, a proposito di quel dialogo con il passato che Berio non ha mai interrotto, a differenza di tanti protagonisti appunto della stagione delle neo-avanguardie. Il primo contatto fra Lucchesini e Berio avviene con una telefonata di complimenti a Lucchesini per l'interpretazione che appunto Lucchesini aveva proposto della Hammerklavier di Beethoven. In quell'occasione appunto Berio gli propose di eseguire il secondo concerto per pianoforte ai Proms di Londra, e qui comincia una importante amicizia, oltre che collaborazione appunto continuata con la registrazione del concerto, con altri progetti. Luciano Berio è stato anche il testimone di nozze di Andrea Lucchesini e ha scritto un brano per questa occasione che si intitola Touch, e questa unione fra professionale e privato in realtà si allaccia anche molto alla genesi dei Six Encore, che sono tutti spesso legati anche ad episodi, innanzitutto a interpreti, a pianisti conosciuti e amici di Luciano Berio, oppure a episodi proprio autobiografici, come il caso di Klavier, appunto pianoforte d'acqua. Innanzitutto ricordo allora i titoli, appunto Brin e Leaf, poi ci sono i quattro brani dedicati apparentemente agli elementi, ovvero Luftklavier, pianoforte d'aria, Erdenklavier, pianoforte di terra, Feuerklavier, pianoforte di fuoco, e Wasserklavier, pianoforte d'acqua. Brani tecnicamente molto molto impegnativi, e vi dicevo l'episodio più più curioso appunto è il caso di Wasserklavier. Racconta Luciano Berio: avevo due cari amici a New York, dove ho vissuto per molti anni, che formavano un duo pianistico molto noto all'epoca, Gold e Fitzdale. Erano a cena, riassumo un po' perché il racconto è lungo, due amici gli hanno fatto ascoltare gli intermezzi di Brahms registrati da Gieseking, però a Berio questi intermezzi, questa interpretazione non era piaciuta, perché a suo avviso Gieseking trasformava il secondo intermezzo in si bemolle minore, l'opera 117, in una melodia accompagnata, in qualche modo non rispettando la scrittura così sottile, l'arabesco della struttura compositiva di Brahms. E ne è nata una discussione feroce che però è finita con suonando suonando al pianoforte e la fantasia in fa minore di Schubert, e da questo è venuto fuori Wasserklavier, proprio come l'idea di lavare i piatti della discordia, e proprio per questo discorso del dialogo fra passato e presente inserisce in Wasserklavier anche un elemento dell'intermezzo di Brahms in Si bemolle minore, che aveva appunto causato questo diverbio, e poi un elemento della fantasia di Schubert che aveva, diciamo, in qualche modo ricomposto la frattura, e tutti mescolati insieme. Ascoltiamo i Six Encore di Luciano Berio dal pianoforte di Andrea Lucchesini per una durata di circa 12 minuti e mezzo.

Andrea Lucchesini, pianoforte, sentite gli applausi della Sala Sinopoli il 10 dicembre 2025 per questa interpretazione dei Season Chord di Luciano Berio, Brin Lift, Luftklavier, Endklavier, Feuerklavier e Wasserklavier. Un'interpretazione anche tra l'altro di questo Wasserklavier, diciamo che non molto, molto, come posso dire, molto equilibrata anche sul piano del fraseggio. Ci sono alcune interpretazioni forse anche un po' troppo sdolcinate, un po' troppo melanconiche, ma Andrea Lucchesini conosce bene lo spirito, anche lo spirito ironico di Luciano Berio, e quindi eravamo sicuri che non avrebbe non si sarebbe lasciato andare a questo tipo di diciamo di tentazione, mettiamola così. Ricordo tra l'altro che questi 6 bis di Luciano Berio sono stati incisi da Lucchesini, una sua incisione del 2018 se non erro, ed erano in dialogo, ecco, per l'appunto, con le sonate di Scarlatti. Era tra l'altro un progetto che Lucchesini aveva concepito in origine proprio con Luciano Berio, da quel che ho capito poco prima tra l'altro della scomparsa del compositore, per dei recital in Gran Bretagna, e lo stesso Berio lo aveva aiutato a scegliere le sonate di Scarlatti in maniera tale che i 6 bis fossero, illuminassero le sonate di Scarlatti prescelte e viceversa. Questo lo dico perché prima ho usato la parola porta d'accesso in relazione all'interpretazione che adesso ascolteremo della sonata per pianoforte in si minore Cyrl 178 di Franz Liszt. Questo perché ascoltando questo concerto ho l'impressione che Lucchesini, e questo forse è l'aspetto che davvero più bello della sua interpretazione, al di là del dominio tecnico di una pagina evidentemente impervia, ci vuole in qualche modo presentare il pianismo di Liszt alla luce del pianismo del Novecento, senza anacronismi, ma in qualche modo facendo notare l'eredità di Liszt sul virtuosismo pianistico del Novecento. E una cosa che mi ha colpito per esempio è il suo uso veramente parco, quasi chirurgico, del pedale, la nitidezza delle texture pianistiche che possono nei momenti più virtuosistici appunto della sonata, che possono ricordare appunto le texture che abbiamo ascoltato dei brani più virtuosistici dei Season Chord, per esempio Luftklavier e Feuerklavier. Liszt, che compone nel periodo a Weimar fra il 1852 e il 1853 questa sonata per pianoforte, sperimenta sul piano del suono evidentemente pianistico, ma anche sul piano della forma, e infatti i commentatori hanno notato come questa sonata per pianoforte possa essere interpretata in maniera diversa. Da una parte un grande arco narrativo senza soluzione di continuità, con 6 sezioni e la ripresa della sezione diciamo iniziale in chiusura, quindi con una sorta di diciamo di chiusura d'anello, però allo stesso tempo queste 6 sezioni possono essere viste sia come un ripensamento di un movimento unico di sonata con esposizione, sviluppo, ripresa e coda, oppure come i 4 movimenti di una sonata con uno scherzo in seconda posizione e un movimento lento in terza, oppure come una forma bipartita. E questo a questo, quindi sperimentalismo sonoro, sperimentalismo sul piano formale, sperimentalismo sulla possibilità in qualche modo di raccontare, di narrare con la musica senza però inserire un programma, anche se è noto, è stato scritto che è possibile che ci sia un riferimento sotteso alla vicenda di Faust e al patto mefistofelico, e alcune sonorità diciamo più sinistre e espressive in senso proprio di un mistero e di un diciamo di un rapporto tra virgolette con qualcosa di occulto probabilmente lasciano in qualche modo propendere per questa
interpretazione. Ricordo che le sezioni in cui si divide questa sonata, si articola meglio ancora, questa sonata per pianoforte in si minore di Franz Liszt sono lento assai, allegro energico, agitato, grandioso, dolce con grazia, cantando espressivo, andante sostenuto e poi ripresa del lento assai. 31 minuti e 25 secondi la interpretazione della sonata per pianoforte in si minore, Cyril 178 di Franz Liszt, che ascoltiamo da Andrea Lucchesini.

E sentite le ovazioni che riceve Andrea Luccasini al pianoforte per questa interpretazione della sonata per pianoforte in si minore Sirl 178 di Franz Liszt, interpretata, e sentite ancora i bravo che risuonano nella Sala Sinopoli 10 dicembre 2025, l'Auditorium Parco della Musica di Roma, durante la stagione da camera 2025-2026. E ritorniamo a Luciano Berio, alla sequenza quarta per pianoforte, e tra le altre cose anche qui c'è un gioco di rispecchiamento, perché il tema è quello del virtuosismo. Tutte le sequenze per pianoforte, per strumento, oppure per la sequenza per voce, evidentemente sono, da parte di Luciano Berio, una riflessione sul virtuosismo, però evidentemente passare da un virtuoso come Liszt appunto a questo Berio non è una scelta probabilmente casuale da parte di Luccasini. Il virtuosismo, che però è un virtuosismo, come dicevamo prima, consapevole sul piano storico, sul piano della storia delle tecniche, sul piano dei gesti e della scrittura idiomatica per quello strumento, dell'organologia di quello strumento e di quel rapporto che la psicologia ecologica di Gibson chiama delle affordance. Le affordance che cosa sono? È ciò che il, in questo caso, lo strumento, per quello che sono le sue caratteristiche organologiche, per le sue caratteristiche costruttive, per la storia delle tecniche fino a quel momento, può offrire, to afford, no? In questo caso, volendo applicare la psicologia, questo termine allo strumento, e da una parte la possibilità di conoscere tutta questa storia e di trascendere tutta quella storia. Del resto, in un certo senso, l'estetica, la tecnica e anche la tecnologia si evolve attraverso questa tensione fra quello che si può fare con uno strumento e quello che si potrà fare in qualche modo, e magari creando le condizioni anche per un'evoluzione della tecnologia di quello strumento. Però voglio lasciare la parola a Luciano Berio, che nel 66, quando scrive appunto questa sequenza quarta per pianoforte per José del Carvalho, scrive: una sequenza quarta per pianoforte può essere considerata come un viaggio di esplorazione attraverso le regioni sconosciute e conosciute del colore e dell'articolazione strumentali. Due sequenze armoniche indipendenti si sviluppano simultaneamente, a volte si interpenetrano, una reale affidata alla tastiera e l'altra in un certo senso virtuale affidata al pedale tonale. In sequenza quarta, come nelle altre sequenze, ho voluto elaborare una polifonia di azioni intesa come esposizione e sovrapposizione di caratteri strumentali e gestuali differenti. Sequenza quarta per pianoforte di Luciano Berio, interpretata dall'Andrea Luccasini.

Luciano Berio, sequenza quarta per pianoforte interpretata da Andrea Lucchesini in questo concerto del 10 dicembre 2025 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, e il programma si conclude con un ritorno al passato, con i 24 preludi, opera 28 di Frédéric Chopin, grandissimo classico risalente agli anni 30 dell'Ottocento, e il riferimento a quello che dicevamo prima sulla riflessione e la consapevolezza, diciamo, della storia delle tecniche. Mi viene in mente una considerazione di un vecchio saggio, diciamo, di Pestelli, proprio sui preludi opera 28, dove notava che preludi, studi erano diventati una sorta di incarnazione di tutta quella teoria sul vero modo di suonare cembali e fortepiano e fortepiani che aveva caratterizzato, diciamo, i decenni precedenti. E quindi, diciamo, in un certo senso, rispetto al discorso che abbiamo fatto finora attraverso Berio, Liszt e ancora Berio, il cerchio si chiude. Questi 24 preludi opera 28 non hanno bisogno di presentazioni e quindi li ascoltiamo subito dal pianoforte di Andrea Lucchesini.

E anche in questo caso un'accoglienza molto calorosa per Andrea Lucchesini, che ha interpretato al pianoforte 24 preludi opera 28 di Frédéric Chopin. Accoglienza calorosa anche qui, per esempio Giulio da Genova dice: composti in tempi, luoghi, in modi diversi, questi magnifici quattro mostrano tuttavia una compattezza di ispirazione che fa di essi un unicum irripetibile. Giulio aveva apprezzato molto la intensa, vibrante, suggestiva interpretazione della sonata di in si minore di Liszt sotto le mani sapienti di Lucchesini. Elisabetta: Andrea Lucchesini è da 40 anni uno dei musicisti più straordinari che abbiamo, unisce un'altissima statura di interprete ad un'altrettanto rara attitudine ad essere sempre solo al servizio della musica, anche dei giovani musicisti. E Lucchesini è anche molto generoso perché concede ben due bis al pubblico della sala Sinopoli. E cominciamo con il primo, l'improvviso numero 3, opera 90 in sol bemolle maggiore, Deutsch 899 di Franz Schubert.

Franz Schubert, improvviso numero 3, opera 90 in sol bemolle maggiore, Deutsch 899, interpretato da Andrea Lucchesini, il primo dei due bis regalati alla Sala Sinopoli il 10 dicembre 2025 all'Auditorium Parco della Musica, il secondo, neanche a dirlo, è Domenico Scarlatti. Ascoltiamo quindi la sonata in mi maggiore K380.

Beh, senz'altro grande finezza in questo Domenico Scarlatti di Andrea Lucchesini, interpretato al pianoforte, era la sonata in mi maggiore K380 che chiude davvero questa volta il concerto tenutosi il 10 dicembre 2025 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Sinopoli, un concerto dedicato a Luciano Berio, Franz Liszt, Frédéric Chopin e poi per l'appunto a Schubert e Scarlatti, un concerto da riascoltare se volete farlo. Ricordiamo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per 10 giorni e chiudiamo a questo punto il nostro cartellone.

0: 22:35 minuti e 42 secondi, si apre il nostro magazine per scoprire la lirica da camera di Luigi Gordigiani, compositore vissuto fra il 1806 e il 1860, quindi in realtà non morto, abbastanza giovane, diciamo, tutto sommato, anche se, diciamo, per i canoni dell'Ottocento non giovanissimo. A lui è dedicato un bellissimo disco molto interessante che si intitola Romantic Florence, Songs for Voice and Piano, interpretato da Marina Comparato, mezzo soprano, e Gianni Fabbrini, pianoforte. Un disco fortemente voluto e sostenuto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con il quale Marina Comparato collabora ormai da 30 anni e sì, più o meno 30 anni, insomma, da un'Electra diretta da Claudio Abbado e recentemente con Death of Klinghoffer di John Adams, con la regia di Luca Guadagnino, che tra l'altro abbiamo presentato qui fra i suoi tanti ruoli operistici: Carmen, Rosina, Cherubino, La Contessa, insomma, davvero un portfolio di interpretazioni ricco. Però appunto noi l'ascoltiamo stasera in un repertorio da camera e le diamo il benvenuto perché è al telefono con noi. Buonasera Marina Comparato.
1: Buonasera Renata e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Marina Comparato, come è nato questo progetto di approfondimento della figura di Luigi Gordigiani?
1: Allora, l'idea di fare un disco su Luigi Gordigiani è partita dal maestro Fabbrini, che aveva accarezzato per molti anni l'idea appunto di incidere un po' di romanze di Luigi Gordigiani, un po', una minima parte, perché le romanze di Gordigiani sono tantissime. E un paio di anni fa mi ha proposto questo grosso malloppo, diciamo, di romanze, e l'abbiamo proposto al Maggio Musicale, a Giovanni Vitali, il quale ha sposato ovviamente l'idea con entusiasmo, anche perché un compositore fiorentino, riscoprirlo, un compositore ottocentesco, era un po' una chicca anche per il Maggio stesso, e quindi siamo partiti col progetto.
0: E da questo, diciamo, questo ponderoso corpus di liriche sono venute fuori 23, diciamo, interpretazioni, di cui quasi tutte in prima registrazione. Io direi di partire subito con un ascolto, ovvero Lauretta L' apostrofo, perché altrimenti non si sa, non è chiaro, da Villa Palmieri, parole di autore anonimo. Perché vuole partire? Le abbiamo concordate insieme, mi sembrava giusto, diciamo, lasciare a Marina Comparato la scelta. Perché ha voluto introdurre questo approfondimento con questo ascolto?
1: Perché ho sempre pensato che questa lirica da camera avesse un sentore di aria fiorentina, diciamo, di qualcosa, di una passeggiata nei giardini fiorentini lungo il piazzale Michelangelo, da cui scorgere, intravedere tra gli alberi i profili di Firenze. E me la immagino così.
0: E allora l'ascoltiamo dalla voce di Marina Comparato, mezzo soprano, con il pianoforte di Gianni Fabbrini.

0: E questa era Lauretta, L'apostrofo Auretta di Luigi Gordigiani, lirica su testo di autore anonimo nell'interpretazione di Marina Comparato, mezzosoprano, con il pianoforte di Gianni Fabbrini. Marina Comparato, una cantante che scandaglia, studia, fa indagine musicologica e storiografica, così l'ha presentata al Salon Musicale. In questo senso ha trovato in Gianni Fabbrini un partner in crime, si dice evidentemente. Molto molto promettente. Adesso, a parte gli scherzi, una delle cose che colpiscono Marina Comparato, leggendo l'introduzione che Gregorio Moppi firma di questo, diciamo, a questo disco, a questo personaggio, è il suo particolarissimo e ricchissimo albero genealogico.
1: Sì, è vero. Diciamo, Gordigiani è figlio di una famiglia di musicisti, infatti il padre era un baritono e come molti figli di musicisti fu educato fin da bambino allo studio del pianoforte. Tant'è vero che in una tournée con il padre si esibì addirittura davanti a Napoleone Bonaparte,
0: Pensa un po'.
1: molto apprezzato. Beh, sì. E poi tornato a Firenze si dedicò principalmente alla lirica da camera, provò come molti suoi contemporanei l'opera con risultati altalenanti, diciamo, e presto, diciamo, rivolse la sua arte compositiva verso la lirica da camera, appunto, le romanze cameristiche, che è un aspetto piuttosto strano per un compositore italiano, nel senso di dedicarsi quasi esclusivamente alla cameristica. Tanti compositori coevi, Rossini, Donizetti, ovviamente si composero cameristica, ma non composero solo quella. E per ritrovare un compositore che si dedicasse quasi esclusivamente alla cameristica, dobbiamo arrivare a Tosti in Italia, mentre all'estero tanti compositori si dedicarono quasi esclusivamente alla musica vocale da camera e molto meno all'opera.
0: E Marina Comparato, allora diciamo, la definizione di Schubert italiano che fu data a Gordigiani dai contemporanei è forse un po' eccessiva, se posso, però c'è qualche cosa.
1: Sì.
0: Sicuramente lui era consapevole, ecco, questa è una delle cose che abbiamo introdotto all'inizio con il primo ascolto, che abbiamo ascoltato un primo brano all'inizio della trasmissione, un po' come, diciamo, come anticipazione di questo nostro spazio, e avevamo notando che appunto Gordigiani era ben consapevole che diciamo di quello, diciamo, per esempio dello schubertiano. Infatti, il secondo brano che Marina Comparato ha scelto è L'Araba. Che rapporto c'è fra questo brano e Schubert?
1: Allora, ho scelto di far ascoltare l'Araba perché proprio in questo brano si può chiaramente notare un richiamo o un'ispirazione o forse un omaggio al celeberrimo Lied Erlkönig di Schubert, ma nella parte pianistica. Infatti, come in Erlkönig, anche nell'Araba si sentono ottave ribattute a terzine del pianoforte, molto, molto somiglianti appunto all'accompagnamento pianistico di Erlkönig.
0: E allora lo ascoltiamo, L'Araba di Luigi Gordigiani con su testo di Giovan Battista Canovari.

0: E questa è l'Araba di Luigi Gordigiani, interpretata dal mezzosoprano Marina Comparato con il pianoforte di Gianni Fabbrini in questo disco pubblicato da Dynamic Romantic Florence, Songs for Voice and Piano. Siamo quasi arrivati alla fine di questo spazio, veramente il tempo corre veloce, ma Marina, Marina Comparato, prima di ascoltare Rococò su un testo proprio di Leontina Gordigiani, una battuta sulla toscanità appunto di Gordigiani e perché avete deciso di non includere i pezzi più legati alla toscanità del suo catalogo?
1: Allora, il catalogo, come dicevo, è veramente corposissimo, anche per trovarlo è stata un bel lavoro. Abbiamo dovuto, insomma, cercare in diverse biblioteche di conservatori italiani. I canti toscani, almeno nella zona fiorentina, sono i canti più conosciuti di Gordigiani, che talvolta si fanno anche studiare nei conservatori, quindi ci interessava far conoscere degli aspetti meno noti, appunto, di Gordigiani, anche questa sua vena più lirica, in certi casi, ora non li presenteremo questa sera, ma ci sono anche dei canti risorgimentali nella sua, insomma, nel corpus della sua composizione, delle romanze un po' gotiche, un po' larmoyante, sullo stile, per esempio, penso al Sogno di Cenerentola, che è un altro dei brani inclusi.
0: Proprio l'apertura di questo disco.
1: Esatto.
0: Allora, sì. Noi ascoltiamo invece questo Rococò, che è un pochettino, però, tra tutti i brani, è quello che un po' più si avvicina a questi brani di ispirazione toscana. Ringrazio molto Marina Comparato per essere stata con noi. Ricordo, l'ascoltiamo adesso con il pianoforte di Gianni Fabbrini, Luigi Gordigiani, il Romantic Florence. Grazie, alla prossima.

0: La voce e lo spirito di Marina Comparato, mezzo soprano, con il pianoforte di Gianni Fabbrini, in questa romanza rococò di Luigi Gordigiani, a lui e alla sua Firenze romantica, Romantic Florence, dedicato a questo nuovo disco pubblicato da Dynamic con il supporto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. E adesso l'ospite di La vita che mi diedi è Quirino Principe, musicologo, saggista e traduttore. La sua figura verrà presentata da questa chiacchierata. Vi lascio all'ascolto.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Quirino Principe.
2: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta nella casa milanese di Quirino Principe. Quirino Principe, per gli ascoltatori di Radio 3, è una voce importante, anche una voce amica. Quante volte l'abbiamo scomodato nelle nostre dirette da Bayreuth. Comunque, per i pochi che non lo sapessero, Quirino Principe, grande musicologo, saggista, scrittore e anche per tanti anni insegnante. Sottolineo questa parola perché credo che nel corso della nostra conversazione abbia una sua importanza. Io sono in questa casa, che è una casa silenziosa ed è una casa piena di libri, con le pareti tappezzate di libri, tanti anche oggetti che suscitano la mia curiosità. Però forse Quirino Principe, visto e considerato che lei è anche un grandissimo lettore, ci racconta un po' questa sua biblioteca. È sempre interessante sapere come le persone si contornano di libri, che ordine danno. A volte è casuale, a volte è personalissimo, a volte è scientifico l'ordine in cui dispongono i loro libri.
3: Inizialmente io tentai più volte di realizzare un ordine scientifico, logico scientifico, e gradualmente sono stato deformato o estradato, ecco, dalla mia direzione iniziale, e attualmente l'ordine è una via di mezzo tra il piacere estetico di guardare queste cose meravigliose che sono i libri, sono le cose meravigliose che sa fare la specie umana, altre meno, ma queste sono meravigliose e possono essere parificate, per chi creda nella divinità, in Dio, eccetera, nell'opera creatrice di Dio. In fondo i libri sono creati dalla specie umana e quindi c'è questa forma di motivazione, cioè l'aspetto estetico nel senso più alto della parola. Si somma o si confonde, si fonde con questa motivazione una motivazione, diciamo, storico-personale, ossia sono un po' la mia storia. E quindi è successo che, cercando un ordine adatto, ecco, compensato, coordinato, insomma, un ordine storico riguardante la mia esperienza, insomma, modestissima biografia, ecco, e diciamo la necessità che io ho di ricorrere a questi libri. Pensavo che sarebbe diventata una specie di profanazione di tipo utilitaristico, immediatistico, scusi l'aggettivo, l'ho inventato in questo momento, al di sopra invece di una necessità categoriale, regolare, ufficiale anche, no? Non smembriamo una bella collezione tipo le bellette, solo un folle potrebbe smembrarla e collocarla altrove per metà. E ho visto che lavorando con buona coscienza, lasciandosi guidare da una specie di miscela di empirismo e di affettività, alla fine questo mi risulta utilissimo. Io trovo qualsiasi libro e mi si domandi dove si trova questo libro immediatamente.
2: Lei ha un atteggiamento un po' sacrale nei confronti dei libri della carta, questo anche mi interessa, nel senso che li sottolinea, mette note a margine, immagino usi rigorosamente le matite, come li maneggia?
3: Sono nuovi, sono tutti dopo 40 anni, 50 anni, 60 anni, 70, sono nuovi, nuovi, letti, straletti, riletti, io piuttosto li restauro, se c'è una piegolina con un po' di umido, che so soltanto io la dose, eccetera, li stendo e sembrano nuovi. Se c'è un piccolo screzio, immediatamente li riparo. Di notte, in genere, uso, soprattutto perché sono solo, nessuno, non ho la moglie che mi dice, mi sgrida, mi dice vieni a dormire, ecco, e si arrabbiava, poverina, se vedeva che io mi dedicavo a queste cose, e su, avanti lo fai domani, e dice se no lo faccio adesso. Adesso posso farlo tranquillamente, sono curati perfettamente, sono dei vecchietti vitaminizzati, ci sono alcuni che erano veramente in stato pietoso e con un colpo di bacchetta magica ora sono come nuovi.

0: Quirino Principe, adesso iniziamo un po' a raccontare la sua storia. Lei è nato negli anni 30, a metà degli anni 30 a Gorizia. Ci restituisca un po' il paesaggio della sua infanzia. Lei per tanti versi è stato un po' un bambino prodigio, lo possiamo dire, se non altro per la quantità di classi che ha saltato, sì, che è dipeso insomma anche da contingenze appunto, sì, storiche, sì, ma probabilmente anche da sue doti specifiche. Ecco, partiamo proprio da com'era la Gorizia della sua infanzia, che è una città con delle peculiarità molto speciali, sì, lo è tuttora, diciamo, ma allora ancora di più.
1: Io pensavo che tutto il mondo fosse come Gorizia, pensavo che le altre città fossero più grandi o un po' più piccole, ma somiglianti a Gorizia. Mi sono accorso durante gli anni, soprattutto nel mio passaggio all'Università di Padova, dopo la licenza liceale, che Gorizia è una città assolutamente unica, bizzarra quanto mai, e le caratteristiche che pesano sempre sulla mia concezione di città, per me è rimasta la città rispetto alla campagna. Aggiungo che quando avevo 7 anni e quindi mi ero goduto la mia città a partire dall'età della ragione, dai 2 anni mi rendevo conto della città, di come era fatta, quindi 5 anni di piena coscienza, con amicizie, con amichetti, amichette, un grande amore straordinario, insomma mi fece molto soffrire, nato quando avevo 6 anni, e questa persona divenne semplicemente una commessa di un negozio di profumeria e anche fu anche Miss Gorizia, insomma, a un certo punto. Comunque, in tutto questo piccolo mondo io pensavo che le altre città fossero più grandi di Gorizia, ma più o meno strutturate allo stesso modo, e mi accorsi che non ci sono altre città in cui la piazza più grande, dove c'è una chiesa che non è la cattedrale, assolutamente barocco slava, con i campanili a bulbo di cipolla, la chiesa di Sant'Ignazio, la chiesa dei Gesuiti, una piazza immensa, irregolare, che è chiusa tra 2 grandi strade in salita. Una strada che porta, si chiama Via Carducci, e si chiamava Via dei Signori, una strada signorile, nobile, che arriva al famoso Palazzo Attems, attualmente è un museo di arti figurative, di pittura, di scultura, eccetera, ed è una sede di convegni, che è in un'altra bellissima piazza che confina con il ghetto. In metà del ghetto si è salvata non dai tedeschi, no, perché i tedeschi non hanno rovinato il ghetto, fu l'amministrazione democristiana del dopoguerra, degli anni 50, che pensò di tiremo giù queste vecchie tatere, no? Queste case di ebrei con le inferriate, diciamo i balconi con dei disegni molto misteriosi, molto esoterici, in ferro battuto, fatti da fabbri ebrei, quindi un valore culturale altissimo. Durante il settennio di questo sciagurato sindaco, metà della via, via Ascoli, grazie a Dio Isascoli, no? Il grande creatore dell'archivio storico italiano, fu demolita, e per fortuna è rimasta la parte fino alla bellissima sinagoga. Ecco, e quindi è quella una parte che è ammirabile, a partire dalla casa settecentesca di Ascoli. Ecco, è una via stretta che ha da un lato questa casa di Ascoli, bellissima architettura, e dall'altro un ex bordello che poi è diventato un night club per gente, come diceva mia nonna, per gente bassa, molto tortuosa questa strada. Poi invece si apre e arriva finalmente a Palazzo Attems, e da lì in poi c'è un lungo viale che porta alla stazione Transalpina, che è il confine di Stato con la Jugoslavia.
0: Questa è un po' la geografia della sua infanzia, come a lei, e poi appunto lì ha fatto i suoi studi, un po' magari velocemente ci racconta tutti questi salti, e poi forse già nell'infanzia un primo rapporto con la musica, se non sbaglio.
1: Sì, subito. Notarono tutti che io potevo anche dimenticare dei versi di poesie, dimenticare delle frasi importanti, memorabili, dimenticare delle regole di matematica. Ma come fa quella sinfonia lì, come fa quell'aria immortale, immediata, no? Memoria musicale assoluta. Da qui venne il desiderio da parte dei miei genitori di farmi studiare uno strumento musicale. All'inizio della guerra, quando mio padre fece la guerra da Bissigna, poi tornò e poi scoppiò la guerra e lui andò in Croazia con la seconda armata e raccomandò che io studiassi la fisarmonica, ecco, per un bambino è inutile metterlo al pianoforte. Mi piaceva suonare la fisarmonica, ma mi stavo incurvando, mio padre era medico, quindi quando scoprì questo fatto, per carità, diventa storpio, no, niente fisarmonica. Poi passò il periodo peggiore della guerra, l'esilio dopo l'8 settembre, incominciarono i guai sia al confine con i titini sia i bombardamenti. Mio padre volle che noi sfollassimo e andammo in un paesino, Medea di Sonzo, 2 anni di difficoltà enormi. Finita la guerra, finalmente ritornammo a Gorizia a ricominciare a fare la ricognizione della mia città. Allora si tornò a parlare di musica e allora mio padre disse: c'è un vecchio pianoforte di famiglia che si trovava in un magazzino, riattiamolo, vediamo se è possibile rimetterlo in sesta. Su questo cattivo pianoforte, molto vecchio e malandato, io incominciai a studiare. Dunque a Gorizia c'era, adesso purtroppo non c'è più, un illustre istituto di musica, un istituto civico che tutti noi chiamavamo il conservatorio, perché era stato diretto per esempio da Rodolfo Lipitzer, famoso studioso noioso di violino, di storia del violino, di storia del violinismo, era il direttore allora del conservatorio. Ma lì per esempio a Gorizia insegnarono prima di me Pier Adolfo Tirindelli, che insieme con Tosti, Tirindelli Tosti è uno dei più celebri e anche talentosi autori di romanze da camera, o Primavera libera e gioconda per esempio, no? O come c'è il Vieni caro ideal di Tosti, eccetera. Quella musica allora mi piaceva moltissimo, anche perché c'erano i primi motivi sentimentali, erotici, e io ho avuto un mio risveglio insomma sentimentale per la parte femminile dell'umanità molto presto, insomma, ho anche sofferto molto. Io a 4-5 anni già soffrivo per amore, mi sentivo tradito, non considerato, eccetera, anche perché queste fanciulle erano sempre più grandi di me, avevano sempre 3-4 anni più di me, sempre questo, anche mia moglie aveva 5 anni più di me, sempre questo destino, insomma. Adesso avrò 100 anni e quindi sì, la musica per me è stata una specie di rivelazione acustica, possiamo dire, dell'Eros, e questo me l'ha radicato, penso, è stato detto che ho una memoria musicale fortissima, ricordo tutto, so tutto, eccetera eccetera. Poi non è vero che so tutto, ma certamente quando c'è una gara, ecco, ho la meglio.

0: Quirino Principe, andiamo un po' veloci rispetto ai primi anni di formazione. Lei ha detto per vicende un po' personali, un po' storiche, e di anni di elementari ne fa pochi, ne salta diversi, poi alla fine salta anche un ultimo anno di liceo, insomma lei si trova con 4 anni, le sue biografie dicono, di vantaggio, e poi lei ha un trauma adolescenziale grosso, perché la perdita di sua madre.
1: Sì, certo, è stato un trauma anche improvviso, aggravato anche da alcuni particolari. Per esempio, i miei genitori avrebbero desiderato un altro figlio, e anch'io lo desideravo. Mia madre ebbe 2 tentativi, uno prima dell'esilio, dello sfollamento, diciamo, io piccolissimo, e l'altro invece dopo lo sfollamento, quando eravamo di ritorno insediati in Gorizia, e nel 1950-51, mia madre aveva del 9, quindi aveva 40 anni, 41 anni, insomma, e venne fuori, insomma, si scoprì che attendeva un altro figlio. E io ne ero felice, mio padre anche, non parliamo di mia madre. Era stato un periodo brevissimo, ma felicissimo, anche in casa, i nostri rapporti familiari. Mio padre era un uomo molto severo, molto, un incubo per me in certi momenti. E era diventato, si è addolcito moltissimo, ecco. Purtroppo fu questo, credo, anche uno dei motivi della morte di mia madre, che morì per un ictus aggravato dalla gravidanza.
0: Senta, prima di arrivare ai suoi anni dell'università a Padova, ancora una parola su questo mondo di Gorizia, su questa, lei ci ha fatto una descrizione della città interessante, ce l'ha fatta un po' vedere con gli occhi, sicuramente però anche poi nel contesto della sua vita ha rappresentato sicuramente una finestra sul mondo della Mitteleuropa che è sempre stato di grande interesse per lei.
1: Già alla scuola media mi stupivo di certi cognomi strani, perché il professore di matematica si chiama con quel nome slavo, perché c'erano per esempio degli insegnanti sloveni. Tutti sanno che c'è stata una frizione, ma alcuni insegnanti sloveni si sentivano italianissimi, e ce n'era uno, un bell'uomo fra l'altro, un tipo così cavallerizzo, il quale insegnava educazione fisica alla scuola media e tutti i giorni faceva la sua passeggiata da casa alla scuola recitando la poesia di Carducci, Saluto Italico. Salutate nel golfo Giustinopoli, gemma dell'Istria, e il leon di Muggia in faccia allo straniero che armata accampasi sul nostro suol, gridate Italia, Italia. Tutto questo nella passeggiata alla casa sua alla scuola, interrompendo con salutando le persone. Del resto, e in faccia allo straniero, ciao Seropina, mi sono smentegato adesso, eccetera. È una cosa meravigliosa. E poi al liceo invece mi resi conto che io stavo frequentando il liceo nell'aula in cui erano compagni di scuola e di classe Biagio Marin, Erbino Pocar e Rodolfo Morassi, cioè 3 arti insieme. Io ho conosciuto tutti e 3, sono stato grandissimo amico sia di Biagio Marin che soprattutto di Erbino Pocar, insomma, ecco. Quando ho letto il suo Thomas Mann, insomma, il dottor Faustus, lui era seduto qui e lo leggevamo insieme, ecco, meraviglioso. E si dice, dicono, ma credo che siano dei falsi biografici, che il banco, il vecchissimo banco, dopo la guerra non c'era il momento né la possibilità economica di rinnovare l'arredo, i mobili di questo liceo, bellissimo peraltro, dicevano che io per caso avevo avuto il banco dove aveva studiato Carlo Michelstetter.
0: Comunque, vero o falso, delle tracce?
1: Sì, va bene, comunque una certa eredità c'era.
0: Senta, poi lei arriva a Padova dove lei studia filosofia e lettere classiche.
1: certamente ho scelto deliberatamente, e il mio obiettivo non era quello di insegnare all'università, era quello di insegnare nei licei, cioè mi piaceva di più. Mi piaceva di più perché c'era il rapporto costante, continuo, io ho sempre molto amato avere questo rapporto con gli allievi. Infatti, come dicevo prima, i miei allievi del 1956, Belluno, ancora adesso vengono a sentire le mie letture d'Antis. Hanno 85 anni e sono più giovani di me, evidentemente, ma vengono. E quindi di tutti i miei anni di insegnamento io ho mantenuto almeno per il 70% i rapporti con tutti quelli che sono stati i miei allievi. L'università è un ambiente più dispersivo. Se dovessi ricordare i miei prediletti compagni di università, sarei in difficoltà, perché uno di questi era Toni Negri, e non mi piace pensarlo, di un'intelligenza sovrumana certamente, ma persona che preferisco non ricordare, vorrei non averlo incontrato per vari motivi.
0: Senta, e filosofia a Padova in quegli anni, che maestri ha avuto?
1: No, io dividerei i miei maestri, lasciamo stare i latinisti che erano molto bravi, io già mi stavo orientando verso un uso della filosofia fortemente legato alla letteratura e alla musica, è molto più vario. E purtroppo a Padova c'era una dittatura di tipo neotomistico, erano allievi di Sofia Vanni Rovighi, Umberto Padovani per esempio, che era il leader di questo gruppo, e altri più giovani, persone che erano rispettabilissime, però non mi attiravano molto. Io studiavo molto, moltissimo, certo, ma mi piaceva più l'altro Coté, che era rappresentato da un personaggio straordinario, Luigi Stefanini, maestro del personalismo italiano, dove la parola personalismo però ha soltanto lui in Italia, credo, come rappresentante, perché lui aveva studiato a Parigi e quindi era stato frequentatore del Le Personalisme di Emmanuel Mounier, e poi era stato discepolo di Alain.
0: Ci sciolga un po', anche a beneficio degli ascoltatori, cosa vuol dire questa corrente?
1: Il personalismo cattolico è una corrente di filosofia molto francese. Il personalismo di Emmanuel Mounier era una specie di, da un lato, rivolta metodologica contro il neotomismo, contro la neoscolastica, questo approdo, questa grande invenzione che era stata sollecitata, credo, anche in Vaticano alla fine dell'Ottocento, no? Perché nascesse una scuola filosofica che riprendesse la lezione di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino è un filosofo enorme, gigantesco, un genio, intelligentissimo, ma il neotomismo no. Ecco, invece il personalismo cristiano, rappresentato da, ecco, Alain, che si chiamava in realtà Edouard Cartier e che voleva ricordarsi, anzi Chartier, che voleva rammentare il famoso Alain Chartier, che è un filosofo francese del 300, per ripetere, insomma, nella Francia moderna quella associazione di slancio lirico, di profondo estetismo, di abitudine a porre il significato estetico delle cose e delle parole al di sopra di altri significati, cosa per questo aborrita dal neotomismo, che invece vuole o voleva, insomma, un rigore, non voleva abbandoni di tipo estetizzante, l'odio, insomma, per il concetto di bello, il concetto di bello qualcosa. Mentre il personalismo alla Mounier, di cui il mio maestro Stefanini fu un discepolo, per cui io sarei il nipotino di Mounier in qualche modo, era proprio la difesa del significato che noi poi chiamiamo estetica, l'estetica come il super significato, come il significato del significato. È lì che imparai poi questa famosa formula, no? Tirata fuori poi da francesi come Bergson, oppure come francofoni come Eric Auerbach,

0: Quirino Principe, fare delle scelte per lei ha costituito nella vita fare anche delle rinunce, perché i suoi interessi erano talmente variegati e anche omnicomprensivi, per cui immagino che fosse impossibile studiare tutto, perché lei aveva anche una forte attrazione per le materie scientifiche.
1: Ma le mie grandi passioni, quando facevo ancora queste poche classi elementari che ho frequentato, erano l'astronomia, la cosmologia. Io volevo fare l'astronomo per molti anni, ma anche negli anni di liceo avevo questo arrière-pensée, insomma, farò l'astronomo perché la matematica mi affascina, è una grande magia. Infatti passavo molte notti così seduto al tavolino, poi venivano i miei genitori a sgridarmi, ecco, perché mi studiavo testi di astronomia, insomma, allora abbastanza avanzati, e anche ora in realtà.
0: Ed è attraverso la musica che è riuscito un po' a riscattare il suo interesse per la matematica.
1: Ma sono tutt'uno. Forse vale il contrario, l'inverso, non il contrario. Attraverso la matematica mi sono avvicinato in un modo assolutamente quasi mistico alla musica. Attraverso la matematica, certamente. La matematica mi affascinò quando avevo 4, 5, 6, 7 anni. La musica cominciò a affascinarmi quando avevo 7, 8, 9, 10 anni. A un certo punto, quando facevo i miei compleanni, insomma, i miei parenti, gli zii, dicevano più o meno: cosa ti piacerebbe, eccetera, Salgari? Dicevo: ma no, qualche libro di astronomia oppure di musica. E quindi allora io ebbi sempre in regalo dei libri ragguardevoli, non da ragazzo, che sono rimasti nella mia biblioteca come testimonianza. Ma ancora in questa fase di vita, in questa fase finale, ecco, direi che la letteratura, la filosofia di tipo idealistico ci sono rispettate come approdi saltuari, però le felicità, le grandi trasgressioni rispetto alla vita quotidiana, quello che mi permette di sopportare questi terribili mali che sono la vecchiaia e questa mia deformazione, e quindi la debolezza fisica che ne consegue, ecco, tutto questo trova, lo penso spesso, trova una medicina quando ho sotto gli occhi un testo piuttosto avanzato, insomma, di matematica, oppure mi faccio un'analisi musicale come piace a me.

0: Quirino Principe, lei è famoso per una memoria prodigiosa. Anche questa è una cosa abbastanza sorprendente. Se ne è accorto da piccolo ad averla? Come la coltiva?
1: Sì, ho qualche metodo, la coltivo, sì, certamente. Quello di ripetere un testo non in modo invasivo, diciamo provocando una sofferenza, una certa tensione, ma creando motivi di distensione, cercando di frequentare questi testi a porzioni, naturalmente di misura umana, con cordialità, con felicità, godendoli. Non ho nessuna finalità ufficiale. Se uno mi desse una finalità ufficiale, devi fare un discorso, ma devi conoscere a memoria, allora magari non trovo difficoltà.
0: Però un po' di sfida deve essere stato, perché se uno decide di imparare a memoria tutta la Divina Commedia...
1: Quello, beh, certo, io sono molto presuntuoso, sono molto egocentrico, certo, sono vanitoso.
0: Qual è il testo più impegnativo che sta a memoria? Magari anche non in italiano.
1: Beh, la Divina Commedia, certamente. E non italiano, testi tedeschi, per esempio, francesi.
0: Lei predilige, questo l'ho letto nelle sue biografie, predilige l'inferno, ma c'è un canto in particolare che le è più caro?
1: Sono tutti meravigliosi. Comunque, dico quelli che sono più meravigliosi. Allora, va bene, il quinto. D'accordo, Paolo e Francesco, d'accordo, sì. Il tredicesimo canto di Pierre della Vigne, il quindicesimo, soprattutto, ecco, ce n'è uno che amo molto, il ventottesimo, I seminatori di discordie, Bertrand de Borne che cammina con la sua testa. Io amo molto i film dell'orrore e amo molto autori come Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe, Montague Rhodes James, cioè i più terrificanti scrittori che l'Occidente abbia avuto, il Giappone e la Corea hanno degli scrittori notevolmente terrificanti. Amo molto il genere che ci fa paura, perché sfido la paura.
0: Quirino Principe, prima di arrivare a parlare della musica, parliamo un po' delle lingue. Lei ne parla diverse. Io oggi sono molto disinvolta perché ho il compito di fare le domande, no? Non dare le risposte, che è sempre più facile. Però insomma, abbiamo sentito tante volte indignarsi, l'abbiamo sentita anche per pronunce mal.
1: Sì, sbagliate. Sì, le lingue a me, mi affascina moltissimo. Adesso sto studiando, ho studiato abbastanza il sanscrito, mi sto rivolgendo al Prakrito, voglio incominciare a vederci chiaro. Il Prakrito è la lingua che precede il sanscrito. Poi in questi ultimi anni il mio grande amore per Wagner, proprio direttamente cose di adesso, io ho il giorno 21 novembre ho avuto una bellissima esperienza al Teatro alla Scala. Io ho compiuto nel 19, due giorni prima, 90 anni. In quel giorno però la Scala era occupata, mi hanno spostato la gratulazio, ecco, al 21. E lì mi hanno fatto la Festschrift, cioè mi avevano stampato un mio libro col mio nome, che raccoglieva una quarantina di saggi sulle opere della Scala, saggi scaligeri, dando la precedenza naturalmente a Wagner, a Richard Strauss, su cui ho scritto un libro, ecco, e poi con altre premonizioni di ciò che sarebbe stato Wagner. Comunque si tratta di un libro profondamente wagneriano. Alla Scala mi hanno festeggiato molto, ma si può dire che ho riconosciuto proprio in quella serata, stupefatto, ho detto: ma quanto devo a Wagner, quanto sono entrato dentro in Wagner, proprio profondamente, intus et in cute, e ogni tanto me lo suono continuamente. Io ormai ho dei gravi problemi a suonare, che sono nelle dita e negli occhi, cioè vedo male, ecco, e le dita si muovono.
0: Però nella mente se lo suona.
1: Eh sì, me lo mente, ma riesco insomma a godere in modo, è il mio massimo godimento quello.
0: Quirino Principe, una parola sulla Scala, che lei poi è diventato milanese d'adozione, e la Scala è stata molto importante nella sua vita.
1: Importantissimo, sì. È stato, come dice nella traduzione italiana della famosa aria di un'opera di Meyerbeer, O paradiso dal leone uscito. Cioè, per me, che venivo da una piccola città provinciale, in cui però c'era una fortissima presenza della musica. Pensi che nella mia classe di liceo, fatto da me come allievo, eravamo in 15 e 11 studiavano musica. Dei ragazzini di liceo potevano incontrarsi il pomeriggio, uno suonava il violino, il pianoforte, un altro il violoncello, e mettere insieme un trio di Schubert, per esempio. Abbiamo fatto tante volte. Comunque alla Scala ho trovato un ambiente che avevo sempre sognato per gran parte della vita, cioè l'insieme di persone, diciamo, intelligenti e soprattutto molto coraggiose, che confluivano dalle loro professioni diverse, ma perseguite con un certo decoro, ma non certamente da miliardari, ma in base alle loro esperienze, alle loro conoscenze. Noi consiglieri della Scala, il Teatro alla Scala, fino al nefasto 1997, credo, eravamo studiosi, professionisti. Dopo, il consiglio d'amministrazione della Scala è passato nelle mani dei miliardari, alcuni dei quali forse sì possono avere un po' di conoscenze, vogliamo, non so, sì, certo, un buon miliardario di buona lega è Micheli, ma certo, sono amico, molto amico di Micheli, ma altri non hanno molta competenza, hanno soltanto la possibilità di finanziare ciò che la Scala ha come suo compito e come suo mandato pubblico. Ricordo che il nostro consiglio d'amministrazione, quello dei miei tempi, era costituito da persone terribilmente ingenue. Non mi piace che il teatro e la musica, due realtà meravigliose, e poi la realtà che li combina insieme, il teatro musicale, siano maneggiate da persone troppo esperte della vita.

0: Quirino Principe, noi in questa conversazione che è lunga, però poi ha un limite, abbiamo parlato di tante cose e alla fine paradossalmente abbiamo parlato poco di musica. La sua bibliografia in campo musicale non oso neanche addentrarmici, però possiamo parlare degli autori che le sono più cari. Alcuni lei li ha citati, Strauss, Wagner, sicuramente Mahler e Schumann, e mi ha colpito che a volte lei li anche, al di là dell'apporto scientifico fatto con tanti libri, tanti saggi, anche con una rubrica che ha fatto storia sul Sole 24 Ore che lei ha tenuto per tanti anni, però mi ha colpito che spesso in alcune sue dichiarazioni, al di là dei libri, è come se collocasse questi autori anche da un punto di vista emotivo nella sua formazione, proprio nella sua esistenza, come se fossero anche dei segnali di epoche diverse nella vita di un uomo.
1: Lei ha colto perfettamente questa realtà biografica e personale. Certamente sono passato attraverso diverse fasi. C'è stata, per esempio, la fase, diciamo, opera italiana, che io ho scoperto subito dopo la guerra, ma per motivi anche contingenti. A Trieste abitava un fratello di mia madre, con la sua famiglia, moglie, figlio, mio cugino. A Gorizia non c'era allora un teatro d'opera. Oggi c'è la possibilità di eseguire qualcosa, ma a Trieste c'era il Teatro Verdi, e poi soprattutto dopo la guerra, quando il Teatro Verdi era stato danneggiato, c'erano gli spettacoli estivi al Castello di San Giusto, che per me sono stati forse più belli nella loro relativa approssimazione esecutiva degli spettacoli rigorosamente filologici del Teatro Verdi. Che cosa mi spingeva? Vorrei poter dire che mi spingeva soltanto la musica, l'interesse per la musica, la mia profonda convinzione che la musica sia l'essenza del cosmo, non mi soffermo su questo, che le cose che noi vediamo nel cosmo siano musica materializzata, ma certamente la musica in quel momento accompagnava il mio passaggio dall'infanzia all'adolescenza, quindi gli innamoramenti, le realtà emotive più profonde. E quindi io trovavo in questa musica di grandi passioni un po' approssimative, no? Diciamolo pure, forti e quindi non trascurabili, ecco, ma necessarie di essere un po' affinate, levigate, eccetera. La fine di questo periodo, chiamiamolo triestino, fu quando ci fu un Lohengrin meraviglioso. Capì che dovevo spostarmi da Verdi a Wagner. Per l'altro spostamento che ebbe luogo durante gli anni di università fu lo spostamento da Wagner a questa figura incredibile che finì soltanto allora per definire, cioè Gustav Mahler. Questo è rimasto un elemento fortemente invasivo anche negli anni successivi.
0: Qui forse citi anche qualcuna delle sue opere, perché lei ora da questo punto si sta mostrando troppo modesto, perché su Mahler lei ha fatto degli studi abbastanza definitivi.
1: Sì, ma certamente io sentii a un certo punto il bisogno di essere una voce italiana che parlasse di Mahler, anche perché mi accorsi molto stupefatto a un certo punto, e lo sono anche oggi, del fatto che Mahler in fondo era profondamente verdiano, era più verdiano che wagneriano. È incredibile a dirsi, perché il linguaggio musicale di Mahler deriva da quello di Wagner, lì è parallelo, ma la posizione teatrale, dico questo anche se Mahler non ha composto se non degli abbozzi di opere teatrali, ecco, lo portava piuttosto verso Verdi. Tanto è vero che io mi sono divertito per molti anni passati, e anche adesso, se mi capita ancora qualcosa, se la scopro, a cercare, a trovare nella immensità dell'ascito di Mahler i verdismi, che sono centinaia. Le potrei fare un catalogo ora, ma basterebbe pensare ad Aida, alla fine di Aida, e qui lontano da ogni umano sguardo, dove lei dice qui lontana da ogni umano sguardo, non sei folvarum so dunque flammen, Mahler, i Kinder Toten Lieder. ma questo anche altri si sono accorti, ma per esempio la terza sinfonia di Mahler, il finale della terza sinfonia, ripete pagine di Otello di Verdi, cioè Mahler era un amante di Verdi oltre che di Wagner, e per questo io amo molto Mahler, perché è la sintesi da un lato di una vecchia passione di uno che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, dove la radio trasmetteva soltanto le marce militari oppure le cose spagnole, perché la Spagna era neutrale eccetera, tipo Iradier, la Violetera e cose robaccia eccetera, e quello che poi è diventato il mio grande amore, cioè Wagner, naturalmente la musica tedesca, i musicisti del nord dell'Europa. La mia anima tende verso il nord decisamente, vibra con le armonie strane di Sibelius, no? Piuttosto che non con però anche i compositori iberici mi piacciono da qualche tempo.
0: Perché nella collocazione delle fasi della vita Mahler, secondo lei, è il compositore della vecchiaia?
1: Perché lui fu sempre di età avanzata, fu sempre quello, anche quando era ragazzo. A parte il fatto che nei suoi atteggiamenti, quando si faceva fotografare nei suoi primi ingaggi teatrali, per esempio a Kassel, e lui si invecchiava apposta, no? Si faceva crescere la barba, si vestiva da vecchio, con abiti demodé, eccetera, per essere più rispettabile, forse perché pensava che la minore rispettabilità che gli veniva inflitta dal fatto che lui fosse ebreo e di famiglia poverissima, trascurabile, si riscattasse con un allure così un po' comicamente senile, ecco, e signorile. Questo spiega anche il successo con le donne, lui che si innamorava di tutte, no? Contemporaneamente, 5-6 per volta, e poi ne soffriva. Arrivato a 40 anni, e lui stesso si presentava alla signorina Alma Schindler, no? Nella famosa lettera che le scrisse dopo il primo incontro, e lei gli disse: vorrei sposarla, no? Gli disse: non è possibile che la primavera sposi l'inverno. E aveva 40 anni ed era diventato direttore musicale dell'Opera di Vienna a 37 anni, no? Come pochi altri, e morì giovane in sostanza, ma fu sempre consapevole che la sua vita stava finendo. Era consapevole di vivere, forse anche con preveggenza, in un crepuscolo della cultura europea, poco prima della Prima Guerra Mondiale, quando tutto è finito.
0: Questo rispetto alla biografia di Mahler, ma rispetto alla sua, perché appunto mi sembra di aver letto da qualche parte Schumann la prima fase della vita, Mahler la seconda.
1: Esattamente, esattamente. Schumann è, beh, per capire le mie emozioni e le mie sensazioni anche adesso, uno si ascolta i Lieder di Fragen Lieben und Leben, la Dichterliebe, ecco, della Dichterliebe soprattutto, insieme con, per esempio, la Winterreise di Schubert, anche perché, diciamo, dal punto di vista sentimentale, adesso ci rido sopra, ma mi è capitato di nascere, insomma, piuttosto brutto di aspetto, ecco, basso di statura, un po' ridicolo, faccia bruttina, insomma, lo dico senza rimpianti, ormai la vita è quasi alla fine, ecco, mi sono divertito anche a insistere su tutto questo per spaventare certe persone, per esempio certe persone potenti, e io ho recitato il ruolo della sfida ai potenti, no? Quando c'era molta gente li ho attaccati, questo mi è costato molto.
0: Senta, e Mahler invece l'ascolto di una età più avanzata, senile?
1: Perché a me piace soffrire esteticamente, e la musica di Mahler è lo stile di chi deve dire addio alle cose fin da principio. Io ho sempre detto addio alla mia città con grande sofferenza, ho detto addio all'Università di Padova, agli ambienti e all'ambiente generale in cui ero stato, così mi ero trovato molto bene dopo aver tirato un portacenere in testa a un docente che aveva commesso una cosa gravissima, ingiusta, iniqua, e da quel momento io ho rinunciato a tutte le speranze di potermi inserire, per esempio, anche accademicamente, perché c'erano queste speranze. Stefanini me l'aveva detto tante volte, lei sarà il mio successore. Belluno a un certo punto disse addio a questa città, a queste montagne, a questo lago, però per seguire mia moglie. Io sono stato il marito di mia moglie per 61 anni, cioè ho superato le nozze d'oro di una decina d'anni. La perdita di mia moglie per me è stato il segnale della parte finale dell'imbuto, no? Dove non si può più risalire, più emergere, e mi trovo in questo momento nella parte finale, finale della parte finale dell'imbuto. E quindi tutto questo in qualche modo può essere motivo di sofferenza, però ho capito che il profumo delle cose che scompaiono è insuperabile come pregio, come significato.

0: Potremmo parlare di tanti altri argomenti. Lei è stato anche un importante traduttore, però forse queste cose sono anche più note nelle sue biografie. A lei si deve la riscoperta pubblicata da Rusconi del Signore degli Anelli. Forse però una piccola domanda gliela posso fare, perché così un pochino di cattiveria la tira fuori, perché altrimenti, allora, il Signore degli Anelli ebbe poco successo all'inizio, era stato pubblicato un solo volume. E poi lei, insomma, le sue vicende editoriali, ora queste non le ripercorriamo tutte, però a un certo punto Rusconi le affida tutto un malloppo più o meno tradotto, dove rimettere le mani, e diventa il successo che è diventato. Allora, molto in sintesi, perché abbiamo poco tempo, e poi vorrei finire su un altro argomento. Intanto, se le ha dato fastidio, perché adesso questo grande revival del Signore degli Anelli, questa appropriazione di questo libro da un punto di vista ideologico, che forse insomma è anche un pochino gratuita. E poi cosa ha trovato in questo libro? Perché io, per esempio, è un libro nel quale non sono mai riuscita ad entrare. Questo non vuol dire niente, però mi piacerebbe avere da lei qualche chiave.
1: Anch'io, quando Alfredo Cattabiani, che era l'impareggiabile direttore della prima Rusconi, la prima fase dei Tizio Rusconi, un uomo veramente intelligente e coraggioso, lui è stato molto amico dell'editore Ubaldini. Quando lui decise di fondare una casa editrice, avendo bene convinto il vecchio Rusconi di fargliela dirigere, e Ubaldini disse: senti caro, faccio un regalo, ecco, c'è questa roba qui che è andata a male, ne abbiamo pubblicata nel 66-67 il primo volume di un romanzo, non so chi sia l'autore, non lo conosco, questo Tolkien eccetera, vedi se vuoi farne qualcosa tu, io ti regalo tutti i diritti, ecco, rispetto alla casa originale, insomma, in inglese, fanne quello che vuoi. E quindi Cattabiani, un po' incerto, ricevette questo enorme malloppo, no? Gigantesco, se lo mise nell'armadio. Io fui contattato da Alfredo Cattabiani il giorno in cui Rusconi disse a Cattabiani: lei può fare questa sezione della casa editrice, glielo consento, può dirsi direttore di questa, direttore editoriale. Benissimo, il giovane Cattabiani si insediò da solo, gli diedero una bellissima segretaria e si insediò in via Vitruvio, dove Rusconi aveva un appartamento, eccetera, una bella sede. Quel giorno stesso, l'eterogenesi dei fini, io quando arrivai a Milano, e ci tengo a dire, io dalla felicità di Belluno, finito il servizio militare, c'erano delle signorine che insomma si mostravano con me molto cordiali, insomma, potevo sposare una di loro, tutte famiglie molto ricche fra l'altro, no? Ecco, ero molto amato, stimato dagli allievi, ma chi me l'ha fatto fare? Mio padre diceva: chi te lo fa fare? E invece conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie, e mia moglie appunto mi trasportò a Milano, come dicevo. E quindi in quella situazione io avrei potuto anche non so, scrivere un libro, scrivere un romanzo, e avrei voluto scrivere una fiaba, ecco, ci tenevo molto a reintrodurre nella letteratura italiana il genere della fiaba, ma a modo mio. Poi le cose andarono avanti negli anni, a un certo punto ci fu questa vicenda del fatto che appunto Ubaldini, vedendo il pessimo risultato di questo primo volume del Signore degli Anelli, dovuto anche, posso dirlo, ai molti errori commessi da Vittorio Aliata, che aveva dai 16 ai 18 anni, quando, di famiglia ricchissima, abitava in Canada, era libera, non doveva andare a scuola, insomma, ma intelligente, indubbiamente, conosceva molto bene l'inglese, le venne voglia di tradurre questo libro, che in Italia non era ancora conosciuto, ma lì nel suo paese era già dominio pubblico. Quando io ebbi questo malloppo in casa,

0: Mia moglie tremava dal terrore che io, non so, mi rovinassi la testa, che non andassi più a dormire, perché io desideroso naturalmente di realizzare la cosa. Ma il giorno in cui Cattaviani aprì la casa editrice, io non sapevo neanche che esistesse Cattaviani. Ero arrivato a Milano poche settimane dopo, un'amica di mia cognata, di mia sorella, di mia moglie, aveva detto a mia moglie: ma quel tuo fidanzato potrebbe, visto che conosce le lingue, eccetera, anche lavorare alla Gargianti, perché cercano dei redattori per il vocabolario. E quindi io andai alla Gargianti, mi presentai e fui subito assunto da Giorgio Cusatelli, eccetera. Fu un altro bel periodo della mia vita. Quando poi passò qualche anno, si arrivò al 1969, questo dal 63 al 69. Nel 69 ci fu la strage di Piazza Fontana. L'editore Livio Gargianti era un personaggio infrequentabile. Poteva essere considerato una persona intelligente, ma anche un persecutore nevrotico. Con me fu l'una cosa e l'altra, a seconda dell'umore. Quando lui aveva i nervi, questo lo racconta Goffredo Parise, che fu suo dipendente, nel romanzo Il padrone, che è tutto dedicato all'editore Gargianti, e a suo padre, a sua madre, eccetera. Quando lui era arrabbiato, Gargianti si metteva un paio di scarpe bucate nella suola, andava nelle redazioni dove lavoravano i suoi dipendenti e incominciava a dire: sì, qua si grattano, tutti si grattano, io lavoro, io li mantengo e loro fanno la bella vita e io vado in giro con le suore bucate. Quando aveva i nervi, per fare questa sceneggiata, si metteva apposta un paio di scarpe in cui c'era la suola bucata, forse l'aveva fatta lui apposta, e questo lo ricorda lo stesso Parise. Fece la stessa cosa con me, aveva i nervi con me per vari motivi, insomma, e quindi mi fece una brutta partaccia dicendo: la strage di Piazza Fontana l'hanno fatta certamente i suoi amici altoatesini. Io non avevo nessun amico altoatesino, mi arrabbiai di questa sceneggiata e lo piantai in asso. Venni a casa arrabbiatissimo e mentre stavo entrando, non sto esagerando, da quella porta mi venne incontro mio figlio che aveva 2 anni e mi balbettò delle cose, lo presi in braccio. In quel momento preciso suonò il telefono, pensai che fosse Gargianti che mi dicesse: io la denuncio dopo quello che lei mi ha detto, mi ha fatto, eccetera. E invece era la voce di: io sono Alfredo Cattaviani, nuovo direttore della casa editrice Rusconi. Io ho saputo del gustoso episodio, come l'avessi saputo, Dio solo sa, avvenuto mezz'ora fa, eccetera. Domani noi fondiamo la casa editrice Rusconi, vuole essere dei nostri. E così io andai in questo appartamento di via Vitruvio e trovai quest'uomo da solo, ancora, che stava immaginando una casa editrice, e mi disse: io ti consegno un primo pacco di proposte. A proposito, c'è questa cosa qui che non so cosa sia, senti, te la puoi portare a casa, ti pago anche il taxi perché è un po' voluminosa. E questo era il manoscritto, dattilo scritto, di tutto Il Signore degli Anelli. E io incominciai a correggerlo, c'era tanto, tanto, tanto da correggere, e alla fine, nell'ottobre dell'anno successivo, il 1970, ero pronto il risultato. Io non so quale sia il valore di quello che ho fatto, ma certo, cercai di fare del mio meglio con una certa competenza filologica, storica che mancava.
1: Una parola sul valore, forse neanche così tanto linguistico e letterario, ma di questo.
0: Culturale, valore culturale, certamente è il grande coraggio avuto da Tolkien, uomo di assoluta competenza filologica, che si divertì in quel momento a creare una cosa sua, ma alle spalle aveva la vera competenza di un professore di Oxford, di ricreare la possibilità di una fiaba che nel mondo anglosassone tutti allora, tutti gli ambienti culturali lamentavano in via di scomparsa. soppiantata dai romanzi polizieschi, naturalmente, dai romanzi di costume, quelli di eredità delle famiglie in decadenza, eccetera, che è un po' la cifra dei romanzi inglesi di tutto l'ultimo Ottocento, della prima metà del Novecento.
1: Quirino Principe, io non voglio finire col Tolkien, voglio finire con parlando del, perché lei in questa conversazione ha fatto cenno a vari scontri che lei ha avuto nella sua vita, e un po' lei è preceduto da questa fama di carattere non facilissimo, ma io sono qui per smentire tutto questo, perché probabilmente, appunto, anzi sicuramente, poi alcuni dei suoi scontri sono nati da questioni di principio alle quali non ha voluto derogare nella vita. Ecco, però io vorrei chiudere, se lei me lo permette, in poesia, perché la poesia è un altro grande interesse della sua vita, e quindi chiudiamo su questo argomento. Non so se ha voglia di citarcene una in particolare, oppure un autore. Io so di tanti, non so, Rilke per esempio, che le è molto caro, ma insomma, quanto la poesia ha contato nella sua vita? Purtroppo me lo deve dire brevemente, quindi o lo sceglie di dirmelo con qualche verso, oppure come preferisce.
0: Posso dire che ha contato moltissimo, sta contando moltissimo, è stato una specie di accompagnamento su un veicolo speciale che io sentivo a me dedicato, prenotato, mentre attraversavo vari terreni, quindi la matematica, l'astronomia, la cosmologia, la filosofia, lo studio del celtico, del cinese, sono stati dei luoghi in cui sono stato. La poesia è la mia lettiga, è il mio veicolo sul quale cammino. Si sa che io sono questo, quest'altro, ma pochissimi sanno che io sono un poeta anche. E questo lascio che rimanga così. Penso che forse dopo la mia scomparsa potrà esserci una specie di ritorno, di reviviscenza di ciò che ho dedicato, dei miei sforzi alla poesia. Posso dire che in questo momento la mia vicenda personale è un po', non dico legata, ma è molto attenta alla crisi della casa editrice Iacabuc, la quale mi ha deliziato in quest'ultima parte della mia vita, pubblicato dei libri importanti, lo sta per ripubblicare, il libro su Strauss, quello su Mahler, ma certo è una casa editrice quasi finita, non so, non riesco a capire come stiano ancora in piedi, non ha importanza, e da loro io faccio le mie letture. Finito Dante, adesso sto leggendo Thomas Mann, leggendo La montagna dell'incanto, però so benissimo che forse dopo la mia scomparsa quello che io ho dato alla poesia potrà essere conosciuto da più persone rispetto al piccolissimo numero di coloro che hanno letto le mie raccolte di poesie in questi ultimi 50-60 anni.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

Beh, è difficile scegliere che cosa mi resterà più impresso di questo episodio della vita che mi diedi di Monica D'Onofrio che ha incontrato Quirino Principe, se le imitazioni che fa che Quirino Principe, il suo accennare prima Aida di Verdi e poi Kinder Toten Lieder di Mahler, oppure alcune frasi come sempre fulminanti, come il profumo delle cose che scompaiono insuperabili, oppure la poesia è la mia lettiga. Insomma, come sempre, anche questo episodio della vita che mi diedi è riascoltabile su Rai Play Sound, così come tutte le nostre puntate, come sempre ogni domenica con lo spazio della vita che mi diedi. Si chiude Radio 3 Suite di questa sera. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, con la cura di Bruno Ruffolo, e in console questa sera si sono alternati Francesco Napoleoni e Giulio Salvatelli. In regia c'era Gianni Grimaldi e Renata Scognamiglio vi dà appuntamento a sabato prossimo. Domani dovrebbe esserci Guido Barbieri e noi lo aspettiamo, e come sempre adesso è il momento di battiti, quindi vi do la buonanotte.

0: disorientante, imprevedibile, ripetitiva, frammentata la musica dei Doors of Istaguzza ad accogliervi in questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi. Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Prima di immergerci nei suoni di questa notte ricordiamo i nostri consueti contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo le scalette e le anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è RaiPlay Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. Sasquatch Landslide è il titolo dell'ultimo album uscito a ottobre per Constellation dei Doors of Istaguzza, il trio con base al Cairo composto da Alan Bishop, Maurice Luca e Sam Shalabi. Sabertooth Millipede, il brano che abbiamo ascoltato e che ci introduce a una puntata di Battiti che sarà in gran parte dedicata al Festival di Torino Jazz is Dead, sia con l'ascolto di un concerto della passata edizione, quello ritmatissimo dell'orchestra Two Plus Sam Marcel Duchamp, sia con una panoramica della prossima imminente edizione a cui parteciperanno anche i Doors of Istaguzza, la nona, che ha un titolo piuttosto indicativo, Backwards, e che si svolgerà sempre a Torino dal 29 al 31 maggio, ma in due location diverse rispetto agli anni più recenti, ovvero Cascina Falchera e El Barrio. Un'edizione che pur mantenendo altissimo il livello della proposta musicale, che negli anni appunto è partita da varie forme di jazz per spostare sempre di più lo sguardo anche verso la sperimentazione contemporanea, l'elettronica, i suoni del mondo, un'edizione che quest'anno propone alcuni cambiamenti almeno nella forma. Non si torna indietro nella qualità della proposta musicale, ma si torna indietro almeno nelle modalità di fruizione. A parlarcene abbiamo al telefono una voce familiare qui a Battiti, che ascoltiamo sempre per i 5 dischi dell'anno, Alessandro Gambo, direttore artistico di Jazz is Dead. Benvenuto a Battiti.
1: Grazie, grazie tantissimo, sono felicissimo di essere di nuovo qua. Una nuova edizione è l'edizione numero 9. Se prendi il 9 e lo capovolgi di 180 gradi diventa un 6. Torniamo alla sesta edizione, questo è il vero claim, la vera anima del festival, che è quella dell'idea di tornare indietro alla sesta edizione, che era quella in cui ci chiedevamo chi fossimo. Era appunto l'edizione numero 6 e si chiamava Chi sei? Ai tempi noi scoprimmo di essere un festival che poi abbiamo sviluppato ed è diventato un festival grosso, forse addirittura troppo grosso. E quindi a questa nuova edizione abbiamo deciso di fare un passo indietro, no? E fare questo backwards e ritornare invece a un festival che nasce con un'anima più piccola, che non ha voglia di espandersi, non ha voglia di diventare un grande festival, ma di essere un festival grande, che è differente. E quindi appunto abbiamo ridisegnato totalmente le coordinate di tutta la realizzazione del festival, che saranno sempre 3 giorni, ma in una nuova location. Quindi ci piace l'idea anche di tornare, visto che il tema è backwards, nel tema del verde, perché se per anni siamo stati nel cemento, nell'industria che era quella del bunker, quest'anno saremo in una nuova edizione che è quella di Cascina Falchera, che è totalmente immersa nel verde. E quindi appunto ci si sposta, diciamo, anche a livello materico da quello che era appunto una materia industriale, chiamiamola, verso la materia più naturale, più armonica. Quindi anche con gli orari andremo a cambiare, perché se prima il festival si sviluppava fondamentalmente in un orario notturno, adesso inizieremo alle 10:30 del mattino, proprio perché volevamo dare una sterzata, no? Forte a quello che avevamo fatto, perché per noi era diventato troppo e non volevamo andare oltre, non abbiamo manie espansionistiche, non vogliamo andare a conquistare territori che non sono nostri, soprattutto in questo periodo in cui stiamo vivendo. L'idea di non espandersi e di non andare a invadere, secondo me e secondo noi, è fondamentale. Quindi ci rimpiccioliamo, comunque ci ridisegniamo in un nuovo contesto più verde, più clean, più a misura d'uomo, ecco. E quindi nasce Backwards, un festival in un parco. Avremo il primo campeggio in città, non c'è mai stato un festival a Torino con un campeggio in città, e quindi creeremo appunto delle situazioni nuove, però proprio pensate per far sì che l'uomo, inteso come essere animale, possa ritrovarsi in uno spazio più naturale, ecco, e vivere anche in orari più naturali. Poi ovviamente per gli amanti più della notte e dei party sicuramente troveranno spazio anche per loro, perché abbiamo organizzato degli after, però appunto il main festival si svolgerà di giorno. Torniamo indietro, torniamo in giornate che partono dal mattino, proprio per far sì che non ci siano degli sforzi eccessivi per poter vivere un festival nella sua totalità. Ecco, cercheremo di sviluppare un nuovo festival rispetto a quello che si è sempre pensato.

0: E rientriamo dopo l'ascolto dell'ensemble Nissena, formazione allargata francese la cui ricerca si concentra sulla musica gamelan. Abbiamo ascoltato Snake Like, brano tratto dall'ultimo lavoro Spilla. L'ensemble Nissena sarà all'interno della line-up del Jazz Is Dead Festival e questa notte a Battiti siamo ancora in compagnia del direttore artistico Alessandro Gambo, che ci sta raccontando qualcosa dell'imminente edizione, la nona del Jazz Is Dead, che si terrà a Torino come sempre dal 29 al 31 maggio, con qualche cambiamento che ci ha appena raccontato in termini della fruizione, della grandezza, del mood generale del festival. Una cosa interessante appunto è questa dell'orario, oltre al fatto che sia in un parco, che c'è il campeggio, che c'è, ci sono comunque gli after che immagino saranno a El Barrio, sono appunto l'espansione nel corso della giornata. C'è il sito, come al solito, jazzisdeadfestival.it per tutte le informazioni, per tutta la lineup, però è difficile non chiederti qualcosa un pochino più nel dettaglio guardando la programmazione che diciamo ospiterà tra gli altri gli Heliocentrics, Moor Mother, Xavier Riondo, Isanam, gli Orso Lords, Dwarf of Istaguza e il Glacial Trio. Però per esempio il venerdì si apre alle 5:30 con Marta Salogni e Stefano Pilia, che fanno qualcosa di assolutamente inedito, oppure vedo insomma dal programma nella mattina del sabato Yasamed e Ralph Wild, o ancora l'ensemble Nistna sempre alle 11 di mattina. Quindi cosa ci puoi dire magari di questi concerti un po' più particolari, o per l'orario, o appunto come la collaborazione tra Marta Salogni e Stefano Pilia, totalmente inediti?
1: Esatto, in realtà allora Marta Salogni e Stefano Pilia stanno per uscire con un disco su Maple Death Records, quindi questa è assolutamente un'anteprima, etichetta che alla fine per me rimane fondamentale da inserire in tutte le mie programmazioni. E poi sì, assolutamente, cioè diciamo che questa novità dell'inizio del festival al mattino la dobbiamo anche alla collaborazione che da anni è scritta e siglata e che è assolutamente solida insieme al Torino Jazz Festival, dove appunto organizzeremo questi concerti mattutini insieme anche a una jam session curata da un ensemble molto forte torinese che si chiama Società Cosmica, composta da elementi di varie realtà torinesi. E quindi sì, appunto, si partirà dal mattino con i concerti. Sono sempre tre giornate divise diciamo in tematiche che potrebbero essere quelle del venerdì, legate più all'elettronica e alla sperimentazione più d'avanguardia, al sabato con i suoni un po' più caldi, più, concedimi il termine, più etnici, più world, fino ad arrivare alla domenica, dove appunto l'improvvisazione in noise e il, chiamiamolo, il jazz si fanno da padroni. Ci saranno un sacco di concerti, hai elencato assolutamente dei nomi enormi, dobbiamo ancora citare assolutamente Lucrezia Dalt, Alessandro Cortini, il duo Bono Burattini, e poi appunto le storie che verranno raccontate nel bosco da Emidio Clementi, o le sonorità di Xavier Riondo, che proporrà selezioni su grammofoni appunto in mezzo al bosco. Cioè succederanno delle cose particolari. Io, il mio grande suggerimento è sempre quello di partecipare al festival dall'inizio alla fine, perché i festival vanno concepiti così: non si va ad ascoltare un artista solo, si va a vivere un momento. Jazz Is Dead proprio quest'anno, con l'idea che abbiamo sviluppato, è proprio un festival da vivere dall'inizio alla fine. Perdersi una giornata, perdersi un concerto, vorrebbe dire non andare a concepire il festival nella sua totalità. Cerco sempre di organizzare, di scrivere le line-up in modo tale che ci sia un sostegno di un live sull'altro. Gli headliner di quest'anno non sono, o comunque come peak time, come si dice in termine tecnico, quindi nel momento di maggiore affluenza, non sono gli headliner, ecco. Ma perché c'è una costruzione immaginata come se fosse quasi un DJ set, quindi non è detto che la traccia più famosa sia messa nel momento più importante, ma c'è proprio un tempo e c'è un respiro da seguire, e quindi appunto il consiglio è quello di viversi il festival dall'inizio alla fine e assaporandone tutti i vari live che vengono proposti, ecco.
0: E allora ringraziamo molto Alessandro Gambo per questa anticipazione del Jazz is Dead Festival dal 29 al 31 maggio a Cascina Falchera e El Barrio, sempre a Torino. Maggiori informazioni su jazzisdeadfestival.it e ci vediamo tra un paio di settimane, sempre a Torino, un po' fuori città.
1: Grazie, grazie Battiti, grazie Radio 3. E dai, ci vediamo, venite davvero, ne vale la pena.

Rientriamo sulle note degli Horse Lords con il brano Encounters One Transfinite Flow da Interventions, album uscito ormai una decina di anni fa, il quartetto di Baltimora che abbiamo ascoltato anche di recente con un bel album condiviso con Arnold Dreiblatt sta per tornare con un nuovo album in studio a proprio nome che immaginiamo presenterà nelle date live italiane. Gli Horse Lords saranno infatti a Bologna per Angelica il 30 di maggio e poi il 31 a Torino per Jazz is Dead. Festival Jazz is Dead di cui vi abbiamo parlato nella prima parte di Battiti di questa notte insieme al direttore artistico Alessandro Gambo, che ci ha raccontato un po' delle novità di questa imminente edizione, la nona, che si svolgerà dal 29 al 31 maggio sempre a Torino. Edizione che si intitola Backwards, e beh, noi in questa seconda parte della trasmissione torniamo effettivamente indietro a Jazz is Dead 2025 per ascoltare uno dei concerti forse più divertenti ed energici dello scorso anno, perché dopo avervi proposto qualche settimana fa i live di I Bellisse Guardia Ferragutti e Frank Rosali e J-Rock, che erano appunto anche loro in cartellone, questa notte il concerto che stiamo per ascoltare è quello dell'orchestra Tupus Saint-Marcel Duchamp, un ensemble che forse qui a Battiti non ha bisogno di troppe presentazioni, nato a Ginevra nel 2006 su impulso del contrabbassista Vincent Bartholet. L'orchestra nasce come sestetto e il nome intende omaggiare le grandi orchestre africane. Una formazione che fonde post-punk, poliritmi, influenze jazz, arte dada, con anche uno spirito politico attento agli eventi contemporanei. Nel 2016, in occasione del decennale del progetto, è arrivata poi la decisione di allargare l'organico, che poi nel corso degli anni si è stabilizzato a 12 elementi, quindi doppia sezione ritmica, contrabbasso, due marimba, due violoncelli, fiati, violino, chitarre, poi con tutti i componenti che cantano. Dal vivo, chi l'ha vista lo sa, l'orchestra Tupus Saint-Marcel Duchamp è letteralmente una festa, una cerimonia collettiva, ipnotica, irriverente. Nel concerto che stiamo per ascoltare presentavano l'ultimo album uscito per le Bongo Joe, Ventre Unique, e poi ovviamente in scaletta ci sono anche dei pezzi un po' più vecchi. Dopo un'introduzione quasi orchestrale, attraversata anche da atmosfere un po' scure, poi sentiremo che il live esplode come nella tradizione della band svizzera, accompagnandoci attraverso una sorta di roller coaster. Il concerto è stato registrato appunto nella scorsa edizione di Jazz is Dead al Bunker a Torino il 1° giugno del 2025. Il set dura all'incirca un'ora, lo ascoltiamo insieme e ci ritroviamo più tardi.

Buonasera, grazie. Siamo Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp, veniamo da Ginevra e siamo molto contenti di tornare a Torino. Che bello festival, grazie, grazie.

0: Sì, grazie mille.
1: Grazie. Grazie mille. La prossima canzone è l'ultima canzone. Sì. Grazie a Johan e il fonico e all'altro fonico Leo, both are part of the band. Once again, fans, thanks a lot for the invitation. It's a great festival. L'ultima canzone è una, it's a new song, we didn't record it yet.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille, merci beaucoup. Thank you.
0: Grazie.
1: Era stato annunciato come ultimo brano, ma in realtà ci sono ancora i bis. Ascoltiamo l'ultimissima parte dell'orchestra TP Saint-Marcel-Duchamp al Jazz is Dead Festival 2025.

0: Applausi ancora in sottofondo per l'orchestra T+A Marcel Duchamp live a Jazz is Dead 2025, un concerto festoso, a tratti anche un po' scuro, sempre però ritmatissimo, irriverente. Lo ricordiamo, l'ensemble è composto da 12 elementi dove tutti cantano e si scambiano anche spesso gli strumenti, un live intervallato dalle parole del fondatore Vincent Bartholet, che in qualche modo ci mette anche sulla rampa di lancio per la prossima edizione di Jazz is Dead, la nona, intitolata Backwards, di cui ci ha parlato nella prima parte di Battiti il direttore artistico Alessandro Gambo. Jazz is Dead torna dal 29 al 31 maggio a Torino tra Cascina Falchera e il Barrio. Battiti invece torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Una buonanotte da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Antonio Vivaldi, Sinfonia dall'opera Dorilla in tempe. Allegro, andante, allegro. Complesso strumentale I virtuosi delle muse. Clavicembalista e direttore Stefano Molardi.

di Antonio Vivaldi avete ascoltato Sinfonia dall'opera Dorilla in Tempe, complesso strumentale I Virtuosi delle Muse, clavicembalista e direttore Stefano Molardi. Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 4 in re maggiore, allegro, canzone, lento, minuetto, presto, allegro. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini, Gianfranco Borrelli, viola, Valeriano Taddeo, violoncello.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 4 in Re maggiore. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini. Gianfranco Borrelli, viola. Valeriano Taddeo, violoncello.
1: Giorgio Mainerio, Schiarazzula, Marazzula, Ungaresca e Saltarello. Il giardino armonico, diretto da Giovanni Antonini.

0: Di Giorgio Mainerio abbiamo ascoltato Schiarazzula, Marazzula, Ungaresca e Saltarello, il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.
1: Luca Marenzio. Dura legge d'amor, ma benché obliqua. Dal nono libro de Madrigali, testo di Petrarca, dal Triumphus Cupidinis. Ensemble, La Veneziana. Claudio Cavina, direzione.

0: Di Luca Marenzio abbiamo ascoltato il madrigale Dura legge d'amor, ma benché obliqua. Testo di Petrarca dal Triumphus Cupidinis. Ensemble La Veneziana. Claudio Cavina, direzione.
1: Biagio Marini, sonata nona per due fagotti. Paolo Tognon e Claudio Ver, fagotti. Ensemble Il viaggio musicale e Ensemble Quoniam.